sia a livello subottimale a livello di subsistema, perché appunto, date l'intricatezza delle dinamiche, fa sì che l'equilibrio sia difficile da trovare, in quanto, come abbiamo detto, non è un equilibrio puntuale, ma è un equilibrio dinamico, e proprio per questo ho riportato come esempio l'attrattore di Lorentz, che parla di equilibrio dinamico per eccellenza secondo queste orbite colorate. A fronte di stress esterni o anche interni, il sistema risponde con comportamenti lontani dall'equilibrio, dunque subottimali, per raggiungere un nuovo punto di ottimo. Si parla quindi di allostasi. Avendo appunto subendo degli stress sia all'interno del sistema che provengono dall'interno del sistema stesso, ma anche dalle condizioni ambientali, quindi dal di fuori del sistema, diciamo, si abbandona l'omeostasi, ovvero l'equilibrio interno, e si va verso l'allostasi, che altro non è che il suo contrario, ovvero è la continua ricerca di un nuovo equilibrio da parte del sistema per migliorare le sue condizioni e la sua fitness nella nicchia, per esempio ecologica, in cui questo vive. Alcuni esempi di complex adaptive systems, come abbiamo accennato in precedenza, possono essere gli sciami di api o i banchi di pesci, che appunto sono sistemi autoadattativi complessi allostatici, ovvero che vanno a modificare le dinamiche interne al sistema o esterne al sistema per una fitness maggiore, per un equilibrio migliore per la loro vita, come per esempio può essere quello della difesa dell'alveare da parte delle api, poiché queste, oltre ad avere un'interazione con le condizioni al contorno e quindi con l'ambiente e col sistema stesso, hanno anche interazioni sociali tra loro. Così come ad esempio i banchi di pesci invece si dispongono proprio compatti per cercare di confondere i predatori o quantomeno per avere un qualche chance statistica di sopravvivere. Un altro esempio può essere relativo agli stormi di uccelli, la cui formazione appunto diventa favorevole in alcune dinamiche riguardanti le attività migratorie, o anche le connessioni neurali, anche queste modificano i loro, tra virgolette, comportamenti in base a fattori esterni o interni al sistema. Un fattore interno può essere, per esempio, un caso estremo può essere una malattia o anche semplicemente la morte di un neurone data dall'avanzamento dell'età, o cause esterne, sempre per fare un'ipotesi estrema, può essere un trauma, oppure la visione di qualcosa che ci evoca un ricordo e quindi ci fa passare da un pensiero ad un altro, o anche semplicemente ci trasmette delle sensazioni. Un altro esempio di complex adaptive systems è quello che riguarda il controllo del traffico aereo, dove appunto operatori delle torri di controllo, operatori di terra, ma anche i piloti e gli equipaggi dei velivoli modificano in continuazione le loro dinamiche operative e di lavoro, sia ovviamente per garantire l'ottimizzazione del servizio, ma anche per mantenere ovviamente la sicurezza, che è un obiettivo fondamentale della loro attività lavorativa. Questo è anche un concetto di safety che è fondamentale, fa parte dei concetti più importanti della resilience engineering. Ciò succede anche per quanto riguarda il traffico automobilistico, dove quindi gli automobilisti, ma anche i vigili, ma anche le componenti non sociali come i semafori, gli indicatori di movimento, ovvero le frecce o il volante, vengono modificati o si modificano in continuazione per perseguire gli obiettivi di quello che riguarda il traffico automobilistico, quindi nel caso specifico lo spostarsi, ma anche qui tenendo sempre presente appunto ben chiaro tra gli obiettivi il concetto di sicurezza, di safety, tant'è che anche siamo dotate, le nostre automobili sono dotate ormai di un equipaggiamento, tra cui gli airbag e le cinture di sicurezza, che servono proprio a modificare le dinamiche di questo artefatto in base a uno degli obiettivi suoi fondamentali. Lo stesso discorso è valido anche nei contesti industriali, dove appunto gli operai lavorano ognuno a diverse mansioni che possono essere modificate nel tempo, anche in casi di specializzazione, così come nelle sale operatorie,
dove si lavora.

in team per raggiungere degli obiettivi, in questo caso appunto molto importanti, che riguardano poi la cura del paziente, per stressare ancora di più il concetto di safety. Nello specifico, le sale operatorie, ma anche il sistema sanitario in generale, sono uno tra i più classici esempi di sistemi autoadattativi complessi, dove appunto orbita tutto intorno al paziente, la cui cura è l'obiettivo proprio di questi sistemi, e appunto in cui lavorano infermieri, dottori, altre professioni sanitarie, ognuno con un approccio olistico, con flessibilità, ma anche interdipendenza. Basti pensare a una sala operatoria senza ferrista, quindi anche una professione meno specializzata poi risulta fondamentale in contesti così delicati, dove gli operatori lavorano tutti con adattamento e in maniera resiliente. Un'altra caratteristica fondamentale di questi sistemi è poi la famiglia del paziente, che spesso funziona come proxy, ovvero come indicatore per dare un feedback a quello che può essere un intervento operatorio o un sistema sanitario nazionale in generale. Diciamo che anche la famiglia, anche se potesse non sembrare, anche questa ha un ruolo fondamentale nel sistema autoadattativo della sanità e nello specifico della sala operatoria. Gli esempi che abbiamo appena analizzato, quindi quello del traffico aereo e quello del traffico automobilistico, ma anche quello dell'industria e della sala operatoria o della sanità in generale, sono dei particolari tipi di complex adaptive systems, detti sistemi sociotecnici. Una semplice definizione di sistemi sociotecnici si può vedere nell'immagine. In questo diagramma di Venn sono presenti due insiemi, un sistema di componenti sociali e un sistema di componenti tecniche. L'intersezione tra questi due sistemi è appunto un sistema sociotecnico, dove le componenti sociali non possono prescindere da quelle tecniche e viceversa. Quindi un sistema sociotecnico è un'organizzazione in cui elementi sociali, quindi le persone, la cultura, ma anche le loro relazioni, ed elementi tecnici, quindi i macchinari, le tecnologie e il know-how condiviso, interagiscono e si influenzano a vicenda per raggiungere un obiettivo comune. Soprattutto nei sistemi moderni, la componente tecnologica sta diventando sempre più importante, per non dire quasi predominante, basti pensare all'utilizzo di un PC o addirittura dell'intelligenza artificiale. Ultimamente, infatti, si comincia a parlare anche di sistemi cyber sociotecnici, quindi un'evoluzione dei sistemi sociotecnici. L'efficacia del sistema dipende dalla corretta integrazione e gestione di entrambe le componenti, che non sono subordinate l'una all'altra, ma complementari. Infatti, in moltissime professioni oggigiorno è imprescindibile la tecnologia, che sia anche questa semplicemente l'utilizzo di un macchinario o di un computer. Ormai le professioni, difficilmente sono divincolate dall'aspetto tecnologico, dal sistema tecnologico. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo terzo e ultimo argomento della video lezione. Cosa sono i Complex Adaptive Systems o CAS? Adesso faremo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione affrontati. Il primo, che cos'è una black box? Il secondo, che cos'è un sistema aperto? Il terzo spunto di riflessione, quali sono le differenze tra un sistema complesso ed uno complicato? Altro spunto di riflessione, che tipo di struttura deve avere un sistema autopoietico? E per ultimo, cosa sono i Complex Adaptive Systems o CAS? Io vi ringrazio per l'attenzione, questa video lezione è terminata e vi rimando alla pagina web dedicata a questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori informazioni, materiali o bibliografia. Grazie a tutti.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di

0: università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti Neurali e Sistemi Intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine, una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini, dove a turno gli orologi, le sveglie, sono sfocate in maniera diversa. E vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte, tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come

e, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo, come terza parte, del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi, avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si ha beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune vedete città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti, si ha la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenze che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis. Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati, e quindi come ogni DB viene riscritto da

dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo dB se avesse preso le variabili degli altri dB, e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM. Poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema IFAST, che per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'aula magna della Sorbona di Parigi.

0: nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono il professor Luca Girella, insegno civiltà Egee alla Università Telematica Internazionale Uninettuno. Oggi presentiamo la prima lezione, il titolo della lezione è Le origini della civiltà micenea. Argomenti della lezione saranno le origini della civiltà micenea e la nascita dello Stato in Egeo, la Grecia del Bronzo Medio e gli sviluppi all'inizio del Bronzo Tardo, i circoli funerari di Micene, la tomba del guerriero del Grifo a Pilo. Il primo argomento, le origini della civiltà micenea e la nascita dello Stato in Egeo. In questa lezione, affronteremo il termine miceneo, il significato del termine miceneo e la nascita delle prime leader di potere all'interno del continente greco. Con il termine miceneo e la formazione di una nuova identità sociale, indichiamo quella civiltà che si è sviluppata a Micene, da cui si è originata a partire dalla fine del XVII secolo a.C., fino ad arrivare al XII-XI secolo a.C. In senso più lato, con il termine miceneo indicheremo quella cultura che si è sviluppata nel Bronzo Tardo in Grecia e in Egeo. Come vedremo, come vediamo anche da questa slide che descrive gli ori del Circolo A di Micene, le principali evidenze funerarie saranno quelle che affronteremo in questa lezione perché ci danno una idea molto chiara dell'emergere delle forti diseguaglianze in termini di concentrazione della ricchezza e in termini di rango sociale. Potremmo dire che da questo momento viene sancita la fine di una ideologia della Grecia del Bronzo Medio, una ideologia che potremmo definire di tipo egalitario, e viene inaugurata una nuova identità sociale che invece si fonda principalmente sul singolo e su una identità che definiremo di tipo eroico. La formazione della civiltà micenea come fenomeno transculturale. È un tema molto dibattuto questo nell'ambito delle civiltà dell'Egeo, se ne dibatte ancora oggi. La civiltà micenea non ha avuto sicuramente e esclusivamente origine dal mondo della Grecia del Bronzo Medio, né ha avuta origine esclusivamente come apporto esterno di civiltà al di fuori della Grecia. Si è parlato per molto tempo dei principi predoni dell'Egitto o delle élite cretesi. È invece un fenomeno che potremmo definire di tipo transculturale, cioè basato sulla capacità di questi protagonisti, che leggiamo attraverso il record funerario, di mescolare elementi provenienti da culture differenti, dall'Anatolia, dalla Grecia continentale, dall'Europa centrale, persino, come vedremo, anche dall'Europa settentrionale. La formazione degli stati arcaici in Egeo e l'approccio evoluzionista e processuale. Ora, in questa slide iniziamo a vedere un primo spaccato cronologico del periodo che tratteremo. Un periodo più antico, che definiremo Medio Ellatico III, che copre il periodo che va dal 1700 al 1600 a.C., il Tardo Ellatico I, che copre il periodo tra il 1600 e il 1500 a.C., il Tardo Ellatico II, dal 1005 al 1400 a.C., il Tardo Ellatico III A, dal 1400 al 1300 a.C., il Tardo Ellatico III B, dal 1300 al 1200 a.C., e il Tardo Ellatico III C, dal 1200 al 1090 a.C. L'immagine che vedete sulla destra esprime e sintetizza quello che è stato un approccio sostanzialmente più antico nella lettura del fenomeno della formazione degli stati arcaici in Egeo, di tipo evoluzionista o gradualista, nel senso che lo stato arcaico di tipo miceneo è stato considerato come nascita di un fenomeno lento che trae origine dalla Grecia continentale, come evoluzione lenta dalle società egalitarie
del Neolitico, attraverso la formazione dei primi potentati nel Bronzo antico e poi attraverso una evoluzione progressiva all'inizio del Bronzo tardo. Un approccio invece di tipo post-processuale definisce il fenomeno palaziale in Egeo come stato secondario. Gli stati secondari non sono degli stati che si sono formati in autonomia, ma che si sono sviluppati per imitazione di stati più antichi come gli stati del vicino Oriente o dell'Egitto. Ora, mentre nel caso degli stati minoici, dei palazzi minoici, il consenso veniva cercato prevalentemente attraverso una base di tipo corporativo, nel caso degli stati micenei questo consenso deriva dalla capacità e dalla importanza delle reti per il mantenimento del potere. Questa capacità sarà tipica delle prime leader della Grecia continentale e vedremo che l'evidenza funeraria sarà fondamentale per comprendere questo aspetto. La fase formativa, il medio ellatico terzo, il tardo ellatico primo e i primi shift mingre. Cioè adesso iniziamo a distinguere

vedere quelle che sono le tre fasi, diciamo, principali. Distingueremo una fase formativa che è sostanzialmente rappresentata proprio dalla nascita delle prime leader di potere e la documentazione archeologica più esemplificativa di questa fase consiste prevalentemente nella documentazione funeraria. Qui vedete l'immagine riguardante il circolo A di Micene all'interno della cittadella, di cui parleremo più avanti. Questo è anche il periodo della formazione dei primi potentati, quelli che in letteratura archeologica in inglese vengono chiamati chiefdom in Grecia. Una fase successiva al tardo ellatico II, terzo I, è questa la fase dei primi stati micenei in Grecia, ma anche del regno miceneo a Cnosso. In questa fase, che occupa sostanzialmente il XV secolo, la fine del XVI, inizio del XV secolo, queste élite emergono, vengono a formarsi in maniera a strutturarsi i primi stati in Grecia, espressione architettonica, sono anche i primi edifici di potere. Qui nella parte sinistra della slide vedete un edificio di cui parleremo più avanti, proveniente dal sito di Menelaion in Laconia, e contemporaneamente a Creta si insedia una dinastia micenea nel palazzo minoico di Cnosso ed è ufficialmente, diciamo, il primo stato miceneo in Grecia. La fase palaziale, propriamente detta, e di espansione culturale, è quella che copre il tardo ellatico terzo A2 e terzo B. È questa la fase che vedete nella slide, nella parte sinistra della vostra slide, in cui in Grecia, qui nella mappa della Grecia, sono indicati i principali siti palaziali. E questa è la fase di maggiore assestamento del potere e di espansione della civiltà e della società micenea in tutto il Mediterraneo. Ma come vedremo fra poco, e come è visibile anche dalla parte destra della vostra slide, in cui vediamo le piante dei principali o dei più importanti edifici palaziali in Grecia, esiste all'interno di una profonda omogeneità culturale e architettonica anche una forte differenziazione regionale, che poi è l'elemento che tratteremo appunto subito. Adesso, a conclusione di questo primo argomento, vi consegno alcuni spunti di riflessione. Come è spiegata l'origine della civiltà micenea? Come si definiscono gli stati arcaici in Egeo? Quali fasi principali è possibile individuare nella civiltà micenea? E arriviamo al secondo argomento, la Grecia mesoellatica e gli sviluppi all'inizio del bronzo tardo. In questo secondo argomento, invece, tenteremo di capire come la Grecia muove i primi passi, diciamo, nella formazione degli stati arcaici tra la fine del bronzo medio, quindi intorno al 1700 a.C., e gli inizi del bronzo tardo. E vedremo come in questo caso centrale per capire questo aspetto sarà appunto l'evidenza funeraria. La trasformazione in Grecia alla fine del bronzo medio. Il grafico che vedete sulla vostra destra è ricavato dalle recenti ricognizioni archeologiche in Grecia, nella Grecia continentale, che registrano il numero di insediamenti. E come vedete, esiste dopo il bronzo antico, in questa fase qui che occupa le fasi più tarde del bronzo antico e quelle intermedie del bronzo medio, una sostanziale decremento del numero dei siti, ma questo numero sale esponenzialmente alla fine del bronzo medio e poi costantemente lungo tutto il bronzo tardo. Che cos'è stata la Grecia all'inizio del bronzo medio? È stata caratterizzata da un sistema socio-economico di tipo egalitario. L'industria prevalente che caratterizza queste società del bronzo medio è prevalentemente domestica. Dal punto di vista dei rituali funerari, le sepolture più, diciamo, comuni sono sepolture intramurali, cioè sepolture che non si trovano in aree cimiteriali separate dall'insediamento, ma si trovano all'interno molto spesso delle unità domestiche. Un'altra caratteristica fondamentale di questa società pre-micenea è l'assenza di un'arte figurativa.

La Grecia premicenea è stata soprattutto caratterizzata da contatti intraregionali, pochissimi contatti al di fuori delle singole regioni. Alla fine del Bronzo Medio, come vediamo sempre da questa immagine, aumenta il numero degli insediamenti e incominciamo a trovare alcuni elementi di sostanziale novità che caratterizzano appunto la fase della fine del Bronzo Medio, del Mesoelladico III e i primi secoli del Bronzo Tardo fino ad arrivare al Tardo Elladico II. Incominciamo a riconoscere le prime società stratificate basate sul lignaggio, cioè sul riconoscimento della discendenza unilineare, il capo, diciamo, della famiglia, del genus. Incominciamo a individuare in Grecia i primi abitati centralizzati, forse risultati di fenomeni di nucleazione, cioè di raggruppamento di insediamenti prima sparsi nel territorio, che poi invece si raggruppano fino a formare insediamenti sempre più grandi. Questo sarà un fenomeno tipico di alcune regioni della Grecia. Un altro dato fondamentale è caratterizzato dalla circolazione e scambio di oggetti di prestigio, sia allogeni, cioè provenienti al di fuori della Grecia, sia di produzione locale, e soprattutto tra gli oggetti allogeni vedremo una grande importanza riguarderà gli oggetti provenienti da Creta. Come quarto punto, cimiteri extramurali, la presenza di sepolture multiple, indicatori di status e di rango. Cosa significa? Significa che nell'ambito della documentazione funeraria noi troviamo delle novità importanti: la nascita di cimiteri al di fuori dalle aree abitative, la presenza e il passaggio dalle sepolture singole alle sepolture multiple e soprattutto la presenza per la prima volta di indicatori all'interno del corredo funerario dello status del defunto o della defunta e del rango, che come vedremo sarà un rango che farà riferimento alla ideologia del guerriero. Codici iconografici ripresi da esperienze artigianali allogene e in particolare da Creta, e questo emerge ancora una volta dalla presenza di elementi provenienti dal corredo funerario, con la ricorrenza di iconografie e di simboli di potere che fanno quasi sempre riferimento al mondo cretese, che dunque lasciano pensare alla presenza di una interazione tra artigianato cretese minoico e artigianato continentale. Le fortificazioni dell'Attica e i tumuli di Vranà Maratona. Ora, ci sono alcune regioni come la Laconia e l'Attica, che qui vediamo in questa slide, che sono al di fuori del fenomeno, vedremo al di fuori del fenomeno palazziale, però proprio in questo periodo che stiamo affrontando tra la fine del Bronzo Medio e l'inizio del Bronzo Tardo troviamo alcuni indicatori significativi di trasformazione. Ora nella slide, nella destra, vedete una distribuzione di siti di epoca premicenea e micenea in Attica, e il dato fondamentale è la presenza di un numero notevole di strutture fortificate. Sulla sinistra invece vedete una veduta, diciamo, aerea del cimitero che si trova nella moderna cittadina di Maratona, Vranà, e si tratta di alcuni tumuli funerari. Che cosa sono entrambi? Sono due realizzazioni di tipo monumentale, una di ambito abitativo, diciamo, o insediativo, che è quello della fortificazione, l'altro è quello tipicamente funerario, ma entrambe presuppongono il reclutamento di una forza lavoro considerevole e quindi l'esistenza, dobbiamo immaginare da qui, di capi locali che erano in grado di reclutare questa forza lavoro. La Laconia e la Tholos di Vafio. Come l'Attica, anche la Laconia è una regione della Grecia, in particolare del Peloponneso, in cui registriamo elementi di importante novità, e tra questi spicca, qui in questa slide abbiamo inserito forse il documento più importante, la costruzione di una tomba a Tholos monumentale, di cui parleremo nelle lezioni successive, da cui provengono due tazze in oro oggi conservate al Museo Archeologico Nazionale di Atene, realizzate a sbalzo, particolarmente iconografiche. Che cosa è questa Tholos? Era verosimilmente la Tholos di un capo guerriero,
probabilmente il leader di questo piccolo potentato che si trovava appunto nella Laconia. Mitru e i contatti con l'area danubiano-carpatica.

alcuni oggetti, come questi che vedete in immagine in basso, in alto nel disegno, che cosa sono? Sono dei finimenti di cavalli appartenenti alle briglie, verosimilmente del cavallo, realizzati in osso. Bene, questi oggetti hanno dei forti elementi di contatto con oggetti analoghi ritrovati nella Europa centrale e di tutta quell'area culturale che viene chiamata Danubiano-Carpatica. Quindi questo centro, questa area della Grecia che non conobbe, come vedremo, il fenomeno palaziale, però fu sede di alcuni leader che erano in grado sicuramente di intercettare una rete di scambi molto importante che non guarda l'Egeo, ma guarda l'Europa centro-meridionale. La Grecia occidentale. Anche questa è un'area molto importante. L'importanza dell'areale occidentale deriva dal fatto che possiamo osservare una stratificazione sociale pari all'argolide. Anche in questo caso, l'importanza dell'evidenza funeraria deriva dal fatto che esiste, come vedremo, un rapporto privilegiato con Creta e non solo. Questa mappa che voi vedete sulla destra mostra la distribuzione dei principali, diciamo, delle principali siti archeologici e soprattutto dell'evidenza funeraria di questa regione più a nord, che conosciamo in età storica con il nome di Elide, e da questa regione provengono alcune importanti testimonianze insediative e funerarie, come il caso del sito di Cacovatos. Nell'immagine di destra trovate una sezione di una delle tre tombe a Tholos, qui nella tabella sono indicate con le lettere A, B e C. Sono delle tombe monumentali che non hanno nulla da invidiare alle tombe a Tholos che vedremo a Micene e in Argolide. E da queste tombe, come possiamo vedere nella parte sinistra della slide in basso, nella ricostruzione, una serie di oggetti in ambra ricostruiti in questa parure che ha dei contatti molto stretti con alcuni oggetti provenienti, per esempio, dal tumulo di Upton Lovell appartenente alla cultura del Wessex, siamo nell'Inghilterra meridionale. La circolazione dell'ambra. Per Cacovatos, come per Micene, l'ambra costituisce un diciamo, oggetto particolare, un oggetto di prestigio, perché l'ambra non proviene dall'Egeo. E quindi il ritrovamento di oggetti in ambra, come nella tomba di Cacovatos o come nel caso di questa slide a sinistra, è una parure simile a quella della tomba di Cacovatos che proviene dalla tomba O del circolo B di Micene, ci fa capire dell'importanza e del prestigio assunto dai protagonisti seppelliti in queste tombe. L'immagine sulla destra è abbastanza eloquente perché vi fa vedere i principali bacini di estrazione dell'ambra dall'Inghilterra meridionale o dall'area del Baltico e la distribuzione in questo periodo delle principali concentrazioni di ambra che, come vedete, si trovano nell'Europa centrale, Italia settentrionale e qui in basso in Egeo. Che cosa significa questo? Significa che ritrovare questi oggetti nei corredi funerari indica la capacità dei protagonisti di queste tombe di intessere rapporti anche di lunga distanza, attraverso una rete, questa volta non marittima, ma terrestre, che dalla Grecia meridionale arrivava fino all'Europa centrale e all'Europa settentrionale. La trasformazione del territorio di Pilo in Messenia. Ed arriviamo ad una delle regioni più importanti. Adesso affronteremo la Messenia e poi vedremo l'Argolide. Qui troviamo in questa immagine una pianta della Messenia dove sorgerà presto un edificio di potere. Siamo nella fase precedente alla nascita del Palazzo di Pilo e la distribuzione delle tombe a Tholos, vedete, quelle in nero sono le più antiche, poi all'inizio del bronzo tardo abbiamo quelle in rosso e poi nella fase più matura del bronzo tardo abbiamo quelle in verde. Che cosa significa questa mappa di distribuzione? Significa che c'è nell'ambito del record funerario, una accelerazione con la costruzione di edifici monumentali. Qualcosa sta cambiando nel territorio. Sono queste elite che entrano in competizione tra di loro.

strumento che viene utilizzato da questi protagonisti per esibire il proprio potere è la costruzione di edifici funerari monumentali. All'interno di questo contesto competitivo, come vedremo più avanti, nascerà il palazzo, nascerà il vero centro di potere, che sarà un centro palaziale nel sito di Pilo. La trasformazione del territorio di Pilo in Messenia, infatti, qui a Pilo, prima della costruzione del palazzo, a sud e a nord dell'area dove sorgerà il palazzo, sorgono i primi, diciamo, documenti funerari, monumenti funerari significativi. Nella slide ne vediamo due importanti. A sinistra vediamo un vero e proprio circolo funerario, come quello che poi analizzeremo a Micene, con una serie di tombe a fossa e di sepolture di guerrieri. E invece sulla destra vediamo una foto aerea con la freccia che indica la costruzione della più antica delle tombe a Tholos di Pilo, quella che è stata numerata come Tholos numero 4 col numero romano. La parte meridionale e settentrionale dell'area del futuro palazzo si dota quindi già di due monumenti funerari particolarmente rappresentativi. Siamo all'alba di quel momento che poi vedrà l'assestamento del potere, e in questo momento in cui la documentazione funeraria, la documentazione archeologica non ci dà testimonianza di un edificio di potere, è la documentazione funeraria che invece sostituisce la precedente. L'ascesa di Micene e il tramonto di Argo e Colonna. Siamo arrivati finalmente in Argoride, perché adesso dobbiamo iniziare a parlare del centro di Micene, quello che poi dà, come dire, il via a tutto quanto e dà anche la stessa denominazione di questa civiltà. Ebbene, Micene fu un centro, sì, abitato in epoca neolitica, nel bronzo antico, ma questo centro emerge realmente come centro di potere solo alla fine del bronzo medio, solo alla fine del XVII secolo. In questa slide vedete invece cerchiati in rosso quello che erano le due principali potenze economiche e commerciali precedenti a Micene. Una si trova proprio nella piana di Argo, ed è proprio il sito di Argo, città molto importante poi in età storica, e l'altro è il sito di Colonna nell'isola di Egina, nel cuore del Golfo Saronico. Qui si trova Micene, quindi si trova esattamente in un punto nella piana dell'Argolide, stretta tra queste due potenze. Bene, la documentazione archeologica di questa fase, sempre tra la fine del Bronzo Medio e gli inizi del Bronzo Tardo, tra il XVII e il XVI secolo, mostra che questi due siti principali, Argo e Colonna, incominciano a decrescere di importanza. E questa decrescita gli archeologi l'hanno interpretata in relazione invece all'emergere lento ma significativo di Micene come centro di potere in Argolide. L'ascesa di Micene è l'evidenza funeraria. In questa slide vediamo una tabella e una pianta di distribuzione. La tabella è molto utile perché consente di leggere in maniera cronologica, vedete nella colonna di sinistra, i periodi che riguardano la fine del Bronzo Medio fino ad arrivare tutto quanto il Bronzo Tardo e i principali eventi che caratterizzano l'evidenza funeraria di Micene, dalla nascita dei primi circoli funerari alla costruzione delle prime tombe a camera, la costruzione delle prime tombe a Tholos nella fase matura del Bronzo Tardo, fino ad arrivare alla rimodellazione di cui parleremo più avanti del circolo A di Micene nella fase inoltrata del XIII secolo a.C. In questa pianta di distribuzione vediamo la cittadella di Micene così come si presenta nella sua fase di massima espansione, ovvero nel XIII secolo. L'acropoli, qui segnata in giallo, le principali strutture al di fuori della cittadella con funzione domestica indicate in rosso, le tombe a Tholos, vedete queste indicate in celeste, Micene sarà l'unico sito nella Grecia micenea ad avere il numero più alto di tombe a Tholos, sono ben 9, e poi i cimiteri di tombe a camera che si distribuiscono lungo tutta l'area della cittadella sul lato settentrionale e sul lato occidentale e il lato meridionale. Perché è importante questa immagine? Perché ci consente di leggere attraverso il record funerario, nuovamente il record funerario,
come questo sito, prima silente, piano piano incomincia ad assumere una importanza fondamentale. Ed è proprio questa espansione dei cimiteri nell'area della futura cittadella, adesso spiegheremo che cosa ci sarà anche sulla cittadella, sta a indicare esattamente l'importanza di questo sito che praticamente rimase al potere in Argolide dal 1600 fino ad arrivare alla fine del XIII secolo avanti Cristo. Al termine di questo secondo argomento vi lascio anche qui degli spunti di riflessione. Quali sono i principali sviluppi culturali all'inizio del Bronzo Tardo? Quali centri perdenti e quelli vincenti? Attraverso quale evidenza archeologica è possibile leggere l'ascesa di Micene? I circoli funerari di Micene. Con questo terzo argomento entriamo nel cuore della lezione per affrontare uno dei contesti archeologici più importanti della disciplina, perché la scoperta dei circoli funerari ha segnato sostanzialmente l'inizio degli scavi in Egeo e la scoperta autentica di quella civiltà che poi fu battezzata proprio per questo motivo civiltà micenea. Il significato dei circoli funerari di Micene è il circolo B, è il circolo più antico, il circolo che fu scavato negli anni 50 del secolo scorso da Milonas, dal servizio archeologico greco. Nella slide vediamo a destra una ricostruzione della cittadella, questo per darvi un po' un'idea di come si configurava la cittadella nel momento della sua massima espansione. Qui vediamo il circolo A, di cui parleremo più avanti, e nelle immagini di sinistra invece vediamo la cittadella e il posizionamento di due circoli funerari. A destra il circolo A, a sinistra, eccolo qui, il circolo B. È il circolo più antico. È il circolo, come vedete nell'immagine di sinistra, caratterizzato da 24 tombe piccole, di piccole dimensioni. Sulla destra vedete una ricostruzione, diciamo, di effetto, una ricostruzione assonometrica di quello che poteva essere in epoca preistorica la fisionomia di questo circolo funerario. Lo studio dei corredi ha consentito anche di, diciamo, interpretare cronologicamente la distribuzione di queste tombe in un arco di circa 150 anni attraverso vari gruppi di tombe. Sono state identificate almeno tre grossi nuclei. Qui nella slide li vediamo colorati in rosso, in celeste e in verde, che sono, come dire, contemporanei tra di loro, ma nello stesso tempo si evolvono nel tempo. Quindi, a differenza della interpretazione tradizionale che voleva vedere le tombe più antiche come tombe più piccole, più povere, e quelle più, diciamo, più tarde, all'inizio del Bronzo Tardo, come le tombe più grandi e quelle più ricche, è stato invece rivisto negli ultimi anni attraverso un'interpretazione differente, che invece vuole vedere all'interno dello stesso circolo già dei gruppi in competizione tra di loro. Tuttavia, è possibile, ecco qui il circolo B e qui in questa slide vediamo una esemplificazione di due tombe del circolo B, abbastanza rappresentative. La prima è una tomba a cista semplice, qui sulla sinistra, in cui troviamo una sepoltura in posizione rannicchiata e un corredo molto semplice, vedete soltanto di vasi. Sulla destra vediamo invece una tomba a fossa più grande e soprattutto con sepolture multiple. Gli oggetti qui presentati, la maschera in elettro, la spada con l'elsa lavorata, la coppa in cristallo di rocca e l'elmo ricoperto con le zanne di cinghiale, sono alcuni dei numerosi oggetti provenienti da questa sepoltura. Questa è una delle sepolture più tarde del circolo B ed è quella in cui, diciamo, che segna la fine, diciamo, dell'occupazione di questa area funeraria e, come vedremo, la sostituzione verso un'altra area funeraria. Il circolo A. Questo circolo, che è chiamato con la lettera A, è in realtà il più recente, anche se è stato scavato prima del circolo B. Fu scavato proprio da Heinrich Schliemann e da Stais,
alla fine del XIX secolo. Come vedete da questa slide, il circolo si configura in maniera completamente diversa rispetto al precedente. Qua sulla parte destra della slide è più grande, contiene un numero decisamente inferiore di tombe a fossa, sono soltanto 6 indicate con i numeri romani. Tutte le sepolture sono sepolture multiple, le tombe contengono da 2 fino ad arrivare a 5 inumati, ed è possibile leggere, come è stato proposto dalla Killian Dirmayr qui sulla sinistra, un progressivo emergere di elementi di ricchezza. Qui vedete una distribuzione dei corredi armati dal più, diciamo, più antico fino al più recente. Più antico, più recente significa che siamo comunque nei primi secoli del bronzo tardo. Siamo esattamente tra la fine del XVI secolo e la metà del XV secolo, quindi questo circolo esattamente è in parte contemporaneo al circolo B, ma poi lo soppianta definitivamente e diventa la principale area funeraria della Micene, che ancora non è diventato, diciamo, un centro palazziale. Il circolo A e le maschere funerarie. Vediamo adesso alcune caratteristiche del record funerario straordinario di queste tombe. Non è possibile ovviamente indagarle una per una. Pensate che la tomba 4 aveva oltre 2000 oggetti tutti inseriti all'interno della stessa tomba, ma sicuramente una delle caratteristiche più significative di queste sepolture, unica in Egeo e unica in Argolide, e al momento potremmo dire attestate esclusivamente a Micene in questa fase cronologica, è l'utilizzo delle maschere funerarie. In questa slide voi vedete una distribuzione delle 6 maschere funerarie che sono state trovate a Micene. La più antica, che abbiamo già visto nel circolo B, e poi vedete soltanto 2 delle 6 tombe del circolo A presentano le maschere, tutte concentrate in un arco cronologico che è quello del tardo elladico primo. Sempre nel circolo A, l'utilizzo dell'oro è elemento, diciamo, importantissimo nel record funerario. Queste sono 2 immagini esemplificative dell'utilizzo che ne viene fatto dell'oro per la realizzazione di vasi o coppe, come quella indicata a sinistra, e oggetti di finimento di vestiti o diademi. L'oro ricopriva addirittura interamente anche alcune sepolture di bambini. Altro materiale utilizzato, sempre a scopo esemplificativo, nel circolo A è il bronzo per la realizzazione non solo di armi ma anche di vasi, come questa sorta di bacile tripodato per la realizzazione di banchetti, la pietra per la realizzazione di vasi in pietra e persino le uova di struzzo che vengono qui lavorate e rilavorate per la realizzazione di alcuni vasi. Le armi del circolo A, anche qui si tratta di una immagine esemplificativa di una selezione degli armamenti, spade, daghe, come quelle rappresentate sulla destra, punte di lancia e punte di freccia. Le immagini sulla destra rappresentano delle daghe, cioè delle spade più corte, lavorate con la tecnica agnello, in cui vengono incastonate delle scene che sono solitamente scene di combattimento, come vedete qua in alto, o scene di caccia, della caccia al leone. Si tratta verosimilmente non di fendenti veri e propri, ma di armi simboliche, armi da parata. Sempre nel circolo A, l'utilizzo dell'oro viene utilizzato per la realizzazione di cofanetti o pissidi, come questa di sinistra, o sulla destra la realizzazione di un riton a forma della testa di leone, o un oggetto, un vaso ritoide di questo tipo, raffigurante un cervo di origine probabilmente anatolica. E poi uno degli oggetti più esemplificativi del circolo A proveniente dalla tomba 4, il cosiddetto riton dell'assedio. È un riton in argento, non in ottime condizioni, sulla cui parete è raffigurata una scena di assedio di una cittadella. Si tratta di un'iconografia molto ricorrente
in diversi prodotti artistici minoici e dell'Egeo di questo periodo. Il circolo A è il rapporto con la cittadella. Bene, questa slide è molto utile per capire cosa succede a questa area funeraria nei secoli successivi, cioè quando, dopo il tardo ellatico primo, secondo A, che vedete qui all'inizio sulla sinistra, quest'area non fu più occupata come spazio funerario. Vennero invece costruiti una serie di edifici per uso abitativo, la cittadella si espande e poi improvvisamente, intorno alla metà del XIII secolo, quest'area viene ripresa attraverso un processo di, prima della costruzione di un piccolo circuito che crea un'area di rispetto e poi alla fine del XIII secolo la realizzazione famosa della cinta muraria di Micene con la costruzione della Porta dei Leoni, in cui definitivamente il circolo A viene inserito all'interno della cittadella. Che cosa significa questo? Significa che chi entrava dalla Porta dei Leoni di Micene trovava immediatamente sulla destra quest'area, che non era più un'area funeraria, ma era un'area venerata come culto eroico. Cosa sta a indicare questo gesto di monumentalizzazione? Quello voluto dai sovrani di Micene alla fine del XIII secolo di riconoscere nel circolo A più antico di quasi due secoli i loro antenati, i capostipiti della loro dinastia, che poi sarà la dinastia di potere dei sovrani di Micene. E vi lascio adesso alcuni spunti di riflessione per questo terzo argomento. Quale differenza cronologica esiste tra i due circoli? Qual è l'importanza dei circoli di Micene nella formazione della civiltà micenea? Che tipo di strategia sociale si cela dietro l'esibizione di oggetti molto sofisticati e preziosi? La tomba del guerriero del Grifo a Pilo. Questo è l'ultimo argomento della lezione ed è dedicato a una scoperta relativamente recente, perché si tratta di una tomba rinvenuta a Pilo nel 2015 ed è una tomba fossa isolata che, come vedremo, non ha nulla da invidiare alle sepolture più ricche dei circoli funerari di Micene. La tomba del guerriero del Grifo, il tardo ellatico secondo A. Questo è il periodo in cui viene datata questa tomba, cioè il XV secolo. Qui vedete il plateau in cui poi, più avanti, dopo la costruzione di questa tomba, sarà realizzato il Palazzo di Pilo. Sulla destra l'area dove sono state scoperte le tombe a Tholos, qui la Tholos IV di cui abbiamo parlato prima, e qui sta la tomba del guerriero del Grifo, chiamata così perché tra gli oggetti è stata scoperta una placchetta in avorio con la realizzazione di un grifo a rilievo. È stato uno dei primi oggetti ad essere stato scoperto e ha dato il nome a questa tomba. Era una tomba a fossa. E qui vedete un'immagine della tomba scavata e una restituzione grafica degli oggetti. Come nelle tombe del circolo A di Micene, esattamente nella stessa cosa, noi troviamo un corredo funerario caratterizzato non da vasi di ceramica, ma prevalentemente dal metallo, il bronzo, l'oro, l'argento e le pietre preziose per la realizzazione di una serie di oggetti, siano essi vasi in bronzo, strumenti da toletta come specchi, armi come daghe, spade e punte di lancia. L'oro è utilizzato per le coppe, come anche l'argento, l'oro è utilizzato per anelli sigillo, così come le pietre preziose, come l'agata e la corniola, sono utilizzate per oggetti che riguardano in particolare la gioielleria. Che cosa conteneva questa tomba? Conteneva la sepoltura di un individuo maschio adulto dell'età di 30-35 anni, che si qualifica all'interno di questo spazio funerario come un capo guerriero. E vedremo non solo. Perché la tomba del guerriero del Grifo esistono dei simboli di prestigio e di potere. Questa è una selezione di oggetti che provengono dalla tomba per spiegarvi l'importanza delle iconografie di potere di cui abbiamo parlato. Quindi sulla sinistra vediamo uno specchio in bronzo con un manico di avorio, dei pettini in avorio, e torneremo su questo punto. Questo oggetto può sembrare, diciamo,
particolare all'interno di una sepoltura maschile, ma vedremo che potrebbe avere un significato.

significato importante. La parte terminale di uno scettro in cui viene raffigurato un toro. Il toro si ritrova in altri monili come questo sigillo e l'anello sigillo. Sono tutti prodotti di realizzazione dell'artigianato cretese, così come questo sigillo che raffigura delle figure chiamate genio minoico in cui al centro troviamo il simbolo solare, altro simbolo di potere, o quest'altra figura che già Evans aveva riconosciuto a Creta come una iconografia legata ai sacerdoti che svolgevano delle funzioni importanti, soprattutto nelle operazioni di sacrificio, una iconografia che ci riporta al vicino Oriente. La tomba del guerriero del Grifo e gli anelli sigillo. E qui sulla destra trovate una restituzione grafica degli anelli in oro in sigillo e come vedete ritorna l'iconografia del toro. E soprattutto iconografie rituali, offerte alla divinità o scene all'interno di santuari. Ma l'oggetto che sicuramente ha destato maggiore scalpore è il ritrovamento di questo piccolo sigillo in agata, la cui scena realizzata è di una finitura straordinaria. Vengono raffigurati tre personaggi, un guerriero già caduto e due guerrieri, come vedete, abbigliati in maniera diversa, con capigliature differenti, con elmo differente, con scudi differenti, e il personaggio vittorioso porta una spada, i capelli lunghi e una serie di oggetti significativi. Questa è l'importanza del corredo della tomba del Grifo, cioè la possibilità di poter riconoscere una serie di oggetti e strumenti all'interno di questa iconografia che poi noi ritroviamo nel corredo funerario, perché ritroviamo lo stesso tipo di spada con Elsa cornuta, ritroviamo i pettini che probabilmente servivano alla cura della persona, se immaginiamo che il defunto avesse anche egli i capelli lunghi. Qui l'immagine è molto piccola, non si legge, ma il personaggio sul braccio sinistro porta un braccialetto con un sigillo stesso, che è probabilmente il sigillo che noi stiamo leggendo in questo momento. Attenzione, non si tratta di una iconografia nuova. Se vediamo in questa slide, i confronti con Micene sono molto chiari. Si tratta di, in bianco nero, di due sigilli, anelli sigillo, che provengono da due tombe differenti del Circolo A. E vediamo che la iconografia del guerriero vittorioso e vincente è già presente, era già presente in altri documenti, ma con una realizzazione iconografica certamente, con una fattura certamente inferiore rispetto a quello della tomba del guerriero del Grifo. Così come la spada, questa che qui rappresentata nella slide a destra, nella tomba del guerriero del Grifo, che è la stessa spada rappresentata nell'anello sigillo che abbiamo visto prima, ritorna anche a Micene. Questa è una delle spade con Elsa Cornuta che è stata ritrovata nel circolo A di Micene. E poi l'elmo qui rappresentato nella tomba del guerriero del Grifo, questo elmo crestato. Anche questa non è un'iconografia nuova, la ritroviamo in uno straordinario oggetto proveniente sempre da Micene. Si tratta del cosiddetto cratere dei guerrieri, sulla cui parete realizzata a sbalzo questa scena di due eserciti che si combattono tra di loro. E vedete, alcuni di questi personaggi indossano questo elmo crestato che ricorre anche nella tomba del guerriero del Grifo. Qual è quindi il significato degli oggetti nelle tombe a fossa complessivamente, quelle di Micene e quelle di Pilo? Gli oggetti sono associati, sono frutto di una selezione. Si tratta di oggetti provenienti da bottino di guerra, che entrano attraverso transazioni commerciali, oppure anche attraverso specifiche richieste o committenze. Esiste una corrispondenza tra oggetti deposti e raffigurazioni presenti su di essi e questo è significativo perché indica una serie di oggetti che descrivono, sono legati alla biografia del defunto, il caso della cornuta.
corredo della tomba del guerriero del Grifo è particolare.

particolarmente eloquente. Questi elementi simbolici servono per esaltare lo status del defunto e lo amplificano secondo una visione ultraterrena proprio attraverso l'utilizzo di simboli di potere come il simbolo solare, come il simbolo del toro, che portano il defunto verso una realizzazione, una sfera, ecco, diremo, ultraterrena. Al termine di questo ultimo argomento vi lascio lo spunto di riflessione. Quale significato possiamo trarre dal corredo della tomba del guerriero del Grifo? E ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Com'è spiegata l'origine della civiltà micenea? Come si definiscono gli stati arcaici in Egeo? Quali fasi principali è possibile individuare nella civiltà micenea? Quali sono i principali sviluppi culturali all'inizio del Bronzo tardo? E poi ancora, quali i centri perdenti e quelli vincenti? Attraverso quali evidenza archeologica è possibile leggere l'ascesa di Micene? Quale differenza cronologica esiste tra i due circoli funerari? Qual è l'importanza dei circoli di Micene nella formazione della civiltà micenea? Che tipo di strategia sociale si cela dietro l'esibizione di oggetti molto sofisticati e preziosi? E infine, quale significato possiamo trarre dal corredo della tomba del guerriero del Grifo? E con questo ci avviamo alla conclusione della prima lezione. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Per ulteriori approfondimenti potete, consultare le pagine di approfondimento dedicate al corso in oggetto. Vi saluto, arrivederci.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi

0: poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale, sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica, come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi, mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che è dedicata ai media ambientali, il retail store. I media hanno sempre avuto una dimensione ambientale, hanno sempre cioè coinvolto degli spazi, adattandoli alle proprie esigenze, però la ambientalizzazione dei media si è fatta particolarmente evidente negli ultimi anni, quando gli schermi sono penetrati in tanti tipi di spazi sociali e privati. Di qui la convinzione che anche lo spazio sia un medium e come tale va gestito e va analizzato. I nostri argomenti saranno una breve storia dei media ambientali, l'analisi semiotica dei media ambientali in retail store, un esempio di analisi. Bene, partiamo da una breve storia dei media ambientali. Sappiamo che i media, così come li intendiamo oggi, nascono nel corso dell'Ottocento e sempre in questo periodo troviamo i primi media ambientali, troviamo le prime forme di organizzazione dello spazio a fini comunicativi, espressivi, di tipo moderno. Si distinguono subito alcuni tipi di spazio. In particolare abbiamo gli spazi pubblici. Lo spazio pubblico in questa fase di avvio della modernità viene riorganizzato in modo particolare, nascono degli spazi di tipo nuovo, per esempio i Passage di Parigi, le gallerie, degli spazi in cui l'aspetto pubblico viene in parte contaminato con quello privato, spazi in cui si può risiedere, che possono essere percorsi, ma anche in cui ci si può incontrare. D'altra parte anche gli spazi domestici diventano un luogo di incontro, quindi uno spazio in un certo senso semipubblico. Lo spazio domestico e il salotto in modo particolare, come testimonia questo quadro di Gause de Hofball del 1900, il salotto diventa un luogo in cui organizzare ricevimenti, fare vita sociale e in genere si sviluppa l'arredamento di interni, mobili, tappezzerie, la presenza di quadri all'interno delle case al fine di costruire degli ambienti adatti alla interazione sociale. Però ci sono anche altri tipi di spazi importanti, per esempio gli spazi di vendita. Nasce in questo momento all'interno delle metropoli il grande magazzino e più in generale nasce un concetto moderno di negozio. Gli spazi del commercio con Au Bon Marché dal 1852 a Parigi si sviluppano dunque come spazi dedicati alla esposizione della merce. C'è anche un collegamento con le grandi esposizioni universali, per esempio la prima del 1851 a Londra è tutta impostata intorno ad un grande palazzo di cristallo, il Crystal Palace, che è un inno alla vetrina e un inno alla esposizione della merce. Però nascono anche nuovi tipi di spazi, come gli spazi del divertimento, per esempio Coney Island nel 1903. Le fiere ci sono, c'erano sempre state, sono evidentemente un'eredità di lungo periodo, però in questo momento nascono degli spazi come appunto il Luna Park. Tra l'altro il termine Luna Park deriva proprio da uno dei primi spazi che nascono a Coney Island. I Luna Park sono delle strutture spaziali complesse completamente dedicate al divertimento. Nel periodo successivo, il periodo dei mass media, dei mezzi di comunicazione di massa, questi spazi evolvono, si stabilizzano. Per esempio, gli spazi dedicati allo spettacolo diventano dei grandi picture palace, dei veri e propri palazzi per la proiezione di film, come il Paramount Theater di New York dal 1926 al 1976. Anche gli spazi domestici però si modificano sotto la pressione dell'irruzione dei media casalinghi, come soprattutto la radio prima e poi la televisione. L'avvento di questi media permette di riorganizzare la vita familiare all'interno delle living rooms, dei salotti, dei tinelli. Anche gli spazi di commercio però conoscono nuove forme, nuovi sviluppi.
In particolare negli anni 50 nascono i mall, dei grandi centri di shopping che sono delle vere e proprie città, soprattutto l'architetto Victor Gruen che sviluppa il concetto di shopping mall intendendolo come una città dotata di piazza, strade e così via, e dunque anche come luogo di incontro. Uno dei primi è il Southdale Center, costruito nel 1956. E d'altra parte nascono nuovi spazi complessi anche nell'ambito degli spazi dedicati al divertimento. L'esempio più importante è Disneyland, vicino Los Angeles, inaugurato nel 1955. L'idea di Walt Disney è quella di costruire un vero e proprio spazio utopico, immaginario, ma al tempo stesso reale, percorribile, abitabile, in cui i visitatori possono spostarsi, incontrarsi e partecipare a varie forme di divertimento. A partire dagli anni Ottanta la rivoluzione digitale coinvolge anche i media ambientali, i media spaziali, e li coinvolge in vario modo. Lo spazio domestico, anzitutto, lo spazio domestico diventa un luogo profondamente connesso grazie alle reti wifi, pieno di strumenti gestibili a distanza. I vecchi e i nuovi elettrodomestici fanno parte di un unico sistema gestito dalla domotica, e dunque in cui le reti diventano fondamentali. Però d'altra parte anche gli spazi pubblici si modificano con la irruzione di grandi schermi. Pensiamo al caso di Times Square di New York, ma naturalmente gli esempi possono essere moltissimi. Gli schermi diventano un elemento fondamentale dell'arredamento urbano, soprattutto in alcuni luoghi forti, della vita cittadina. Ma questo non è l'unico sviluppo degli spazi urbani, degli spazi pubblici, perché al tempo stesso lo spazio pubblico diventa anche il luogo in cui noi possiamo interagire con i piccoli schermi dei nostri tab, dei nostri telefoni e così via, creando delle vere e proprie bolle di intimità, eventualmente bolle di intimità condivise, quando condividiamo i nostri messaggi, i nostri social con altri. Ma paradossalmente, ma non troppo, lo spazio urbano diventa anche il luogo in cui si manifestano dei fenomeni live, quindi non legati al digital, non legati ai media, ma legati alle performance dal vivo, per esempio i cosiddetti flash mobs, o per esempio tutti i casi del cosiddetto guerriglia marketing o unconventional marketing, un tipo di marketing che interviene proprio sulle strutture fisiche per manifestare la presenza di prodotti in maniera paradossale, giocosa. D'altra parte anche gli spazi di vendita si trasformano, e si trasformano un poco con la stessa dinamica che abbiamo già visto nel caso degli spazi pubblici. Da un lato schermi, video, realtà aumentata fanno la loro comparsa all'interno dei negozi. Pensate a come la vetrina evolve, dando largo spazio a schermi e a materiali audiovisivi. Ugualmente anche la presenza di musica dedicata e sintonizzata con il tipo di spazio di vendita diventa importante. D'altra parte però, come dicevamo, anche l'aspetto fisico diventa rilevante. Il negozio tende talvolta a porsi come un luogo di incontro, come un luogo di aggregazione, qualche volta anche come un luogo di lavoro o di co-working. D'altra parte bisogna anche considerare che gli spazi di gioco, gli spazi di divertimento si fanno estremamente raffinati, estremamente complessi. Pensiamo agli Universal Studios di Orlando con l'Harry Potter World dal 2016, un complesso di edifici, di strutture di divertimento estremamente complesso, elaborato e soprattutto estremamente esteso.
si tratta del più grande mondo artificiale che è attualmente presente nei parchi a tema. Ma la ambientalizzazione dei media coinvolge anche un nuovo tipo di spazio che è il museo, la mostra. Sempre di più il mondo dell'arte ragiona non per singole opere, ma per installazioni, come è il caso di Miracolo a Milano, realizzato da Studio Azzurro nel 2016 a Palazzo Reale a Milano, installazioni o mostre interattive in cui i media e anche i nuovi media, le intelligenze artificiali, hanno un ruolo estremamente importante. Passiamo dunque da qualche spunto di riflessione che ci aiuta a riepilogare questo sviluppo dei media ambientali. Quali tipi di media ambientali si individuano alle soglie della modernità? Come evolvono i media ambientali nell'era dei mass media? Quali conseguenze ha avuto il digitale sugli ambienti mediali? Bene, possiamo adesso introdurre alcuni elementi di analisi semiotica dei media ambientali con una particolare attenzione per il retail store, cioè per il negozio di vendita, potremmo dire al minuto, al cliente finale. L'esempio del retail store, d'altra parte, è solo un esempio, quindi le categorie che introdurremo possono essere utilizzate anche per altri tipi di media ambientali. Nella esplorazione dei media ambientali terremo presente i vari livelli dell'esperienza e dell'esperienza mediale che abbiamo imparato a utilizzare, partendo però da un grado zero. Vedremo anzitutto il dispositivo ambientale come space. Lo space è uno spazio, potremmo dire, ancora impersonale, uno spazio nudo. Ma la prima tappa per analizzare un media ambientale è quello di considerarlo come space, quindi analizzare, o per meglio ancora descrivere, la sua collocazione logistica, dove si trova un negozio, all'interno di quale aree urbane, cominciando a capire qual è il suo layout, qual è la mappa che ne descrive le articolazioni, per poi passare a organizzare ingressi e vetrine, quali sono i punti di accesso e mediante quali vetrine e strumenti di esposizione il negozio comunica con l'esterno. Possiamo quindi passare a esaminare il negozio, comunque il media ambientale, il dispositivo ambientale, in quanto place, quindi non più soltanto uno spazio, ma un luogo. In questo caso cominciamo a mettere in atto una analisi delle differenti qualità sensibili che vengono attivate a partire dallo spazio. Queste qualità sensibili possono essere luministiche, riguardare cioè l'illuminazione del negozio, possono essere cromatiche, riguardare quindi il tipo di colorazioni, di colori presenti nel negozio, visuo-tattili, cercando di capire che tipo di superfici vengono presentate e quindi che tipo di sensazioni anche visuali ma anche tattili vengono sollecitate. Termotattili, riferite quindi al grado di temperatura, sonore, che tipo di audio viene diffuso, sensomotorie, che tipo di percorsi vengono predisposti e quindi quali momenti di arresto o quali momenti invece di deambulazione sono previsti dalle caratteristiche spaziali, e infine anche olfattive, che tipo di odore è presente all'interno del negozio. Apparentemente si tratta di elementi poco importanti, in realtà sono estremamente importanti all'interno del design dell'esperienza del negozio, perché sempre di più il design ambientale o quella che viene chiamata anche la marketing o la shopping experience è estremamente curata all'interno dei negozi.
ci sono oggi delle aziende che forniscono consulenza ai negozi proprio per avere una coerenza, per esempio, sotto gli aspetti olfattivi del negozio, oppure tra gli aspetti olfattivi e quelli sonori. Pensate alle radio dedicate, per cui un certo negozio si caratterizza per l'utilizzo di un certo tipo di musica sintonizzato anche con il tipo di prodotto che viene venduto, evidentemente. Un secondo aspetto del dispositivo ambientale come Place è quello della organizzazione in diagrammi sincronici, quindi come si combinano queste diverse qualità all'interno di uno stesso sottoambiente. E infine l'organizzazione in programmi sensibili diacronici, come spostandosi da un'area all'altra del negozio cambino i diagrammi sensoriali, quindi come cambiano le diverse qualità luministiche, cromatiche, visuotattili, eccetera. Per esempio, in che modo diversi colori rimandano a diverse aree del negozio. Il passo successivo mette in gioco la collocazione esistenziale e dunque parleremo del dispositivo ambientale come Mediascape, i programmi di shifting esistenziale. Vanno censiti in questo modo e analizzati tutti quegli elementi che indicano la presenza di soglie, passaggi e cornici. All'interno di un ambiente noi passeremo da, potremmo dire, un mondo all'altro e naturalmente sarà molto importante la presenza di segnali che indicano il passaggio da un mondo all'altro. Per esempio, i negozi disposti su più piani indicheranno in ciascun piano il tipo di merce e anche il tipo di mondo, quindi, che ci si può aspettare. Ma questi passaggi sono particolarmente importanti nel caso della presenza di schermi e altri media. Gli schermi, infatti, danno accesso a mondi altri, quindi la loro presenza può causare un vero e proprio shifting esistenziale dalla esplorazione del mondo alla visione di un video. E infine si può analizzare l'organizzazione in continuità o discontinuità dei passaggi esistenziali. In alcuni casi questi passaggi sono assolutamente continui e praticamente non esistono delle vere e proprie soglie e dunque c'è un'estrema fluidità. In altri casi invece lo spazio è organizzato per passaggi molto scanditi mediante muri, porte, piani, presenza di video e così via, e questo crea una organizzazione più articolata. Il passo successivo è quello di considerare il dispositivo ambientale come narrative environment, i programmi di azione. Lo spazio suggerisce a questo livello dei programmi, dei veri e propri programmi narrativi che tendono a coinvolgere il visitatore. Possiamo avere anzitutto dei programmi legati alla percorrenza o alla stasi, alcuni gli spazi invitano a percorrere corridoi, aree, eccetera, oppure invitano a soffermarsi, a guardare ed eventualmente anche con un certo tipo e grado di relazione con i prodotti. Si tratta non solo di guardare, ma anche di entrare in relazione con i prodotti, di maneggiare i prodotti secondo le indicazioni che vengono fornite dalla spazialità. Per esempio, pensate a come vengono organizzati gli spazi di certi negozi di mobili che invitano a entrare, a provare un certo salotto, una cucina e così via. E infine avremo anche, all'interno dei programmi narrativi, dei programmi di azione, delle attività extra acquisto, spazi di relax in cui sedersi, prendere un caffè, oppure spazi per l'intrattenimento dei bambini o anche altri tipi di spazialità. Infine, il dispositivo ambientale può essere considerato come socialscape, i programmi di relazione.
in questo step dell'analisi che corrisponde al quarto livello dell'esperienza mediale, quello che vede scendere in campo gli aspetti relazionali con altri soggetti, a questo livello, dicevo, i media ambientali, i dispositivi ambientali, vedono entrare in gioco dei programmi narrativi relazionali che possono andare verso la cooperazione. Allora, i clienti di un negozio possono essere invitati a cooperare tra di loro, per esempio per misurare una certa superficie e così via. Oppure la personalizzazione, entrano in gioco in questo caso i soggetti che sono deputati ad aiutare il cliente, il personale di vendita, per esempio, oppure anche gli architetti, i progettisti che personalizzano l'offerta, per esempio misurando e progettando degli ambienti secondo le esigenze del cliente. O infine le procedure di acquisto con tutte quelle negoziazioni che possono portare a degli sconti, a delle facilitazioni, per esempio la consegna gratis di certi prodotti e così via. Vediamo allora qualche spunto di riflessione. Quali tipi di qualità sensoriali vanno mappate nei media ambientali? Perché le soglie e i luoghi di passaggio sono importanti nei media ambientali? Quali sono i tipi di programma che si ritrovano nei media ambientali? Bene, possiamo passare adesso dalla teoria che abbiamo fin qui sviluppato ad un esempio pratico che aiuterà anche a chiarire qualche eventuale dubbio residuo. Prenderemo in esame nella nostra analisi un tipo particolare di negozio che è un negozio di mobili. Questo negozio si trova vicino Milano, è un negozio che può contare su diversi anni di attività perché è stato fondato nel 1959 ed è poi evoluto.

che ingloba due stabili, questi stabili hanno una forma rettangolare, però all'interno di uno di essi viene inserito un elemento architettonico rotondo. Questo elemento rotondo ha poi una presenza anche all'interno del negozio. Per quanto riguarda le forme di accesso, abbiamo un ingresso principale posto sullo stabile di destra. Esiste poi un ingresso secondario nello stabile di sinistra e una uscita di sicurezza posizionata sempre nello stabile di sinistra. I due stabili sono a un piano solo e sono evidentemente collegati in maniera da facilitare in maniera abbastanza chiara il passaggio dall'uno all'altro. Cominciamo a considerare l'aspetto sensoriale, quindi passiamo dall'analisi del dispositivo in quanto spazio al dispositivo in quanto luogo, in quanto place. Si tratta di un negozio molto ampio, molto luminoso, l'atmosfera è rilassata, la temperatura è calda ma non soffocante, c'è una musica diffusa multigenere di tipo piuttosto rilassante. E per quanto riguarda invece la illuminazione, i colori e anche il tipo di testure, cioè quelli che abbiamo chiamati le qualità visuo-tattili, abbiamo una certa trasformazione a seconda degli ambienti. Per esempio in alcuni ambienti, come quelli dei bagni o delle cucine, troveremo una illuminazione con colori più freddi. Un'illuminazione naturale che viene dall'esterno, le superfici saranno più dure e lucide. Invece in alcuni casi, come quelle dei salotti, troveremo una luce più soffusa, anche perché abbiamo l'intervento anche di luci artificiali. I colori tenderanno a essere più scuri o anche più caldi in alcuni casi, le superfici più soffici. I differenti mondi di questo spazio, pensando a quelli che abbiamo chiamati mediascape, i differenti mondi sono molto collegati l'uno con l'altro, cioè non esistono forti punti di cesura se non in due casi. La distinzione tra il luogo di esposizione e gli uffici sono visibili attraverso delle vetrate, quindi il cliente può guardare ciò che avviene dentro l'ufficio ma non accedervi se non a certe condizioni di cui parleremo tra poco. Quindi abbiamo una distinzione tra lo spazio dell'ufficio e lo spazio invece di esposizione. Un altro punto di passaggio è quello tra il primo e il secondo dei due ambienti, però si tratta di un passaggio abbastanza fluido. Il luogo del magazzino non viene mostrato, non è accessibile al pubblico e dunque non è presente nessuna soglia, nessun luogo di passaggio. Questo aspetto del mediascape ci porta immediatamente all'analisi dei programmi narrativi, dunque del dispositivo spaziale in quanto ambiente. In questo caso i programmi narrativi di percorrenza sono articolati in un modo particolare. Il cliente entrando può esplorare alla sua sinistra la parte dedicata alla pavimentazione, che è una parte più tecnica, oppure può dirigersi prima o dopo alla sua destra. In questo caso comincia a esplorare la parte dei bagni, passa quindi alla parte degli infissi e è libero di esplorare il secondo dei due stabili. In questo caso incontra la cucina oppure la camera da letto, che sono disposti sulle parti più esterne, quindi troviamo delle vetrine che comunicano con l'esterno e forniscono luce naturale. Oppure c'è un'ampia zona che riguarda il salotto soggiorno, cioè la parte di interni al centro sostanzialmente

dello stabile, che presenta invece delle caratteristiche differenti, perché è, per un verso, è il luogo di, diciamo così, di switch tra tutti gli altri spazi, e per altro verso è meno illuminato dalla parte esterna ed è maggiormente illuminato da luci artificiali. L'unica parte di esposizione esterna è data da queste tre vetrine. Dunque possiamo dire che il percorso di incontro del visitatore con le varie aree del negozio riproduce, per quanto in forma particolare, l'esplorazione di un appartamento ideale, con un largo spazio, però uno spazio inusitato dato ai bagni, e con una dialettica tra esterno e interno che vede verso l'esterno cucina e camera da letto e verso l'interno gli spazi invece del salotto e del soggiorno. Dunque la struttura semiotica di questo spazio pone una certa diciamo esternalizzazione di camera da letto e cucina, che pure negli appartamenti, e anche del bagno, che pure negli appartamenti sono spazi invece privati, allo scopo di accentuare la privatizzazione dello spazio del salotto soggiorno, che diventa, all'interno di questa logica narrativa, uno spazio profondamente e sostanzialmente intimo. Le forme spaziali facilitano questo tipo di percorso, indicano la possibilità di toccare, di interagire con i mobili. Inoltre, passando dal discorso più prettamente relativo ai programmi narrativi alla questione invece delle interazioni e delle relazioni, troviamo, oltre allo spazio degli uffici, anche una serie di postazioni sparse all'interno dei vari ambienti che consentono una interazione con il personale di vendita. Però l'interazione col personale di vendita può portare anche a degli sviluppi successivi. All'interno degli uffici, infatti, ci sono degli spazi di progettazione a cui si può accedere mediante appuntamento, avendo quindi accesso ad un ulteriore spazio relazionale con il personale, in questo caso con i progettisti. Conclusioni. Lo spazio che abbiamo analizzato presenta una assenza di percorsi troppo costrittivi, e quindi i programmi narrativi implicano una certa libertà di esplorazione. La scansione dei percorsi è effettuata in base agli ambienti di un ideale appartamento, con una forte distinzione però di esterno versus interno, che riformula la concezione di un appartamento normale. C'è una distinzione tra relazioni pubbliche e private con il personale del negozio. Le relazioni pubbliche sono quelle gestite all'interno degli spazi comuni, mentre invece è possibile accedere agli uffici per un'attività personalizzata di progettazione. Riepiloghiamo quanto detto in quest'ultima parte con degli spunti di riflessione. Come si presenta lo spazio topografico del negozio analizzato? Quali percorsi vengono previsti per il visitatore e in base a quali logiche? Quali tipi di relazione vengono previste a partire dal dispositivo ambientale del negozio? Bene, possiamo dunque riepilogare gli spunti di riflessione che sono emersi nel corso di questa lezione. Quali tipi di media ambientali si individuano alle soglie della modernità? Come evolvono i media ambientali nell'era dei mass media? Quali conseguenze ha avuto il digitale sugli ambienti mediali? Quali tipi di qualità sensoriali vanno mappate nei media ambientali? Perché le soglie e i luoghi di passaggio sono importanti nei media ambientali? Quali sono i tipi di programma che si ritrovano nei media ambientali? Come si presenta lo spazio topografico del negozio analizzato?
quali percorsi vengono previsti per il visitatore e in base a quali logiche. Quali tipi di relazione vengono previste a partire dal dispositivo ambientale del negozio. Bene, vi ringrazio per l'attenzione prestata a questa lezione e vi ricordo che tutti gli approfondimenti circa gli argomenti che abbiamo trattato possono essere reperiti sul sito web del corso. Grazie ancora e buon lavoro.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Uni Nettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology, imagination, destiny. The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future: anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uni Nettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono il professor Francesco Di Nocera, insegno a Sapienza, Università di Roma e afferisco al Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell'Architettura. Sono uno psicologo, mi sono da sempre occupato di fattori umani ed ergonomia e ho un'esperienza in questo settore di ricerca e di sviluppo, occupandomi di carico di lavoro mentale, errore umano, automazione in particolar modo, ma anche di usabilità. Tutta la mia attività di ricerca è stata orientata a studiare l'interazione tra individui e tecnologie, cercando di ottimizzare questa relazione. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo, Ergonomia Cognitiva e Human Factors. L'ergonomia cognitiva è un settore di ricerca e di sviluppo, appunto, che si occupa dell'ottimizzazione della relazione tra individui e tecnologie. Il termine Human Factors è un termine che viene utilizzato principalmente nella letteratura nordamericana. Ci sono differenze tra Stati Uniti ed Europa rispetto alle tradizioni di ricerca. Il termine ergonomia cognitiva, cognitive ergonomics, è stato utilizzato prevalentemente in Europa. L'etichetta Human Factors è stata utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti. Questo riflette anche un po' le società scientifiche che si sono sviluppate intorno a questi argomenti. E la tradizione nordamericana è quella della Human Factors and Ergonomics Society, che è una società scientifica molto importante che coinvolge scienziati e professionisti che si occupano appunto di questi argomenti. Il corso è suddiviso in diverse macro aree. Una prima macro area è quella dei fenomeni e costrutti di interesse ergonomico. Ci sono tanti fenomeni studiati nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia che sono il carico di lavoro mentale, la vigilanza, l'errore umano, l'automazione, la situation awareness, sono tutti argomenti che sono intrinsecamente legati l'uno all'altro, ma che per comodità espositiva e per necessità didattiche separeremo in diversi argomenti. Ma vedrete che questi argomenti, peraltro, sono tutti molto interrelati tra loro. Un secondo macro argomento fa riferimento al cambiamento tecnologico e nuove problematiche. Ovviamente l'innovazione tecnologica non soltanto porta benefici, ma porta anche nuovi modi di interagire con le tecnologie e nuove problematiche legate a questa interazione. Noi abbiamo

assistito negli ultimi 20 anni a un grande cambiamento nelle nostre abitudini legate alle tecnologie digitali e soprattutto allo sviluppo del mondo internet. Cose che prima ci sembravano totalmente implausibili, oggi invece rappresentano la nostra quotidianità. Per chi come me è nato nel secolo precedente, quindi che è un uomo del Novecento, passare dal scrivere una lettera alla possibilità di inviare email è un cambiamento epocale che persone più giovani magari non riescono a percepire come una grande innovazione, ma per chi appunto ha visto lo sviluppo di questa innovazione capisce che le modalità di interazione con le tecnologie è profondamente cambiato ed è cambiato anche la nostra esistenza. L'ultimo macro argomento è relativo ai metodi e alle tecniche impiegate nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia. Qui il confine tra ricerca e applicazione è veramente molto labile, nel senso che buona parte degli strumenti, delle tecniche che impieghiamo anche nella operatività quotidiana degli esperti di fattori umani e ergonomia che lavorano nelle aziende, che lavorano nell'industria, sono tecniche e metodi che sono stati sviluppati per il laboratorio e che sono state estese al mondo dell'applicazione. Questo è inizio della natura del settore fattori umani e ergonomia, perché è un settore dove il professionista in realtà è un ricercatore. Ogni volta che ci poniamo una domanda nuova, perché sono sempre domande nuove rispetto alla valutazione delle tecnologie, alla valutazione dell'interazione, agli effetti di questa interazione, in realtà stiamo conducendo nuova ricerca. Quindi è del tutto normale che l'attività di un professionista in quest'ambito sia un'attività di ricerca. Anche banalmente fare una valutazione di usabilità rispetto a un'interfaccia è un'attività di ricerca che coinvolge partecipanti, che coinvolge metodi di ricerca, che coinvolge analisi dei dati, quindi sono tutte attività che sono profondamente legate a doppio filo al mondo della ricerca, quindi c'è un confine molto sfumato tra le ricerche in ambito Human Factors e le applicazioni in ambito Human Factors. Sono sicuro che questo corso sarà molto utile per voi, sia per fornirvi un inquadramento generale della disciplina, sia per darvi delle indicazioni operative per la vostra professione. Quindi vi saluto e vi aspetto alle lezioni che ho registrato per voi.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.

0: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, mi presento. Sono Paola Carbone, ho una formazione psichiatrica e psicoanalitica. In particolare, nell'ambito della mia formazione psicoanalitica, mi sono dedicata all'infanzia, all'adolescenza e per molti anni ho insegnato all'Università di Roma La Sapienza, alla facoltà di psicologia, dove ho insegnato la psicopatologia dell'adolescenza. Mi fa quindi molto piacere avere questa occasione di ritrovarmi a insegnare e a condividere con voi questo ciclo di lezioni. La lezione di oggi ha come titolo Per una clinica dell'età evolutiva. Gli argomenti che oggi trattiamo: cos'è un intervento clinico? I tre pilastri dell'intervento clinico e le caratteristiche della clinica in età evolutiva. Adesso questi tre argomenti che ho sintetizzato con i tre titoli, li andiamo a esplorare e a percorrere uno per uno. Cos'è un intervento clinico? Beh, può sembrare una domanda banale perché in fondo sappiamo tutti più o meno cos'è un intervento clinico. Però a volte andare a esplorare il banale ci riserva delle sorprese. Clinico è un intervento che siamo abituati ad associare in realtà alla pratica medica. Perché anche noi psi definiamo clinici i nostri interventi? Pensiamo all'etimologia del termine, perché l'etimologia del termine è uno strumento prezioso per darci lo spessore di termini che hanno apparentemente un significato ovvio. Poc'anzi dicevo che il termine clinico si associa alla pratica medica. Pensiamo al fatto più banale, più evidente: quegli edifici all'interno dei quali ci sono laboratori di analisi, di diagnostica, sale operatorie, si chiamano cliniche. Quindi il termine clinico siamo abituati ad associarlo a una pratica medica e anche a tutta la strumentazione sofisticata, tecnologica che questa pratica, di cui questa pratica necessita. La ricerca etimologica del termine ci aiuta a capire perché anche noi psicologi, psichiatri, psicoterapeuti possiamo chiamare clinico il nostro intervento pur noi non usando tutte queste strumentazioni così proprie dell'attività medica. Nel greco antico il termine clinico, piegare, inclinare, indica il gesto del terapeuta che si china per avvicinarsi al paziente sofferente. Come sapete, il greco è la nostra lingua madre, quindi contiene significati profondi e effettivamente l'etimologia del termine

ci consente di svelare il fatto che clinico è un gesto, è un gesto, è un gesto d'avvicinamento. Quindi clinica è un'azione in cui l'attività diagnostica e terapeutica si fondano sulla capacità del clinico di avvicinarsi al paziente, chinandosi, tra virgolette, chinandosi verso di lui. È un gesto, ma non è solo un gesto fisico. Come facciamo noi psi ad avvicinare il nostro paziente? Perché per noi il gesto fisico in un certo senso è secondario rispetto a quel gesto che compie il medico quando si china sul letto del suo paziente. E in particolare, quali sono le difficoltà quando il nostro interlocutore è un bambino o un adolescente? Ecco, questo è ciò che noi cercheremo di declinare, di esplorare in questa conversazione. Tornando alla medicina ippocratica, la medicina ippocratica descrive un clinico animato da un sentimento, filia, benevolenza, amicizia. Quindi la medicina ippocratica non descrive solo un gesto fisico, ma ci dà anche la misura di qual è l'atteggiamento interiore che questo clinico deve avere per essere un bravo clinico. La filia è nei confronti dell'arte di curare, la filotecnia, un'arte, ma anche nei confronti del paziente e della filoantropia. Quindi con filantropia, col termine filantropia, ritroviamo un termine che è d'uso attuale, è mutato attraverso tanti, tanti secoli. A questo punto facciamo una prima pausa di riflessione. Secondo voi, quale valore ha riflettere sull'etimologia di quei termini, per esempio clinico, che utilizziamo comunemente e che diamo un po' per scontati? I tre pilastri dell'intervento clinico. Dobbiamo ora individuare i punti forti, i pilastri, le gambe su cui poggia l'intervento clinico. Su cosa poggia un buon intervento clinico? La formazione, il setting e l'alleanza terapeutica. Li esaminiamo uno per uno. Formazione. Beh, la prima domanda è cosa ci spinge a formarci? Abbiamo parlato di filotecnia e filantropia. Tutt'oggi rappresentano i motori motivazionali della domanda di formazione. Se noi siamo qui in questo momento tutti di fronte a uno schermo, ma tutti insieme in un circolo di comunicazione, se siamo qua è perché siamo filotecnici, abbiamo desiderio, abbiamo bisogno di migliorare le nostre competenze e di apprendere quell'arte che è curare. Quindi siamo animati dal desiderio di sapere e di imparare, ma anche siamo animati da un sentimento di filantropia, soprattutto volto alle persone sofferenti che hanno bisogno, possono avere bisogno del nostro aiuto. Ecco, questi sono i motivi che ci spingono a formarci, ma qual è lo scopo della formazione? Scopo della formazione è divenire consapevoli dei messaggi verbali e non verbali, consci e inconsci, che dobbiamo accogliere con empatia, comprendere e interpretare. Ecco, come vedete, ho elencato una gamma di stati che vanno da stati emotivi, accogliere con empatia, a stati più mentalizzati come l'interpretazione.
è molto importante.

importante che un buon clinico sia in grado di vivere contemporaneamente, di sperimentare contemporaneamente empatia per il paziente, ma anche di avere una buona capacità di rappresentarsi e di interpretare ciò che sta raccogliendo ed accogliendo. La formazione clinica va oltre le informazioni, nozioni che il clinico ha appreso nel corso dei suoi studi. Naturalmente gli studi e tutte quelle nozioni che mano a mano apprendiamo sono fondamentali, sono assolutamente fondamentali, ma la nostra formazione di clinici non si esaurisce lì. È anche necessario aver imparato a conoscere se stessi e le proprie emozioni. Conosci te stesso, non è una gran novità, è un precetto antico. Visto che abbiamo citato la medicina ippocratica, l'antica Grecia, se vogliamo fare un salto di nuovo nell'antica Grecia, incontriamo grandi filosofi, pensiamo a Socrate che quando incontrava qualcheduno che voleva chiarimenti, voleva sapere di sé, gli rispondeva sostanzialmente: cerca in te stesso la risposta. Sul frontone del Tempio di Delfi, dove si recavano tanti questuanti a chiedere lumi all'oracolo di Delfi, c'era una scritta molto indicativa per tutti noi. La scritta diceva: conosci te stesso. Quindi, quanto sia importante conoscere noi stessi, e lo sappiamo da che mondo è mondo. Quanto sia importante, in particolare per chi vuole diventare clinico, per chi vuole svolgere un'attività clinica, è stato chiarito dalla ricerca scientifica degli ultimi decenni. E uno dei grandi meriti della psicoanalisi è avere preso atto con grande serietà di questa necessità formativa del clinico. Con grande serietà è stato preso atto di questa necessità formativa, tanto che è stata inventata l'analisi personale. Freud, attraverso la propria autoanalisi e poi nel costituire il suo gruppo e la sua scuola, ha ritenuto fondamentale che quell'antico precetto, proposto da Socrate, proposto sul Tempio di Delfi, dall'oracolo, diventasse uno strumento della nostra formazione di clinici fondamentale, l'analisi personale. Ma perché è tanto importante che noi conosciamo noi stessi? La consapevolezza di sé aiuta a mantenere nei confronti del paziente una posizione affettiva e cognitiva sufficientemente stabile, pur accogliendo noi e condividendo le tempeste emozionali. Perché noi certamente dobbiamo accogliere queste tempeste. Noi siamo un po' come una manica a vento, dobbiamo raccogliere il vento emozionale che ci viene dal paziente. Però la nostra stabilità è altrettanto importante perché non possiamo né dobbiamo essere una banderuola che gira impazzita a seconda di dove tira il vento. Questo atteggiamento interiore di stabilità non solo lo dobbiamo conquistare, ma lo dobbiamo anche mantenere. Perché ogni nuovo incontro clinico rimette in moto le dinamiche e le problematiche residue del nostro mondo interno. Ogni nuovo incontro clinico è una scoperta di un altro, ma è anche una scoperta di noi stessi. E io credo che questo sia uno degli aspetti più affascinanti del nostro mestiere, del nostro lavoro. Essere sempre in contatto con il mistero che l'altro è, ma anche con il nostro mistero. Il setting.
Come vi dicevo, il setting è un secondo pilastro fondamentale dell'intervento clinico. Poc'anzi ci siamo soffermati sulla necessità di autoformazione, di formazione personale che il clinico deve realizzare, deve, vuole realizzare per svolgere la sua professione, e abbiamo detto quanto la consapevolezza di sé sia d'aiuto per mantenere quella stabilità indispensabile a renderci permeabili senza venire travolti dall'altro. Anche il setting coopera nella nostra stabilità, anche il setting è un elemento prezioso che sostiene la nostra stabilità, ma non solo, è un prezioso custode dell'incontro con il paziente, è un prezioso custode. Però prima di parlare del setting che tutti conoscete, perché tutti state pensando al setting psicoterapeutico, psicoanalitico, vorrei farvi fare, un po' come abbiamo fatto per il termine clinico, una passeggiata in questo termine, questa parola setting, sfogliando i vocabolari di lingua inglese. Vediamo cosa troviamo in questi vocabolari. Ecco, la prima definizione, l'azione di porre e di essere posto. La seconda, il modo con cui una gemma è incastonata. Pensiamo a un anello. Terzo, il percorso di un corpo celeste che va verso l'orizzonte, costellazioni, il sole. Ancora, lo scorrere di una corrente, il fluire di un fiume. Ancora, lo scenario di una rappresentazione, setting teatrale, setting cinematografico. E poi la forma con cui un brano poetico viene messo in musica, il testo di una canzone, il libretto di un'opera lirica. E infine l'ambiente, il contesto, il retroterra. Insomma, come vedete, abbiamo passeggiato attraverso una grande e seducente gamma di significati che questa parola setting ha. Io ne sottolineo, ma forse anche a voi ne verranno in mente altri, ne sottolineo due che mi sono sembrati particolarmente significativi per noi, per il nostro lavoro. Da un lato mi pare che tra questi significati un filo conduttore sia quello dell'oggetto prezioso, è la gemma che deve venire incastonata, ma anche il brano poetico che deve essere messo in musica, ma anche quell'opera teatrale che deve essere messa in scena. Quindi cose preziose che devono trovare un loro contenitore. E anche movimenti caratterizzati da una ciclicità ricorrente. Il muoversi degli astri, delle costellazioni nel cielo, il moto del sole che va verso l'orizzonte, ma anche il fluire di una corrente, di un fiume che sempre muta ma sempre costante. Ecco, quindi un ritmi ciclici ricorrenti e oggetti preziosi. Allora adesso, avendo dato respiro alla parola setting, veniamo all'uso del termine nel nostro lavoro. Il termine setting è stato introdotto in psicanalisi da Donald Winnicott nel 1956 e intendeva Winnicott definire con setting l'insieme delle condizioni fattuali e gestionali necessarie alla cura, che rappresentano la cornice stabile dell'incontro. Mi soffermo un momento su questa definizione. Beh, intanto, a premessa di questa definizione e di quello che ha e del battesimo con cui Winnicott ha chiamato setting questo insieme di condizioni fattuali e gestionali, vi ricordo che se è vero che Winnicott l'ha chiamato setting, è vero pure, dobbiamo riconoscere a Freud la genialità di avere costruito tutte queste condizioni
di ritmica stabilità in cui accogliere il paziente, La stanza sempre quella, gli orari stabili e anche l'uso del divano, così come tante altre condizioni contrattuali che hanno la caratteristica di garantire al paziente la stabilità del percorso. Winnicott ci parla di una cornice stabile. Il termine cornice può far sottovalutare il potente valore clinico del setting, perché normalmente di fronte a un quadro noi diamo meno valore alla cornice che alla tela dipinta. Nel nostro caso però la cornice è davvero preziosa perché sostiene. Quindi possiamo parlare di un setting oltre il setting, dato che il setting è un laboratorio di sperimentazione. Tenendo distanti tutte le variabili del reale, il setting crea una tranquilla intimità alla coppia al lavoro, a cui consente di osservare ciò che avviene senza la distrazione derivante da tutto ciò che del reale normalmente invece interferisce con il nostro quotidiano. E madre ambiente è base sicura per la sua funzione di sostegno stabile che rimanda a quel rapporto arcaico e vitale che abbiamo avuto all'origine della nostra vita. Infine è quel palcoscenico in cui to play, giocare, il proprio mondo inconscio. Perché proprio come l'attore che sale sul palcoscenico si permette di entrare nel personaggio, di immedesimarsi nel personaggio con la sicurezza che una volta calato il sipario e sceso dal palcoscenico tornerà a se stesso, un po' anche come il sognatore che si immerge nel proprio sogno e si affaccia sul proprio inconscio con la tranquillità di sapere che si sveglierà e tornerà nel suo mondo reale, così anche il paziente e il clinico possono immergersi nella scoperta del loro, dei loro inconsci nello spazio ben protetto dal setting. E veniamo al terzo pilastro, l'alleanza terapeutica. È il patto di collaborazione che si stabilisce tra chi chiede aiuto perché è sofferente, il paziente, e chi lo aiuterà, il clinico. È abbastanza evidente ciò che succede quando immaginiamo questo patto nell'ambito di un intervento medico. Perché? Perché questo patto implica l'assunzione da ciascuna parte di una certa responsabilità. Ecco, mi fermo un momento su questo termine responsabilità, un termine che ovviamente ricorre nel linguaggio comune, a cui noi diamo un grande valore. La responsabilità deriva da una certa solidità dell'io che è in grado di rendersi abile a rispondere alle richieste che derivano dalla realtà e da se stesso in un modo adeguato e coerente. Sottolineo il valore di questo termine perché nei prossimi passi di questa lezione ci dovremo confrontare con una questione delicata e complicata. Noi ci volgiamo a bambini e adolescenti. Come possiamo appoggiarci? Quanto possiamo contare sull'alleanza responsabile con dei minori?

Soffermiamoci su alcuni spunti di riflessione di questa seconda parte. La formazione, il setting e l'alleanza sono fondamentali solo se ci si propone di fare una terapia vera e propria, una psicoanalisi, una psicoterapia, o sono comunque i tre pilastri di ogni intervento clinico. Pensiamo all'orientamento, pensiamo alle consulenze, pensiamo agli interventi di prevenzione. Che ne pensate? Caratteristiche della clinica in età evolutiva. E abbiamo visto insieme, ho cercato di delineare con voi qual è il senso dell'intervento clinico, questo nostro andare incontro, avvicinarci a un altro per accogliere empaticamente e per comprendere intellettualmente le sue difficoltà. Abbiamo cercato di sintetizzare i tre fondamentali pilastri su cui l'intervento clinico si fonda, e questi tre pilastri, la formazione, il setting e l'alleanza terapeutica, hanno valore per ogni tipo di intervento clinico, sono fondamentali per ogni tipo di intervento clinico. Dobbiamo ora affrontare le difficoltà specifiche di un intervento clinico volto all'infanzia e all'adolescenza. E io apro questa terza parte della nostra conversazione con un'affermazione che mi rendo conto vi potrà sembrare forte. Dico che la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza è la più importante, ma anche la più difficile. Siccome mi rendo conto che può sembrarvi un'affermazione perentoria, devo giustificarla subito. Allora, dico che è la più importante perché penso che un intervento precoce ha molta possibilità di essere un intervento efficace. Tanto più precocemente noi interveniamo su un disturbo, tanto prima e tanto meglio possiamo sperare di risolverlo in modo ottimale. Il fatto che si intervenga tardivamente non solo prolunga la sofferenza di chi del disturbo soffre, ma un disturbo in genere si cronicizza e genera a sua volta altri disturbi, creando dei complessi patologici che più si va avanti col tempo più diventa difficile risolvere. Proprio per questo la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza è importantissima. È importantissima. Dico però anche che è la clinica più difficile. Dico che la clinica più difficile, forse il termine difficile non è il migliore, certamente è una clinica complicata. È una clinica complicata. E quindi adesso guardiamo insieme queste complicazioni. Perché? Perché dico che è complicata? Quali sono le complicazioni? È difficile con i bambini e con gli adolescenti stabilire quella piena alleanza terapeutica che è meno difficile stabilire con gli adulti. Ci sono delle ragioni che adesso andiamo ad analizzare. La fragilità dell'io, la fragilità dell'io. I limiti del linguaggio verbale e la dipendenza dai caregiver. Fragilità dell'io. Prima di tutto riflettiamo su questo. L'io infantile e l'apparato cognitivo sono ancora in via di costruzione. Forse non è nemmeno corretto dire che l'io infantile è fragile, perché è fragile un bicchiere di vetro che è compiuto, ma è di materiale fragile. L'io infantile è incompiuto, è un io ancora che si sta costruendo,
non è ancora un io formato, non è ancora un io formato. L'io adolescente è reso fragile dall'irrompere della pulsionalità puberale. Ecco, in adolescenza, nello sbarco alla pubertà, quando finisce l'infanzia, insomma intorno ai 10-11 anni, verso i 12, l'io infantile ha raggiunto una sua compiutezza, è compiuto. Ma proprio in quel momento, nella vita del soggetto, irrompe la pubertà con tutti i suoi perturbamenti, con la sua pulsionalità, e questo scombina completamente i giochi e rende l'io fragile. Quindi, mentre l'io infantile lo possiamo definire incompiuto, quello adolescente lo possiamo a buon diritto chiamare fragile. Chi non l'avesse letto e avesse voglia di farlo, potrebbe leggere un romanzo breve di un grande scrittore, Robert Musil, che si chiama I turbamenti del giovane Turles. I turbamenti del giovane Turles. Il giovane Turles è un ragazzo di 13-14 anni che riflette sul proprio stato mentale con tanta profondità. L'autore descrive tutti i pensieri che passano per la testa a questo così fascinoso protagonista del suo romanzo. Vi propongo una frase che dice Turles: prima tutto era chiaro e ordinato nella mia testa, adesso mi sembra che i miei pensieri siano come nuvole. Prima della pubertà, adesso con la pubertà, mi sembra che i miei pensieri siano come nuvole. Quindi l'io fragile, l'io incompiuto del bambino, l'io fragile dell'adolescente, sono due io coi quali è difficile stabilire una solida alleanza. Inoltre, la fragilità dell'io ha un doppio svantaggio, perché comporta una maggiore permeabilità a traumi e carenze ambientali e comporta una minore capacità di riconoscerli e di chiedere aiuto per superarli. Un trauma, un vuoto, una carenza di cura in età evolutiva, purtroppo segnano delle ferite che raramente riescono a rimarginare in modo completo, perché questa fragilità dell'io è come una pelle tenera, troppo fragile, che non ha la capacità di cicatrizzare. Come riusciamo meglio a cicatrizzare quando un trauma ci colpisce nell'età adulta? Inoltre, la minore capacità di riconoscere la propria sofferenza, che non significa che un adolescente o un bambino non soffra in modo immenso, ma la sofferenza nell'infanzia e nell'adolescenza è pervasiva e in qualche modo potremmo dire buia, nel senso che si soffre senza saper vedere, senza saper conoscere la propria sofferenza, e quindi diventa molto difficile per un bambino o per un adolescente chiedere aiuto, come invece da adulti possiamo fare, siamo in grado di fare. E quindi ci dobbiamo confrontare come clinici con questa fragilità dell'io che ha tante conseguenze pesanti. Dobbiamo confrontarci anche con i limiti del linguaggio verbale. La comunicazione con il bambino e con l'adolescente non si può appoggiare pienamente su quello strumento che noi psi consideriamo basilare, la parola. Prima, aprendo la lezione, abbiamo parlato della clinica, dove i medici lavorano con tanti strumenti meravigliosi e tecnologici e prodigiosi. Noi di strumenti ne abbiamo ben pochi, ne abbiamo uno preziosissimo, siamo noi stessi, lo strumento è la parola. Quando ci tolgono la parola, ci tolgono veramente uno strumento sul quale siamo abituati a fare leva, ci si toglie tanto. D'altra parte, il bambino è per definizione infans, non parlante. Il bambino è non parlante. E l'adolescente
parla, però in adolescenza assistiamo a una eclissi della parola. Questo è un fenomeno davvero affascinante sul quale mi fermo un attimo, perché cosa succede? Ovviamente nel corso dell'infanzia il linguaggio verbale viene acquisito sempre meglio, ma con lo sbarco nella pubertà anche su quello avviene un rimescolamento di carte. Non che l'adolescente non

E niente, tutto normale. Quindi si crea questo silenzio, questa eclissi, e le eclissi sono sempre dei fenomeni che ci affascinano. Questa eclissi della parola adolescente sta a significare quel bisogno che in adolescenza c'è, nella prima adolescenza, di covare nel segreto del proprio silenzio il nuovo soggetto che sta per nascere. In fondo è un po' come se l'adolescente avesse bisogno di tacere per ritrovare in sé quella propria parola che sarà la sua voce di adulto. Però tra l'infanzia del bambino e l'eclissi dell'adolescente non sempre il linguaggio verbale ci è d'aiuto. Inoltre c'è una dipendenza dalle figure genitoriali che è determinante. Il bambino e l'adolescente non sono pienamente soggetti della loro vita. Dipendono materialmente e psicologicamente dagli adulti che ne dovrebbero avere cura. E qui io sottolineo volentieri il dovrebbero, perché non è detto che questi adulti ne abbiano veramente cura, ne abbiano bene cura, tuttavia, nonostante questo, la dipendenza è sempre molto, molto profonda. Non dobbiamo mai scordare questo, che i bambini e gli adolescenti dipendono anche dal genitore cattivo, tra virgolette cattivo. Un intervento clinico volto a un bambino o un adolescente non può quindi prescindere dall'alleanza con i genitori o in loro assenza con gli adulti che ne svolgono la funzione. E quindi questo comporta che con una specie di capriola, noi che ci siamo preparati con tanta cura ad essere clinici dell'infanzia e dell'adolescenza, dobbiamo essere molto capaci, competenti e bravi clinici nei confronti di tutti quegli adulti, genitori, insegnanti, educatori, che hanno cura, hanno rapporti importanti, fondamentali con quegli adolescenti e con quei bambini che noi desideriamo, vogliamo, intendiamo aiutare. E giungo adesso alla terza riflessione. Abbiamo descritto molte difficoltà specifiche della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Cosa la rende per noi tanto affascinante? Ci avviamo alla conclusione, ma prima di salutarci, e a proposito di tutte queste difficoltà, volevo dirvi, io ho voluto sottolinearle, ma non spaventatevi, ogni lezione affronterà nell'ambito del tema specifico queste difficoltà da tanti punti di vista. Vi accorgerete seguendo le lezioni che mano a mano le difficoltà si sbrogliano e vi troverete alla fine della salita soddisfatti di essere in cima davanti a un bel panorama, davanti a un bel panorama. E adesso andiamo a riassumere attraverso tutti gli spunti di riflessione che abbiamo percorso. Riepilogo spunti di riflessione. Quale valore ha riflettere sull'etimologia di quei termini, per esempio clinico, che utilizziamo comunemente e diamo per scontati? La formazione, il setting e l'alleanza sono fondamentali. Solo se ci si propone di fare una terapia vera e propria, o sono i tre pilastri di ogni intervento clinico? Orientamento, consulenza, prevenzione e altro. Infine, abbiamo descritto molte difficoltà specifiche della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Cosa la rende per noi tanto affascinante? Ecco, con questo la nostra lezione è a termine. E vi ringrazio molto per la vostra partecipazione e per la vostra attenzione. Per tutte le informazioni e tutti gli approfondimenti potete connettervi con il sito web del corso. Arrivederci.

0: perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: awesome,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti all'introduzione a questo corso dal titolo Psicologia della comunicazione e Neuromarketing. Mi chiamo Vincenzo Russo, insegno psicologia dei consumi e neuromarketing da ormai più di 15 anni all'Università IULM di Milano e registrerò delle lezioni relative appunto a questo argomento. Un argomento estremamente nuovo, soprattutto per la parte relativa alla parola neuromarketing. La psicologia della comunicazione, così come anche la psicologia dei consumi che ne consegue, come approfondimento, è un tema abbastanza noto, sentito, affrontato in questi ultimi 30-40 anni. Ma devo dire che il grande cambiamento che poi caratterizza questo corso è aver affiancato alle tradizionali conoscenze di psicologia della comunicazione classiche, le conoscenze neuroscientifiche, le ultime scoperte neuroscientifiche. Ecco allora che possiamo suddividere questo corso in macro argomenti che andremo a trattare e li vediamo con calma. La prima macro grande area si intitola Le neuroscienze, il cervello e le applicazioni nel campo del business. Come vi dicevo, le neuroscienze sono la grande novità. Grazie a tecnologie molto avanzate, come per esempio la risonanza magnetica, è possibile conoscere meglio il nostro funzionamento cerebrale, così come oggi con strumenti un pochino più semplici da utilizzare, perché più portatili e perché più economici, è possibile misurare la reazione del cervello alle stimolazioni che possono essere registrate in un campo professionale, come per esempio nel campo della pubblicità, nel campo del pricing, packaging, nel campo anche degli assaggi. Noi studiamo la reazione emotiva all'assaggio di un prodotto di un determinato colore, con una particolare forma o con un particolare packaging. È un filone estremamente nuovo ed innovativo che mischia le competenze classiche della psicologia e delle scienze cognitive con le più innovative conoscenze sul funzionamento cerebrale. Ecco perché la prima parte del corso sarà prevalentemente dedicata a conoscere un pochino meglio il nostro cervello, che abbiamo imparato a conoscere nella sua funzionalità grazie appunto a strumenti neuroscientifici. La seconda grande area quindi è relativa alla percezione.

Quindi il contributo delle neuroscienze andando proprio a studiare la base dei principi persuasivi. La persuasione ovviamente è uno degli elementi fondamentali della psicologia della comunicazione, della psicologia del marketing, della psicologia dei consumi. Oggi possiamo fare un approfondimento di questa tematica non soltanto partendo dall'osservazione di comportamenti, ma guardando come si attiva il cervello di fronte a diverse stimolazioni persuasive. La percezione, ricordiamo, che è un ambito estremamente importante perché quello che noi percepiamo poi determina appunto i nostri comportamenti o le nostre decisioni. Altra grande macro area appunto ha a che fare con le decisioni, o meglio, emozioni e decisioni, il contributo delle neuroscienze e il cambiamento di paradigma nello studio delle dinamiche persuasive. Emozioni e decisioni sono sempre state studiate, a volte considerate separatamente. Era impensabile parlare di intelligenza emotiva fino a qualche tempo fa. Eppure un libro di Daniel Goleman, pubblicato nel 1995, utilizza per la prima volta due parole che sono sempre state considerate in antitesi tra di loro, intelligenza ed emozione. Oggi l'intelligenza è emotiva. Non possiamo essere intelligenti se non attraverso quella parte del cervello che ha a che fare prevalentemente con le emozioni, il sistema limbico. E questo, l'importanza attribuita alle emozioni è alla base di un profondo cambiamento di paradigma. Un cambiamento di paradigma che mette le emozioni al pari delle decisioni, le emozioni al pari della razionalità. Anzi, non si può essere realmente intelligenti se non si è emotivamente intelligenti. Quindi parliamo del rapporto tra intelligenza ed emozione, decisioni ed emozioni, guardando il cervello nella sua attività funzionale mentre sta prendendo una decisione, scoprendo quanto le due aree, quella emotiva e quella razionale, sono fortemente interconnesse tra di loro. Altre macro aree fondamentali è relativa ai segreti della persuasione, dalle tecniche persuasive classiche alle neuroscienze. Ecco quindi che entriamo nel merito dei segreti della persuasione, citando da una parte autori importanti come Robert Cialdini, colui che scrisse negli anni Ottanta Le armi della persuasione, che lo resero uno dei più esperti autori nel campo della persuasione. Ma non ci fermiamo, ripeto, soltanto a quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre saputo, ma andiamo a vedere come lo stesso Cialdini o altri autori che hanno lavorato nel campo della persuasione hanno rivisto i loro modelli alla luce dello studio sul funzionamento cerebrale. E infine un'altra grande area di grande interesse è come si misura l'efficacia della comunicazione con il neuromarketing. Il neuromarketing è un approccio, è una metodologia, è un insieme di strumenti, come per esempio elettroencefalogrammi, che misurano quale parte del cervello si attiva mentre una persona guarda uno spot pubblicitario o mentre sta osservando un packaging. Ci sono misuratori di movimento oculare come l'eye tracking che misura il movimento degli occhi di un consumatore su uno scaffale, oppure dei misuratori di battito cardiaco o isolazione delle mani. Ovviamente gli strumenti oggi parlano tra di loro in maniera sincronizzata, così che io posso capire cosa la persona sta guardando e misurare quello che succede nel suo cervello o nel suo corpo e avere a questo punto una misura diretta delle emozioni oppure degli elementi che sono alla base del processo percettivo e anche di quello decisionale. È un cambiamento di paradigma impressionante che sta aprendo alle aziende un nuovo filone di interesse, permettendo anche di studiare i consumatori in maniera completamente diversa, non in maniera sostitutiva alle tecniche classiche, ma in maniera integrativa alle tecniche classiche. E allora il nostro corso Psicologia della Comunicazione e Neuromarketing si rivolge prevalentemente a persone interessate a capire come funzionano gli strumenti della persuasione. E ovviamente l'obiettivo è cercare di spiegare da una parte come funziona il cervello, dall'altra parte come il mondo della persuasione, dalla percezione alle decisioni, deve essere rivisitato grazie alle conoscenze neuroscientifiche e poi dall'altra parte quali sono le principali tecnologie che oggi possiamo utilizzare per avere una più efficace, affidabile e valida misurazione di quello che succede durante un processo persuasivo.
Ovviamente questo è un approccio estremamente interessante per chi si vuole occupare di psicologia della comunicazione televisiva, cinematografica, digitale, ma anche per chi si vuole occupare di psicologia di marketing e psicologia dei consumi. Quindi è un corso a 360 gradi che coinvolge tutti coloro che hanno a che fare con la negoziazione, con la vendita, con la promozione, con la sensibilizzazione e comportamenti più o meno legati alla vendita di un prodotto o di un servizio. Pertanto, buono studio e spero che possa essere utile il corso che affronterete con le mie video lezioni.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Mi presento, io sono il professor Guido Sarchielli, sono un professore emerito dell'Università di Bologna che per molti anni ha avuto esperienza diretta sia di ricerca nel settore del lavoro e dell'organizzazione, sia di didattica in diverse università europee. Affronteremo in questa lezione lo studio psicologico del lavoro. Gli argomenti che verranno trattati riguardano le definizioni, i rapporti fra le discipline diverse e i livelli di analisi, l'articolazione di questo campo disciplinare e l'attività professionali dello psicologo del lavoro. Bene, partiamo dal primo argomento, definizioni, rapporti tra discipline diverse e livelli di analisi. Il significato di questo argomento è di mostrare come la psicologia del lavoro sia una disciplina complessa, articolata nella sua organizzazione interna e soprattutto basata sui risultati delle ricerche e quindi evidence-based e con una doppia faccia sia di ricerca scientifica sia di attività professionale svolta dagli psicologi. Per una definizione di psicologia del lavoro è importante sottolineare che si occupa del lavorare, cioè di una classe particolare di condotte situate come oggetto da conoscere e su cui intervenire. Analizza e interviene su ciò che una persona fa nel contesto concreto, come lo fa, modalità, strumenti e competenze, con chi lo fa e dove, perché lo fa e quindi quali motivazioni, come può farlo meglio e a costi minori, cosa ne ricava ora e nel tempo, e cioè la carriera, e quali effetti personali, positivi e negativi, possono derivare dall'esperienza. Assume un approccio conoscitivo evidence-based, nel senso di sviluppare per l'appunto una componente sia di ricerca che di pratica professionale. Assume un approccio integrativo tra scienza e pratica e lo psicologo del lavoro è definibile come scientist practitioner, scienziato e professionista. Gli obiettivi generali della psicologia del lavoro odierna possono essere così articolati: come disciplina scientifica con forte legame tra

tra conoscenza e intervento pratico professionale che si propone di contribuire all'efficienza e efficacia del lavoro, e cioè riduzione dei costi, tempi e semplificazione di procedure, ma anche innovazione, coinvolgimento e soddisfazione delle persone. Dunque, questa, come dire, questo obiettivo importante porta a far sì che questa disciplina sia particolarmente apprezzata dalle organizzazioni che la utilizzano per appunto il miglioramento dei livelli di efficienza e efficacia del lavoro. Contribuire a migliorare la qualità della vita lavorativa e il benessere delle persone e delle organizzazioni. Anche da questo punto di vista occorre ricordare questa doppia dimensione, centraggio sul benessere delle persone e centraggio sul benessere delle organizzazioni. Tenere unite queste due componenti è una caratteristica distintiva della psicologia del lavoro. Promuovere la gestione efficace delle crescenti diversità nei luoghi di lavoro, ad esempio genere, etnie, generazioni e così via, tutti gli elementi di diversificazione interna che sono molto sviluppati e molto rilevanti nelle organizzazioni odierne. Contribuire al governo dei cambiamenti epocali del lavoro spinti da dei megatrend sociali e tecnologici che sono per l'appunto dei fattori di spinta che mettono in movimento e obbligano per certi versi le organizzazioni a cambiare vari aspetti del loro funzionamento. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Beh, qui c'è da ricordare soprattutto che fin dalle origini questa disciplina si è posto il problema di arricchire le persone, sviluppare le loro potenzialità, e cioè farle uscire da una dipendenza, dalle difficoltà, dalle disuguaglianze, dalle carenze di natura socio-economica che possono avere caratterizzato la loro esperienza. Quindi questa spinta alla emancipazione, sia a livello individuale, sia a livello dei gruppi sociali. La seconda anima riguarda l'expertise tesa a soluzione di problemi concreti, sia a livello dell'individuo che dei gruppi sociali. In sostanza possiamo dire che è una disciplina che è guidata dai problemi perché ha una serie di conoscenze, un patrimonio conoscitivo che è adatto a arrivare a delle soluzioni ragionevoli, oggi si direbbe a delle soluzioni sostenibili. La terza anima è un'anima conoscitiva, sempre di livello dell'individuo e dei gruppi sociali. Cosa significa questo? Che stiamo parlando di una disciplina scientifica che trova appunto sul piano della ricerca empirica e sul piano della riflessione teorica le fonti per giustificare il proprio modo di agire. Ora, quale rapporto fra la psicologia del lavoro e le altre psicologie e gli altri professionisti? Non è solo un buon vicinato, c'è una multidimensionalità e multicausalità, il che significa degli interscambi conoscitivi e metodologici con le altre psicologie, con la psicologia cognitiva, la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo. In sostanza possiamo dire che è una disciplina che si integra con le altre discipline psicologiche, anche se ha una sua autonomia, proprio per quella doppia componente sia di ricerca che di intervento che la caratterizza. Vi è quindi la possibilità di un allargamento, un enlargement delle competenze degli psicologi,

WOP, Work Organizational and Personal Psychologist, proprio per arricchire la loro possibilità di azione, per esempio dal punto di vista delle competenze cliniche per il counseling, per il coaching, quindi per quella serie di attività che implicano una relazione di aiuto nei confronti delle persone. Ma c'è un'esigenza di interazione anche con altri professionisti, medici, ingegneri, economisti, manager, formatori, sociologi. In sostanza, questa interazione è su compiti complessi e il modello dello scambio di conoscenze equilibrato, il modello dell'equipe e dei metodi di collaborazione di natura interdisciplinare. E qui però è necessario precisare quanto questa modalità debba essere ben seguita, e cioè è necessaria una reciprocità del riconoscimento professionale, no a pregiudizi fra le varie discipline, meno competizione, no invasione di campo e anche incentivi organizzativi a sviluppare queste interazioni. Non è secondario segnalare questa necessità di una relazione reciproca perché con molte delle discipline che abbiamo citato c'è una contiguità che potrebbe diventare anche in qualche modo una contrapposizione fra appunto discipline differenti. Lavorare è un oggetto complesso analizzato a più livelli. Intrasoggettivo, i processi intrapsichici della persona. Vuol dire in sostanza studiare le funzioni mentali che sono in gioco nella prestazione, per esempio la memoria, l'attenzione, l'affaticamento dei processi per l'appunto che riguardano l'intrapsichico dell'individuo. C'è un livello 2, la persona compito, cioè l'interazione persona compito lavorativo, che vuol dire l'interazione fra l'individuo e lo strumento di lavoro, la macchina, il computer o altri attrezzi più sofisticati, coi quali per l'appunto viene attuata la prestazione. Anche a questo livello è possibile studiare delle specificità, comprendere delle specificità che influenzano il modo con cui si costruisce una prestazione. Il livello di gruppo, cioè l'analisi delle interazioni nel gruppo e tra gruppi. Questa è, se vogliamo, la componente psicosociale della prestazione, che vuol dire lavorare in una squadra, in un team, in un gruppo più ampio e cogliere la necessità di una efficienza nelle relazioni all'interno del gruppo e poi anche nei rapporti che questo gruppo ha con altri gruppi all'interno dell'organizzazione. Il quarto livello è appunto di tipo organizzativo, che considera l'organizzazione come un sistema multigruppo. Da questo punto di vista, gli psicologi del lavoro hanno una rappresentazione mentale dell'organizzazione come un insieme di gruppi che hanno livelli di scambio, livelli di interazione più o meno ricchi, più o meno complessi, ma che caratterizzano in questo modo il comportamento sia dei gruppi stessi, sia della persona che agisce in un'organizzazione in quanto membro appartenente a un certo gruppo, a una certa squadra. C'è poi il livello sociale in cui il lavoro è in relazione a dei fattori di influenza, a dei driver economici, culturali e sociali, ovvero sia, potremmo dire che a questo livello più ampio di natura sociale si prendono in considerazione tutte quelle spinte esterne anche a una singola organizzazione dove la persona
lavora, ma che hanno un potere notevole nel plasmare, per esempio, le regole, le procedure, i protocolli da rispettare, e cioè quei fattori esterni che l'organizzazione considera come materiale su cui aggiustare il tiro, modificare il proprio modo di stare sul mercato, modificare il tipo di produzione o di servizi che vengono realizzati da una certa organizzazione. Concludiamo questo primo argomento con alcune domande che possono servire da stimolo per riflettere. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Perché sono necessari rapporti chiari con altre discipline che si occupano del lavoro? Quali sono i 5 livelli di analisi dell'esperienza del lavorare? Passiamo allora al secondo argomento, articolazione del campo disciplinare. È necessario questo nuovo argomento perché permette di cogliere come all'interno di questo campo disciplinare si siano articolate e sottolineate differenti sfaccettature che danno l'idea di una ricchezza della disciplina stessa, laddove vengono focalizzati alcuni nuclei tematici particolari. Il campo disciplinare ha appunto un'articolazione interna e il primo punto di attenzione è con quale nome si etichetta la disciplina. Può sembrare non è solo un problema nominalistico, anzi può sembrare semplicemente un fatto linguistico. No, stiamo parlando di una disciplina, come vedete, occupational psychology è stato uno dei vecchi termini usati, industrial psychology, poi industrial organizational psychology, IO, e work psychology. Queste differenti etichette segnalano uno spostamento progressivo da un discorso generico sul lavoro alle sue componenti più di natura industriale, individuale, organizzativa, fino ad arrivare ad una modalità più articolata, l'ultima che viene utilizzata, work psychology, che in qualche misura è onnicomprensiva. Ma è interessante notare che in ambito europeo si è diffuso un modello proposto dall'ENOP, che è un'associazione di professori di psicologia del lavoro, che struttura il campo in psicologia del lavoro, or psychology, psicologia dell'organizzazione, organizational psychology, e psicologia delle risorse umane, personnel psychology. Da questo punto di vista, la etichettatura utilizzata soprattutto in ambito europeo è quella basata su queste tre componenti, che sono per l'appunto il lavoro, che sono l'organizzazione e la personal psychology, che sarebbe la psicologia delle risorse umane. Per approfondire questo tipo di articolazione europea viene citato un sito che voi troverete anche nel materiale di questo corso, ma che già può stimolare la vostra curiosità e per approfondire quello che stiamo dicendo. Bene, di cosa si occupa la psicologia del lavoro? Come campo di studio e come campo di intervento? Il punto centrale è costituito dall'analisi e intervento sull'attività delle persone, cioè la condotta lavorativa nei contesti di lavoro organizzato. Quindi il centraggio è sulla condotta lavorativa, sul comportamento lavorativo. E infatti si concentra su tematiche come le risorse possedute dalla persona, personali, le motivazioni al lavoro, gli apprendimenti on the job, le emozioni lavorative e gli atteggiamenti,
le competenze, l'interfaccia tecnologia-persone, il carico di lavoro, la prestazione, il benessere lavorativo, gli esiti negativi per la persona, la promozione e prevenzione della salute e sicurezza, l'analisi del lavoro, il job design. Come potete osservare, si tratta di una serie di temi che nascono dalla interazione a livello individuale con il contesto di lavoro, con gli strumenti di lavoro, con le persone con cui il lavoratore si incontra quotidianamente. Un esempio ulteriore di queste tematiche tipiche della psicologia del lavoro, cioè della tematizzazione in psicologia del lavoro, può essere fatta guardando i tre temi più importanti nel 2022 derivanti da una survey che questa società, Society for Industrial and Organizational Psychology americana, ha evidenziato, e sono per l'appunto il coinvolgimento dei dipendenti e l'impegno del lavoratore a distanza, come garantire ambienti inclusivi, come gestire la transizione al lavoro post pandemia. Vedete, sono segnali questi della attenzione che nell'ambito della psicologia del lavoro viene posta sui problemi concreti attuali determinati dal un certo tipo di funzionamento organizzativo, ma anche da certi tipi di drastico cambiamento provocati, nel caso dell'ultimo, dalla pandemia e dalla necessità di riorganizzare il lavoro in funzione di questo ostacolo che si è venuto a determinare. Chi è interessato a vedere altri temi importanti di questa survey può controllare su questo contributo a mio nome, dal titolo Tra continuità e cambiamento, come si sta riconfigurando la psicologia del lavoro a livello internazionale, che è pubblicato sulla rivista Psicologia Contemporanea 287, pagina 51-55. Bene, passiamo ora a considerare di che cosa si occupa la psicologia dell'organizzazione. Si concentra sulle persone in quanto membri di gruppi e sulle organizzazioni in quanto artefatti sociali. L'attenzione in questo caso è posta sulle percezioni sociali, l'influenza sociale, sulle dinamiche infragruppo, sulle relazioni intergruppi, cooperazione, conflitto, potere, sui processi di decisione in gruppo e collettive, sulla cultura e il clima organizzativo, sull'efficienza di un team, sulla creatività e innovazione nei gruppi, sulla leadership, sulla progettazione organizzativa. Ecco che voi vedete, con questa seconda lente di lettura dei fenomeni lavorativi, la psicologia dell'organizzazione si concentra sulle relazioni interne al gruppo e fra gruppo. Quindi è, potremmo dire, una psicologia sociale dell'organizzazione del lavoro che si concentra per l'appunto su queste aree tematiche di grande interesse, perché influenzano poi le capacità di risposta delle singole persone quando sono poste a cooperare in un ufficio, in una squadra, in un team di progetto e così via. Passiamo allora a considerare di che cosa si occupa la terza categoria, cioè la psicologia delle risorse umane. Analisi e interventi per la gestione delle persone dal momento della scelta occupazionale all'ingresso, allo sviluppo della carriera, fino alle uscite, alla separazione, uscite e rientri che avvengono nel corso della carriera o fino al pensionamento. Questa, come dire, attenzione in questo caso alla storia lavorativa,
alla biografia lavorativa di una persona che ha dei momenti di interruzione, può avere dei momenti di cambiamento, di mobilità, ecco, tutti aspetti che richiedono una gestione delle risorse umane indirizzata, sostenuta e arricchita per l'appunto dalla psicologia delle risorse umane. In questo caso l'attenzione è posta in particolare sull'orientamento professionale, l'assessment e la valutazione e selezione del personale, l'accompagnamento al lavoro, la tutorship, la socializzazione organizzativa, i sistemi premianti, il coinvolgimento, la formazione, il coaching, il counseling psicologico e di carriera. Come voi potete ben cogliere, sono degli aspetti che diventano anche occasioni di lavoro professionale da parte dello psicologo che è interessato in particolare a questa area della gestione delle persone. Alla conclusione di questo argomento segnaliamo alcune domande che hanno questa funzione di stimolare la riflessione. Perché è utile la distinzione fra psicologia del lavoro, psicologia dell'organizzazione e psicologia delle risorse umane? E cosa ci aiuta in particolare a capire? Passiamo ora al terzo argomento, attività professionali dello psicologo del lavoro, e questo aspetto è considerato perché apre l'attenzione, stimola l'attenzione sulla componente lavorativa, cioè su che cosa in concreto può e tende a fare lo psicologo del lavoro. Cosa fa lo psicologo del lavoro, dell'organizzazione, delle risorse umane? Prima di tutto assessment e diagnosi individuale, in particolare per la selezione del potenziale, la carriera, il redesign dei percorsi di carriera, il benessere e lo stress. Fa delle diagnosi di gruppo, e cioè il clima sociale, il clima organizzativo, gli aspetti che riguardano la qualità della vita organizzativa e così via. Quindi una diagnosi di gruppo. Sviluppa una consulenza alle persone, attenzione allo sviluppo, al potenziamento delle persone stesse, alla rimotivazione, alla formazione, al tutoring o coaching nel corso dell'esperienza lavorativa, alla consulenza organizzativa più ampia che riguarda il reparto, ad esempio, e la progettazione di situazioni di interazione, per esempio le interfacce uomo-macchina, il team, i processi di socializzazione organizzativa, la comunicazione interna ed esterna, tutti elementi questi che mostrano come nella sua prestazione lo psicologo possa per l'appunto potenziare e arricchire il lavoratore, dare più forza alle sue risorse, alle sue capacità, anzi sviluppare le sue potenzialità in maniera tale che la prestazione possa essere particolarmente significativa. Analisi e progettazione della sicurezza, che riguarda il tema degli infortuni, la promozione della salute. Attività di rilevazione, le survey, come abbiamo citato prima, indagini di mercato, indagini di opinione, ad esempio sulla soddisfazione di un servizio, le rappresentazioni che le persone hanno della loro attività, processi di valutazione, le valutazioni di cosa? Di programmi, di processi. Ecco, altra faccia della attività che svolge lo psicologo del lavoro e che riguarda delle dimensioni che forse non sono immediatamente colte dalle persone non esperte di questo settore, ma che ci mostrano per l'appunto questa ricchezza di proposte operative che lo psicologo può fare alle organizzazioni per rispondere alle loro esigenze di monitorare il loro funzionamento,
di correggere eventuali errori o disfunzioni che possono presentarsi nella vita organizzativa. Anche al termine di questo argomento aggiungiamo alcune domande per stimolare la riflessione, degli spunti. Osservando le attività professionali indicate, emerge con chiarezza la funzione di consulenza dello psicologo? Si tratta di una consulenza solo individuale? Riepilogo e spunti di riflessione della lezione che abbiamo affrontato. Quali sono le tre anime della psicologia del lavoro? Perché sono necessari rapporti chiari con le altre discipline che si occupano del lavoro? Quali sono i cinque livelli di analisi dell'esperienza del lavorare? Perché è utile la distinzione tra psicologia del lavoro, psicologia dell'organizzazione e psicologia delle risorse umane? Cosa ci aiuta a capire? Osservando le attività professionali indicate, emerge con chiarezza la funzione di consulenza dello psicologo? Si tratta solo di consulenza individuale? La nostra lezione sullo studio psicologico del lavoro termina qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi ricordo che materiale aggiuntivo per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato sarà reperibile nella pagina web dell'Ateneo dedicata a questa materia.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, Modica,
1: sì.
0: Lei ha sviluppato una tesi che è stata seguita in gran parte dalla professoressa Scarozza,
1: sì.
0: Ecco, e poi nella parte finale direttamente da me, perché c'è stata un'alternanza di, diciamo, di relatori.
1: Sì, c'è stato un attimo,
0: sì. Lei ha fatto una tesi su un tema che è ormai diventato quasi un evergreen nella pubblica amministrazione, che è la valutazione della performance, no?
1: Sì.
0: Dalla 150 del 2009, conosciuta a tutti come il decreto Brunetta, si è sviluppata questa misurazione su diversi livelli di performance. Nello specifico poi lei ha analizzato una applicazione di performance, okay, all'interno di un caso studio che ci dirà, di una pubblica amministrazione molto grande, e poi secondo me anche parte interessante ha fatto un confronto fra il contesto della valutazione della performance in Italia e in alcuni paesi europei per capire anche come divergono, e secondo me questo è uno degli elementi innovativi che mette in questa tesi. Ecco, ci racconti un po' questi elementi nella sua presentazione.
2: Sì. Questo elaborato nasce con una triplice finalità. Innanzitutto volere evidenziare il valore strategico proveniente dalla conoscenza dei sistemi di valutazione individuale della performance, perché oggi questa conoscenza diviene parte integrante del patrimonio informativo condiviso a disposizione di tutta la pubblica amministrazione. Quindi, appunto, nell'intento di dare una rappresentazione più contestualizzata e completa, descrivo le soluzioni manageriali adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tale ambito. E quindi naturalmente voglio offrire poi degli spunti di riflessione per appunto permettere alle istituzioni pubbliche che vogliono adeguare o progettare ex novo dei sistemi di valutazione in armonia con i principi generali, quelli sanciti dal 150 del 2009. Oggi le istituzioni pubbliche purtroppo interpretano in maniera troppo riduttiva la performance individuale secondo una logica di performance appraisal, ovvero un semplice sistema volto a dare una valorizzazione quantitativa numerica al contributo del singolo per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione e per le finalità istituzionali, e poi attribuire a questo valore la ripartizione di una premialità in maniera del tutto indifferenziata. La performance individuale invece deve essere considerata come uno strumento che le amministrazioni hanno nelle mani per gestire strategicamente le risorse umane, e questo vuol dire per trovare una armonia sempre più compiuta e puntuale tra le competenze attese in un dato livello organizzativo e quelle possedute dai singoli anche a livello di espressione potenziale. Vuol dire che la valutazione serve per attribuire gli incarichi di responsabilità, per le progressioni economiche, per le progressioni di carriera. Serve anche per gestire l'allocazione ottimale delle risorse. Comunque, per ogni tipo di attività, di intervento, di innovazione che va a migliorare l'organizzazione, e come un circolo virtuoso si va a riversare sul miglioramento del benessere della collettività nonché sulla produzione delle utilità collettive. E l'evoluzione di questo concetto di performance lo si intravede anche nella dinamica evolutiva della normativa, che a partire dalla 29 del 93 a giungere dalla 74 del 2017 pone le proprie basi sui principi del 150 del 2009, il decreto Brunetta, che diciamo è stato di nuovo ripreso con il nuovo decreto rilancio, l'80 del 2021 è stato ripreso questo concetto. Quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione centrale dello Stato, uno dei principali player dello scenario politico amministrativo italiano, si colloca dei principali punti di riferimento in tema di rendimento individuale. La performance individuale è prevalentemente gerarchica e si differenzia in tre sottosistemi. Abbiamo il sistema del top management, i dirigenti apicali, che sono valutati dalla parte politica e il ministro su una valutazione proposta dall'OIV, e l'applicativo in uso è il SIVADA. Poi abbiamo i direttori generali, che sono valutati dai dirigenti apicali, e a sua volta questi ultimi valutano i dirigenti di seconda fascia, i cosiddetti...
3: Questo modello che si usa in tutte le pubbliche amministrazioni, negli enti locali, il sindaco valuta il direttore generale, il direttore generale valuta i dirigenti di primo livello,
2: sì.
3: È tutto così.
2: Sì, quindi abbiamo appunto un sistema che discerne l'articolazione organizzativa. Quindi. E poi l'ultima, la valutazione del personale non dirigenziale. Io mi sono maggiormente concentrato su questo livello perché è proprio in questo livello che si sono generate resistenze al cambiamento, cioè una serie di ansie e frustrazioni da questa maggiore attenzione alla performance individuale, e soprattutto perché è gestito con una nuova tecnologia orientata al paradigma software as a service, che è il cloud, da qui appunto il nome dell'applicativo Cloudify Noipa. Questi tre sottosistemi hanno degli elementi in comune. Al momento io qui evidenzio il comitato di valutazione e la procedura di conciliazione. Allora, la performance individuale al Ministero è multidimensionale, quindi abbiamo la dimensione qualitativa, che è il comportamento individuale. Il comportamento in sostanza è un'azione, un atteggiamento messa in atto dal valutato e osservata dal valutatore in un dato periodo di riferimento, e quindi attiene al come un obiettivo viene raggiunto. Se invece dobbiamo andare a vedere il cosa deve essere raggiunto, andiamo a considerare la dimensione performance organizzativa, cioè gli obiettivi che vengono assegnati alla struttura di appartenenza. Elemento peculiare del sistema MEF è l'apporto partecipativo, perché nell'intento di attribuire un'ulteriore oggettività al sistema si è considerato anche il tempo di lavoro effettivo, le presenze al lavoro. Le fasi: abbiamo una programmazione e un'assegnazione che viene con una logica di tipo bottom-up, partecipata tra valutato e valutatore, quindi si basa su un set di valori condivisi, un monitoraggio intermedio in corso d'anno, nel momento in cui intervengono dei cambiamenti nelle condizioni generali e si possono avviare delle azioni correttive ai risultati programmati, e infine una valutazione conclusiva caratterizzata da una propedeutica fase di autovalutazione, per lo più è un apporto partecipativo volontario, e una valutazione conclusiva.
3: C'è la prima istanza, la seconda istanza normalmente, la valutazione iniziale, l'autovalutazione?
2: No, l'autovalutazione è una misurazione, è una autovalutazione che fa il valutato.
3: Esatto.
2: Sì,

0: obbligatorio, ma non vincolante per il valutato.
1: Dalla tua analisi che hai fatto,
0: sì,
1: prospettive di miglioramento, punti di forza, sì, e punti di debolezza del caso valutativo.
0: Sì.
1: Ok. E poi vediamo anche un po' il confronto che hai fatto con gli altri, senti, con gli altri paesi europei, insomma.
0: Allora, giustamente andiamo direttamente a vedere quella che è la distribuzione del punteggio sintetico finale. Che cosa notiamo? Notiamo un appiattimento delle valutazioni nella fascia di merito più alta, cioè il 99% si è collocata nell'ultimo scaglione, l'1% nel penultimo scaglione. Questa non è una media del 2019, è una media degli anni passati. Chiaramente un tipo di informazione del genere rende inutile la conoscenza associata ai sistemi di valutazione della performance individuale, perché le informazioni appiattite, poco attendibili, non possono essere significativi per informare la discrezionalità nei processi decisionali per gestire strategicamente le risorse umane. E quindi questa già è una prima criticità. Nell'intento di andare a individuare ulteriori criticità, ho posizionato il sistema MEF nell'ambito di un più ampio panorama internazionale, sfruttando la ricerca OCAP, l'Osservatorio sul cambiamento della pubblica amministrazione. Questa ricerca ha condotto un'analisi sui sistemi di performance management a livello internazionale di 8 stati del continente europeo e, andando a comparare gli elementi presenti nelle realtà nazionali e gli elementi assenti al MEF, ho individuato delle possibili aree di miglioramento. Quindi naturalmente nel fare questo mi sono concentrato nello studio, nell'analisi attraverso un set di variabili. La prima variabile sono state le finalità dei sistemi, prevalentemente amministrativo, quindi connesse agli avanzamenti di carriera, e di sviluppo, connesse allo sviluppo delle professionalità. Tutte quelle evidenziate in rosso sono elementi assenti nel sistema MEF e presenti nelle realtà nazionali. Mi sono concentrato sull'architettura dei sistemi e quindi tutti gli elementi che caratterizzano l'architettura dei sistemi. Ed infine sulla gestione del processo, che sarebbe l'aspetto più dinamico del sistema di valutazione della performance. Chiaramente dobbiamo dire anche che la gestione del processo è più rimandata alla discrezionalità e all'autonomia delle istituzioni pubbliche, perché la norma va a disciplinare e dettagliare maggiormente gli elementi riguardanti l'architettura del sistema. Quindi praticamente sul lato sinistro individuiamo le criticità e aree di miglioramento. Sul lato destro le polsi per il miglioramento, cioè la condotta dell'agire amministrativo da parte del MEF deve essere una condotta orientata al dovere di buona amministrazione in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità della Costituzione. Quindi che cosa deve fare il MEF per essere una buona amministrazione? Innanzitutto adottare un approccio manageriale volto a ridurre la formalizzazione dell'attività amministrativa. Questo qui permetterebbe una riduzione della rigidità e lentezza nel processo e soprattutto permetterebbe di accettare diversi metodi di valutazione oltre la semplice valutazione gerarchica. L'introduzione di meccanismi di motivazione e di incentivazione non esclusivamente legati alla remunerazione e metodologie di assessment, quindi sviluppo del potenziale, e chiaramente questo permetterebbe ad esempio l'inclusione di piani di sviluppo individuale nella scheda di valutazione, oppure praticamente delle valutazioni più orientate sul versante qualitativo. La differenziazione delle valutazioni, quindi andrebbe a eliminare il problema della concentrazione delle valutazioni nella fascia di merito più alta, si potrebbe prevedere, come è fatto nelle realtà internazionali, una fase di calibrazione con meccanismi di distribuzione forzata supervisionata ad un organismo apposito ed eliminerebbe il problema della distribuzione a pioggia dei premi tanto battuto dal 150 del 2009. Ed infine ogni tipo di azione avente effetti nel medio-lungo termine volti a sviluppare la cultura sul rendimento individuale. Chiaramente uno sviluppo sulla cultura del rendimento individuale farebbe accettare ripercussioni significative in caso di valutazioni negative, che al momento non esistono, e soprattutto potrebbe far accettare le cosiddette salvie e fine processo di valutazione per rilevare delle osservazioni, quindi per rendere più coinvolto il dipendente sul tema del rendimento individuale e quindi avviare il processo il principio di miglioramento e apprendimento continuo.
1: Valerio Modica, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là, all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo, sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani.

Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Il tema che tratteremo insieme è cambiamenti climatici e rischi finanziari. Qui l'obiettivo è tentare di capire come cambia il clima e che implicazioni ha per un'azienda o per un investimento di natura finanziaria. Per affrontare questo tema tratteremo i seguenti argomenti: l'impatto dei rischi climatici, l'analisi dei rischi finanziari e la valutazione e gestione dei rischi climatici. Qui tenteremo di avere un quadro abbastanza completo di quello che può essere lo scenario attuale e le ripercussioni per un'azienda legate al cambiamento climatico. Iniziamo con l'impatto dei rischi climatici. Qui tentiamo di capire un po' quanto è importante lato mercato il ruolo del cambiamento climatico e quali possono essere gli effetti per un'azienda o per un investimento che stiamo andando a valutare. I principali rischi percepiti nel mercato mondiale. Qui trovate una tabella che è una survey fatta per diversi anni in cui si chiedeva agli investitori presenti sul mercato quali erano i rischi che ritenevano più rilevanti per la gestione e la scelta degli investimenti disponibili. Se voi vedete quello che è evidenziato in blu in questa slide, quelle sono tutte le voci di rischi collegati al cambiamento climatico. Quindi, dando un'occhiata a questa slide, si vede chiaramente che il peso del rischio climatico è sempre rilevante e addirittura sta aumentando negli ultimi anni. Quali sono le voci più ricorrenti? Eventi estremi, quindi eventi climatici estremi, oppure il fallimento delle azioni per contrastare il cambiamento climatico, oppure gli aspetti relativi ai disastri naturali e così via. Questi sono tutti aspetti che ad oggi gli investitori sul mercato cominciano a ritenere come rilevanti per costruire la loro strategia di investimento. Quindi che cosa succede? Che le aree che sono più esposte a questi rischi climatici rischiano di avere meno capitale e meno risorse per effettuare investimenti. I rischi climatici possono essere classificati nelle seguenti tre categorie: rischio fisico, rischio di transizione e rischio di responsabilità. Allora, qual è la differenza tra queste categorie? La differenza più importante è quando si vanno a manifestare per il soggetto. Voi vedete che il rischio fisico si manifesta nella data in cui c'è un evento importante, facciamo ad esempio un'alluvione, un terremoto, qualsiasi evento di natura naturale che può determinare danni ad un'azienda. Avete il rischio di transizione che si manifesta prima dell'evento, quindi è qualcosa che interessa l'azienda indipendentemente dal manifestarsi dell'evento e in anticipo rispetto al manifestarsi dell'evento. E da ultimo avete il rischio di responsabilità, che invece è qualcosa che interessa l'azienda dopo che si è manifestato un evento, quando verrà chiamata in qualche modo a indennizzare per il fatto che si è realizzato l'evento che in qualche modo è riconducibile all'attività svolta dall'azienda. Ora quello che faremo sarà prendere uno per uno questi profili, quindi il rischio fisico, il rischio di transizione, il rischio di responsabilità, e tentare di capire nel dettaglio come funzionano e quanto sono rilevanti. Cominciamo dal rischio fisico. È il rischio di perdite legato al manifestarsi di eventi collegati al cambiamento climatico che possono generare perdite per l'azienda. In questa definizione che cosa è evidente? Che quando parliamo di rischio fisico stiamo parlando di perdite, quindi di effetti negativi per l'azienda. A seguito del cambiamento climatico voi potete avere il cambiamento delle temperature medie sul globo terrestre, potete avere eventi più estremi di precipitazioni, potete avere tutta una serie di eventi non prevedibili che quando si manifestano hanno un impatto sull'azienda. Vi ripeto, l'impatto in questo caso è soltanto negativo. Lato azienda, quindi, che cosa diventa importante? Misurare questo rischio fisico e tentare di avere delle soluzioni per gestirlo. L'impatto può essere legato all'azienda o alla sua supply chain e può essere mitigato attraverso strumenti assicurativi. Qui che cosa c'è scritto? C'è scritto qualcosa di importante in termini di misurazione del rischio fisico. Quando parliamo di misurazione del rischio fisico, noi dobbiamo parlare non solo dell'azienda, ma anche di tutti i soggetti che sono strettamente collegati all'azienda. Si parla in questo caso di supply chain, quindi si parla di fornitori, azienda e clienti,
e devo andare a vedere per fornitori, aziende e clienti qual è l'esposizione a questo rischio di natura fisica. Se voi avete un evento estremo, quindi un'alluvione o un terremoto o un evento naturale comunque non prevedibile che interessa o un vostro grande cliente o un vostro fornitore, attenzione che voi come azienda comunque sosterrete delle perdite, perché lato cliente non ci saranno più acquisti, lato fornitore verranno ritardate e in alcuni casi non saranno possibili le consegne dei materiali necessari a svolgere i processi produttivi. Quindi quando noi ragioniamo su questo rischio fisico dobbiamo concentrarci non solo sull'azienda, ma come minimo azienda, fornitori, clienti. Il rischio fisico si distingue in rischio acuto e rischio cronico. Qual è la differenza tra queste due voci, rischio acuto e rischio cronico? Il rischio acuto è quello legato al manifestarsi di un evento, vi ripeto, imprevedibile, ma che si realizza una tantum. Quindi ho un evento particolarmente negativo che può capitare per l'azienda e a quel punto può avere degli effetti particolarmente negativi. A fianco a questo però voi avete anche un rischio di natura cronica, che è un rischio di eventi meno rilevanti dal punto di vista economico, ma che si ripetono frequentemente per l'azienda. Facciamo degli esempi per capire di cosa stiamo parlando. Quando parliamo di rischio cronico, di cosa parliamo? Parliamo di una alluvione che può impattare su un bene di proprietà dell'azienda e quindi può in alcuni casi danneggiarlo, distruggerlo o renderlo inutilizzabile per determinate settimane o mesi. A fianco a questo, sempre per lo stesso profilo, potreste avere non un'alluvione, ma semplicemente dei fenomeni atmosferici un po' più estremi, quindi delle piogge particolarmente significative che rallentano o impediscono temporaneamente l'utilizzo del bene per l'azienda, senza creare però direttamente dei danni o renderlo inutilizzabile nel medio-lungo termine. In questo caso abbiamo una distinzione chiara tra quello che è il rischio acuto, un evento estremo con delle perdite rilevanti, e quello che invece è un rischio cronico, cioè quello che succede oramai normalmente e che deve essere incorporato nell'utilizzo normale di quel bene. Seconda voce, rischio di transizione, sono i costi legati all'adattamento dell'azienda ai requisiti previsti dalla normativa e dal mercato per la transizione verde. Quindi quando noi parliamo di rischio di transizione, di che cosa stiamo parlando? Dell'esigenza di allineare quello che noi facciamo a livello dell'azienda alle nuove richieste del mercato o alle nuove richieste della collettività. Quello che diventa importante in questo caso è capire, uno, quanto la normativa o il mercato è stringente nei requisiti di allineamento, quindi che cosa ci chiede il mercato per allinearci a questi standard della transizione verde. E secondo poi, quanto tempo abbiamo per adattarci. Okay? Ambedue le variabili sono importanti, ambedue le variabili vanno a influenzare qual è il costo economico per l'azienda. Facciamo anche in questo caso un esempio. Se io vado a parlare di transizione green e mi vado a focalizzare sugli immobili di proprietà dell'azienda, io che cosa posso avere? Posso avere l'esigenza di passare da immobili obsoleti a immobili che siano efficienti dal punto di vista energetico. Quindi con degli infissi che siano isolanti, con degli impianti che siano a norma e permettano di risparmiare in termini di consumi, quindi abbiano delle fotocellule e così via, e tutto questo per me può richiedere tempo e investimento al fine di raggiungere questo obiettivo. Se il mercato mi dà 2, 3, 5 anni per allinearmi, il rischio di transizione è facilmente gestibile. Se purtroppo invece il mercato mi dice che da qui a un anno devo allinearmi a questi requisiti, l'azienda potrebbe non avere la disponibilità monetaria per fare immediatamente l'intervento e comunque nell'anno, avendo fretta di realizzare l'intervento, anche se ha risorse per farlo, per essere veloce dovrà non utilizzare quell'immobile o quell'impianto per tutto il tempo dell'intervento realizzato. Quindi in ambedue i casi, sia che guardiamo i problemi di finanziamento, sia che guardiamo i problemi di utilizzo, la variabile tempo diventa fondamentale, perché richieste di allineamento in tempi troppo brevi sono molto più penalizzanti rispetto alle stesse richieste di allineamento però più spalmate nel tempo e quindi più gestibili lato azienda. L'entità dei costi dipende dal settore di riferimento, dall'area geografica e dalle caratteristiche dell'azienda.
Che significa dal settore di riferimento, dall'area geografica e dalle caratteristiche dell'azienda? Allora, facciamo sempre l'esempio legato agli immobili. Se io sono un'azienda che opera nel settore dei servizi, quindi faccio consulenza, per me cambiare un immobile rispetto a un altro è abbastanza facile. Quindi se io voglio degli immobili green, basta che mi sposto dagli immobili che attualmente occupo a titolo di affitto a nuovi immobili che posso affittare sul mercato, che però abbiano dei standard di efficientamento energetico migliori. Se invece io non sono un'azienda che fa consulenza o servizi di questo tipo, ma sono un'azienda che vende direttamente beni e servizi al cliente finale, facciamo l'esempio più semplice in assoluto, sono l'azienda che lavora con un negozio al dettaglio e vende a clientela piccola, quindi clientela retail, in una determinata zona, attenzione che se io mi sposto rischio di perdere clienti. E quindi a questo punto io che cosa devo fare? Io non mi devo spostare, ma devo sostenere i costi di adeguamento dell'immobile ai nuovi standard di efficientamento energetico, con più tempo, più oneri, più periodi in cui non posso svolgere la mia attività, semplicemente perché non avrò l'immobile disponibile per me. Poi ci sono i profili legati alla area geografica, e anche in questo caso l'area geografica può essere importante. Facciamo degli esempi molto semplici. Se voi siete in alta montagna rispetto ad essere in una zona costiera, logicamente i tipi di rischi ambientali e i tipi di problemi che potete avere legati al cambiamento climatico sono totalmente diversi. E l'intervento per allinearsi avrà dei costi, avrà dei tempi diversi a seconda di dove è posizionato l'immobile. È molto più facile per me fare degli interventi che prevedano un isolamento termico e quindi prevedano che l'immobile non sia più caratterizzato da una forte dispersione di calore, rispetto a fare degli interventi che, senza avere un impatto ambientale importante, riescano ad assicurare la temperatura dell'immobile sia non troppo elevata e quindi anche in una zona costiera io riesco ad avere comunque sempre l'immobile facilmente fruibile. Quindi a seconda del tipo di area geografica in cui vado a posizionare, il tipo di intervento diventa diverso e quindi il rischio di transizione può essere diverso. Ultima cosa relativa all'azienda. Sull'azienda che cosa diventa rilevante? Diventa rilevante una variabile chiave, che è la dimensione dell'azienda. Se l'azienda è un'azienda medio-grande, avrà tutto l'interesse a realizzare l'intervento e ad allinearsi agli standard ambientali nel più breve tempo possibile, perché questo ha impatto sulla sua reputazione, questo ha impatto sulla sua capacità di raccogliere capitali, questo ha impatto su tutta una serie di variabili rilevanti per il successo dell'azienda. Se invece la nostra azienda è una microimpresa, un'impresa familiare, a questo punto dire che quell'azienda abbia come priorità l'intervento per la transizione green è abbastanza poco credibile, visto che quell'azienda avrà come primo obiettivo quello di sopravvivere sul mercato e non avrà quindi tante risorse o tanto tempo da spendere per allinearsi a queste richieste del mercato. Quindi il rischio di transizione si declina anche in funzione dell'azienda, andando a guardare prevalentemente la dimensione dell'azienda come variabile chiave per capire l'interesse o meno a fare un processo di transizione. Il rischio di transizione può essere legato a normativa, tecnologia, preferenze consumatori e reputazione. Quindi quando io vado a ragionare sul rischio di transizione, questi sono i profili che per me devono essere più rilevanti. La nuova normativa che può essere definita e alla quale io mi dovrò allineare entro i tempi previsti dalla normativa. Facciamo degli esempi. European Energy Efficiency Directive, che è una normativa che prevederà degli standard diversi di efficienza energetica per gli immobili a fine di poterli locare o di poterli vendere da qui a i prossimi anni, quindi 5 o 10 anni. E questa normativa che cosa prevede? Esattamente delle scadenze in cui io mi dovrò allineare per non uscire dal mercato. Logicamente la normativa in termini di rischio di transizione è uno degli aspetti più facilmente misurabili, perché io conosco che cosa c'è scritto nella norma e oltre a questo so anche le date in cui la normativa entrerà in vigore. Cosa diversa invece quando parlo di tecnologia? Quando parlo di tecnologia, di che cosa sto parlando? Della possibilità che si sviluppi nuova tecnologia sul mercato che rende obsoleta quella attualmente disponibile e quindi mi incentiva a velocizzare il processo di transizione.
Quello che diventa quindi qui importante non è soltanto capire con quanta frequenza abbiamo nuovi brevetti o nuova tecnologia, ma anche quanto è efficace la nuova tecnologia. Quindi se la nuova tecnologia che vado a presentare è green, ma è anche una tecnologia che mi garantisce buoni standard di produzione, io come azienda velocizzo il processo di transizione. Se invece la stessa tecnologia ha dei buoni standard ambientali, ma non è molto efficiente dal punto di vista produttivo, io probabilmente cosa farò? Tenterò di ritardare il più possibile la transizione

investimento nella transizione green, tenendo in considerazione che più sono veloce, più è probabile che i consumatori mi vadano a premiare. Però io non riesco a essere sicuro che ci sarà questo premio e non riesco a essere sicuro di quando si manifesterà questo premio. Ultimo aspetto, c'è un effetto sulla reputazione. Banalmente, se io faccio un intervento sulla mia azienda e la porto immediatamente a degli standard green più elevati, io ho immediatamente i benefici legati alla reputazione. Se invece io aspetto, devo preoccuparmi del fatto che se arriverò ultimo nella transizione ecologica, probabilmente non avrò più vantaggi alla reputazione, perché di fatto tutti gli altri player si saranno già allineati e io sarò l'ultimo dei player che ha avuto interesse o ha voluto investire nella transizione green. Quindi in questo caso non avrò un impatto positivo sulla reputazione, alcuni dicono che addirittura potrei avere un impatto negativo sulla reputazione, perché di fatto sono stato troppo lento nel raggiungere quell'obiettivo. Rischio di responsabilità. Il rischio di responsabilità è legato alla possibilità che un'azienda sia chiamata ad indennizzare altri soggetti per i danni collegati a eventi ambientali estremi, qualora il danno o una parte sia ascrivibile al comportamento dell'azienda. Qui che cosa c'è scritto? C'è scritto che quando io ragiono sull'azienda non è sufficiente misurare il rischio che ho oggi o il rischio che ho sperimentato nella transizione green, ma devo anche tentare di capire se al manifestarsi degli eventi io posso avere degli effetti negativi perché devo indennizzare qualcuno in funzione di come mi sono andato a comportare. Quindi questo rischio di responsabilità è legato a che cosa? È legato semplicemente al fatto che la mia azienda potrebbe essere chiamata a indennizzare perché è stata troppo lenta nel gestire dei rischi climatici, siano essi di transizione ossia essi di rischi di natura fisica. La perdita può essere generata da controversie legali, legami per prodotti inquinanti, azioni legali di attivisti. Quindi io posso avere come effetto negativo per l'azienda un effetto che deriva proprio da una procedura giudiziale, e quindi una controversia legale dove l'azienda alla fine viene giudicata colpevole di qualcosa, oppure posso avere dei reclami per prodotti inquinanti e io per non perdere i clienti in alcuni casi vado incontro alle esigenze di questi clienti e tento di tutelare il loro interesse. Quindi pensate ad esempio a quello che era successo qualche anno fa con il Dieselgate e con i problemi che c'erano stati per l'industria automobilistica che produceva delle macchine che erano certificate con un determinato standard di impatto ambientale, ma poi si è verificato un problema nella rilevazione di questo livello inquinante e quindi si è dovuto rettificare il tipo di inquinamento prodotto da quell'azienda e da quella macchina venduta dall'azienda che era molto maggiore rispetto all'iniziale certificazione che era stata data. Da ultimo ci possono essere anche delle azioni legali, scusate, delle azioni legali oppure delle azioni immateriali degli attivisti che vanno a fare che cosa? Vanno ad andare contro l'azienda semplicemente perché ritengono che quell'attività, per come è svolta, è troppo inquinante. E quindi bisogna vedere poi queste azioni legali o queste azioni materiali fatte dagli attivisti in che cosa si traducono, in che danno si possono tradurre per l'azienda. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nel caso di rischio fisico cronico, quali sono le soluzioni che deve intraprendere l'azienda? Secondo spunto, quando si possono manifestare le perdite legate ad eventi climatici? Possiamo adesso passare al secondo argomento, che è l'analisi dei rischi finanziari. Qui che cosa vogliamo fare? Vogliamo tentare di capire esattamente qual è l'effetto dei rischi che abbiamo visto prima, quindi rischio di natura fisica, rischio di transizione, rischio di responsabilità, sull'azienda e sulla situazione finanziaria dell'azienda. Il manifestarsi dei rischi ambientali può avere ripercussioni sull'azienda legate al credito, al mercato o ai profili operativi dell'azienda. Ok? Cominciamo a ragionare un po' su perché è rilevante questo. Qui noi stiamo dicendo che c'è una possibilità per l'azienda di avere un differente accesso al mercato del credito in funzione del fatto che abbia o meno dei rischi di natura ambientale. Dobbiamo tentare di capire lato finanziatore perché un finanziatore potrebbe essere preoccupato di questi profili. Quando invece ragioniamo sul mercato, che cosa dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo andare a vedere lato azienda se non si allinea a

agli standard di eccellenza dal punto di vista della protezione dell'ambiente e quindi rimane esposta a rischi climatici, quale può essere il problema in termini di capacità di essere competitiva sul mercato? Ultimo aspetto, nella gestione day by day dell'azienda, quindi in come lavora ogni giorno la mia azienda, quanto può essere rilevante per l'azienda avere ancora delle esposizioni a rischi ambientali o rischi di natura climatica? Guardiamole uno per uno e tentiamo di capire un po' quali sono le motivazioni che giustificano ciascuna di queste voci. E cominciamo dal rischio di credito. Nel rischio di credito, che cosa potete avere come effetti, sul credito e sulla capacità di accesso al mercato del credito per un'azienda che è esposta a rischi ambientali? Abbiamo un elenco di quattro voci principali. La prima è la perdita di valore delle garanzie, poi abbiamo l'insolvenza. Poi abbiamo il costo del capitale e da ultimo i problemi di liquidità. Tentiamo di capire un po' che cosa succede. Se io ho un immobile o un bene che posso portare a garanzia di un finanziamento, tanto più quel bene è allineato con gli standard ambientali, tanto più è forte la domanda per quel bene sul mercato. Questo che cosa significa lato finanziatore? Che se io metto una garanzia, facciamo un esempio, una garanzia ipotecaria su un bene che ha caratteristiche green, io mi posso aspettare che quel bene abbia mercato e sia più facile da mettere sul mercato. Quindi, detto in altro modo, la garanzia per me, banca o finanziatore, vale molto di più. Quindi io posso essere limitato come operatore ad accedere al mercato dei capitali perché i miei beni non sono green compliant e quindi una banca li vede come delle garanzie che valgono di meno. Altro aspetto importante è l'aspetto relativo all'insolvenza. Che cosa può succedere e perché l'insolvenza è legata alle caratteristiche green del bene? Oggi, se voi avete dei beni, quindi immobili, impianti o qualsiasi infrastruttura non green, queste normalmente oggi sono caratterizzate da dei costi di gestione e dei costi di manutenzione abbastanza elevati. Se voi investite nella transizione green e quindi andate a sostituire questi beni con beni efficienti dal punto di vista energetico, con minore impatto ambientale e così via, questi beni qui vi permettono di risparmiare costi e questo significa che avrete una maggiore capacità a ripagare un debito perché avrete meno altri costi nel vostro bilancio. Altro aspetto importante è il costo del capitale. Ci sono oramai forme di finanziamento etichettate come green e se voi andate a vedere sul mercato queste forme di finanziamento etichettate come green, vedete che il mercato anche in Italia sta cominciando ad offrire possibilità di avere che cosa? Degli sconti sul costo delle risorse se io faccio degli investimenti di tipo green. Quindi soprattutto per la gestione del rischio di transizione, noi abbiamo un sacco di soluzioni di finanziamento a costi più bassi se investiamo le risorse per ridurre il rischio di transizione. Quindi lato soggetto che vi finanzia, se voi vi fate finanziare per dei progetti green, vi posso offrire dei tassi un po' più bassi. Ultimo aspetto, se voi non rispettate i parametri green, cosa può succedere all'azienda banalmente? Può succedere che in alcuni casi le autorità competenti possono comminare delle sanzioni. Perché comminano le sanzioni? Perché non avete rispettato gli standard ambientali richiesti e così via. Queste che sono delle spese inattese, le sanzioni che vengono applicate, determinano per l'azienda dei problemi di liquidità, perché essendo totalmente inattese è improbabile che l'azienda abbia immediatamente a disposizione tutta la liquidità necessaria per far fronte a quelle spese aggiuntive non previste. Quindi l'azienda che è più esposta al rischio ambientale ha maggiore rischio di liquidità, perché ha tutte queste componenti di incertezza legate a sanzioni che possono essere riconosciute a quell'azienda per l'attività che svolge. Passiamo al mercato. Nel mercato che cosa diventa importante? La concorrenza, l'obsolescenza e l'accesso al mercato. Cominciamo dalla concorrenza. Se voi siete degli operatori non green, attenzione che sul mercato questo comincia a essere scontato. Quindi se io voglio mantenere la mia quota di mercato e non voglio regalare ai miei concorrenti green la mia quota di mercato, mi devo allineare agli standard previsti dalla normativa vigente, ma anche agli standard richiesti dagli cittadini o dagli investitori più in generale.
evitare che questo qui rappresenti per me una penalizzazione che non mi permette di competere alla pari con le altre aziende presenti sul mercato. Secondo aspetto importante è relativo all'obsolescenza dei beni. L'obsolescenza dei beni che cos'è? Semplicemente è il tempo necessario affinché il bene debba essere dismesso perché non è più in grado di produrre o di essere utilizzato come era utilizzato in precedenza. Ora, l'obsolescenza da che dipende? Dipende da come viene utilizzato il bene, dalle caratteristiche del bene, ma anche dalla possibilità di fare una manutenzione adeguata su quel bene durante la sua vita. Questo ultimo aspetto è quello più rilevante per noi, perché visto che la gran parte dei produttori di beni, infrastrutture e così via si sta muovendo da una produzione non green verso una produzione green, la manutenzione che voi potete fare sui beni già esistenti comincia ad essere più costosa, meno frequente, perché cominciano a mancare delle parti di ricambio, delle materie prime che vi servono per fare la manutenzione. Quindi, in funzione del fatto che i produttori, quindi i vostri fornitori, si stanno posizionando su produzioni più green, se voi ancora avete dei beni non green, attenzione che da qui ai prossimi anni il costo di queste manutenzioni ordinarie o straordinarie è destinata a crescere e quindi l'obsolescenza diventerà molto più frequente su questi beni qui. Ultimo aspetto, in alcuni casi voi potete avere addirittura dei vincoli di accesso al mercato legati a rispettare alcuni standard. Da qui ai prossimi anni, quello che è stato fatto con alcune normative tipo tassonomia europea e così via, potrebbero rappresentare delle soglie d'ingresso e delle barriere d'ingresso previste per tutti gli operatori che vogliono lavorare nel mercato europeo. Questo significa che se io voglio continuare a servire il mercato europeo, o mi allineo a quella normativa o sono fuori dal mercato. Quindi non stiamo parlando di un problema di concorrenza, ma stiamo parlando proprio di un problema di accesso al mercato in base alla normativa che verrà definita da qui ai prossimi anni. Ultimo aspetto relativo ai profili operativi, quindi ai costi di gestione, alla reputazione e alla compliance. Allora, come abbiamo detto prima, i costi di gestione, se io ho un bene che sta diventando obsoleto, cominciano a crescere di anno in anno. Tanto più voi avete tecnologia che non è green, tanto più è probabile che abbiate beni obsoleti e quindi tanto più è probabile che i vostri costi di gestione cresceranno di anno in anno e a breve diventeranno insostenibili. Altra cosa importante, se voi siete un'azienda che offre beni e servizi a una clientela abbastanza ampia e siete in concorrenza con tanti operatori, attenzione che la scelta di muovervi verso una tecnologia green può essere una leva di marketing per vendere i vostri prodotti o i vostri servizi sul mercato. Ci sono operatori che hanno dei standard green elevati che già cominciano a registrare una crescita della domanda in funzione del fatto che loro si possono presentare sul mercato come soggetti green e soggetti attenti all'ambiente. Ultimo aspetto, attenzione, quando voi avete degli investimenti non green, quale sarà la logica di chi vi deve controllare? Cominciare a imporre tutta una serie di vincoli di compliance e di monitoraggio sempre più stringenti per evitare che se voi utilizzate ancora tecnologie obsolete, tecnologie inquinante, l'impatto della vostra scelta sia troppo rilevante per la collettività e per l'ambiente. Quindi quello che succederà è che nel caso di questa scelta di non essere green, l'azienda deve essere disposta a sostenere maggiori costi di compliance. Se invece l'azienda si allinea velocemente alla logica green, è più probabile che per queste aziende, almeno per i primi anni, si adotti una logica di tutelare lo sviluppo di questo nuovo mercato, andando ad imporre per la fase iniziale dei vincoli di compliance meno stringenti e meno pesanti. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali problemi può riscontrare un'azienda che deve indebitarsi se è esposta a rischi climatici? Secondo spunto. Perché le imprese meno esposte a rischio climatico possono avere un vantaggio competitivo sul mercato? Passiamo all'ultimo argomento di questa lezione, che sarà focalizzato su che cosa? Valutazione e gestione dei rischi climatici. Quindi qui vogliamo capire, una volta che abbiamo identificato il rischio, una volta che abbiamo capito perché è rilevante, quali sono le soluzioni che deve adottare un'azienda per gestirlo nel modo migliore? Quindi quali sono
le policy manageriali che può avere l'azienda per poter gestire o ridurre questo rischio legato a fattori ambientali. Gli intermediari finanziari devono definire una strategia che prevede che cosa? Identificazione del rischio, quindi questo strategy and forecasting, identificazione del rischio e misurazione, poi deve andare a definire qual è il livello di rischio che ritiene tollerabile, quello che si chiama il risk appetite, e da ultimo deve andare a definire dei meccanismi di governance che permettano di raggiungere questo obiettivo di gestione del rischio. Questo schema ci permette di capire una cosa importante, che è quella relativa al rischio di cui stiamo parlando. Il rischio di cui stiamo parlando, quello ambientale, quello climatico, non è eliminabile nel breve termine da qualsiasi azienda. Quindi quello che deve fare un intermediario finanziario è andare a definire per quelli che vogliono andare a finanziare quali devono essere gli standard che assicurano e come li devo portare a dei livelli di green compliance, quindi di allineamento ai profili green, che siano più elevati rispetto a quelli iniziali. Andiamo a guardare un po' più nel dettaglio che significa strategia, che significa risk appetite, che significa governance. Cominciamo la strategia. Definizione dell'approccio per l'accettazione e la gestione del rischio a livello di azienda. Quindi qui si parla non eliminazione del rischio a livello di azienda, ma accettazione e gestione a livello di azienda. Quindi quello che viene detto qui è che nella logica della finanza green non si investe solo in aziende che sono green compliant. Si tenta di privilegiare degli investimenti di tipo green compliant, ma se non sono green compliant comunque possono essere finanziati. Possono essere finanziati ma con una strategia di intervento, quindi con una strategia di azione sull'azienda che sarà leggermente diversa. La strategia deve considerare gli impatti attuali e potenziali per l'intermediario nel breve, nel medio e nel lungo termine. Quindi il focus che noi dobbiamo avere non è semplicemente che cosa succede oggi per l'intermediario che finanzia una data azienda, ma dobbiamo andare a capire per quell'intermediario quali sono le ripercussioni oggi, tra 4-5 anni o tra 10, 15 o 20 anni. Okay? Quando ragioniamo su questi impatti, attenzione che l'impatto di quest'anno è abbastanza misurabile. L'impatto a 3-5 anni può essere prevedibile. L'impatto di lungo termine è molto aleatorio, quindi è vero che dobbiamo monitorare tutti e tre gli impatti, però stiamo attenti che hanno delle misurazioni o delle bontà delle misurazioni totalmente diverse se guardiamo il breve termine entro l'anno rispetto ai termini più lunghi, quelli oltre 10 anni del lungo termine. Passiamo ai profili di governance. Qui si parla di identificazione di azioni, politiche, processi, procedure, strutture e regole per la gestione del rischio climatico. Come vedete dall'elenco che abbiamo fatto, qui noi dobbiamo identificare cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare e quali sono le procedure e le strutture che mettiamo in piedi per raggiungere determinati obiettivi. Quindi quando noi ragioniamo sulla governance, stiamo tentando di capire, dato l'obiettivo che abbiamo definito in termini di rischio climatico, di rischio ambientale, qual è la soluzione migliore e l'organizzazione migliore che possiamo andare ad adottare per raggiungere questo obiettivo? L'analisi deve considerare le seguenti fasi: identificazione, misurazione, gestione, reportistica e comunicazione. In questo elenco, rispetto a quello che abbiamo visto prima, ci sono due termini nuovi che non avevamo visto prima e sui quali non ci eravamo soffermati prima, che sono gli ultimi due, che sono la reportistica e la comunicazione. Qui è cosa diventa importante, visto che alcune normative sono vincolanti alla tua azienda, tutto quello che io realizzo a livello di azienda per ridurre l'impatto ambientale deve essere oggetto di reportistica. Quindi io avrò tutta una serie di obblighi lato azienda e lato intermediario che finanzia l'azienda che vanno a specificare come stiamo intervenendo e quali risultati abbiamo già ottenuto. Ultimo aspetto è quello relativo alla comunicazione al mercato di queste informazioni, in modo che il mercato sia conscio e abbia un'idea chiara di quelle che sono le scelte che ha fatto l'azienda e il finanziatore in termini di politiche di gestione dell'impatto ambientale. Quindi qui diventa importante che
che noi mettiamo in condizione l'investitore di essere consapevole del tipo di investimento che sta realizzando. Più siamo trasparenti, più siamo coerenti e compliant con quello che è previsto dalla normativa sulla gestione del rischio di transizione o del rischio fisico o del rischio legato alla responsabilità. Propensione a rischio. L'intermediario deve definire in base al proprio business model e alla propria strategia, il livello di rischio da assumere. Quindi qui di nuovo torniamo sul profilo che vi ho già evidenziato in precedenza. Non dobbiamo ragionare necessariamente sulle aziende totalmente compliant rispetto a rischi ambientali. Possiamo anche accettare di finanziare aziende o di vendere strumenti finanziari a aziende che non siano al 100% compliant. Basta che la nostra azienda, il nostro intermediario, sia in grado di capire e di misurare il tipo di rischio che si assume. Quindi se io vado a finanziare delle aziende che sono esposte a rischio alluvione, lo posso fare, basta che io come intermediario sia in grado di capire che tipo di rischio mi sto assumendo e logicamente comincio ad accantonare delle riserve o dei capitali nel caso in cui si dovesse manifestare questo evento e dovesse impattare sul mio cliente. La definizione della soglia di rischio accettabile è definita dal top management e condivisa con l'intera struttura aziendale. Quindi è il top management che ha il compito di capire qual è il livello di rischio che vuole accettare. Logicamente il top management definirà la strategia oggi e poi tra qualche anno andrà a rivedere la strategia in base a come sta andando il mercato. Ma qui c'è anche un'altra cosa importante che va evidenziata, cioè che questa strategia non deve essere solo definita dal top management, ma condivisa da tutti i soggetti che lavorano all'interno dell'intermediario. Quindi io devo avere, facciamo l'esempio classico dell'intermediario che concede finanziamenti, non soltanto che l'amministratore delegato ha dichiarato un obiettivo in termini di impatto ambientale, ma devo avere anche che l'addetto FIDI, quello che valuta la singola richiesta di affidamento, abbia esattamente chiaro qual è l'obiettivo in termini di impatto ambientale che si è preso la banca per la quale lavora. In questo modo voi avrete una coerenza tra quelle che sono le linee guida di alto livello e quelle che sono le prassi operative, giorno per giorno che segue l'intermediario nella propria attività. Lo schema d'analisi qual è quindi? Lo schema d'analisi che deve seguire il nostro intermediario prevede pianificare le soluzioni di governance del rischio. Una volta che ho definito qual è la governance che voglio adottare del rischio, andare a valutare la materialità dei rischi climatici, identificare dei possibili range e scenari, valutare l'impatto economico, identificare quali possono essere le azioni per mitigare l'impatto economico negativo e poi rendicontare e comunicare le informazioni alle parti interessate. Quindi, come vedete, si parte dalla governance, devo capire cosa voglio fare come soggetto intermediario finanziario sul mercato. Una volta che ho fatto quello, vado a vedere il mio portafoglio, come si caratterizza e vado a vedere quanto sono materiali, quindi quanto possono avere un impatto economico determinati eventi sulla mia clientela, vado ad identificare dei possibili scenari futuri, quindi vado a fare una valutazione non solo a consuntivo ma anche prospettica, vado ad identificare l'impatto economico futuro e le azioni da intraprendere in futuro per ridurre un po' questo rischio se necessario. Alla fine devo prendere poi tutto quello che ho realizzato e tutto quello che ho pianificato per il futuro e tradurlo in una comunicazione al mercato e in una reportistica da produrre per il mercato. Ok? Questo è il processo e questo è come più o meno dovrebbe lavorare l'intermediario nell'organizzare la propria attività. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nella selezione dei clienti da affidare, è vero che l'intermediario dovrebbe sempre evitare di concedere credito ai soggetti esposti a rischi climatici? Secondo spunto di riflessione, quale caratteristica del finanziatore viene considerata nel decidere il livello di esposizione del portafoglio credito a rischio climatico? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo visto in questa lezione riprendendo gli spunti di riflessione. Nel caso di rischio fisico cronico, quali sono le soluzioni che deve intraprendere l'azienda?
Quando si possono manifestare le perdite legate a eventi climatici? Terzo spunto, quali problemi può riscontrare un'azienda che deve indebitarsi se esposta a rischi climatici? Passiamo agli altri tre spunti che abbiamo condiviso. Perché le imprese meno esposte a rischio climatico possono avere un vantaggio competitivo sul mercato? Nella selezione dei clienti da affidare, è vero che l'intermediario dovrebbe sempre evitare di concedere credito ai soggetti esposti a rischi climatici? Quale caratteristica del finanziatore viene considerata nel decidere il livello di esposizione del portafoglio credito a rischio climatico? Questo è tutto per la nostra lezione su cambiamenti climatici e rischi finanziari. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali della lezione sul sito dell'università e vi aspetto per approfondire meglio i temi legati alla green finance. Grazie per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nuova lezione intitolata Simon e la teoria degli artefatti, dove andremo a indagare appunto una componente dei sistemi sociotecnici, ovvero gli artefatti, che sono proprio un qualcosa che gli operatori dei sistemi vanno a progettare per far sì di raggiungere i loro scopi e i loro obiettivi in maniera più agevolata, con più facilità. Gli argomenti di questa lezione sono: le scienze dell'artificiale come primo argomento, i sistemi sociotecnici come secondo argomento e gli artefatti come terzo argomento. Le scienze dell'artificiale. Le scienze dell'artificiale, appunto, in questo argomento andremo a vedere come gli strumenti, gli oggetti artificiali possono essere studiati in maniera simile a quelli naturali, ma con un approccio diverso. In questo libro pubblicato nel 1969, intitolato appunto Le scienze dell'artificiale, come questa lezione, Herbert Simon considera gli artefatti, ovvero qualsiasi ente, che sia esso materiale o immateriale, frutto della cognizione intenzionale umana, come un oggetto di studio scientifico, esattamente come facciamo con i fenomeni naturali. Ovvero, con questo libro, Simon propone di andare a studiare quelli che sono i fenomeni artificiali, con lo stesso approccio con cui l'umanità ha sempre studiato la fisica, la biologia o la geologia, ma diciamo improntando questo studio, concentrando questo studio in maniera molto più approfondita sul design e sulla progettazione, poiché ovviamente tutte le cose, gli artefatti e le cose artificiali sono state ovviamente create dall'uomo e di conseguenza hanno dovuto passare una fase di progettazione e di design più o meno profonda, più o meno approfondita. E di qui poi si andrà a scoprire che probabilmente una progettazione più dettagliata andrà anche a produrre un artefatto che funziona in maniera più ottimale. Gli artefatti nascono da un progetto intenzionale, con scopi e funzioni precise. Si ha quindi una prospettiva interdisciplinare, che va dall'informatica all'ingegneria, ma anche alla psicologia cognitiva e all'economia. Perché per capire il design dobbiamo capire chi progetta e perché lo fa. Ho riportato qui alcuni esempi come quello dell'aeroplano. Ma l'artefatto non è solo l'aeroplano in sé, ma tutta la progettazione dei sistemi di controllo, per esempio dei radar o del traffico aereo in generale. Come altro esempio ho inserito un personal computer, che è ovviamente l'artefatto per eccellenza di questi tempi, senza il quale i sistemi sociotecnici probabilmente ad oggi non andrebbero più avanti, poiché qualsiasi professione necessita di un'adeguata apparecchiatura tecnologica per essere performata. Oltre a questi due esempi, che erano fondamentalmente due oggetti, ho riportato poi un codice di procedura penale, che anche questo è un artefatto, poiché appunto è un oggetto inventato dall'uomo, che è stato progettato dall'uomo, per capire come adottare determinate procedure. Ma procedure inteso anche come per esempio una ricetta di cucina. Anche questa è una forma, di artefatto che presuppone un design, una progettazione. L'artefatto, quindi, è un qualsiasi oggetto o processo che è stato creato per un fine specifico. Quando più artefatti interagiscono tra loro, abbiamo un cosiddetto sistema artificiale, come per esempio un giudice di corte di Cassazione con il suo codice civile, oppure un robot con i suoi processori, sensori ed attuatori. Ma un sistema artificiale può essere dato anche dalla collaborazione tra più robot. O, per esempio, da un'automobile, con tutti i suoi dispositivi, che siano questi sia di controllo, quindi per essere guidata, sia di sicurezza, ma anche al codice della strada, ai semafori e così via. Un altro esempio, di sistema artificiale complesso può essere quello delle industrie di costruzioni, dove appunto ci sta il cemento, ci sono gli operai e le tecnologie, per poi, che ovviamente progettano e vanno a produrre quel
quelle che sono per esempio infrastrutture come strade, gallerie e ponti, su cui a loro volta passano sopra le automobili, che fanno parte dello stesso sistema artificiale, compreso il codice della strada. E anche le automobili a loro volta però possono essere poi essere decomposte, diciamo, nei loro elementi inferiori in un loop che continua. L'approccio di Simon è quello di gestire la complessità dei sistemi artificiali, quindi suddividendoli in diversi livelli. Il primo livello, il livello superiore, descrive la funzione globale dell'artefatto. I livelli intermedi, invece, descrivono i sottosistemi, fino ai componenti elementari di questi sistemi artificiali. Per ripercorrere l'esempio appena fatto, il livello superiore, che descrive la funzione globale, tornando all'esempio delle infrastrutture e delle automobili, potrebbe essere la funzione del trasporto. Il livello intermedio potrebbero essere appunto l'opera che consente di spostarsi da un punto A a un punto B, come un ponte, per esempio, o una galleria, fino ai componenti elementari, che sono invece le automobili, che, come dicevo precedentemente, possono essere a loro volta scomposte nella loro funzione, che può essere di nuovo quella del trasporto, fino ad arrivare poi ai singoli elementi tecnologici. L'approccio gerarchico semplifica sia il design sia la comprensione dell'artefatto. È possibile concentrarsi su un livello alla volta senza perdere di vista l'intero. È la stessa idea che si trova nel software a layer, nel design dei circuiti complessi e persino nelle organizzazioni aziendali, poiché anche le organizzazioni aziendali hanno questi layer che possono essere le funzioni, i mezzi tecnologici e gli operai, andando quindi a destrutturare l'osservazione in questi, come abbiamo chiamato, layers, senza perdere però il controllo sul sistema artificiale globalmente, nel suo intero. In un sistema artificiale è oggetto di interesse la sua decomposizione funzionale e non strutturale, anche perché spesso la struttura dipende anche, soprattutto in una fase di

progettazione e design dalla funzione che un oggetto artificiale andrà a compiere, proprio per cui è stato progettato. I vincoli reali, quali costi, materiali, ambiente d'uso, impongono un processo iterativo di adattamento nel tempo. E Simon descrive il design proprio come una forma di risoluzione di un problema. Prima si definiscono obiettivi e limitazioni, poi si generano soluzioni e si valutano se soddisfano i requisiti. Ovviamente, per quanto riguarda l'artefatto nei sistemi artificiali, più è approfondita la fase di design e di progettazione, più verosimilmente questo artefatto servirà per performare un'operazione e quindi arrivare agli obiettivi preposti in maniera ottimale. Invece, un debole design porterà a un artefatto difficile da utilizzare o che comunque performerà sicuramente in maniera peggiore rispetto a un artefatto per cui la progettazione è stata molto più dettagliata. Per progettare servono modelli, quindi rappresentazioni semplificate dell'oggetto o del processo. Questa viene chiamata la Design Science Research. Questi modelli possono essere grafici, grafici matematici o simbolici. Servono a esplorare idee, prevedere il comportamento e comunicare con altri progettisti. Nasce così la Design Science Research, che non altro è che l'applicazione più moderna e recente di quella che Simon definiva come scienza dell'artificiale. Ripeto, dove il design, che sia di un oggetto o di un grafico, assume sempre più un ruolo centrale e diventa fondamentale, soprattutto nei tempi moderni, per perseguire gli obiettivi che un dato sistema artificiale si è preposto. Ma un modello non è la realtà. Va sempre validato, confrontandolo con dati empirici, per assicurarsi che predica correttamente come si comporterà il sistema reale. Questa è una forte limitazione della Design Science Research, in quanto un modello, per quanto dettagliato possa essere e quanto sia stata dettagliata la sua progettazione, non potrà mai prendere in considerazione tutta l'infinita quantità di variabili che un sistema reale invece possiede. Nasce il concetto di agency. Qualunque ente del sistema dotato di una qualche forma di discrezionalità è un agente. Ma attenzione, un agente può anche essere inanimato. L'agente può essere quindi sia colui che va a validare il modello o un analista, ma come dice Bruno Latour, appunto l'oggetto può anche essere, l'agente può essere anche un oggetto inanimato, come per esempio, come oggi usiamo comunemente tutti quanti, sistemi di intelligenza artificiale come possono essere i large language models. L'agency è limitata. Gli agenti, umani e non hanno risorse infinite di tempo o conoscenza. Si parla quindi di bounded rationality, che è diversa dall'homo economicus, poiché si hanno strumenti a risorse finite. Ovvero, secondo la bounded rationality, quindi c'è una grossa differenza poiché non si può, l'agente, sia questo umano o artificiale, non può interagire in maniera continua, come diceva per esempio Foucault con l'homo economicus, che ha sempre risorse infinite, lui ne parlava in termini economici ovviamente, ha sempre risorse infinite per riadattarsi alle esigenze di mercato e massimizzare quelli che poi era la sua potenza economica e i suoi profitti. Gli agenti quindi ottimizzano localmente per massimizzare l'utilità locale. Quindi, secondo la bounded rationality, gli agenti fanno un'ottimizzazione locale in un determinato periodo di tempo e di spazio per ottimizzare appunto tutto il processo e anche per cercare di salvaguardare le risorse. Questo ha profonde implicazioni per l'intelligenza artificiale e il design cognitivo. Impariamo a costruire sistemi che decompongono problemi complessi e che apprendono dall'esperienza. L'eredità di Simon ha posto le basi per l'intelligenza artificiale, le scienze cognitive e l'ingegneria del software, influenzando tuttora la ricerca e la pratica del design. Grazie a questo studio di Simon, quindi, ci si è potuto spingere oltre un confine che aveva delle forti limitazioni anche cognitive.
ponendo il desiderio

design al centro di diverse discipline, si sono potuti sviluppare i più moderni artefatti, come per esempio le applicazioni dei cellulari o alcune interfacce dei software, che altrimenti sarebbero state molto più difficili da utilizzare come artefatti e avrebbero sicuramente necessitato di un maggior dispendio di energia, quantomeno da parte dell'operatore, per essere utilizzati. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo primo argomento della lezione. Il primo, cos'è un artefatto? Ed il secondo spunto di riflessione, che cos'è l'agency? Passiamo adesso al secondo argomento della lezione, che si chiama sistemi sociotecnici. Come avevamo accennato precedentemente, i sistemi sociotecnici sono dei sistemi in cui vi è l'intersezione tra una componente sociale, quella che possono essere quindi gli operatori, banalmente le persone, gli umani, e i sistemi tecnici, quindi tutte le macchine, tutta la componente tecnologica che sussiste in ogni sistema artificiale. Qualunque attività collaborativa umana prevede una serie di strumenti tecnologici ed organizzativi. Quando la persistenza di uno scopo, ovvero l'autoreferenzialità, è tale da far coesistere un insieme di attività collaborative all'interno di una struttura dedicata, quindi con chiusura strutturale, questa struttura prende il nome di sistema sociotecnico. In un sistema sociotecnico le attività collaborative non sono solo tra individui e tra persone, ma sono fortemente intrecciate tra le persone e i componenti tecnologici, così come all'organizzazione. Basti pensare a una qualsiasi azienda o un'università o un gruppo di ricerca, in cui la componente sociale non è prescindibile da quella tecnologica, ma si stabiliscono delle nuove routine tra uomo e macchina che vanno a far sì che si possano perseguire gli obiettivi in maniera più agevolata, più semplificata. In esso, dunque, nel sistema sociotecnico, coesistono sottosistemi sociali, come persone, organizzazioni e procedure, e sottosistemi tecnologici, come strumenti, tecniche, metodologie e tecnologia, che solo per semplicità consideriamo separati, mentre di fatto sono tanto strettamente interrelati da diventare inseparabili e per la gran parte indistinguibili. Si arriva quindi a un punto di maturità del sistema sociotecnico, secondo cui gli strumenti, le tecniche e le tecnologie diventano inseparabili dalle persone e dalle organizzazioni per raggiungere i fini e gli obiettivi che ci si erano preposti. Di conseguenza, il sistema sociotecnico può essere considerato quasi come un organismo, più che come un sistema a sé. Un sistema sociotecnico è dunque un apparato che trova giustificazione nel perseguimento di uno o più obiettivi, auto e allopoiesi. C'è quindi necessità ed agenti dall'esterno, ma anche dall'interno. In questa slide ho riportato tre classici esempi di sistema sociotecnici, in cui nel primo esempio si vede una cabina di pilotaggio, quindi con i piloti e i copiloti che formano la componente sociale, mentre tutta l'apparecchiatura che permette di far volare l'aeroplano, ma anche l'aeroplano stesso, fanno parte della componente tecnica. Ma, come dicevamo inizialmente, anche tutte le procedure e le regole dell'aviazione fanno parte di questo sistema sociotecnico. Il secondo esempio invece riporta una sala operatoria, dove la componente sociale è data da tre figure ben distinte tra loro, quindi il medico, l'infermiere e il paziente. E la componente tecnica è ovviamente data da tutta la strumentazione medicale, che possano essere le macchine per la respirazione, le flebo, ma persino le lampade per l'illuminazione. Il terzo ed ultimo esempio invece riporta un sistema di fabbricazione industriale, probabilmente manufatturiera, da quanto si evince, dove la componente sociale, in questa immagine nello specifico, è formata dagli operai, mentre la componente tecnica è formata dalle apparecchiature che questi utilizzano, così come da questi tubi, ma una parte della componente sociale sicuramente riguarda anche l'organizzazione e la gerarchia superiore agli operai.
Nel tempo, questi sistemi hanno prodotto metodi, tecnologie e figure professionali, organismi sociali, ordinamenti prescrittivi e normativi. In breve, una serie di artefatti, atti al conseguimento degli obiettivi perseguiti. I sistemi sociotecnici sono dunque dei complex adaptive systems. I sistemi sociotecnici, proprio come i complex adaptive system, quindi modificano le loro dinamiche interne, ma anche sono affetti da condizioni al contorno che si modificano in continuazione. Per esempio, in un'azienda, in un'università, cambiano continuamente le routine interne al sistema per far sì, per esempio, che ci si possa adattare con i tempi. Quindi anche qui si cerca di tornare a un nuovo equilibrio attraverso le modificazioni continue, sia dall'interno che rispondono a loro volta a delle condizioni ambientali modificate. Sistemi sociotecnici. In questa slide c'è appunto una rappresentazione di un ambiente complesso al cui interno si trova un sistema sociotecnico. Come dicevamo, il sistema sociotecnico è diviso fondamentalmente in due sezioni fortemente interrelate tra loro. Sulla sinistra vediamo la struttura e l'organizzazione e gli operai che hanno appunto compito cognitivo e sociale. E questa è la parte sociale del sistema sociotecnico. Per quanto riguarda invece l'altra sezione del sistema, quella che comprende il sistema tecnico, questo prevede sia un sistema fisico, quindi gli hardware, i software e le strutture di servizi, ma anche le attività, come il lavoro. Come potete vedere, le diverse frecce in tutte le direzioni sono proprio, servono a far capire la forte relazione che c'è sia tra il sistema sociale e il sistema tecnico, ma anche, per esempio, tra gli operatori e gli strumenti tecnologici e il sistema fisico che devono usare per compiere il loro lavoro e per portare avanti, gli obiettivi preposti da quella che può essere una società, per esempio. Gli obiettivi primari dei sistemi sociotecnici, quindi, sono il perseguimento dello scopo funzionale principale, la conservazione dell'integrità strutturale e funzionale dei sottosistemi e la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Quindi, come detto, l'obiettivo principale di un sistema sociotecnico è quello di perseguire lo scopo che ci si era posti già nel momento del design dell'artefatto, quindi un sistema sociotecnico creato per un determinato obiettivo come funzione principale avrà proprio quella di arrivare a raggiungere questo obiettivo. Molto importante è anche l'integrità strutturale e funzionale dei sottosistemi. Anche questo, come abbiamo accennato in precedenza, la modificazione continua tramite dinamiche interne che rispondono alle variate condizioni al contorno, devono sempre tendere a raggiungere l'omeostasi, ovvero un'integrità strutturale per cercare di far riprodurre uguali a se stesse le peculiarità di questo sistema. Ovviamente, è anche molto importante la sicurezza delle persone e dell'ambiente, poiché ormai è noto che nella resilience engineering il problema della safety è un problema focale, un problema centrale, che non può essere trascurato, ma anzi c'è tutta una branca di questa materia ingegneristica che si occupa solamente di safety. I sistemi sociotecnici hanno organizzazione frattale. Spesso fanno parte di sistemi di sistemi, ovvero i cosiddetti systems, o SOS in inglese. Nella slide ho riportato appunto una schematizzazione di un'organizzazione industriale, che è appunto un sistema, questo disco grande in grigio, che è composto a sua volta di altri più piccoli dischi in bianco. Nell'esempio quindi dell'organizzazione industriale, uno di questi dischi bianchi potrebbe essere per esempio un reparto di un'organizzazione, che a sua volta è suddiviso in tre diverse postazioni di lavoro. Quindi questo reparto è diviso a sua volta in un altro sistema, ma anche le postazioni stesse possono essere divise, possono essere anche loro un sistema di sistema, poiché
Una postazione può avere per esempio tre operatori con tre diverse macchine con cui lavorare. Quindi il sottosistema è un elemento osservato come sistema, ma a livello gerarchicamente inferiore. Esiste quasi sempre un'organizzazione gerarchica strutturale. Non riflette perfettamente quella funzionale dichiarata. Esistono sia funzioni nascoste e strutture parassite. Funzioni nascoste come per esempio tutte quelle funzioni che non sono riportate nell'organigramma, ma che in realtà sono funzionali, sono molto utili a far sì che venga perseguito l'obiettivo del sistema. Le strutture parassite invece sono delle strutture, al contrario, anche queste che non sono inserite nell'organigramma, quindi non sono dichiarate per esempio in una società, ma sono strutture che vanno ad erodere, a parassitare appunto quelle che sono le risorse di un sistema artificiale, che sia questo in termini economici, energetici o così via. In questo schema invece ho riportato un esempio di una multinazionale come soprasistema, appunto questa qui in alto. Il sistema osservato, questo secondo layer, che invece è l'organizzazione industriale, che è suddiviso in un sottosistema di primo ordine. Questo sottosistema di primo ordine è composto dal reparto 1, dal reparto 2 e dal reparto 3. Questo sottosistema di primo ordine ha a sua volta, spostando il focus sul reparto 2, un sottosistema di secondo ordine, con la postazione 2.1 e la postazione 2.2. Prendendo in considerazione solamente la postazione 2.1, si arriva a poter analizzare, ad osservare meglio un livello elementare, che è composto da un operatore, da una macchina e da uno strumento. Questo appunto, riferito anche alla slide di prima, ma anche altre parti della lezione, diciamo l'osservatore anche qui prende un ruolo fondamentale per capire quale funzione di un determinato sistema, in questo caso di una multinazionale, voglia essere considerato e analizzato. I sistemi sociotecnici hanno comportamenti complessi, alcuni dei quali sono dettati da pressione evoluzionistica, al di fuori degli obiettivi precedentemente elencati, e possono essere piuttosto resistenti alle azioni di controllo, ovvero alle politiche dei decisori. I sistemi sociotecnici, quindi, hanno comportamenti complessi che, spinti dalla pressione evoluzionistica, proprio in senso darwiniano, per esempio. Quindi, in base a delle pressioni, delle modificazioni che provengono dal di fuori, vanno ad attuare dei comportamenti che non sono controllati, volendo neanche controllabili. Quindi anche delle resistenze che si possono avere dalle gerarchie più alte, se diciamo è in ballo la sopravvivenza, tra virgolette, del sistema. L'analogia con Darwin credo che possa rendere molto bene l'idea anche a livello semplicemente di sistema artificiale. E ripartiamo dall'inizio della lezione. Quello che proprio Simon si imponeva era di andare a studiare questi sistemi artificiali e gli artefatti utilizzando lo stesso focus che viene poi utilizzato nella fisica, nella biologia e nelle scienze naturali in generale. I sistemi sociotecnici hanno effetti attesi e non attesi sull'ambiente, ma anche su se stessi. I sistemi sociotecnici seguono una propria evoluzione, non totalmente controllata. Quindi, i sistemi sociotecnici possono avere anche evoluzioni non attese, non controllate. Per fare un esempio, in un'azienda viene istituita una chat per una comunicazione più rapida tra i dipendenti e tra gli operatori. Questa può avere sia effetti positivi e effetti negativi, come tutti i tipi di evoluzione non controllate, ovvero questa chat potrebbe far sì in maniera positiva velocizzare di molto la comunicazione tra i dipendenti, riducendo così magari i tempi di produzione, per esempio. D'altro lato, in maniera negativa potrebbe essere anche utilizzata dai dipendenti invece per chiacchierare tra loro, scherzare, perdere tempo e quindi agli occhi delle gerarchie superiori
comportarsi, avere un'evoluzione negativa con l'introduzione di questo tipo di un tipo di strumento come una chat. I sistemi sociotecnici sono complex adaptive systems, quindi esibiscono comportamenti difficilmente prevedibili a partire da fenomeni locali. Inoltre possono essere controllati, ma le risposte di sistema non sono proporzionali alle azioni controllanti. Si comportano come superorganismi. Ho riportato come esempi dei superorganismi naturali, come gli insetti sociali, o le colonie di funghi o le faggete, dove appunto sia le api, sia i funghi, sia alcuni tipi di boschi, di foreste o di comunque insieme di alberi, è come se si comportassero come un unico individuo, data la super specializzazione di ognuno. Porto l'esempio delle api: ogni ape ha il proprio compito all'interno dell'alveare e ciò è talmente funzionalizzato come artefatto, proprio artefatto in questo caso naturale, funziona talmente bene che l'alveare, che è un sistema chiuso e con la sua propria identità, può essere quasi considerato come un individuo a sé stante, e considerare di conseguenza le api come un elemento di questo individuo, un sottosistema di questo individuo. Come si studiano i sistemi sociotecnici? Ora riporterò alcuni modelli e teorie per lo studio dei sistemi sociotecnici. Velocemente, senza entrare nel dettaglio, ma solo con una breve spiegazione. Si possono studiare con la CNT, ovvero la Complex Network Theory, che pone un focus sulle relazioni e sui grandi sistemi. Secondo la CNT, appunto, i sistemi sociotecnici vengono studiati come grandi reti in cui i singoli elementi sono dei nodi e presentano diverse relazioni e diverse connessioni gli uni con gli altri, che appunto vengono chiamate archi. I sistemi sociotecnici possono essere studiati attraverso la sociocibernetica o cibernetica di secondo o di terzo ordine, con focus sulla retroazione, ovvero secondo la sociocibernetica, attraverso i feedback avviene lo studio di questi sistemi che permettono di comprendere dove questi possano poi andare ad evolversi. E si studiano con la teoria dei sistemi, con focus sulle relazioni non lineari. Secondo la teoria dei sistemi, piccole azioni portano a grandi variazioni e viceversa. Quindi anche secondo la teoria dei sistemi, lo studio dei sistemi sociotecnici, diciamo, pone complessità nello studio della loro evoluzione. In ultimo, i sistemi sociotecnici vengono studiati con dei tipi di simulazione, come la Monte Carlo, la simulazione ad agenti, con focus sull'autopoiesi, non gaussianità ed emergenza che avvengono all'interno dei sistemi sociotecnici, andando anche a cercare di quantificare in maniera numerica le cause e gli effetti per cercare di avere un dato quantomeno più discreto su quella che potrebbe essere la loro evoluzione futura. Vi sono poi degli approcci integrati, come la data science. Quindi focus su problemi di grandi dimensioni, con la Big Data Analytics vengono studiati enormi dataset con cui vengono descritti questi sistemi sociotecnici per cercare di aumentare la variabilità, descriverne la variabilità fondamentalmente e di conseguenza l'evoluzione. E poi ci sono metafore e modelli analogici, come il modello di Ising, la percolazione e gli sciami. Il modello di Ising, per esempio, va a vedere se delle particelle magnetiche si allineano oppure no. Ed è anche un modello che è stato ripreso, un'analogia di questo modello è stata ripresa in sociologia per andare a vedere appunto le scelte collettive, il famoso effetto gregge, dove appunto le persone si comportano come un gregge oppure no, se seguono tutte la stessa scelta oppure no. Si può fare anche un'analisi visiva dei dati aggregati e anche metodi propri della sociologia e della psicometria, come abbiamo appena visto col modello di Ising. Oppure, ovviamente, con i metodi dell'ingegneria, quindi con l'Organizational Human Factors e addirittura dell'ergonomia. È comunque, necessario abbandonare gli approcci semplicistici perché non più rappresentativi, come per quanto riguardava i Complex Adaptive Systems. Ovvero bisogna cercare di abbandonare quella visione classica che si ha dei problemi ingegneristici che sono risolvibili in maniera lineare e gaussiana, ma adesso
subentrano nello studio di questi sistemi delle complessità talmente grandi da appunto non essere riusciti, non riuscire quasi ad essere modellati. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Quali sono i componenti di un sistema sociotecnico? Secondo spunto di riflessione. Quali sono gli approcci ai sistemi sociotecnici? Passiamo adesso al terzo argomento di questa lezione, che è intitolato Artefatti. Gli artefatti, che sono tutta quella serie di oggetti, ma non solo, che vengono creati in maniera artificiale dall'uomo.

sociale prima e come animale politico poi, invece, secondo appunto le scienze dell'artificiale e le teorie di Simon, l'uomo è considerato Homo faber, ovvero l'uomo plasma, modella e crea artefatti che gli sono utili per perseguire i propri scopi e quindi banalmente anche per agevolare semplicemente la sua vita di tutti i giorni. L'evoluzione naturale è un processo operante su popolazioni attraverso variazione, generazione di un pool di candidati tra cui scegliere, e selezione, quindi l'eliminazione interna e ambientale dei candidati inadatti. Questo, come accennato precedentemente, è ben descritto ed analizzato nei trattati evoluzionistici di Darwin, quindi nella sua opera L'origine delle specie, dove gli individui di una determinata specie sono ovviamente sempre spinti ad evolversi e a migliorare le loro condizioni di vita, poiché incalzati dalle pressioni che gli dà la selezione naturale, quindi in base alle variazioni delle condizioni esterne, delle condizioni ambientali, loro sono costretti ad adattarsi con una fitness sempre maggiore nell'habitat in cui vivono. Un'altra teoria che descrive sempre gli stessi concetti, ma in maniera un po' diversa, è quella della regina rossa di Van Valen, che vede addirittura le specie in competizione tra loro per la selezione naturale, per andare ad occupare la migliore nicchia ecologica e i migliori nutrienti. L'evoluzione umana, invece, opera anche attraverso l'evoluzione dei propri artefatti, come per esempio la trasmissione culturale. Il linguaggio è l'artefatto per eccellenza. Questi concetti invece vengono trattati nelle opere dell'evoluzionista Dawkins, come Il gene egoista o L'illusione di Dio, in cui sostiene che l'umanità si è evoluta e ha sviluppato la sua intelligenza anche attraverso la trasmissione non solo genetica, ma anche culturale, quelli che lui chiama meme, anche attraverso degli artefatti culturali e attraverso questi, come per esempio può essere il linguaggio, ha sviluppato la sua intelligenza in maniera anche maggiore a che se solo fosse stato il pollice opponibile, per esempio, a far sviluppare l'intelligenza umana. Pollice opponibile che si ricollega poi al concetto di Homo faber, senza il quale l'uomo probabilmente invece non avrebbe potuto sviluppare la maggior parte degli artefatti di cui si è servito dall'inizio dell'umanità, quindi artefatti più semplici, fino ad oggi via via artefatti sempre più complessi. Gli artefatti umani si modificano grazie a un processo di selezione culturale. In esso la variazione può essere, a seconda se agisce indipendentemente dalle esperienze precedenti o meno, di tre tipi. Può essere casuale, quindi una selezione basata su varianti selezionate non sistematicamente o quasi non selezionate, quindi che avvengono totalmente in modo casuale, con una variazione, una selezione di tipo cieca, quindi dove le varianti sono selezionate non intenzionalmente o quantomeno non si fa un'analisi su l'utilizzo di un artefatto piuttosto che un altro. Oppure distorta, con varianti selezionate intenzionalmente, quindi queste varianti di un artefatto vengono via via progettate in un design per essere sempre utilizzate in maniera più ottimale, in maniera più semplice, in maniera più manuale. La selezione può essere naturale, da interazione con l'ambiente, o artificiale, quindi come abbiamo visto su base decisionale. Può inoltre essere esterna, oppure interna al sistema che produce artefatti, quando quindi risponde a dei requisiti di stabilità organizzativa e si parla nuovamente di allostasi, si hanno nuovamente delle modificazioni che cercano di portare a un nuovo punto di equilibrio per migliorare le proprie condizioni ed andare quindi ad agevolare quali siano gli obiettivi, quali per esempio può essere la vita, se facciamo l'esempio evoluzionistico. All'alba della civiltà, il design dell'artefatto era casuale. Ad un certo punto, determinate caratteristiche utili sono state riprodotte e poi perfezionate. Dapprima in maniera cieca e poi intenzionalmente distorta per migliorare determinate caratteristiche funzionali fino alla polifunzionalità.
In questa slide ho portato l'esempio appunto della funzione di taglio, quindi del coltello,

perché inizialmente le caratteristiche di questo artefatto erano solamente prese in considerazione e determinate in maniera cieca, quindi semplicemente un pezzo di selce che appunto ci si rese conto che riusciva a tagliare per esempio la carne o per esempio qualsiasi cosa di cui si avesse la necessità. Poi è stata distorta, diciamo, la scelta dell'artefatto è stata distorta, il design dell'artefatto è stato distorto più che la scelta. E a questo pezzo di pietra, di selce, si è andato a creare un manico che permettesse appunto un utilizzo più agevole senza magari costringersi a tagliarsi la mano. E via via questo è stato perfezionato sempre di più nel coltello, quindi ancora perfezionate in maniera distorta, per poi arrivare, come dicevo, alla polifunzionalità in cui ci sono artefatti che hanno talmente tante funzioni che potrebbero risultare anche essere di difficile utilizzo, come l'esempio di questo coltellino svizzero che presenta la lama, le forbici e un sacco di altri elementi che appunto risulta quasi difficile capire dove poter mettere le mani per utilizzarlo. Artefatti e sistemi sociotecnici. Gli artefatti sono il prodotto emergente dei sistemi sociotecnici, ma hanno anche un effetto di ritorno sui sistemi che li hanno generati. Ogni nuova tecnologia modifica l'assetto sociale, creando e distruggendo posti di lavoro. Ogni nuovo posto di lavoro origina nuove procedure che richiedono nuove competenze e nuovi approcci tecnologici in loop. Voglio riportare qui l'esempio molto attuale dell'intelligenza artificiale che, come molti dicono e credono, io non entro nel merito di giudicarlo, appunto si sostiene che l'intelligenza artificiale stia rimpiazzando molti operatori e molti lavoratori, ma sicuramente prima o poi, già sta succedendo, ci sarà bisogno di analisti esperti nell'intelligenza artificiale per riuscire ad ottimizzarne l'utilizzo e quindi si creeranno in loop nuovi posti di lavoro, sicuramente più specializzati, ma partendo dall'esempio del coltello di prima, ovviamente la specializzazione è quello che ha contraddistinto l'umanità da sempre. Vi lascio l'unico spunto di riflessione di questo terzo argomento di questa lezione. Come agisce la selezione naturale sugli artefatti? Adesso faremo un breve riepilogo degli spunti di riflessione dell'intera lezione. Il primo, cos'è un artefatto? Il secondo spunto di riflessione, che cos'è l'agency? Il terzo, quali sono i componenti di un sistema sociotecnico? E poi, quali sono gli approcci ai sistemi sociotecnici? E per ultimo, come agisce la selezione naturale sugli artefatti? Io vi ringrazio per l'attenzione, questa lezione finisce qui. E vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per eventuali ulteriori materiali o delucidazioni o bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macroaree di questo corso. La prima macroarea riguarda proprio l'heritage, il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere considerato heritage, patrimonio, all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché? Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio e all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing. Very
2: good. Awesome. Perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Il titolo della nuova lezione è Gli stati micenei. Argomenti della lezione sono la natura dello stato miceneo, la dimensione regionale della Grecia micenea, i palazzi, la Grecia senza palazzi. La natura dello stato miceneo. In questo argomento affronteremo l'articolazione geografica, cronologica e l'estensione delle principali entità palaziale della Grecia micenea. Competizione a più livelli. Abbiamo visto nella lezione precedente anche come i gruppi che saranno poi le future élite al potere. A partire dalla fine del Bronzo Medio sono, diciamo, protagonisti di una serie di azioni che possiamo ricostruire dal record archeologico. In due regioni in particolare, qui nella mappa che vedete alla destra della vostra slide, sono indicate le regioni della Messenia e le regioni dell'Argolide, dove gli elementi, i dati archeologici a disposizione sono sicuramente più probanti e più importanti per ricostruire questo tipo di processo. E abbiamo distinto il tardo ellatico primo e secondo gruppi in competizione, appunto con l'emergere dei primi potentati locali, e il tardo ellatico terzo, i gruppi vincenti al vertice, cioè soltanto a partire dal XV secolo, come esito di questa competizione, alcune famiglie o alcuni gruppi escono vincenti e rimarranno al vertice per qualche secolo, fino alla dissoluzione della società palaziale micenea alla fine del XIII secolo a.C. Società palaziale micenea, stato secondario, gerarchico e networked. Abbiamo già definito nella lezione precedente cosa significa stato secondario, ovvero uno stato che non si è sviluppato in autonomia, ma per imitazione di entità statali più antiche, come quelle dell'Egitto o del Vicino Oriente. È uno stato gerarchico. E lo vedremo attraverso la documentazione delle tavolette lineare B, che è possibile, sarà possibile ricostruire una burocrazia e una gerarchia che avrà anche delle ricadute a livello architettonico e a livello anche territoriale. E networked, cioè gli stati arcaici micenei, sono degli stati che fondano il loro potere è essenzialmente sulla capacità di intercettare e mantenere delle reti di scambio con, in particolare, gli stati che si affacciano sul Mediterraneo orientale. I correlati archeologici importanti di questa definizione riguardano e riguarderanno, per esempio, la formazione delle cittadelle micenee. Qui nella slide di sinistra vedete un'immagine della cittadella di Tirinto. Che dimostra un po' come, a differenza dell'architettura palaziale minoica, quella micenea si impernia su dei percorsi processionali molto precisi e molto limitati che dall'ingresso del palazzo conducono attraverso passi successivi fino alla sala del trono, il cosiddetto Megaron. E poi l'evidenza funeraria, perché l'evidenza funeraria ci consente di ricostruire queste società come società fondate sul lignaggio, ovvero laddove le tombe si raggruppano per gruppi di discendenza che riconoscono il genus, la famiglia come punto generatore, no, della dinastia, e all'interno di queste tombe si identifica una figura eminente, il leader, che verrà poi celebrato. Espressioni tipiche di questa, diciamo, di questa visione societaria e l'architettura dei tumuli, che qui vedete al centro della slide, che poi costituisce la base che attraverso le tombe a fossa, che vedete nella parte destra della slide, porterà alla creazione delle tombe a tholos, di cui parleremo più avanti. Estensione degli stati micenei. Qui vedete una pianta della Grecia micenea, Creta, l'Egeo, con anche l'Anatolia e il Mediterraneo orientale. E vedete in questa pianta la distribuzione dei principali centri palaziali. Vedete, non ricoprono tutta la Grecia. Diverse regioni della
della Grecia, vedremo, non conosceranno il fenomeno palaziale, mentre i principali palazzi e conseguentemente gli stati micenei a loro corrispondenti si sviluppano lungo tutta quanta l'area, diciamo, meridionale della Grecia, non si sviluppano sulle isole, con la sola eccezione dell'isola di Creta, non si svilupperanno neanche nell'area del Dodecaneso. Sono state date diverse spiegazioni, e tra quelle, diciamo, la diversa configurazione climatica tra la Grecia settentrionale e la Grecia meridionale. In particolare nella Grecia meridionale i climi più secchi e aridi avrebbero favorito un'agricoltura diversificata, tendenzialmente una aridocultura con una estremamente variegata, e anche l'allevamento e la pastorizia, il che avrebbe consentito a queste regioni più calde, più mite rispetto a quelle settentrionali, più umide, più piovose, ad avere quella base economica su cui poi si basa la ricchezza, il surplus poi dei palazzi micenei. Viceversa, o conseguentemente nelle isole, l'assenza del fenomeno palatino si spiegherebbe proprio per la ridotta configurazione territoriale delle isole, ripetiamo, con l'eccezione non a caso di Creta, che è l'isola maggiore dell'Egeo, proprio perché, come vedremo, gli stati micenei fondano il loro consenso e il controllo del territorio su un rigido sistema di tassazione con territori molto limitati. Questo non è possibile. La natura del potere. Qui elenchiamo alcuni elementi che caratterizzano e sintetizzano la natura del potere degli stati micenei. La presenza di un'architettura monumentale, la capacità dei palazzi di mobilitare risorse, la produzione di beni di prestigio. Vedremo in particolare in questa e nelle altre lezioni successive come interesse dell'economia palaziale sarà quello di gestire determinati settori dell'economia, come quello per esempio dei tessuti o degli oli profumati, e di utilizzare questi oggetti di prestigio come scambio, come merce di scambio con altri stati del vicino Oriente. Le reti di scambio del Mediterraneo. In particolare è vero che la ceramica micenea sarà documentata anche nel Mediterraneo occidentale, come nell'Italia meridionale e nella Sicilia, ma è nel Mediterraneo orientale, con le coste dell'Egitto, del Levante e della Turchia, che si configurano i principali scambi commerciali. La presenza di un sistema burocratico e gli archivi, e alcuni archivi in particolare come quelli di Pilo e di Cnosso, dimostreranno che cosa significa il sistema burocratico miceneo, e poi l'autorappresentazione del potere. Abbiamo già visto nella lezione precedente, attraverso il record funerario, come questo elemento è già presente nella fase formativa della civiltà micenea e sarà sempre onnipresente anche nella fase di assestamento dell'elite al potere. È uno strumento, come vedremo in questa lezione, molto importante di comunicazione dei messaggi di potere, avverrà attraverso l'affresco. Gli spunti di riflessione di questo primo argomento: che cosa significa stato secondario? Qual è la natura degli stati micenei? E arriviamo adesso al secondo argomento, la dimensione regionale della Grecia micenea, i palazzi. Vedremo in particolare come si configurano nelle diverse regioni della Grecia i principali edifici palaziali. Faremo ovviamente una selezione dei più importanti, ma tenteremo anche di capire come, parallelamente a un processo di formalizzazione dell'architettura palaziale micenea, esistono anche degli elementi di forte diversità culturale, a dimostrazione che poi all'interno di un linguaggio architettonico comune ogni area, ogni regione, ogni regno miceneo, proprio il caso di dirlo, varia a seconda delle proprie esigenze. Gli stati micenei, i confini e i palazzi. Il termine di confine è un concetto molto difficile da descrivere e individuare nella preistoria, perché può essere non solo geografico il confine, ma può anche essere di tipo politico e quindi negoziato. La Grecia, in particolare, come vediamo da questa pianta
mappa della Grecia, nuovamente con i principali centri palazziali, emerge in particolare per la presenza di grandi catene montuose, e le catene montuose hanno rappresentato nel tempo dei confini naturali importanti. Ma c'è anche qualche altra cosa. Per esempio, nel caso della Beozia, l'uso dei poligoni di Thyssen, il sistema, diciamo, di individuazione o di simulazione della espansione territoriale dei regni micenei, può essere, diciamo, calato sul terreno immaginando una estensione di circa 22-23 chilometri. E nel caso, per esempio, della Beozia micenea, ne viene un territorio parcellizzato in queste regioni, con i centri di Micene in Argolide, di Atene nell'Attica, e poi i due centri di cui parleremo, di Tebe e di Orcomenos Kongla, appunto nella Beozia. Si tratta ovviamente di una simulazione. Vedremo anche come in qualche caso le tavolette lineare B aiutano moltissimo a poter ricostruire una espansione del territorio in questo periodo. L'Argolide e la Corinzia. Si tratta di due regioni molto vicine tra di loro. Qui nell'immagine a destra della slide vedete la grande catena della Acrocorinto in questo punto qui. Qui siamo nella Corinzia, la regione a nord di questa catena montuosa, la grande piana di Corinto, densamente abitata con numerosi siti, come vedete, in questo periodo, ma curiosamente nessuno di questi siti fu sede di un centro palazziale. A Corinto, città storica molto importante in età greca e in età romana, conosciamo la costruzione di una monumentale tomba a Tolos, ma non sono state trovate tracce di un edificio palazziale. Probabilmente perché la eccessiva vicinanza con il centro dell'Argolide, che invece, come vedremo, sarà densamente caratterizzato da edifici di potere, aveva in qualche modo fatto sì che questa regione era stata assorbita dal territorio di Micene. E infatti più a sud troviamo qui, in questo rettangolo rosso, indicata proprio il cuore dell'Argolide, il cui centro è questa grande piana alluvionale a nord e ad est e a ovest, dalla quale si diparte una serie di valli importanti, come la valle di Berbati e Dendrà qui, o la valle di Nemea in questa regione al di fuori del rettangolo. E in rosso sono indicati non solo siti di epoca micenea, ma siti che hanno restituito tracce di edifici palazziali. Questo fa sì che al momento l'Argolide è l'unica regione della Grecia micenea ad aver restituito questa presenza molto densa di edifici palazziali anche molto vicini tra di loro, a tal punto, qui andiamo alla parte sinistra della slide, che in passato alcuni ricercatori, archeologi come John Wincliffe, hanno anche avuto la possibilità di ricostruire un territorio caratterizzato da diversi livelli, diciamo, con Micene in testa come primo livello, perché caratterizzato dal sito palazziale per eccellenza, dal numero più alto di tombe a Tolos, e poi via via i livelli successivi caratterizzati da centri minori, da villaggi e da fattorie sparse. Ed eccoci a Micene. Nella slide vedete due immagini. Sulla sinistra una immagine aerea, a volo d'uccello, della cittadella difesa su tre lati. Qui vedete l'ingresso dal lato settentrionale della Porta dei Leoni, con la rampa che portava alla cittadella, e vedete sulla destra la pianta della cittadella con la restituzione di tutte le principali emergenze di carattere domestico, la cittadella indicata in arancione, l'area in verde che include edifici che svolgevano una funzione di raccordo con la cittadella, erano diciamo aree domestiche, aree abitative e aree artigianali, e tutta l'area complessa di indicata in celeste, come vedete tutto attorno, che invece costituisce l'insieme delle necropoli che caratterizzano questa cittadella. Le fasi più antiche della cittadella. Il tardo ellatico terzo A. Si tratta di un insediamento che fu abitato per secoli
e in cui sussiste una intensa attività edilizia anche dopo la distruzione delle cittadelle alla fine del XIII secolo, quindi è molto difficile ricostruire le fasi più antiche della cittadella di Micene. Ma sicuramente possiamo già dire che intorno al XV secolo, nella parte sinistra della slide, e questa ipotesi di ricostruzione della configurazione della parte più alta della cittadella, l'area fu spianata, fu realizzata una grande terrazza con la creazione di due ingressi, uno sul lato meridionale, uno sul lato settentrionale, con questo propylon, che dovevano portare a questo edificio che forse si configurava già come il megaron della fase successiva. Siamo nella parte centrale e a destra della slide, in cui vediamo la fase, diciamo, del XIV e del XIII secolo. Vedete, si sviluppa tutta la parte settentrionale della cittadella e poi troviamo il megaron in parte crollato di questo edificio qui ricostruito in questa, questa storica ricostruzione architettonica. Vediamo le rampe di accesso al megaron, il propylon, e poi diciamo il cortile che porta alla sala del megaron, di cui sono rimaste pochissime tracce architettoniche.

Il periodo Auro, il tardo ellatico terzo B. Questa è l'immagine, la pianta della cittadella, a destra l'immagine che abbiamo visto precedentemente, come si organizza nel XIII secolo. Nel XIII secolo essa infatti è frutto di una riorganizzazione di uno straordinario progetto architettonico che è essenzialmente, come vedremo subito, la materializzazione fisica di un paesaggio di potere. Perché all'interno della cittadella viene costruita la cinta muraria che adesso ingloba, come abbiamo già visto, il circolo A, qui indicato col numero 3, la porta dei leoni, qui indicata col numero 1, la rampa di accesso a destra della quale sul lato occidentale starà, lo vedremo in una lezione successiva, il centro religioso della cittadella di Micene. Questa rampa portava al cuore della cittadella dove stava la sala del trono del sovrano. Gli altri edifici sistemati ad est sono i quartieri artigianali, quello nel lato settentrionale è probabilmente un quartiere abitativo, e poi c'è questo ulteriore pezzo caratterizzato da una estensione ulteriore nel XIII secolo con la creazione anche di una fontana interna. Questo progetto, come dicevo, fu un progetto grandioso che riguardava non solo la cittadella vera e propria, ma anche al di fuori della cittadella, perché al di fuori della cittadella vengono costruite anche due tombe a tolos monumentali, la tolos di Atreo e la tolos di Clitennestra, lungo la strada che portava all'ingresso della cittadella. Dobbiamo quindi immaginare un paesaggio, le processioni o le delegazioni che dovevano, come dire, entrare a Micene, passavano all'esterno della cittadella attraverso questi monumenti straordinari di celebrazione del potere fino ad arrivare all'ingresso ufficiale della Porta dei Leoni. E qui vediamo una sintesi delle operazioni edilizie monumentali in cui spicca l'utilizzo di questa pietra che qui vediamo nella rampa di accesso alla Porta dei Leoni, del cosiddetto conglomerato, una materia, diciamo una roccia molto comune nell'area dell'Argoide, che diventa uno strumento stesso di potere per la sua lavorazione. In basso l'immagine che ormai penso sia nota a voi tutti del circolo A di Micene e a destra una veduta aerea appunto di una delle due toloi che furono costruite in questa fase, la tolos più grande, che è la tolos cosiddetta di Atreo, di cui parleremo più avanti. La seconda cittadella più importante dell'Argolide è Tirinto, a circa 15 km di distanza da Atene, molto vicino alla linea di costa. Tirinto fu un palazzo in parte indipendente, in parte, come vorrebbero alcuni archeologi, anche che viveva in tandem con Micene, una sorta di porto di Micene. La cittadella si estende su questo basso pianoro molto allungato, qui ne vedete una visione a volo d'uccello, invece a sinistra vedete una restituzione grafica delle varie fasi, ipotetica, delle varie fasi di costruzione e di progressiva monumentalizzazione della cittadella dal bronzo antico, quando ancora non esisteva una cittadella fortificata, alla fine del XV secolo. Siamo esattamente nelle fasi iniziali più antiche della cittadella di Micene che abbiamo visto nelle precedenti slide, in cui possiamo immaginare già la costruzione di un doppio megaron, quindi vedete uno più grande e uno più piccolo, una fase matura che qui vediamo nella creazione, nella realizzazione accanto ai Megara di una prima parte della fortificazione su questo punto qui, e poi nel XIII secolo la fase monumentale, con l'estensione della cinta muraria nella parte alta della cittadella e nella parte bassa, e poi la fase finale del XIII secolo che vede un'ulteriore estensione nella parte bassa. Qui vediamo a sinistra la pianta della cittadella di Tirinto con le tre porzioni principali, la parte superiore, la grande terrazza della cittadella mediana e la cosiddetta cittadella inferiore, che era abitata prevalentemente diciamo, caratterizzata da strutture prevalentemente domestiche. Il palazzo vero e proprio si configura invece all'interno
della cittadella superiore, con un ingresso sul lato orientale e poi questa rampa che portava a un primo cortile, un primo propileo, un secondo cortile con un secondo propileo, un terzo cortile su cui poi in asse era sistemato questo primo grande megaron. Qui ne vediamo una restituzione tridimensionale e in basso una moderna restituzione grafica della sala del trono con il focolare centrale, l'area della sistemazione del trono e i resti di affresco che decoravano il pavimento della sala del trono. Tebe è la casa di Cadmo. Questo è il nome con cui viene conosciuto il centro di potere miceneo, perché Cadmo era il personaggio mitologico, nella mitologia greca il capostipite, fondatore della dinastia. Si tratta, come vediamo da questa slide, in particolare nella parte centrale, di uno scavo urbano. E il sito è conosciuto al di sotto della cittadella moderna e dunque è conosciuto, come potremmo dire, a macchia di leopardo. Conosciamo diversi nuclei. Il più importante, qui riprodotto nell'immagine sinistra, si trova nella via di Pindaro, o Spindaru, ed è qui che è stato rinvenuto un nucleo, diciamo un corpo di fabbrica particolarmente monumentale, con un doppio piano. La caratterizzazione palaziale di questa area, di questo nucleo, deriva dal ritrovamento di tavolette in lineare B e soprattutto dal ritrovamento di due categorie di materiali. La prima, oltre 60 anfore a staffa, alcune delle quali portano, come vediamo in questa slide, una iscrizione in lineare B. L'anfora staffa era di queste dimensioni il principale vaso per il trasporto di olio di vino nel Mediterraneo orientale. Alcune di queste, di produzione cretese, portano delle iscrizioni dipinte, ne parleremo in una lezione apposita, che stanno a dimostrare le transazioni commerciali, diciamo, tra le varie regioni della Grecia micenea. E sempre da questa area provengono diversi frammenti di affresco in cui è stata ricostruita questa processione di figure femminili. Un altro ambiente particolarmente significativo della Tebe è la cosiddetta treasure room, la stanza del tesoro, perché da questo piccolo spazio è stato rinvenuto un deposito di 42 sigilli, per lo più in lapislazzulo. Si tratta di un lotto molto interessante di oggetti di varia provenienza, sigilli provenienti dall'area babilonese, di tipo cassita, di tipo ittita, di tipo miceneo, di tipo cipriota, ed è significativo che si tratta anche di materiale, una materia prima che non è documentata in Egeo e non è neanche documentata nella Turchia, perché il lapislazzulo proviene dal Pakistan, dall'Afghanistan e giungeva in Egeo attraverso la Mesopotamia e il Levante. Che cos'è questo lotto di materiali? Non lo sappiamo con precisione. Ci dice che ovviamente i sovrani di Tebe erano in grado di tessere rapporti con diciamo, regni ma anche molto lontani. Possiamo immaginare che il risultato di uno scambio di doni per, diciamo, un'azione diplomatica, oppure possiamo anche immaginare che esso provenga da un bottino di guerra. La fortezza di Gla. Qui vediamo in questa ricostruzione tridimensionale il cuore della Beozia micenea. Qui sta Tebe, la catena montuosa che separa a nord, verosimilmente, il regno di Tebe da quello di Orchomenos, che attraverso il sito di Gla, che vediamo qui indicato nello slide, stava a guardia di questa grande piana della cosiddetta Copaide. Questa è la cittadella così come oggi noi la vediamo. La pianura è intensamente coltivata e le ricognizioni nell'area attorno alla cittadella hanno dimostrato che in età micenea fu realizzata un'opera ingegneristica di grandissima portata, deviando il corso di due torrenti attraverso dei canali e delle doline verso una baia a oriente, e bonificando questa area fu possibile ottenere una superficie di oltre 250 km quadrati, che attualmente è la più grande, la più estesa
area coltivabile, area agricola in epoca micenea. Che cos'era dunque Gla? Gla era ed è conosciuta nella letteratura come una vera e propria fortezza. Qui vedete sulla destra la restituzione più moderna della cittadella e dei saggi e delle ricognizioni fatte sul lato occidentale della pianura, e qui vedete una restituzione grafica delle emergenze architettoniche della cittadella. Una cittadella che presenta un poderoso muro di fortificazione in tecnica ciclopica, come diversi palazzi micenei, come Micene e come Tirinto, ma che ha una configurazione molto particolare. Il cosiddetto palazzo, qui indicato con la lettera A, ha una formazione ad L, del tutto unica nel suo genere. Tutta l'area sud, indicate con le lettere B e C, sono queste due grandi aree di magazzini che appaiono anche questi, del tutto unici nell'ambito dell'architettura micenea. La Laconia e la Valle dell'Eurota. La Laconia, qui la vediamo in questa cartina, diciamo, fisica, sul lato destro della slide, è quella regione praticamente cinta da due grandi catene montuose, il Parnete e il Taigeto. La valle al centro, che è dominata dal fiume Eurota, fu densamente abitata in epoca micenea. Tra questi spiccano diversi centri, come quello del cosiddetto Menelaion, in cui fu costruito un primo edificio di potere. Vedete, ancora non si è formalizzata la pianta, il Megaron con la sala del trono. Questo è una sorta di antesignano architettonico. Siamo infatti in una fase ancora tipica del XVI secolo. Questa struttura fu poi distrutta nel XV secolo e ricostruita con un orientamento differente, che qui vedete con la lettera numero 2. Altro centro della Valle dell'Eurota è la Tholos di Vafiò, di cui abbiamo già parlato, e ne riparliamo perché tomba monumentale ha restituito nei corredi funerari una serie di oggetti che per iconografie e simboli recuperano quello stesso messaggio di comunicazione del potere che abbiamo già visto nei corredi funerari delle tombe a fossa di Micene e di Pilo. È esattamente lo stesso processo ed è esattamente la traccia archeologica di una tomba di un leader locale, probabilmente il leader di questa regione, prima della costruzione di un palazzo miceneo nella Laconia. Perché, ecco il palazzo di Agios Basileios, perché in anni recenti è stato trovato quello che molto probabilmente è conosciuto nella letteratura archeologica come il palazzo di Menelaio, ed è qui che sulla collina di Agios Vasileios, qui vedete la chiesetta di Agios Vasileo qui indicata in questa veduta a volo d'uccello, ancora si conoscono alcuni nuclei di questo edificio, ma da questi nuclei siamo in grado di poter dire che si tratta anche in questo caso di un edificio molto particolare, molto diverso dagli edifici canonici palazziali di epoca micenea. Troviamo diversi nuclei, troviamo forse un cortile centrale, che è una cosa molto strana, molto diversa, e troviamo soprattutto degli edifici allungati come questo sulla parte sinistra della slide, bordati da delle stoa colonnate. Al centro vedete uno dei depositi più noti che fu, diciamo, portato alla luce al momento dei primi scavi, con questo deposito di spade lunghe dello stesso tipo che abbiamo visto nella lezione precedente a Micene e a Pilo. Siamo in questo stesso frangente. Cosa molto importante è che questo fu un centro amministrativo, perché è stato trovato un archivio di oltre 100 tavolette, ancora sostanzialmente inedito, e che ci porterà a una serie di importanti progressi negli anni a venire. Il Palazzo di Dimini. Qui siamo ai bordi della Grecia palazziale micenea, siamo nella Tessaglia, siamo nella regione quasi settentrionale. Oltre questa regione il palazzo non è più documentato. La Tessaglia è una terra ricca di siti, alcuni con vocazione costiera, come Volos, dove sono stati trovati anche documenti in linea B. E il sito di Dimini, qui vedete a destra della slide, la cittadella
di epoca neolitica, perché fu abitato, fu uno dei siti più importanti del Neolitico della Grecia, e vedete che proprio a ridosso di questa cittadella, quando ormai non fu occupata da millenni, fu costruita una tomba Tholos, qui crollata, traccia già di un elemento, diciamo, palaziale, e a poche centinaia di metri di distanza da questa cittadella è stato trovato questo complesso architettonico caratterizzato da questa strada che divide il quartiere in due porzioni, uno orientale probabilmente ed esclusivamente di natura domestica, mentre quello occidentale contiene due edifici che i colleghi greci, qui indicati in grigio, hanno ribattezzato come Megaron A e Megaron B, in cui ritroviamo la forma canonica della pianta a Megaron, bordata da altri edifici. I due edifici sono raccordati da un'area aperta, apparentemente aperta e mai edificata. Il palazzo è il regno di Pilo. Nella immagine a destra vedete una ipotesi di restituzione del regno, del territorio di Pilo, così come è desumibile dalle tavolette dell'archivio. E questa la possibile immagine del regno di Pilo alla fine del XIII secolo, con il confine del Taigeto qui sul lato orientale che divide la Messenia dalla Laconia, la catena del monte Aigaleion che divide, così come nelle tavolette in lineare B noi sappiamo, una provincia ulteriore e una provincia citeriore, così viene ricordata nelle tavolette. La restituzione territoriale di questi centri è in alcuni casi precisa, in altri molto ipotetica. Ma dalle tavolette conosciamo il nome di questo centro palazziale antico, Puro, che in lineare B si legge come in età storica, appunto Pilo. E sappiamo anche dalle ricognizioni che questo abitato, questo palazzo, che qui vedete in una ricostruzione in 3D, ovviamente per darvi un'idea, è molto lontano dalla linea di costa e che attraverso un'opera, anche questa ingegneristica, estremamente calcolata, riuscì attraverso la creazione di un canale artificiale nell'area del sito di Romanu ad avere il collegamento con la linea di costa. Sarebbe una sorta di collegamento, diciamo, comparabile al rapporto che c'è diversi millenni dopo, per esempio, tra Roma e Ostia attraverso il fiume Tevere. Possiamo distinguere il palazzo e le sue fasi. La più antica, ancora nel XV secolo e XIV secolo, è quella indicata in nero, fa riferimento a delle strutture apparentemente, diciamo, non collegate tra di loro, in cui forse sussisteva un grande cortile centrale. Tra la fine del XIV e nel corso del XIII secolo conosciamo il palazzo così come noi oggi lo vediamo, nella sua fase di massima espansione, con un nucleo centrale, con questo primo ingresso, con vestibolo numero 1 e 2, la sala d'archivio qui indicata con il numero 7 e 8, il grande cortile qui indicato, il complesso del Megaron con il portico 4, vestibolo 5, la sala del trono 6, un nucleo occidentale, anche questo importante, con questo edificio, con queste due grandi sale, la 64 e la 65, ma vedete, ruotate di 90 gradi, con il suo cortiletto numero 63, un terzo complesso che è il magazzino del vino, questo complesso qui a nord-est, e un altro complesso distaccato dal palazzo ma vicino, che è il complesso che troviamo più a, diciamo, sud-est, conosciuto come complesso sud-est, e che era verosimilmente un quartiere artigianale dedicato alla lavorazione di finimenti di cavalli. Il palazzo, gli affreschi del main building. Ci sono sicuramente, per comprendere tutti gli aspetti, diciamo, dell'architettura palazziale di Pilo, la categoria degli affreschi è quella forse più significativa, perché consente di cogliere in maniera immediata il tema della comunicazione del potere, anche se si tratta di una ricostruzione molto complessa, molto difficile, perché la documentazione è estremamente frammentaria. Per esempio, dall'area del main building, qui vediamo, questa è la visione della sala del trono con il focolare centrale,
una selezione qui di vari affreschi di personaggi in processione, grifi, leoni, con questo famoso, la famosa rappresentazione del

suonatore di lira. Così è stato ricostruito il complesso di affreschi, una prima processione nel vestibolo in cui diversi personaggi portano un toro di grandi dimensioni in processione, forse al sacrificio, e nella sala del trono i frammenti sono stati risistemati in questo modo. Il toro ormai si trova sulla tavola del sacrificio. Qui troviamo il cantore di lira con il grifone ad ali spiegate, che è una specie di apparizione divina del sovrano e dei personaggi impegnati in una operazione di consumazione di bevande. E qui gli affreschi dei vani 64-65, le conquiste di terra. Perché le conquiste di terra? Perché qui, in questa ricostruzione grafica, vediamo dei personaggi micenei, abbigliati con i caratteristici elmi e armi di tipo miceneo, lottano con dei personaggi abbigliati in maniera, diremo, non micenea, e probabilmente questo è un affresco che sta in qualche modo a celebrare le conquiste territoriali, quel territorio che abbiamo, diciamo, di cui abbiamo parlato in qualche slide precedente. Sempre dalla stessa sala, un altro importante nucleo di affreschi. Ecco qui gli affreschi sempre dei vani 64-65, le conquiste di mare. È ovviamente una ipotesi suggestiva perché questo nucleo di affreschi rappresenta delle galere con dei rematori. E qui viene fuori l'altro aspetto, no? La vocazione marittima di questo palazzo rispetto a Micene, il collegamento con la linea di costa attraverso il bacino artificiale, la presenza degli affreschi con la raffigurazione delle navi, a dimostrare, accanto agli affreschi precedenti che dovrebbero in qualche modo, come dire, simboleggiare le conquiste di terra, quelle, diremo, appunto, di mare. Per questo argomento vi consegno alcuni spunti di riflessione. Quali regioni della Grecia furono interessate dal fenomeno palaziale? Quali le ragioni dell'assenza dei palazzi nelle isole? La Grecia senza palazzi. In questo argomento tratteremo e tenteremo di capire perché e soprattutto in quale regioni della Grecia micenea questo fenomeno architettonico monumentale non è documentato, non è attestato, nonostante la ricerca archeologica abbia diciamo, proseguito le sue attività. Le aree periferiche, nuovamente una pianta della Grecia micenea, un po' diversa dalle precedenti, ma che ha lo stesso significato, cioè la distribuzione dei centri di potere, cioè la ricostruzione attraverso i poligoni di Thyssen che abbiamo menzionato prima, una ipotesi di espansione territoriale dei regni micenei, e vedete qui con Iolcos, la città di Dimini di cui abbiamo parlato prima, l'estensione territoriale oltre il quale non è presente più il palazzo. Che cosa significa? Significa che la Grecia era spopolata? Non di certo, anzi la ricerca archeologica ha dimostrato che varie aree della Grecia settentrionale erano densamente popolari e che in diverse aree e regioni della Grecia si svilupparono anche dei piccoli potentati locali, paragonabili ai chiefdom di cui abbiamo parlato nella lezione precedente degli inizi del Bronzo Tardo in Argolide e in Messenia. Il punto è che questi chiefdom non si evolvono in strutture statali vere e proprie, vengono in qualche modo bloccati, cristallizzati in uno stato, diciamo, molto ridimensionato, ma questi chiefdom entrano in contatto con la civiltà, diciamo, palaziale micenea più a sud, propriamente detta. Per esempio, la Macedonia e le tombe. Questa è un'immagine abbastanza chiara, eloquente della città di Salonicco, in cui insiste nel tessuto urbano moderno questa collina, che è una collina di formazione antropica, non naturale. È un tell, quella che in greco viene chiamato tumba, al plurale tombe. Cioè sono degli insediamenti che si articolano per secoli, se non addirittura per millenni, ma che si sviluppano in verticale in aree molto circoscritte. E tutto il paesaggio della Macedonia è caratterizzato da insediamenti di questo tipo. Abbiamo qui visto quello più significativo, quello più eloquente, l'Attica con le tombe di Menidi e di Spata. Vedremo che c'è una vasta letteratura sul tema, c'è stato in Attica e ad Atene un palazzo miceneo o meno.
vedremo.

Qual è il punto? Però conosciamo in questa regione alcune tracce archeologiche inequivocabili, come le tombe di Menide Spade, due tombe monumentali, la prima una tomba a Tolos e l'altra una tomba a Camera, che non hanno

Cananea, che è un'anfora che proviene dal Levante, dall'Egitto. Questo documento archeologico sta a dimostrare che questa regione, per quanto sembra non aver conosciuto il fenomeno glaziale, però era in grado di intessere dei rapporti con il Mediterraneo orientale. Altri prodotti importanti sono le produzioni in avorio. Qui abbiamo una pisside in avorio che proviene dalla necropoli della futura agorà di Atene. Questa è una pisside sempre in avorio che proviene dalla tomba di Menidi, e questo è un pettine in avorio con la realizzazione di grifoni a rilievo che proviene dalla tomba di Spata. Ed eccoci ad Atene, un edificio di potere sull'Acropoli. Per molto tempo è stata dibattuta questa presenza o assenza di un edificio di potere. Sapete tutti che l'Acropoli è stata densamente abitata, e soprattutto la grande trasformazione con gli edifici di culto di età arcaica e classica ha profondamente trasformato la cittadella di Micene. Quindi quello che possiamo dire lo possiamo dire attraverso delle piccole testimonianze architettoniche, attraverso cui è difficile, molto difficile leggere e rispondere a questa domanda. Perché si è parlato a lungo di un palazzo miceneo? Perché esiste una fortificazione, come vediamo in questa slide, che cinge ad un certo punto l'Acropoli, costruita in tecnica ciclopica, come le fortificazioni di Tirinto o di Micene o di Gla, e questa fortificazione è presente ancora oggi visibile, come si vede nella parte destra della slide, in alcuni punti della visita dell'Acropoli, e perché era presente anche una fontana realizzata all'interno della cittadella dell'Acropoli, come le fontane delle cittadelle di Micene e di Tirinto. Sappiamo che l'abitato miceneo si sviluppava al di fuori dell'Acropoli, quindi fu abitata in epoca micenea lattica nei quartieri moderni di Cucachi, di Macriani, dell'Ilisso, ricche tombe, quindi era un fiorente insediamento in età micenea. Sull'Acropoli possiamo distinguere ad un certo punto, intorno al XV secolo, una serie di operazioni di terrazzamenti, che qui vediamo in grigio, sotto le future aree che poi sarà occupato dal tempio di Atena Poliasse e qui dall'edificio del Partenone. Ed è stata la presenza di queste terrazze che ha spinto alcuni archeologi a dire la presenza di una terrazza implica l'esistenza di un edificio di potere. In realtà non abbiamo gli strumenti per poter o gli elementi per poter arrivare a questo tipo di conclusione. E poi, in un'ultima fase, nel XIII secolo la cittadella è circondata da un muro in tecnica ciclopica che qui vediamo indicato. E poi, come ultimo sito, Eleusi. Eleusi è un sito importantissimo della Grecia di età storica, sede di uno dei culti misterici più importanti, ma fu anche un insediamento di epoca micenea. Noi dall'area dell'abitato, qui vedete nella slide a sinistra la pianta del futuro telesterion, no? L'edificio di culto dei culti misterici di Eleusi. Al di sotto dell'edificio nominato come telesterion stava questo complesso edificio definito Megaron B, che doveva svolgere una funzione sia di residenza sia una funzione probabilmente religiosa. E da questo edificio proviene un'anfora a staffa in lineare B, con l'iscrizione in lineare B, come quelle che abbiamo visto a Tebe, che è l'unico documento, diciamo, in lineare B dell'Attica micenea. E sulla spalla di quest'anfora noi abbiamo questa iscrizione al primo rigo da 22 to, che è un toponimo cretese documentato negli archivi di Cnosso. Poi abbiamo un antroponimo da Purazzo, che probabilmente era un collettore, un personaggio che svolgeva, diciamo, la transazione economica nel prendere quest'anfora e consegnarla a chi? Consegnarla al Wanaka. Infatti nell'iscrizione troviamo questa abbreviazione Wa, che nella lineare B sta per indicare il Wanakatero, cioè che riguarda il re. Si tratta quindi, probabilmente, per quanto sia isolato, di un'anfora che doveva far parte di una partita più ampia, che doveva attraverso l'Attica transitare la regione dell'Attica verso nord e raggiungere verosimilmente il centro di potere più vicino, che è quello di Tebe.
Spunti di riflessione di quest'ultimo argomento.

in quale regioni non fu presente il fenomeno palazziale, e con questo ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione della lezione. Che cosa significa stato secondario? Qual è la natura degli stati micenei? Quali regioni della Grecia furono interessate dal fenomeno palaziale? Quali le ragioni dell'assenza dei palazzi nelle isole? E in quale regioni non fu presente il fenomeno palaziale? E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Per ulteriori approfondimenti potete consultare la pagina del sito web dedicata al corso. Vi ringrazio ancora molto e arrivederci.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor presso la LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit delle Ferrovie dello Stato. Nel corso della mia carriera sono stato anche direttore della comunicazione di Terna, direttore della comunicazione di TIM, Telecom Italia, direttore delle relazioni esterne corporate e portavoce di Leonardo Del Vecchio in Luxottica. Negli anni precedenti sono stato capo ufficio stampa e digital di Edison, nonché di Pirelli. Ho una laurea in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano e sono giornalista iscritto all'Ordine dal 1995. Ma veniamo ora a questa lezione: la comunicazione corporate, definizioni, origini e perimetri. Di cosa andremo a parlare dunque in questa lezione? Quali ne sono gli argomenti? Origini e definizioni, nascita della disciplina e concetti chiave, la differenza con il marketing, che è poi una differenza cruciale fra clienti e stakeholder. Quali sono le funzioni strategiche di relazioni, coordinamento e crisi? Vedremo dei case study, Apple, Luxottica per l'appunto, ed Eni. E andremo a vedere qualche scenario e trend dal modello di Gruning all'impatto dell'intelligenza artificiale. Veniamo dunque a origini e definizioni, nascita della disciplina e concetti chiave. La comunicazione corporate è una disciplina recente. Fino a prima degli anni 80 vi erano soltanto alcune parti della comunicazione in generale, della pubblicità, della comunicazione interna, non vi era una definizione completa e una disciplina organica di comunicazione corporate. Ma che cos'è la comunicazione corporate? Qual è il concetto? La comunicazione corporate è il sistema nervoso dell'impresa, la gestione strategica di tutte le comunicazioni interne ed esterne volte a creare una relazione favorevole con gli stakeholder. Questo è il concetto chiave della comunicazione corporate, dove ogni parola che vedete su questa slide è molto pesata e riveste un'importanza cruciale per quello che è l'impresa. Sistema nervoso è un qualcosa di molto potente, perché è quello che gestisce quello che noi riusciamo a pensare e a fare. E ogni parola che vedete in questo concetto si riflette poi in una definizione. E qual è la definizione di comunicazione corporate? La comunicazione, spesso nota anche come relazioni pubbliche, è l'insieme delle attività finalizzate a sviluppare la credibilità di un'organizzazione, sia nell'ambiente generale che in quello specifico, sostenendone l'immagine e la reputazione presso i pubblici influenti, gli stakeholder, cui essa si rivolge, e ottenendo la loro benevolenza, goodwill per usare il termine inglese. Quindi vedete già alcuni termini chiave che andremo ad approfondire in questa e nelle altre lezioni del corso, fra cui appunto goodwill, stakeholder, reputazione, la credibilità. Insomma, l'ERP, le relazioni pubbliche e la comunicazione corporate sono quindi uno strumento finalizzato a governare in modo proattivo i sistemi relazionali con tutti i soggetti che hanno influenza sugli obiettivi aziendali. Quindi, come vedete, è una disciplina rotonda, molto ampia. Non a caso, nel concetto iniziale, è veramente il sistema nervoso, dell'azienda, perché non è un qualche cosa che vive a parte rispetto all'azienda, non è un qualche cosa che vive e alberga nella torre d'avorio, ma è una disciplina, è una funzione, è un insieme di strategie e attività che sono intimamente connesse a quello che è l'essenza
della nostra azienda, della nostra istituzione. Vediamo un po' l'evoluzione, perché la comunicazione, come la intendiamo, nasce come risposta alla complessità dei contesti aziendali moderni, interni ed esterni, ai contesti in cui la nostra realtà è calata, in cui fondamentali sono gli stakeholder di cui dopo andremo a vedere esempi e definizioni. E qual è l'obiettivo? Andare oltre il marketing e la semplice promozione commerciale. Quindi ne vedremo chiaramente la differenza. La pubblicità, la promozione commerciale, non voglio dire c'è sempre stata, ma ovviamente è più intuitivo come concetto rispetto alla comunicazione corporate, perché se ho un prodotto o un'attività da vendere, è chiaro che il marketing e la pubblicità sono leve decisamente strategiche, quindi non è che esistono leve di serie A e leve di serie B. La comunicazione corporate si associa, vive anche insieme, ma come una disciplina a sé stante. La nascita della disciplina, si fa risalire, per come, la viviamo e la intendiamo, agli anni 80. E qual è il contesto? Perché gli anni 80? Gli anni 80 come un decennio di svolta, dove si vive un cambiamento significativo in cui le aziende capiscono che l'immagine non è solo estetica, ma un asset intangibile che vale denaro. Il tema dell'intangible asset della comunicazione dell'immagine aziendale è un concetto che si va affermando a partire dagli anni 80, ovvero tutto quello che è il valore associato appunto alla nostra reputazione, alla comunicazione di quelli che sono i nostri valori, le nostre attività, la nostra missione, il nostro essere, i nostri risultati, con una necessità. Quella di unificare messaggi frammentati, l'abbiamo detto, la pubblicità, le PR, la comunicazione interna, sotto un'unica regia. Fino agli anni Ottanta, tutte le singole discipline, tutte le singole attività vivevano sotto diversi ombrelli, sotto diverse regie. Spesso, ovviamente, riconducibili poi al capo azienda, al capo dell'istituzione, che però, come risulta intuitivo, ha troppi temi sulla stessa scrivania per poter essere lui in persona il garante, per quanto con un ruolo importante che dopo vedremo. Riuscire a unificare sotto una regia unica tutte le tematiche relative alla comunicazione e alle relazioni diventa quindi cruciale per affermare il successo in questo campo. Abbiamo tre pilastri fondamentali che sono l'identità, l'immagine e la reputazione. Qual è la differenza fra questi tre concetti che possono a una prima analisi sembrare sovrapponibili o simili? La corporate identity è chi siamo, quindi la realtà dell'azienda, l'abbiamo detto, i suoi valori, la sua missione. Alcuni addirittura si sbilanciano, e perdonate il rischio di blasfemia, e la definiscono addirittura la Bibbia, le tavole della legge del sapere, di quello che è un'azienda, un ente, o un'istituzione. Rappresenta l'intimo di chi sei. La corporate image è come siamo percepiti, quindi l'immagine, l'impressione immediata che l'azienda suscita nel pubblico. È chiaro quindi che è uno scalino diverso rispetto al chi siamo, perché appunto è come siamo percepiti, che può essere diverso
dal che siamo. Quindi ovviamente gli sforzi della comunicazione sono di omogeneizzare e riuscire a coordinare il tema. E la corporate reputation, quindi reputazione, cosa dicono di noi nel tempo, il giudizio consolidato, frutto della coerenza fra identità e immagine nel lungo periodo. Reputazione che sarà oggetto di una lezione ad hoc, è un pilastro fondamentale, andatosi affermando nel corso del tempo e, come vedete, è forse la punta buona dell'iceberg, quindi la crema, perché è quello che poi può davvero fare la differenza per il valore percepito e misurabile di un'azienda per i suoi stakeholder. Vediamo dei primi spunti di riflessione, perché abbiamo messo già tanta carne al fuoco. Che cos'è la comunicazione corporate? Quali sono i suoi obiettivi principali? L'abbiamo detto, differenza con il marketing, clienti verso stakeholder. Questo è forse il primo punto rilevante anche di dibattito fra i cultori delle diverse discipline e su cui merita di focalizzare un attimo la nostra attenzione. Quindi corporate communication versus marketing. L'abbiamo detto, nel marketing il focus è sul prodotto, sul servizio. E qual è il nostro target, il nostro pubblico di riferimento principale? I clienti. Se dobbiamo vendere, in primis dobbiamo avere qualcuno che compra. L'obiettivo è appunto la vendita di un prodotto, di un servizio. Per la corporate communication, invece, il focus è sull'intera organizzazione, di cui naturalmente il prodotto e il servizio sono una parte molto importante, appunto una parte. E qual è il target di riferimento? Quindi il nostro pubblico sono gli stakeholder, i, tradotto dall'inglese, i portatori di interesse. Interesse che può essere di vario genere e di varia specie. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è il consenso, il goodwill, la benevolenza, la legittimazione. Quindi gli stakeholder sono un target molto più ampio, di cui i clienti sono una parte, ma solo una parte. E come nel marketing abbiamo le 4 P, per la comunicazione abbiamo le 3 P. P, vedrete, è una lettera dell'alfabeto che tornerà più volte nelle lezioni di questo corso. E quali sono le 3 P della comunicazione corporate? Posizionare, in inglese to position, promuovere, to promote, e proteggere, to protect. Questi corrispondono a 3 attività fondamentali, 3 obiettivi fondamentali che abbiamo, perché posizionare è posizionare, raccontare agli stakeholder quelli che sono i valori, la missione. Pensiamo, se sono un'azienda che fa tecnologia, vorrò posizionarmi come con una narrazione che mi veda ai vertici, ad esempio, della ricerca e sviluppo o ai vertici di quello che sia la frontiera tecnologica. Promuovere così, magari appunto anche insieme al marketing, prodotti e servizi, ma non solo. Può essere promuovere attività legate al nostro impegno sul sociale, può essere promuovere il nostro impegno su alcune cause legate alla corporate social responsibility, promuovere in generale il nostro essere cittadini all'interno di un
ecosistema e proteggere la picca è ultima, ma non meno importante, perché la generazione, l'abbiamo visto, di goodwill, benevolenza, legittimazione, determina una specie di, chiamiamolo, scudo naturale laddove dovesse esserci, e purtroppo nella vita di un'azienda succede, delle emergenze e delle crisi. Pensiamo, facciamo un esempio molto semplice, un'azienda che abbia una reputazione molto alta, molto buona, laddove abbia un problema, diciamo, godrà di un maggiore beneficio del dubbio se, ad esempio, abbia rispettato le norme sulla sicurezza o in caso di problemi ambientali, incidenti sul luogo di lavoro o problemi legati a un proprio prodotto. Quindi maggiore è la reputazione, maggiore il goodwill, maggiore è il beneficio del dubbio, che può anche tradursi banalmente nel non finire nel titolo di un giornale o di un servizio di un TG, ma soltanto all'interno. E per questo è fondamentale il concetto di voce unica, di one voice, perché laddove le attività di marketing si rivolgono a un unico stakeholder, che è appunto il cliente, le nostre attività di comunicazione corporate si rivolgono alla pletora di stakeholder ed è quindi evidentemente fondamentale rivolgersi a tutti gli stakeholder con una voce, con una coerenza di messaggi. Non posso avere un posizionamento di un certo tipo nei confronti di uno stakeholder e un posizionamento diametralmente opposto nei confronti di altri stakeholder. E abbiamo quindi il concetto di orchestration. L'azienda deve suonare come un'orchestra, non come strumenti scordati o, se accordati, ma tutti solisti. Coerenza, e mi sentirete nel corso di tutte le lezioni di questo corso ripeterlo fino alla nausea, fino allo sfinimento, i messaggi inviati ai dipendenti, facciamo questo esempio, devono essere allineati con quelli inviati alla stampa o agli investitori, giusto per citare tre stakeholder oltre ai clienti, quindi complessivamente, come vedete, ne abbiamo già citati quattro. Tutto deve essere

essere coerente e tutto deve essere allineato. E da chi deve essere allineato? In una funzione di coordinamento, dalla funzione comunicazione che agisce da regista e il direttore della comunicazione come un vero e proprio direttore d'orchestra. Nei sistemi di relazione, come abbiamo visto e di cui stiamo parlando, vige il cosiddetto sistema circolare. Il sistema circolare è questo, è quello che vedete rappresentato in questa slide, dove intorno a questa che sembra una ruota abbiamo esposto gli stakeholder, andando in ordine ai dipendenti, il mercato di riferimento, gli intermediari, le comunità locali, gli azionisti, investitori, gli enti, le istituzioni, ad esempio anche quelle regolatorie, il management stesso dell'azienda, i fornitori, al cui centro è il responsabile della comunicazione, in quanto appunto direttore d'orchestra di tutto quanto, che gestisce i flussi. Lo vedete, il flusso tratteggiato, un flusso di comunicazione multidirezionale che si crea attorno ad una certa azione dell'impresa, la linea invece non tratteggiata sono i livelli di comunicazione bidirezionale di impresa. Quindi, io vado a colpire, nel senso buono del termine, i miei stakeholder con le mie attività di comunicazione plasmate dalla strategia e a loro volta ne ho dei feedback per rivedere, migliorare, raffinare le mie attività, ma ovviamente gli stakeholder non sono dei silos chiusi, ma appunto è per quello. Parliamo di sistema circolare delle relazioni perché si contaminano fra di loro e quindi riuscire a fare una buona comunicazione ha un effetto moltiplicativo dei benefici sugli stakeholder, perché ho il beneficio diretto su uno stakeholder e il beneficio indiretto anche su altri stakeholder. L'esempio più classico di questo, per dire un qualcosa che possa essere immediatamente riconducibile, se faccio una buona attività di comunicazione e di engagement, altra parola che mi sentirete dire nelle lezioni, nei confronti dei miei dipendenti, i miei dipendenti potranno trasformarsi in ambasciatori di quello che io faccio nei confronti della comunità locale, nei confronti di parenti, amici, conoscenti, per banalizzare, che facciano eventualmente parte di altre comunità di stakeholder. Quindi non esiste lo stakeholder chiuso nel suo steccato perché la logica è quella circolare. Vediamo dunque degli spunti di riflessione. Sapresti definire la comunicazione corporate con parole tue? Quali sono le differenze tangibili rispetto al marketing? Perché la voce unica è difficile da mantenere nelle multinazionali? Vediamo le funzioni strategiche. Relazioni, coordinamento e crisi. Sono tre termini cruciali nelle attività di comunicazione corporate e, come abbiamo detto, nel sistema circolare appunto delle relazioni della One Voice che vanno poi a impattare su quella che è la gestione di una crisi. Di crisi mi sentirete parlare perché purtroppo non possiamo far finta di vivere nella sfera di cristallo o di poter mettere come uno struzzo la testa sotto la sabbia. Le crisi possono accadere e spesso accadono. Quindi essere preparati ad affrontare una crisi fa parte delle attività canoniche e non è un male, non è una diminuzio, o non possiamo essere, diciamo, scaramantici e dire oddio, succede. Prima o poi succede, quindi meglio essere preparati. Quindi le funzioni principali, le relazioni, l'abbiamo detto, gestire i rapporti con gruppi diversi e, ahimè, spesso in conflitto. Quindi l'abbiamo detto, è responsabile delle relazioni esterne, responsabile della comunicazione, direttore della comunicazione, chiamiamolo un po' come vogliamo, come un direttore d'orchestra deve essere anche in grado di contemperare
i differenti interessi, deve essere in grado

di far convivere questi interessi all'interno della sfera di attività dell'azienda, deve essere in grado di far convivere banalmente prime donne all'interno della medesima orchestra. La credibilità, perché, come abbiamo detto, uno degli obiettivi cruciali è costruire un capitale di fiducia, di goodwill. È un capitale il cui valore è enorme. Credibilità e reputazione, l'avrete sentito dire anche in altre circostanze, impieghi anni a costruirlo, impieghi pochi secondi a distruggerlo, è un elemento che è intimamente legato ai concetti di coerenza e autenticità di cui mi sentirete parlare anche in altre lezioni. E coordinamento, in una armonizzazione di comunicazione interna ed esterna. Perché indichiamo questo tema come una funzione principale? Perché, e lo vedremo più diffusamente nella lezione sulla comunicazione interna, se 30 anni fa comunicazione interna ed esterna erano dei silos chiusi, quello che si comunicava all'interno di un'azienda, di un ente, di un'istituzione, lì rimaneva. È chiaro che nei tempi moderni, con l'avvento del digitale, con l'avvento dei social, questo non solo non è più vero, anzi, oggi quello che viene raccontato all'interno sicuramente andrà all'esterno. Quindi è meglio che sia armonizzato e pensato già in quest'ottica in un circolo virtuoso di comunicazione interna ed esterna. Quindi costruire fiducia e prevenire la crisi. Quindi, l'abbiamo detto, la gestione reputazionale. La reputazione è un cuscinetto in caso di crisi. Quindi è un accrescimento del beneficio del dubbio, è riuscire a garantirsi anche soltanto più tempo per una potenziale reazione, più tempo per avere un impatto negativo, su quelle che sono le nostre attività. È un qualcosa che ha un valore ben oltre quello che è, aggiungo, difficilmente misurabile nell'immediato, perché è il vero e proprio capitale di lungo periodo. Il responsabile della comunicazione, quindi, che si rivolge e contempera le azioni sui diversi stakeholder, cosa fa? Fa stakeholder management. E quali sono alcune delle principali discipline dello stakeholder management? E quali sono alcuni dei principali stakeholder di quelli che abbiamo visto? Gli investitori, se sei una società quotata, sono un tuo stakeholder assolutamente fondamentale, quindi hai la disciplina delle investor relations, hai i media tradizionali o digitali, quindi la disciplina delle media relations a cui dedicheremo due lezioni, hai le istituzioni, la disciplina dei public affairs, hai il grande pubblico, volendo anche indifferenziato, e hai quindi la social e digital communication, e anche a questa dedicheremo due lezioni. Il crisis management, non dico che faccia disciplina a sé stante, ma la capacità di reazione rapida e strutturata va attraverso le differenti discipline ed è uno degli elementi che deve essere sempre nella bussola che il direttore della comunicazione usa nella sua quotidianità. Vediamo degli altri spunti di riflessione. Quali sono le funzioni principali della comunicazione corporate? Qual è il ruolo del direttore della comunicazione? Vediamo dunque rapidamente tre case study: Apple, Luxottica ed Eni. Perché abbiamo selezionato questi tre? Perché sono rappresentativi di l'unitarietà della comunicazione, così come ne abbiamo parlato sinora. Partiamo quindi dal case study Apple. Apple, che tutti noi conosciamo, si è data e quindi ha un'identità forte che è Think Different. Non vendono solo tecnologia, ma uno status e una visione del mondo. Se pensiamo
alla comunicazione

integrata che hanno fatto e che fanno tuttora. Vediamo rappresentato in immagine quello che insomma è il fondatore e rappresentante primo, pace all'anima sua, di tutto questo che stiamo dicendo, che è Steve Jobs. Dal design del prodotto agli store, alle keynote di presentazione, tutto parla la stessa lingua. E uno dei grandi successi della loro comunicazione e del loro diverso posizionamento, per tornare a una delle P che abbiamo visto, è che oggi come oggi la comunicazione di Apple, che pure vende telefoni, che pure vende computer, che pure vende wearables, non ha come focus principale le caratteristiche tecniche di un prodotto, che possono non essere neanche le migliori sul mercato, ma vendono uno status, vendono una visione, vendono un senso di appartenenza a un ecosistema. E questo, per certi versi, polarizza. Vi sono gli amanti sfrenati del mondo Apple e quelli che non comprano mai un prodotto Apple. Una comunicazione distintiva può essere divisiva. Ovviamente il direttore della comunicazione di Apple e con lui all'epoca Steve Jobs hanno fatto le valutazioni che i benefici di questo tipo di comunicazione fossero superiori ai rischi collegati. Il secondo case study è quello di Luxottica. Mi piace un po' giocare in casa, come vi ho detto, sono stato direttore della comunicazione e portavoce di Leonardo Del Vecchio per svariati anni. Luxottica ha una visione globale, è un leader mondiale nell'eyewear che unisce eccellenza manifatturiera e retail globale. Qual è l'impronta di comunicazione? Qual è l'unicità? La capacità di gestire un portafoglio marchi enorme. Pensiamo a Ray-Ban, Oakley, Persol, giusto per citare gli occhiali, LensCrafters, Sunglass Hut, Salmoiraghi & Viganò, giusto per citare retail e via discorrendo, mantenendo un'identità corporate solida e riconoscibile. È chiaro che, soprattutto a suo tempo, la presenza stessa di un personaggio come il fondatore Leonardo Del Vecchio, come nel caso di Steve Jobs per Apple, aiuta significativamente da questo punto di vista, però Luxottica non ha mai rinunciato, ad esempio, a un posizionamento corporate chiaro e distintivo, a mantenere sempre, ad esempio, il nome Luxottica, anche nell'operazione con Essilor, molto chiaro, molto evidente da un punto di vista corporate, differenziando l'approccio agli stakeholder. Il valore Luxottica per uno stakeholder corporate è ovviamente diverso dal valore di Ray-Ban per uno stakeholder commerciale. Il terzo case study, e ne vedremo alcune specificità anche in altre lezioni, è quello di Eni, la sfida della transizione. Eni è un colosso dell'oil and gas, che deve comunicare la trasformazione in azienda energetica sostenibile. Questo è forse il caso più divisivo per certi versi. È il caso dove Eni non ha trovato subito la soluzione migliore. Qualcuno di voi potrebbe ricordare immagini di comunicazione pubblicitaria, in questo caso un po' forzate, di associazioni di tematiche green a tematiche invece legate al mondo fossile. Ma qual è stata la leva che ha consentito loro, invece di avere successo in termini di comunicazione, avere la CSR integrata? Quindi la comunicazione non nasconde la natura del business, ma racconta il percorso verso la decarbonizzazione e lo fa nella maniera più coerente e trasparente possibile. L'abbiamo detto, con magari qualche incidente di percorso, ma sicuramente in maniera, oggi come oggi, efficace. Altri spunti di riflessione. Pensate ai tratti distintivi di una comunicazione corporate di successo.
Quali elementi riconoscete? Vediamo adesso qualche scenario e trend dal modello di Gruning all'impatto dell'intelligenza artificiale. Per quanto sia una disciplina recente, comunque la comunicazione corporate affonda le sue radici in anni molto lontani ed è plasmata in questo momento anche dagli effetti dell'intelligenza artificiale. Riassumiamo per certi versi quello che è corporate verso brand communication. La comunicazione corporate è istituzionale, quindi parla dei valori, della governance, di sostenibilità, aggiungo della missione, dei risultati, mentre quella di brand è più commerciale, parla dei benefici del prodotto, del servizio. L'abbiamo detto, sono due discipline separate, la cui sfida è l'integrazione, anche perché oggi i confini sono più labili. Anche il brand deve avere un purpose, che è storicamente un tema legato più alla comunicazione corporate. I silos non sono più a sé stanti, ma l'integrazione nell'ottica orchestrale, come abbiamo visto poc'anzi, è fondamentale. Vi sono poi delle differenze anche rilevanti in quella che può essere la comunicazione per una piccola media impresa, per una società quotata o non quotata. Quello che abbiamo raccontato finora ovviamente è quello che è il mondo ideale di una grande azienda che abbia molteplicità di stakeholder chiaramente identificati, identificabili e abbia risorse per poter fare un certo tipo di lavoro di comunicazione. Nelle piccole e medie imprese spesso le risorse sono limitate. La comunicazione è legata all'imprenditore e al territorio locale, per certi versi è meno strutturata ma più autentica. Dopodiché il grande rischio è che l'imprenditore, se non illuminato, non riesca ad ampliare il proprio orizzonte e la propria visione per abbracciare una comunicazione integrata e mantenga costantemente l'attenzione alla comunicazione commerciale, non cogliendo le opportunità di valore che abbiamo visto la comunicazione corporate può dare. Diverso il concetto per le società quotate, dove invece vigono addirittura degli obblighi di trasparenza, di compliance e quindi di comunicazione, dove per certi versi, prima abbiamo visto, uno degli stakeholder, se non lo stakeholder principale dell'azienda è il mercato finanziario, quindi il focus è sui mercati finanziari, hai dei vincoli di comunicazione e di reportistica rigida. Le società quotate non voglio dire che rappresentino un mondo a sé stante per la comunicazione, ma è sicuramente un mondo dove la comunicazione ha delle regole chiare e conoscere queste regole è fondamentale per riuscire a orchestrare una comunicazione coerente e compliant. Andando a vedere un po' la teoria e quindi i modelli di Gruning e Hunt, che è un po' quello sulle radici, la storia della comunicazione corporate prima che essa fosse proprio una disciplina, e Gruning e Hunt hanno identificato quelli che possono essere i modelli di relazione pubblica. Il primo modello, che forse è il più antico, in inglese la press agency, tradotto è la propaganda. Propaganda che può avere un'accezione positiva, ma molto spesso ha un'accezione negativa, che non necessariamente è vincolata ai concetti di coerenza e autenticità. Se ripensiamo a un esempio di una novantina di anni fa, uno dei negativamente massimi esperti di propaganda era il ministro Goebbels dello Stato nazista, il cui mantra era: una bugia ripetuta migliaia di volte diventa una verità. Ecco, è ovvio che questo non può essere un modello di comunicazione, per quanto in alcuni settori alcuni
ancora oggi cerchino di applicarlo. Una prima evoluzione è quella della public information, ovvero della informazione unidirezionale. Per certi versi è anche la pubblicità. Io emetto, pubblico una pubblicità, emetto un messaggio, lo lancio, erga omnes, non lo misuro e là finisce. Il passaggio successivo nella piramide è la two-way asymmetric communication, quindi comunico e interagisco, ma in realtà ascolto per persuadere. L'ultima evoluzione è la two-way symmetric communication, quindi è il dialogo reale. Ascolto, ma agisco anche per venirti incontro. L'obiettivo quindi è la comprensione reciproca. È chiaro, ovviamente, che il modello ideale è che la comunicazione corporate tende al modello simmetrico. Quindi l'ascolto, il dialogo costante, l'engagement, parola appunto che mi sentirete utilizzare fino allo sfinimento, è dove la comunicazione corporate sta andando. L'abbiamo accennato in precedenza, il ruolo del CEO, l'amministratore delegato, quello che alla fine della fiera è il capo azienda, e i trend internazionali. Quindi il CEO può essere un brand per l'azienda, il leader diventa il volto umano dell'azienda, sintetizzato al CEO activism. Quindi, nel momento in cui, come abbiamo detto, la comunicazione corporate è quella che racconta la missione, i valori, chi è che deve incarnarli per primo? Ovviamente l'amministratore delegato. La comunicazione dell'amministratore delegato, che con gli strumenti digitali, pensiamo a LinkedIn e non solo, è diventata anche molto più semplice da implementare, è una leva strategica fondamentale e nei confronti della nostra audience interna, pensiamo ai dipendenti, e nei confronti degli stakeholder esterni. Nei trend che andiamo a osservare in questo periodo, li distinguiamo per aree geografiche, perché se vediamo i trend negli Stati Uniti, vediamo affermarsi sempre di più un focus su gli investitori, sui mercati e su un pragmatismo del fare. In Europa, invece, il focus è più sulla sostenibilità, sulla CSR e sugli stakeholder sociali, di cui andremo poi a vedere diffusamente nel corso di una lezione ad hoc sul tema. In Asia, invece, anche per differenze culturali, il focus è sull'armonia e su positive relazioni governative. Il futuro e la conclusione. Le vere sfide future riguardano l'impatto della digitalizzazione, velocità e multicanalità, e dell'intelligenza artificiale sulla gestione della reputazione. Qua vediamo due esempi in negativo, fake news e deepfake, in cui insomma, le aziende devono imparare, le istituzioni devono imparare a tutelarsi, capire e analizzare. L'intelligenza artificiale ovviamente ha anche numerosi benefici in termini di supporto, pensiamo alla creazione dei contenuti utili per la nostra narrazione e non solo. E qual è quindi l'equazione finale? Comunicazione corporate è identità, più messaggi, più relazione, più reputazione. Il tutto in un'ottica integrata in un piano di comunicazione che sarà oggetto di due lezioni dedicate. Spunti di riflessione. Pensate a un'azienda e alla sua comunicazione corporate. Quali tratti distintivi riconoscete? E quali sono i rischi della non comunicazione corporate? Andiamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la comunicazione corporate? Quali sono i suoi obiettivi principali? Sapresti definire la comunicazione corporate con parole tue? Quali sono le differenze tangibili rispetto al marketing? E perché la voce unica è difficile da mantenere nelle multinazionali? Quali sono le funzioni principali della comunicazione corporate? Qual è il ruolo del direttore della comunicazione?
Pensate ai tratti distintivi di una comunicazione corporate di successo. Quali elementi riconoscete? E quali sono i rischi della non comunicazione corporate? La lezione è terminata. Vi ricordo che queste slide e ulteriori materiali di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata al corso. Vi ringrazio.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova

0: nuova opportunità.
1: Per tornare a credere in noi stessi.
0: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
2: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
3: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, mi presento, sono la professoressa Cinzia Lucantoni e sono medico, neuropsichiatra infantile e faccio parte della Società Italiana di Psicanalisi. Insegno presso l'ARPAD, che è l'Associazione per la Psicoterapia dell'Adolescente, e da molti anni insegno proprio la materia che sarà oggetto della nostra lezione, cioè l'osservazione diretta partecipe, in particolare nel campo dell'osservazione madre-bambino. Allora, procediamo con la lezione, il metodo dell'osservazione diretta partecipe. Argomenti, definizione e metodo, finalità e campi di applicazione, l'osservazione infantile da strumento conoscitivo a strumento formativo. Definizione e metodo. Ora analizzeremo parte per parte proprio le parole di cui è composta osservazione diretta e partecipe per capire innanzitutto, definire di che cosa si tratta. Osservazione. Prevalenza delle capacità percettive, sviluppo della capacità negativa. Cosa significa? Che l'osservazione implica un nostro stato interno che sarà prevalentemente percettivo, recettivo, direi che la parola chiave è recettivo. E perché parliamo di capacità negativa? Innanzitutto per capacità negativa non intendiamo quello che si intende colloquialmente, cioè positivo o negativo, e piuttosto si riferisce a una sorta di spazio interno libero, spazio concavo, che ci permette di sgomberare da quello che è un aspetto di maggiore attività e creare uno stato di invece percezione, recettività, ma su questo concetto penso che torneremo anche in seguito. Diretta. Non si frappongono strumenti tecnici, non ci sono input standardizzati, più vicina possibile alla condizione naturale. Allora, in questo tipo di osservazione di cui parleremo, che ha una sua precisa identità e un metodo, una caratteristica è il fatto che non abbiamo input standardizzati. Noi osserviamo senza che ci siano né questionari né appunto input, neanche telecamere, registrazioni e neanche appunti che noi prendiamo, proprio perché questo si frapporrebbe

tra noi e l'ambiente che osserviamo e ci impegnerebbe riducendo un po' quella recettività di cui parlavamo, e per questo la definiamo diretta. Partecipe. L'osservatore è parte del campo di osservazione, consapevolezza di vissuti, sentimenti, associazioni interne. Allora, questo riguarda un po' l'aspetto dell'epistemologia. Come probabilmente sapete, la moderna epistemologia ritiene che gli strumenti di osservazione e l'osservatore stesso non siano separati dal campo di osservazione, perché l'osservazione è in qualche modo influenzata, inferita anche dallo strumento che uso e da me come osservatore. In questo campo questo è fondamentale, nel senso che noi poi parleremo in particolare come semplificazione dell'osservazione della coppia madre-bambino. Io faccio parte del campo di osservazione. Questo significa che osservo anche me, quindi me con i miei pensieri, i miei vissuti, le mie associazioni, che in questa esperienza conterrò, cioè terrò dentro, non sarò attiva e non comunicherò, e quindi anche io sono uno strumento e sono parte del campo, quindi anche l'interazione che io avrò col campo di osservazione fa parte del campo che vado ad osservare. Attenzione benevola e non giudicante. Questo fa parte dell'aspetto partecipazione. Certo, noi oggi parliamo di atteggiamenti interni, no? Oltre che di una tecnica osservativa di cui poi vedremo meglio. Un aspetto di posizione, diciamo, interna è quello di un'astensione dal giudizio e di immaginarsi come un occhio che guarda con una certa benevolenza. Identificazione empatica significa che io, in questo stato, sarò facilmente, potrò anche, diciamolo in modo semplice, capire, mettermi nei panni di ciò che osservo, quella che viene chiamata in un termine più appropriato appunto identificazione empatica. L'esempio dell'osservazione madre-bambino nella formazione alla clinica dell'infanzia. Allora, questa slide è un'occasione per precisare qualcosa anche su questa lezione. Questa è una lezione ovviamente teorica, però io vorrei che fosse presa anche come istruzioni per l'uso, nel senso che è un invito a sperimentare il metodo di cui oggi parliamo, trovarsi, perché nella propria formazione imparare a osservare, avendo un metodo di osservazione, è un bagaglio molto importante per chi si forma. Allora, questo metodo si può applicare in tantissimi campi di osservazione. Io utilizzerò solo come esempio, perché è più semplice, perché appunto per comodità didattica, proprio l'osservazione madre e bambino, ma, e questo comunque lo riprenderemo dopo, è applicabile veramente in ogni ambito. Equilibrio tra partecipazione e neutralità in una situazione prefissata. Ecco, allora, c'è un'attenzione che noi poniamo ad avere un equilibrio tra partecipazione e neutralità. Di seguito poi entrerò meglio in dettaglio per far comprendere questo concetto. Neutralità. Intervenire nei limiti in cui il nostro intervento non deve

sensibilmente il corso della dinamica in atto tra madre e bambino. Allora, il limite del nostro intervento, almeno idealmente, è di non andare oltre il agire, fare, dire qualcosa, intervenire, tanto da deviare sensibilmente il corso, l'andamento delle dinamiche che noi stiamo osservando. In neutralità, intervengo il meno possibile in modo da poter attribuire ciò che accade esclusivamente all'iniziativa del bambino. Winnicott 1941. Ho voluto citare questa frase tratta da un libro di Winnicott perché mi sembra che esprima bene tutto ciò. Faccio un esempio. Se io mi trovo a osservare, sono nell'ambiente, perché noi andiamo nell'ambiente naturale, quindi andiamo a casa, dove, sempre semplificando, ci sono una madre e un bambino nella loro normale quotidianità. La mamma va in cucina a preparare la pappa e il bambino a quel punto piange. Se io intervenissi subito, come in una situazione di altro genere, lo prendo in braccio, lo distraggo, se è più grande ci gioco, io mi tolgo la possibilità di osservare come si comporta quella mamma se sente il bambino piangere, come si autoconsola o non si autoconsola quel bambino, che andamento andrà il suo pianto. Quindi, mi levo delle possibilità conoscitive di quella situazione e in questo caso appunto faccio un intervento che devierà il corso degli item successivi. Metodo operativo, costituzione condivisa della situazione prefissata, scrittura di un protocollo, fase riflessiva. Ecco. Adesso entriamo un po' negli aspetti tecnici di questo tipo di osservazione. Allora, che cosa faremo, ripeto, ad esempio, nell'osservazione madre-bambino ci accorderemo, ci presenteremo, ci accorderemo, con, la mamma e stabiliremo un setting, cioè una certa regolarità della nostra presenza. Per esempio, verrò una volta a settimana, per un'ora, si stabilirà quell'ora. E è molto importante che, avvenuta l'osservazione, come vi dicevo, nella condizione più vicina a quella naturale, quindi senza prendere appunti o registrare, però dopo. La fase successiva di scrittura è estremamente importante. Questo riguarda un po' in generale proprio la scrittura. Non mi è mai capitato, di vedere che scrivendo non nasca una riflessione nuova. Scrivere dopo amplia molto la nostra possibilità di riflessione e conoscitiva, non solo, ma ovviamente diventa la base, il protocollo, il materiale su cui io posso riflettere. Quindi la fase successiva è di riflessione. Quindi avrò le sequenze, avrò i particolari che ho osservato, l'andamento, il processo. Nell'ambito dell'esemplificativo che ho scelto, c'è un seminario che ha un conduttore, quindi c'è uno scambio che avviene tra colleghi in formazione, però per quello che vi dicevo, cioè che è qualcosa che tutti possono utilizzare anche al di là di questo tipo di strutturazione didattica, naturalmente l'aspetto di riflessione si può fare anche da soli, per quello che uno, per il lavoro osservativo che uno ha svolto. Metodo osservativo, dettaglio, contesto, continuità genetica. Allora, siamo un po' qui nel cuore della tecnica osservativa. Come devo osservare? Cosa devo osservare? Devo osservare il dettaglio. È importante, voglio dire, non, se io scrivo la mamma allatta, oppure
il bambino.

ha cambiato umore e piange. Questa è una descrizione generale. Come allatta la mamma invece? Cioè, come prende in braccio il bambino? La vediamo più rigida, più morbida, sorride. In quale parte del collo, del corpo, no? Si pone il bambino? Oppure il bambino che piange, sgambetta, è irrigidito. Allora, il dettaglio ci dice tanto. E quindi le nostre osservazioni richiedono il dettaglio, richiedono per esempio nel dialogo che si fissano per quanto possibile il discorso diretto, perché le parole usate hanno importanza. Il contesto significa semplicemente che il nostro campo di osservazione non è un focus sulla mamma e il bambino senza la stessa attenzione anche a tutto l'ambiente, tutto il mio campo visivo, per cui se il bambino ha un fratellino che gioca perché cerca di distrarre l'attenzione, anche quello fa parte del campo di osservazione. Che significa continuità genetica? Non ha niente a che fare con la genetica, viene da genos, che è l'aspetto di trasformazione, andamento dell'essere, delle cose, no? Quindi noi riteniamo che ogni fotogramma, ogni item che osserviamo ha senso perché c'è un antecedente e c'è un item seguente. Quindi la continuità del processo che osserviamo è molto importante. Dato osservativo, inferenza, interpretazione. Allora, anche qui siamo un po' nel cuore del metodo. Questi aspetti sono molto importanti perché dopo parleremo meglio di quanto l'osservatore, l'osservazione possa essere un bagaglio utile per quella che sarà la clinica. Questi aspetti lo sono in particolare. Dato osservativo, facciamo un esempio molto semplice. Il bambino piange perché la mamma si è distratta, ha ricevuto una chiamata al cellulare, per dire. Allora, il bambino piange, è il fatto, è un dato incontrovertibile. Quindi quello è il dato osservativo. Nel momento in cui io dico, ma il bambino piange arrabbiato, io sto già dando una qualità, cioè inferisco su quell'aspetto osservativo. Questa è l'inferenza. Ritengo che il bambino pianga perché la mamma si è allontanata, è la mia interpretazione. Per comodità ho appunto esemplificato, dato veramente una sequenza elementare, immaginate poi invece sequenze molto più complesse. Imparare quando si inizia questa un'esperienza osservativa nella formazione a fare questa distinzione è molto importante come base per la clinica. È un po' come imparare a guidare una macchina. All'inizio abbiamo la necessità di pensare separatamente cos'è la frizione, il cambio, cosa devo toccare prima, cosa dopo. Dopo diventa automatico, ma solo se prima questo esercizio l'abbiamo fatto. Ecco, insomma, una metafora che mi sembra che ci possa stare rispetto a quello che volevo dire, sottolineando l'importanza di imparare a distinguere questi tre aspetti. Spunti di riflessione: nel metodo dell'osservazione diretta partecipe, qual è la differenza tra dato osservativo, inferenza e interpretazione? Finalità e campi di applicazione. Finalità formativa, finalità conoscitiva. Allora, ho voluto qui distinguere tra queste due finalità, una più strettamente legata alla formazione e una conoscitiva che si allarga più verso uno strumento che ci aiuta a comprendere, a capire le dinamiche.

del campo di osservazione, noi inclusi, come dicevo. In realtà è un po' per comodità didattica che li ho separati, ma poi, come capirete intuitivamente, sono abbastanza intrecciati tra loro. Finalità formativa e propedeutica alla clinica. Utilizzare se stessi come strumento di conoscenza, transfert contro transfert. Equilibrio tra neutralità e partecipazione, alleanza e astinenza. Ecco, qui arriviamo, no, al punto a cui accennavo prima. Cioè, perché? Perché è importante nella formazione imparare a osservare secondo un metodo? Perché proprio getta le basi per quelli che poi saranno alcuni elementi della clinica. Appunto, il fatto di acquisire l'elemento che noi facciamo parte del campo di osservazione, inclusi i nostri vissuti e sentimenti, ci porterà poi a capire, a percepire il transfert e il controtransfert. Questo tentativo di trovare ogni volta un equilibrio tra neutralità e partecipazione si trasformerà poi nella clinica, nella alleanza che è sempre in equilibrio con l'astinenza. Capacità di cogliere la circolarità degli elementi in gioco, psicodinamica, costruzione delle ipotesi interpretative, rintracciare costanti. Allora, nell'osservazione noi percepiremo che esiste una dinamica che è sempre circolare. Se per esempio la mamma che allatta è preoccupata per l'allattamento, ha paura che il bambino non mangi abbastanza o qualunque altra cosa, e ha una postura rigida, non accomoda bene il bambino morbidamente al suo corpo, probabilmente il bambino stesso sarà a disagio. Il disagio del bambino ritorna sulla preoccupazione della madre, che non si ammorbidisce ma diventa ancora più rigida. E quindi questo, di nuovo esempio semplice, volevo farlo per far capire il concetto di circolarità. Questa circolarità è proprio la base della psicodinamica. Le ipotesi interpretative. Allora, le osservazioni hanno una loro validità se hanno una certa continuità, cioè se io ho un'osservazione e solo quella, per carità, posso fare un buon lavoro, ma sicuramente c'è un valore aggiunto enorme se ho una sequenza nell'arco di mesi, settimane o mesi di osservazioni. Perché? Perché io su una singola osservazione posso fare un'ipotesi interpretativa solo se rileverò una costante di quel tipo di dinamica, quella comincia a essere una interpretazione. Facciamo anche qui un esempio. Se un bambino di fronte a una frustrazione, qualcosa che non ha semplicemente corrisposto al proprio desiderio, tende a mollare e girare le spalle, se avviene una volta, io faccio l'ipotesi che questa sia la sua modalità difensiva. Facciamola semplice. Se questo tipo di cosa si ripete, io posso cominciare attendibilmente a pensare che quel bambino usa proprio quel modo per fronteggiare quella difesa, per fronteggiare la frustrazione. Fare esperienza di cosa sia lo sviluppo, teorie e unicità dello sviluppo di un bambino, aspetti non verbali della comunicazione, come si costituiscono funzionamenti mentali, difese, sviluppo simbolico. Allora, una altra grande potenziale dell'osservazione con questo metodo fatta con continuità è proprio imparare ad integrare quello che è il nostro bagaglio teorico con la nostra esperienza.

Il che significa che ogni teoria ha in sé necessariamente una generalizzazione, ma noi nell'esperienza che abbiamo riconosciamo anche l'unicità. Ogni persona è diversa, ogni rapporto è diverso, quindi imparare a integrare l'aspetto generalizzante della nostra teoria pur riconoscendo poi l'unicità di quella esperienza. Inoltre, osservare in questo modo, attraverso appunto i dettagli, per esempio, di cui abbiamo parlato, significa imparare a dare valore a tutta la comunicazione non verbale. Noi siamo abituati a puntare molto la nostra attenzione su quello che ci diciamo, ricordiamo anche in fondo più facilmente quello che ci si è detti, come se quello fosse in fondo la cosa fondamentale. In questo caso, invece, impariamo a percepire innanzitutto la comunicazione extraverbale. Se poi osserviamo un bambino piccolo, è ovvio che questo siamo spinti a farlo perché il bambino non parla, ecco, però è un discorso che prescinde anche da questo. Inoltre, una certa continuità ci offre una possibilità quasi unica di vedere come si costruisce la funzione simbolica, come si costruiscono le difese. Per esempio, riprendiamo quell'esempio del bambino che volta le spalle, no? Quell'aspetto che all'inizio è un aspetto fisico, diventerà una difesa psichica, la negazione. Questo per far capire, no? Che cosa intendo in questo senso. Finalità conoscitiva. Gli elementi fin qui evidenziati costruiscono un modello utile in ambiti professionali diversi, scolastico e di comunità, contesto clinico e diagnostico. Come dicevo prima, anche se io ho esemplificato dall'osservazione madre-bambino, una volta acquisito questo metodo sarà utile, intendo anche professionalmente, in tutti gli ambiti in cui andiamo ad operare, in qualunque contesto che possa essere una classe, una comunità, ma anche in fondo in un contesto a due, in un contesto diagnostico, in cui certe nostre capacità percettive sono ovviamente importanti, con tutto il corredo, no, di cui abbiamo parlato. Durante l'osservazione diretta partecipe come esperienza formativa si sviluppano ipotesi interpretative che non vengono utilizzate a fini terapeutici. Questo è per specificare anche le differenze tra l'esperienza formativa dell'osservazione e quella che sarà la clinica. Siamo affrancati nell'osservazione dallo scopo terapeutico e questo ha un senso. Perché, insomma, è come se uno si attrezzasse per andare a scalare una montagna, no? Il fatto che lo possa fare in palestra senza il rischio di cadere e rischiare tanto, o che non abbia la cima che deve raggiungere, ci permette di, siamo più liberi e quindi più liberi di apprendere, concentrarci sul metodo e sulla forma, no? Sul modo che acquisiamo. Da tutti gli elementi fin qui definiti si costruisce una visione di complessità epigenetica. Forse voi conoscerete cos'è l'epigenetica, però faccio un cenno. La moderna genetica non ritiene che noi abbiamo un corredo cromosomico a cui corrispondono determinati epifenomeni ben precisi. In realtà oggi sappiamo che noi abbiamo un potenziale genetico molto vasto e da quel mazzetto, diciamo, di una qualità, una diventerà il fatto osservabile, diventerà fenomeno esterno, epifenomeno. L'ambiente è in grado di sollecitare la, tra virgolette, scelta tra uno o l'altro di questi aspetti della genetica. Cosa significa
rispetto al discorso che noi stiamo facendo, che noi facciamo l'esperienza dell'intreccio tra gli aspetti costituzionali e gli aspetti ambientali, che non sono distinti e separati, ma creano anche qui una loro circolarità. Spunti di riflessione: in che modo l'esperienza di osservazione diretta partecipe è propedeutica alla clinica infantile. L'osservazione infantile da strumento conoscitivo a strumento formativo. Per capire pienamente il senso dell'osservazione diretta partecipe è necessario rintracciare le sue radici nella funzione che l'osservazione infantile ha avuto nel costituirsi delle teorie dello sviluppo infantile. Allora, non è un caso che io ho preferito offrirvi per prima la storia, come è nata l'osservazione diretta partecipe. Mi interessava far capire che cos'è e spero avere dato anche il senso dell'importanza di questo strumento formativo. Adesso invece è importante capire quali sono le radici, perché non è una tecnica che a un certo punto è nata perché qualcuno ha avuto un lampo di genio. No, ha delle radici proprio nella modalità con cui si è cercato di conoscere lo sviluppo del bambino. Chi studiava lo sviluppo del bambino nella prima metà del Novecento? Psicologia accademica, infant research, studi psicanalitici. Allora, nella prima metà del Novecento, insomma, da che cosa noi sappiamo che esistono delle tappe di sviluppo in ambito intellettivo, in ambito emotivo? Chi le studiava? Nella prima metà del Novecento c'erano due scuole che erano ben differenziate. La scuola accademica, cosiddetta infant research, studiava principalmente lo sviluppo cognitivo del bambino. La psicanalisi si interessava invece delle tappe di sviluppo emotivo, e così è andata appunto per la prima metà del Novecento. Cosa veniva studiato e come? Psicologia accademica, sviluppo cognitivo, metodo sperimentale. Allora, la psicologia accademica usava appunto degli input, degli strumenti, doveva standardizzare, perché doveva giustamente usare un metodo sperimentale in cui diverse item erano confrontabili tra loro. Quindi doveva dare degli input ben stabiliti per essere confrontabili e confutare o confermare una teoria iniziale, metodo sperimentale. Studi psicoanalitici, sviluppo emotivo, metodo ricostruttivo, metodo osservativo. Nel frattempo, invece, gli studi psicoanalitici come hanno elaborato le teorie dello sviluppo? In due modi. Uno ricostruttivo. Ricostruttivo è quello che ha usato Freud. Lui, dall'esperienza clinica, ha ricostruito delle ipotesi sullo sviluppo. Ma accanto a questo sono cominciate a nascere invece degli ambiti in cui osservare direttamente lo sviluppo del bambino. Studi osservativi psicoanalitici: Anna Freud, Hartmann, Chris, Hempstead Clinic, Psicologia dell'Io, Melanie Klein, Margaret Middlemore, Susak Isaac, The Nursing Couple, Fantasia inconscia. Gli studi osservativi, diciamo intorno agli anni 40-50, avevano a loro volta due filoni: uno più legato originariamente alla scuola di Anna Freud e l'altro di Melanie Klein. All'inizio si trattò di mettere in piedi degli asili
che poi diventarono delle cliniche intese non con senso curativo, ma insomma della, chiamiamole asili, ambienti di accoglienza dei bambini. Anna Freud è nota per l'Hampstead Clinic e da Anna Freud deriva poi la cosiddetta psicologia dell'io, che ha

attecchito soprattutto nel Nord America. In ambito kleiniano ci sono degli studi osservativi che sono pioneristici. Ho voluto in particolare citare The Nursing Couple di Margaret Middlemore, perché lei, siamo ai primordi dell'osservazione, andò nelle nursery, andò a osservare proprio il momento dell'allattamento. E cercò di studiare quella circolarità di cui parlavamo, incluso il cercare di capire che fantasia interna, no, ha quella mamma sull'allattamento, sul suo bambino. Faccio un esempio: alcune mamme possono sentire che l'allattamento è un depauperamento, no? Che si tolgono qualcosa. Allora, come influisce questo poi nella modalità di allattamento, nella modalità del bambino di prendere il latte e così via? Quindi inserì anche, tentò di inserire anche la fantasia inconscia, che è un concetto, sarebbe ovviamente troppo lungo approfondirlo, ma è un concetto importante della scuola kleiniana. Seconda metà del Novecento, studi di etologia. La conoscenza del comportamento animale migliora se invece di utilizzare il laboratorio, l'etologo si reca nell'ambiente naturale, cercando di alterarlo il meno possibile. Ecco, parrà strano, curioso, ma è l'etologia che ha dato poi una spinta anche agli studi sullo sviluppo umano infantile. Perché furono gli etologi a rendersi conto che il comportamento di una scimmia si capiva molto meglio non portandola in laboratorio, ma andando lì dove vivono le scimmie, nell'ambiente naturale. L'etologia ha contribuito allo sviluppo dell'osservazione della coppia madre-bambino nel loro ambiente naturale. Nuovi risultati avvicinano l'Infant Research e gli studi psicanalitici. Fu quando ci si rese conto che andando nell'ambiente naturale che si acquisiscono più comprensione e conoscenza, che questo concetto entrò anche all'interno degli studi conoscitivi del bambino e avvicinò quelle due scuole, Infant Research e scuola psicanalitica di cui parlavamo. L'intelligenza nasce dalla matrice interpersonale, Schaffer-Treverton. Il bambino non è una tabula rasa, concetto di competenza della coppia madre-bambino. Da questi studi, fatti più vicino all'ambiente naturale, nacquero in realtà delle conoscenze, scoperte che avvicinarono le due scuole. Innanzitutto perché si comprese che anche lo sviluppo intellettivo nasce nell'ambito del rapporto tra madre e bambino e quindi nella matrice interpersonale. E questo naturalmente è il nucleo di questo avvicinamento. E inoltre si riconobbe che il bambino appunto non nasce come un foglio bianco, una tabula rasa, ma una sua predisposizione a agganciare il rapporto. Ogni bambino, per esempio, è predisposto a stimolare adeguatamente, più o meno adeguatamente, la cura su di lui. Quindi, più che la valutazione di un bambino o di una mamma, si è valorizzata la cosiddetta competenza della coppia, cioè la capacità di quella coppia di incontrarsi utilmente allo sviluppo. Bowlby, teoria dell'attaccamento, Margaret Mahler, separazione e individuazione, Donald Winnicott, dalla pediatria alla psicanalisi. Ho voluto semplicemente citare, che per chi fosse interessato a approfondire, le pietre miliari degli studi osservativi. Vedete anche l'immagine di questi fondamentali psicanalisti che hanno dato un grandissimo contributo. Esther Bick sperimenta l'osservazione della coppia madre e bambino nella formazione e ne valorizza la funzione propedeutica alla clinica. Allora, ecco, l'ultimo anello,
rispetto a quello di cui oggi

abbiamo parlato è la trovata che ebbe, la scoperta, diciamo così, riflessiva di Esther Wick, che ha capito quanto imparare a osservare getta le basi per la clinica. E quindi quel raffronto che noi abbiamo fatto, e tutto sommato proprio il dar corpo al senso di utilità e di bagaglio formativo, nasce proprio con Esther Wick. Nasce il raffronto tra incontro di osservazione diretta partecipe e i parametri della clinica. Ribadisco un po' questo concetto. Spunti di riflessione: quali elementi hanno contribuito ad avvicinare la psicologia accademica agli studi psicoanalitici del bambino? Riepilogo spunti di riflessione. Nel metodo dell'osservazione diretta partecipe, qual è la differenza tra dato osservativo, inferenza e interpretazione? In che modo l'esperienza di osservazione diretta partecipe è propedeutica alla clinica infantile? Quali elementi hanno contribuito ad avvicinare la psicologia accademica agli studi psicoanalitici del bambino? Allora, in conclusione, io spero che questa, appunto, non venga recepita solo come una lezione teorica, anche se ovviamente è importante, no? Sapere, che cosa si muove, nel mondo della formazione, gli strumenti, però veramente io penso che debbano essere un po' istruzioni per l'uso, perché ritengo che ciascuno, anche se non ha un ambito strutturato come può essere appunto un seminario, può veramente ricavarsi il proprio ambito osservativo e provare a imparare attraverso questo metodo. Io mi ricordo che prima di avere il mio seminario, sto parlando della mia formazione strutturato, facevo il tirocinio in ambito pediatrico. Allora chiesi per esempio al primario di darmi la possibilità, mezz'ora al giorno, di osservare quando la mamma arrivava dal bambino che era ricoverato. Perché faccio questo esempio? Perché penso che ciascuno di voi può ricavarsi, ovunque sia, ma anche nella vita extralavorativa, un ambito in cui si attrezza, impara, si esercita in questo tipo di osservazione. Vi ricordo, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che se volete approfondire, sul sito del corso, trovate la bibliografia per ogni approfondimento. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, io sono Emanuele Brienza, professore di metodologia e tecnica della ricerca archeologica presso il nostro Ateneo. Sono qui per introdurvi al corso di archeologia preventiva e paesaggio. Questo corso è estremamente professionalizzante e tocca temi di stringente attualità. Ed è stato girato da me e da altri professionisti del campo, sia a livello di organi statali, sia a livello di università e accademia. I temi principali toccati dal corso sono: definizione dell'archeologia preventiva, potenziale archeologico e rischio archeologico. E in questa parte del corso cercheremo di capire a che cosa serve l'archeologia preventiva, che cosa si intenda per potenziale archeologico, e cioè la potenzialità di trovare dei rinvenimenti nel sottosuolo e quale tipo di rinvenimenti essi siano, e il rischio archeologico, cioè l'incidenza delle opere rispetto agli esistenti rinvenimenti. L'evoluzione legislativa è la norma vigente. Evidentemente questo dell'archeologia preventiva è un tema che già esiste prima che fosse realizzata una norma specifica, e nel corso degli anni le leggi si sono susseguite migliorando i temi e adeguandosi al giorno di oggi. L'Istituto Centrale per l'Archeologia è il portale nazionale. Uno degli organi ministeriali e del Ministero dei Beni Culturali è proprio l'Istituto Centrale per l'Archeologia che si occupa dell'archeologia preventiva ed ha creato il Geoportale Nazionale, che è un sito web dove tutte le operazioni legate all'archeologia preventiva vengono registrate e sono disponibili per chi vuole appunto reperire questo tipo di informazioni. Le fasi della procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico e il template GNA. Come vedrete, per realizzare uno studio di archeologia preventiva bisogna seguire delle fasi e delle linee guida che sono state proprio sviluppate dall'Istituto Centrale dell'Archeologia, che ha anche realizzato degli standard, come il template GNA, su cui noi possiamo registrare sia i dati scritti che i dati archeologici e spaziali che abbiamo raccolto durante le nostre indagini di archeologia preventiva. Open Data e Archeologia. C'è una parte del corso che tratta proprio la possibilità di utilizzare dei dati aperti e disponibili a tutti sul web, dati ovviamente di carattere archeologico che abbiano una forte validità scientifica. La figura professionale dell'archeologo. Ovviamente c'è una figura professionale dell'archeologo di un certo tipo che può realizzare questi studi, cioè esistono archeologi di seconda e prima fascia. Vedremo quali archeologi possono e con quali requisiti possono appunto realizzare questi studi, che sono quelli che di più interessano al giorno d'oggi il Ministero dei Beni Culturali. L'archeologia preventiva in Europa e nel mondo. Ovviamente, vivendo nella comunità europea, l'archeologia preventiva ha degli standard che non riguardano soltanto l'Italia, ma anche la Francia, l'Inghilterra e altri paesi. E quindi gli archeologi europei possono svolgere, secondo questi standard, il lavoro

in queste nazioni. Vediamo anche come nel mondo viene realizzata l'archeologia preventiva per darle appunto un contesto globale. Affronteremo da ultimo dei casi di studio in cui l'archeologia preventiva è stata applicata in maniera efficace sia in Italia, in particolare a Roma, ma anche in Sardegna e in altre regioni, e sia all'estero, come per esempio in Egitto o in Iraq. Gli obiettivi del nostro corso sono quelli di darvi una formazione professionale per quanto riguarda uno dei temi più caldi dell'archeologia, ed è proprio uno dei posti in cui gli archeologi trovano da lavorare. E quindi voi dovrete conoscere bene sia le fasi, sia gli standard utilizzati, ma anche come questo Istituto Centrale di Archeologia Italiano opera. A questo punto non mi resta di augurarvi buono studio e di salutarvi. Grazie per l'attenzione.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova lezione del corso che tratterà l'argomento nuovi scenari per il lavoro. Sarà articolata in due argomenti di interesse per il tema generale: influenza dei megatrend sul lavoro, nuove tecnologie e impatti sul lavoro e sulle persone. Partiamo dal primo argomento, influenza dei megatrend sul lavoro. Cosa vuole rappresentare? Vuole sottolineare la dipendenza dei modi di funzionare della psicologia del lavoro e del lavoro da caratteristiche generali, da processi di natura socio-economica, strutturale, che appunto hanno un potere di influenzamento sia sul lavoro sia sul modo di leggere il lavoro. Proviamo ad approfondire questo aspetto. Megatrend, le grandi forze che plasmano il lavoro. Lavorare è una condotta situata, frutto dell'interazione fra persona e contesto. Behavior è uguale a person per environment, person per environment, cioè questo rapporto stretto fra l'interazione di queste due componenti, la persona e l'ambiente. E il risultato finale è espressione appunto del modo con cui questa relazione si svolge. Essa, per definizione, non è solo legata per l'appunto alle vicende interne alla persona, ai suoi modi di fare, alle sue intenzioni, alla sua volontà, ma c'è il contesto. E il contesto sia nel senso di qualche cosa che è circostante alla persona, ma è contesto anche ciò che è molto distante apparentemente dalla persona, come processi di natura economica, di carattere generale, e processi di natura tecnologica, processi di natura ambientale e climatica, cioè tutti quegli elementi che sono a contorno della vita organizzativa e della vita lavorativa delle persone. Quali sono i principali megatrend di rilevanza psicologica? La letteratura psicologica e gli organismi internazionali hanno individuato numerosi megatrend che incidono sulla natura del lavoro e sul mercato del lavoro odierno. Ad esempio, globalizzazione, un termine di cui si parla naturalmente da molti anni, perché ha questo carattere di profonda incisività sul contesto di lavoro, ma direi sul contesto sociale in senso lato. La tecnologia è un elemento che produce una trasformazione generalizzata, sia nelle modalità di funzionamento organizzativo generale, sia nelle modalità concrete con cui le persone

comico, ma quasi pazzo. E insomma, facevo questi due programmi bene. E lui mi disse: ma perché non lavori anche tu per la radio come radiocronista? Perché c'era bisogno di altre persone, che cominciava a emergere Radio Sera. Cioè, la radio allora, cioè, la RAI non era quella che è oggi, era una cosa molto più familiare, meno mitica. E io dissi: guarda, io quella roba lì proprio per me, io non lo so fare, parlare in pubblico, improvvisare. E gli dissi: guarda, io conosco uno molto bravo che si sta laureando in matematica, Mario Pogliotti, che lui scrive testi, sceneggiature per film, ha avuto anche dei premi dalla Presidenza del Consiglio, fa poesie, canzoni, fa tutto. È certamente uno che è molto bravo. E infatti glielo dissi e lui si presentò. Poi alla fine questo Gigi Masico dice: ma prova anche tu. E mi mise questo microfono in mano. Insomma, anche a mio andai bene e fu tra l'altro promossi, per così dire, tutti e due. Però nessun concorso, nessuna assunzione alla RAI, niente. Eravamo, come dire, come al servizio militare, abili. E quindi passarono mesi e a un certo punto fu necessario, durante l'estate, avere qualcuno che coprisse cose. E il caporedattore aveva sentito dei servizietti che avevamo fatto, perché ci avevano mandato in giro un po' dappertutto con le macchine RAI, e che quindi potevamo fare. E così feci il mio primo servizio per il notiziario piemontese, che fu un grande avvenimento. E poi la cosa ogni tanto riprendevamo, ma naturalmente come freelance, come esterni, come persone che l'assunzione, per carità, questa non era roba per noi. Poi avevamo un rifiuto totale per la raccomandazione, perché questo era qualcosa che proprio era agli antipodi del nostro modo di pensare. E quindi continuiamo però a lavorare apprezzati, cominciamo a lavorare per Radio Sera, poi per le varie rubriche. E arrivò lì a un certo punto un altro giovanotto, anche lui un po' nella stessa nostra lunghezza d'onda, che era Enzo Tortora. Enzo Tortora prima lavorava in un settore amministrativo della RAI a Torino e cominciò anche lui a fare i servizi. E devo dire che formammo un quartetto affiatatissimo, molto amici, nessuna competizione o gelosia da noi, veramente molto amici in quel periodo in cui stavamo sempre insieme praticamente. Poi ognuno partì la sua strada, Enzo Tortora andò a Roma, tra l'altro fu notato per la prima volta in televisione in una manifestazione a Genova dove lui andò a presentare uno spettacolo, perché lui aveva anche questa capacità di prendere. Con uno smoking di Gigi Marzico, perché lui non ce l'aveva. E lo notò un dirigente televisivo che dice: quel giovanotto lì fa la strada. Difatti lo chiamarono da un certo punto a Roma e lui fece la sua strada. Io a un certo punto partii per Parigi perché il caporedattore a Roma, Carlo Bonciani, mi disse: perché non vai su per 3 mesi a fare una sostituzione? E io andai e rimasi 9 anni. E lì cominciai la televisione. La televisione che allora non esisteva, perché io quando ho cominciato a lavorare alla Rai non c'era la televisione. C'erano le prove, le prime prove che si fecero proprio a Torino. Tant'è vero che mia moglie ha lavorato in televisione prima di me perché faceva parte di un balletto di Susanna Egri, una bravissima coreografa, che lavorava in televisione in questo periodo sperimentale e in un programma che si chiamava Sette Note. Poi
io dissi a questa giovane danzatrice:

nel frattempo era andata alla Scala. Guarda, noi dobbiamo decidere, o ognuno va sulla sua strada, io appunto per Parigi non so quando tornerò, perché ormai era passato più qualche mese e ho capito che sarei rimasto a Parigi. E lei avrebbe dovuto fare tutt'altro. E allora abbiamo pensato, che facciamo? Ci sposiamo. E ci siamo sposati. E i figli sono venuti molto presto, e quindi la sua carriera di danzatrice, mi sento molto in colpa per averla distrutta, però abbiamo combinato insieme tante altre cose, tra cui anche Alberto Angela. E quindi questi figli nati a Parigi hanno poi continuato in Italia i loro studi e la loro vita. Però in realtà noi siamo stati fuori dall'Italia 13 anni, 9 a Parigi e 4 a Bruxelles. Il ritorno in Italia è stato abbastanza movimentato, perché io stavo benissimo a Bruxelles, mentre a Parigi non stavamo bene. Parigi è una città che respinge, ostica, spigolosa, specialmente parliamo degli anni 50. E poi Parigi va bene per uno studente, per un artista, per chiunque va per prendere i lati migliori, ma chi fa una vita di famiglia, portare la biancheria, comprare il pane, cos'è? È una vita, hai pochi amici, amici stranieri soprattutto. Comunque, certamente quello che ha segnato per me la Parigi è una svolta professionale fortissima, non solo per il tipo di lavoro, ma perché tu vivi in un paese colto. L'Italia allora era molto contadina ancora, dove la politica già era qualcosa in cui il rapporto anche tra i politici e i giornalisti era completamente diverso. In Italia era tutto molto ufficiale, paludato. Io ricordo la prima conferenza stampa in cui sono andato a Parigi, ed era con il capo del governo, che allora era Edgar Faure. Era un piacere ascoltarlo, era divertente, si era intorno a un tavolo con amici, si parlava tranquillamente, quindi un'atmosfera completamente diversa. E poi una televisione dove c'era molta cultura anche. Cioè, ricordo un programma sui libri fatto benissimo, che aveva grandi ascolti. Insomma, vivere all'estero è qualcosa che io consiglio a tutti, perché si imparano tante cose, non solo le lingue, quello è proprio l'ultima delle cose. Si conosce un po' il mondo, ma soprattutto si vedono dei principi che qui purtroppo sono molto calpestati, ignorati, dimenticati. È inutile fare un po' la predica, ma insomma, sappiamo benissimo tutti di cosa si tratta. Quindi a un certo punto, da Bruxelles, io ho dovuto tornare, sono tornato in Italia, ma dicevo in un modo un po' strano, perché ricordo che ero andato in Russia, a Mosca, con mia moglie, per un viaggio turistico di una dozzina di giorni, concordato con la redazione, per cui c'era la sostituzione, cioè era tutto regolare. Tra l'altro, io in Russia avrei voluto andare come corrispondente per un periodo, perché era una sede noiosa, per carità, però importante professionalmente, e proprio per questo avevo cominciato a studiare il russo. E l'ho studiato per 6 anni, quindi lo parlavo già all'epoca abbastanza bene. Tant'è vero che quando siamo andati a Mosca, poi ci siamo staccati dal gruppo e andavamo in giro, perché io parlavo con la gente. Abbiamo fatto la fila davanti a un negozio lunghissima per capire perché c'era questa fila. Dentro c'era praticamente il fatto che quella era la settimana del cocomero. C'era uno che vendeva il cocomero che non comprava nessuno, e tutti compravano la frutta e la verdura, ma questa aspettava.

clienti e non andava ad aiutare. E questo mi ha fatto riflettere molto su come il sistema imbrigliava e paralizzava un po' la flessibilità, anche in piccole cose. Insomma, morale, tornato da questo viaggio a Mosca, era una domenica mattina, mi ricordo, mi telefona da Roma Fabiano Fabiani, che era il direttore del telegiornale, e mi dice, così, proprio subito, senza se convenevoli, devi venire a Roma subito. Dico, guarda, sì, domani, no, oggi, devi venire immediatamente. E io ho cominciato a preoccuparmi, che dico, guarda che questo viaggio a Mosca era tutto concordato, vieni qua e parliamo. Allora ho preso con un po' di subito il primo aereo alle 3 del pomeriggio e sono arrivato un po' preoccupato a Roma, ma che è successo? E invece mi disse, guarda, noi è un bel po' che stiamo facendo delle prove per un telegiornale fatto con i giornalisti, perché fino ad ora il telegiornale era presentato dagli annunciatori. I redattori scrivevano i testi, li portavano agli annunciatori che li leggevano, mentre tutti i telegiornali all'estero e poi anche in Italia erano fatti da giornalisti in studio che raccontavano le cose che scrivevano loro. E dice, uno l'abbiamo trovato, è Andrea Barbato, e l'altro non l'abbiamo trovato. Quindi domani mattina tu alle 9 vai in redazione, prepari il telegiornale, all'1:30, che è il TG delle 13:30, si va in onda, ma solo internamente, in bassa frequenza, come se fossimo in trasmissione. E poi vediamo. E quindi io andai, preparai i cose. Feci questa conduzione del telegiornale, finito. E allora incontrai Fabiani fuori dalla porta e dice, allora tu vai su a Bruxelles, ti prendi una camicia di ricambio, lo spazzolino, dopodomani sei qui perché lunedì partiamo col nuovo telegiornale. E io dissi, ma un momento, io ero fuori da 13 anni in Italia. Non avevo intenzione di tornare perché non mi piaceva la politica, non mi piaceva, insomma, stavo bene fuori. E anche mia moglie era molto contraria. Però abbiamo detto, senti, sono 13 anni che siamo via, un giorno bisognerà tornare, questa è una buona occasione. Fabiani mi ha assicurato che questo sarà un telegiornale indipendente, faremo una specie di repubblica diversa da tutti gli altri telegiornali, con inviati diversi, nessun corrispondente, nessun collegamento. E dovrà essere un telegiornale nuovo, quello che la RAI dovrà avere in futuro, e che poi, se funziona, passerà alla sera. E infatti così fu, io fui contento in fondo di questa cosa, fu anche una soddisfazione professionale, perché veramente ci siamo applicati tantissimo per fare bene questo programma. Il redattore il redattore capo era Biagio Agnes, che era un personaggio, una forza della natura, perché veramente lui lavorava 24 ore al giorno, aveva molte idee e devo dire ho lavorato molto bene con lui. E poi ho scoperto Fabiani, direttore. Io l'ho sempre detto, credo che sia l'unico direttore che ho avuto in Rai. Gli altri erano dirigenti, lui era un direttore. E così, dopo 1 anno e mezzo, di telegiornale, ebbi lì la grande occasione dell'impresa lunare. Perché quando non presentavamo il telegiornale, sia io che Barbato andavamo a fare servizi per il telegiornale. E a me capitò tra il 68 e il 69 di seguire tutto il progetto Apollo che portò gli astronauti americani sulla Luna. E quindi andare negli Stati Uniti per seguire l'Apollo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E non solo feci le telecronache, servizi per TV7, collegamenti telegiornali, tutto la

diciamo, ma feci molti documentari e soprattutto andai a trovare le aziende che facevano le macchine per la Luna, perché la NASA è un'amministrazione, dirige, paga i conti, ma tutti i progetti, le macchine, le innovazioni, queste erano state commissionate a aziende in tutto il paese. E tra l'altro incontrai nella sua base in Alabama, a Huntsville, Wernher von Braun, che era stata la mente che aveva organizzato questo progetto. Wernher von Braun, oggi molti non lo ricordano, ma era uno, anzi era il capo di quel gruppo di tedeschi che inventarono le V2, i missili che furono inviati su Londra. E alla fine della guerra ci fu una corsa tra sovietici e americani per acchiapparli questi e portarseli via. E gli americani riuscirono a prendere questo gruppo che si prestò volontariamente a loro. E in America, finita la guerra, divennero un gruppo iniziale che poi portò a tutto lo sviluppo della missilistica, che aveva ovviamente grandi implicazioni militari e non soltanto spaziali. E così seguì questa cosa e ebbe l'occasione, andando nei vari centri della NASA, di seguire e di realizzare anche dei servizi in un centro particolare che si trova vicino a San Francisco e che si chiama Ames Center. E lì si studia la biologia spaziale, cioè la possibilità che la vita sia nata su altri pianeti. E c'era una ragione anche pratica perché sin dall'inizio si decise di disinfettare tutti i razzi che potevano atterrare su altri pianeti, anche sulla Luna, su Marte, per non portare batteri dalla Terra. Perché questi batteri viaggiano anche nello spazio. Si è visto che riescono a temperature bassissime comunque a sopravvivere e quindi inquinare in qualche modo dei terreni che sono vergini. Ma non solo, ma anche evitare che poi gli astronauti portassero qualcosa di qualche batterio sulla Terra. Infatti, non tutti lo ricordano, ma dopo l'atterraggio dei famosi Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna nel luglio del 69, quando rientrarono sulla Terra, non vennero subito liberati, vennero messi in una roulotte per una quarantena per vedere se non sviluppavano malattie. Quindi c'era questa cosa di stare attenti alla vita nello spazio. E studiando la vita nello spazio avevano come modello che era l'unico possibile, quello della Terra. La Terra è nata la vita, si è sviluppata poi sotto forme più diverse, arrivando fino all'uomo. Quindi lì c'erano degli scienziati che studiavano in particolare la nascita della vita sulla Terra per farne un modello e capire se le condizioni altrove erano le stesse di atmosfera, di temperatura, di umidità, di pressione. Beh. E quindi mi interessai molto questa cosa qua e decisi che quella era la cosa che volevo fare. Allora, finito il telegiornale, dissi a Fabiani, guarda, e lui fu molto d'accordo che io facessi dei servizi, dei documentari, che nel frattempo la formula era passata sul telegiornale della sera. E quindi cominciai lì a farmi servizi documentari di scienza nel 69, ne feci quattro in occasione dello sbarco sulla Luna, che si chiamavano Il futuro nello spazio, e poi c'è un piccolo episodio che mi ha colpito, che magari non è importante, ma per me lo è, e che quando feci questi programmi sulla Luna, uno dei, dei

uno dei temi era la vita anche umana fuori dallo spazio, che era l'ultima puntata. E naturalmente mi sarebbe molto piaciuto utilizzare dei frammenti di Odissea nello spazio, dove c'era quella grande ruota rotante, gli astronauti. Però chiesi ai rappresentanti della produzione, cioè lui non si può toccare, chiami in America. Scrissi in America, ah, assolutamente questo non si può fare. Chiede al regista. A quel punto uno si scoraggia, e io mi sono scoraggiato. Ho preso carta e penna, caro regista, ed era Stanley Kubrick. E gli ho mandato una letterina spiegando chi ero, che volevo fare questo documentario. Dopo qualche giorno mi arriva la risposta: Stanley Kubrick, lo faccia, prenda pure queste silhouette. E questo mi ha colpito molto, che in fondo, credo che abbia capito, perché era un uomo intelligente, direi che il regista per me è più ammirato, che in fondo tutti quanti hanno bisogno poi di qualcuno che gli dia una mano per fare le cose. Se uno è giovane in un campo nuovo, e mi diede l'autorizzazione, ne fui molto contento. Allora, finita l'impresa lunare, decido quindi di fare scienza in televisione, divulgazione, e comincia questa mia seconda carriera, per così dire. Comincia con un programma che si intitolava Destinazione Uomo, fatto di 10 puntate. Di un'ora, 5 di biologia e 5 di neurologia. E qui c'è un episodio curioso che però spiega bene qual era l'atteggiamento degli scienziati all'epoca. All'epoca c'era poca divulgazione scientifica, sia in televisione che sui giornali. C'erano pochi libri scritti, ma in Italia in particolare, da scienziati. E quindi anche l'atmosfera nei confronti di giornalisti che in televisione facevano la divulgazione scientifica era un po' a volte sospetta, perché c'erano stati casi anche poco felici. E c'è questo episodio che, dicevo, riguarda la Rita Levi-Montalcini, perché in una delle puntate avrei parlato del fattore di crescita nervosa. Questo fattore di crescita era stato scoperto dalla Rita Levi-Montalcini, che allora non era premio Nobel, ma si pensava che proprio questa scoperta meritasse un tale riconoscimento. Le telefonai, fu d'accordo perché venni andati a trovarla e parlare di questa intervista in modo da accordarsi. Fu molto gentile, sorridente. Lì le raccontai le persone che avevo incontrato, che avevo intervistato, e fu molto soddisfatta della scelta delle persone. E poi le dissi, e poi nel corso della puntata sul sistema nervoso parleremo della sua scoperta. E dedicheremo circa 3 minuti. 3 minuti? Io cominciai a preoccuparmi. Ma non basterà mezz'ora per spiegare. E io diventai sempre più piccolo sulla sedia e cercai di spiegargli che era un documentario in cui si parlava un po' di tutto e si dava un panorama, un'idea delle ricerche in corso. Ah no, no, no, no. Mi salutò, grazie, e via. Quello fu il mio primo contatto con la Levi-Montalcini, che anche mostra un po' come c'era poca abitudine a vedere la divulgazione televisiva in un modo che non fosse quello professorale, accademico. Ebbe però soddisfazione quando poi il programma andò in onda, lei lo vide, di incontrarla casualmente in una stazione ferroviaria, e mi disse: ah, Angela, sì, sono in debito con lei, perché poi ho visto il programma e ho letto anche il suo libro, e ha capito quello che intendeva, mi spiace. E da allora fumo grandi amici, anzi con lei andammo anche al Festival di Sanremo,

per fare raccolta per la ricerca di fondi. Però è un segnale che mostrava che la scienza allora era un po' lontana dalle... mentre oggi tutti hanno capito l'importanza che circoli l'informazione scientifica, anche perché la scienza ha bisogno di sostegno, ha bisogno di fondi, ha bisogno di essere capita. E quindi credo che con i miei collaboratori abbiamo fatto un buon lavoro in tutti questi anni in quel senso. Nel frattempo stavano emergendo i problemi ambientali e a quell'epoca, negli anni 70, feci tantissimi programmi sui problemi ambientali. E siamo arrivati qui poi al momento forse più di svolta del mio lavoro, cioè la creazione di una rubrica, Quark. Perché? Perché io mi resi conto che facendo da solo i documentari, facendo tutto, io andando in giro a intervistare, a cogliere, filmare, documentarmi, non potevo fare più di un certo numero di puntate l'anno. Al massimo un anno riuscivo a farne 9, ma 9 nell'arco di un anno sono cose che si perdono. Era molto più importante creare un appuntamento, una rubrica. E allora proposi questo alla RAI e furono d'accordo i dirigenti dell'epoca e feci quindi questo programma. Si chiama Quark, raccogliendo delle persone, dei giornalisti, degli registi che avevano fatto cose di scienza. Inizialmente erano molti, poi si ridussero rapidamente e il gruppo iniziale rimase, che era sostanzialmente di 3 o 4 autori, è quello che è rimasto fino alla fine, cioè persone che hanno capito il senso della scienza. Sanno raccontare le cose in televisione, scrivere dei testi e preparare e montare un servizio in modo che sia comprensibile per il pubblico. Poi questo Quark ha avuto una grande quantità di figli, nipoti, cugini, cognati, perché abbiamo fatto intanto dei programmi speciali di economia con Alfredo Brosetti, che era quello che faceva, che fa ancora i convegni di Cernobbio sull'economia, mi mise insieme un gruppo fortissimo di economisti in cui c'era Umberto Colombo, intanto con il quale eravamo molto amici, che è stato ministro della scienza, ma economisti come Padoa-Schioppa, come Paolo Savona, Sello Slavini, e ci riunivamo per 4 weekend all'Hotel Ambasciatore qui a Roma e io facevo domande, loro rispondevano, io prendevo appunti e da questo sono nate 14 puntate di economia brevi di 20 minuti che sono andate in prima serata su Rai 1 e il segreto era farlo solo con il mio racconto, animazioni e cartoni animati fatti da Bruno Bazzetto. E lì è stata una grande avventura, anche un'innovazione. Bruno Bazzetto io non lo conoscevo se non per fama, per aver visto alcuni dei suoi film. E ricevetti da lui una lettera un giorno che mi diceva: senta, io ho letto un suo libro, L'uomo e la marionetta. Per me è un film. Perché non facciamo un film cartone animato? E io dico: beh, certo, sono felicissimo. Allora, sento, cominciamo a fare una prova. Io ho questa rubrica, Quark, le mando un articolo che io ho appena scritto. Io allora collaboravo con la Repubblica per la pagina culturale, feci per una decina d'anni tanti articoli. E gli mandai un articolo che era intitolato Quanto petrolio consuma il filosofo? Perché il filosofo è forse il più grande consumatore di petrolio, di energia, nel senso che non produce cibo, non produce oggetti, non serve servizi, parla, pensa, se pensa bene è utile. Se non pensa
Comunque era un discorso. E lui mi mandò giù uno storyboard, che era poi esattamente quello che io pensavo. Noi lavoravamo quasi per telepatia, nel senso che io scrivevo il testo e mettevo le mie gag a lato. Lui le nascondeva per non essere influenzato, poi mi diceva che l'80% erano simili. E cominciamo così, funziona molto bene. E facciamo insieme 47 cartoni animati di 8-10 minuti, perché poi ho fatto i conti che equivale 6-7 film di animazione. E con quello noi tra l'altro facciamo le cose più difficili, perché ci sono degli argomenti in cui non si può filmare. La meccanica quantistica, cioè il comportamento delle particelle subnucleari, l'entropia, l'embriologia, la superconduttività, l'ingegneria genetica, tutte queste cose sono possibili realizzarle attraverso questi cartoni animati, che ebbero un enorme successo. Abbiamo fatto con quello poi l'economia e anche un programma sull'Europa. 11 puntate quando fu il momento di Maastricht con la creazione dell'Unione Europea. Ecco, quindi è stata anche quella un'esperienza nuova, perché continuò poi, Pozzetto ogni tanto ancora adesso ci fa. Purtroppo questi cartoni animati oggi è molto difficile farli per i costi, perché sono dei costi molto alti, in quanto bisogna colorare a mano ogni singolo fotogramma, e ce ne sono 25 al secondo. Ecco. E quindi restiamo molto amici, ci vediamo ancora oggi ogni tanto, e cominciamo a fare anche altre cose usando il computer. E lì succede che questo programma va molto bene, Quark. Pensate che la prima puntata è andata nel 1981, in seconda serata, allora andavo in seconda serata, e si andava in seconda serata alle 9:30 di sera, perché il telegiornale finiva alle 8:30, 10 minuti di carosello. Dopo il carosello andava all'epoca Dallas, che era un famoso telefilm d'amore, di un'avventura americana, che durava però 55 minuti. E quindi poi c'erano 5 minuti o 3 minuti di pubblicità, quindi alle 9:35 andava in onda Quark. Prima puntata, spettatori, 9 milioni. Perché era l'epoca, o vedevi quello o andavi a letto. E poi naturalmente ci furono le pillole di Quark, dei programmini di 30 secondi che parlavano un po' di tutto, qua e messi qua e là, persino dentro la pubblicità, e ne passarono 5.000 di queste pillole. E poi tante altre cose, sempre con Pozzetto, ma anche fatte quei documentari di natura che, avendoli visti così in passato un po' poco valorizzati, li misi in una serialità dove io li presentavo ed ebbero anche lì grande successo. Nel corso di questi anni abbiamo fatto poi anche Quark Storia, abbiamo fatto 48 puntate, a volte fatte di due puntate, 48 personaggi. C'è tutto dentro, dai faraoni agli imperatori francesi, a tutti i risorgimenti italiani, i samurai. Insomma, praticamente queste cose andarono poi anche in edicola e ne avevamo vendute successivamente con altre serie in tutto 3 milioni di copie a 10 euro l'uno. Fate un po' il conto. Tra l'altro, io devo dire, non lo dico mai, ma ogni tanto devo anche dirlo,

questi nostri programmi sono stati venduti in tutto il mondo, in particolare quelli che abbiamo fatto. Io ho fatto un viaggio nel corpo umano in cui andavo dentro nelle dimensioni di un batterio e mostravo poi tutti gli organi. Un altro sul pianeta dei dinosauri, dove anche lì abbiamo fatto noi i modelli costruendo elettromeccanici, alcuni lunghi 5 metri, altri manovrati da mimi travestiti di blu, oppure il viaggio nel cosmo, in cui io volavo in assenza di peso, come avviene nelle stazioni spaziali. Quelli sono stati venduti in 40 paesi in tutto il mondo. Poi abbiamo venduto tante altre serie, che alcune tra l'altro grandi, perché la Cina, mi hanno poi segnalato, si prendeva questi programmi, quelli di natura soprattutto, e li trasmettere senza pagare diritti né a noi né a tanto meno agli autori. E quindi, diciamo, questo marchio ha creato anche una rivista che ha portato alla RAI molti soldi. La morale è che io ho fatto i conti, li ho presentati anche ai miei dirigenti, che io in tutto questo periodo ho lavorato gratis per la RAI, perché quello che la RAI mi ha pagato l'ha recuperato in altri modi, da varie fonti e in varie collocazioni. La cosa che ha sorpreso molti sin dall'inizio è che in fondo la scienza portata in prima serata sulla prima rete ha funzionato. Ecco, questo è stata, io ne ero convinto, perché qualunque persona intelligente, curiosa, come non può non essere interessata a cos'è l'universo, come è fatto il corpo umano, come tutte queste tecnologie stanno cambiando la vita. Quindi gli argomenti sono interessanti. Bisogna renderli commestibili. Io dico sempre, dalla parte degli scienziati per i contenuti, dalla parte del pubblico per il linguaggio. E quindi bisogna inventarsi un linguaggio adatto e anche bisogna essere creativi per creare con le animazioni, con i cartoni animati, con gli esempi, con gli esperimenti in studio o cercando anche le persone che sanno esporre, con una serie di, non so, trucchi, diciamo, ferri del mestiere professionali, riuscire a bucare lo schermo e arrivare. E tutti questi programmi hanno mostrato che questo è possibile farlo. E lo abbiamo visto anche recentemente con certi programmi culturali che sono andati in onda sulla prima rete, che sono quelli che fa Alberto Meraviglie. Ecco, quella roba lì nessuno si aspettava che fossero seguiti in questo modo. Questa cosa ha sorpreso, perché si ha un po' l'impressione che i grandi ascolti si facciano con i quiz, con le canzoni, con i grandi spettacoli di varietà, ed è vero, o con i telefilm come Albano, certo. Però anche la cultura, se fatta in un certo modo, può raccogliere, perché le cose belle piacciono, le cose interessanti interessano. E allora, tra l'altro, vorrei dire due parole anche su Alberto, perché la sua storia è anche meno conosciuta della mia, ma intanto io l'ho fatto studiare. Lui, poveretto, d'estate mica andava in vacanza, andava a studiare le lingue, ma faceva esperienze fuori e ha studiato nelle università americane, dando gli esami là, a Harvard, a Columbia, a UCLA, California, che sono dei corsi estivi, però che danno, in cui si fanno degli esami, di computer science, di paleontologia, di economia, di psicologia. E quindi lui era molto pronto. Poi ha fatto per molti anni campagne di scavo in Africa, perché la sua laurea in scienze naturali l'ha fatta su un corso di paleontologia umana.

e ha lavorato con i grandi paleontologi dell'Università di Berkeley, dell'Istituto di Human Origin. E poi casualmente è capitato alla televisione svizzera a raccontare come ha intervistato queste sue esperienze e queste conversazioni sono diventate una rubrica che si chiamava Albatros, che era un po' faceva concorrenza a Quark, era un po' la stessa cosa, che fu acquistata proprio perché funzionava da Tele Monte Carlo, quindi messa in onda da Tele Monte Carlo, che era l'attuale 7. E a quell'epoca cominciò il Super Quark, che lo chiamiamo così perché, e fu Gian Gipoli a dargli questo nome, perché era, raddoppiava da 1 ora a 2 ore e quindi lo chiamo Super Quark. E avevamo bisogno di altra gente. E io, certamente, era già lì pronto uno, però era mio figlio. E allora dico, qui sparano a lui e a me, perché ecco il figlio, il padre, lo Spirito Santo. E allora, però ci fu un direttore di Tele Monte Carlo, che era anche vice direttore di Rai 1, Andrea Melodia, e disse, ma tuo figlio è bravissimo. Abbiamo persino comprato i suoi documentari. E perché non lo fai lavorare? Diventa una discriminazione a rovescio. E allora alla fine lavorò per Quark e effettivamente era bravo sia allora come oggi. E oggi ha tutti quei suoi programmi, La Notte a Ulisse, che vanno molto bene, come del resto vanno bene anche i miei. Per Quark l'anno scorso ha sempre vinto la serata. Questo vuol dire, nel nostro gergo, che ha fatto più ascolto di tutti gli altri programmi della serata. Ecco, quindi il fatto che non si possa fare cultura in prima serata è vero, ma solo se la si fa male. Il problema è di farla bene. Io credo che ci sia un po' un errore di base di dividere i programmi televisivi in generi, cioè telefilm, film, commedie, sitcom, eccetera. In parte è vero, ma se è un cattivo film non funziona. Se è un eccellente non funziona, ma è così anche per la cultura. Se è fatta bene, se viene incontro al telespettatore, un po' come la scienza, che ha un linguaggio giusto, però dietro ci sono sempre i consulenti, c'è la scienza, in questo caso ci sono gli esperti, noi interpelliamo sempre la gente giusta, non è che ci inventiamo le cose. E questa è un'altra caratteristica per poter fare bene. È quella di studiare tanto, di arrivare in onda dopo aver letto libri, parlato con gli esperti, verificato, provato, immaginato, eccetera. Con tanto lavoro serio, poi la cosa funziona. E anche con talento, perché quello in qualsiasi ricetta di cucina, bisogna che il cuoco sappia poi fare bene i suoi piatti. Quindi io credo che ci sia largo spazio in televisione per fare cultura, ma la televisione è fatta non solo di generi, è fatta di uomini, di autori, di persone che sanno raccontare. E questa è la televisione.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sulla vita, potremmo dire. Il titolo di questa lezione è Il gene non è un codice, ma noi dobbiamo prima definire che cos'è un gene e che cos'è un codice. E lo facciamo prendendo spunto da un libro che è appena stato pubblicato il 23 gennaio 2026, è già disponibile e il titolo è, come potete vedere, Leggere i geni, un viaggio nelle meraviglie del DNA. Ed è quello che faremo insieme in questa lezione. Partiremo da un accenno storico. Che cos'è questo DNA? Quando è stato scoperto? Com'era il mondo quando è stato scoperto il DNA? Questa molecola che ha cambiato la nostra vita, le nostre abitudini, le nostre certezze diagnostiche, la storia evolutiva di tutti i viventi. Ebbene, lo facciamo vedendo esattamente come è fatto il DNA e in che contesto si trova questo DNA, che è appunto l'ambiente, che vediamo che influenza molto il DNA, perché il DNA non è nudo nelle nostre cellule, ma è vestito. E il vestito sapete chi glielo dà? L'ambiente. Ecco perché è importante capire l'ambiente sull'effetto del DNA. Infine, DNA e ambiente cooperano, dialogano, litigano? Sì, per fare che cosa? Molto spesso alla base di tutte le malattie dell'uomo. Un mio collega americano diceva: tutte le malattie dell'uomo sono scritte nel DNA, ad eccezione forse del trauma. Immaginate come la pensava questo mio collega. E allora vi porto negli anni 50, 1950. Com'era il mondo negli anni 50? Lo vedete qui dai personaggi importanti, famosi dell'epoca, lo vedete qui dalle macchine che circolavano a quell'epoca. E in quel periodo due giovani ricercatori, in un mondo che è appunto fatto da tante cose, vi ricordate la guerra in Corea? Ovviamente i giovani non possono ricordarsi, ma sui libri di storia c'è. E i primi vaccini, si parlava che cosa fossero, la scoperta dei primi animali da esperimenti per capire la biologia delle malattie e infine la scoperta della televisione, il primo satellite sovietico messo in orbita dallo Sputnik, era appunto una navicella spaziale russa e quant'altro. In questo mondo, in quel periodo, due giovani ricercatori, un americano e un inglese, che chi vedete e i nomi loro sono ormai famosissimi, chi non sa chi era Francis Crick e Jim Watson, sono gli scopritori del DNA. In Inghilterra, nell'università di Cambridge, stavano studiando la molecola chimica presente nelle nostre cellule e che è alla base di tutti gli esseri viventi. Eccolo, lo vedete qui. Una struttura strana, una struttura chimica fatta come una specie di scala Pioli di vari elementi fatti da zuccheri,

fosforo, da quello che si chiamano le basi azotate. Il problema era che conoscevamo già all'epoca la natura chimica, ma non conoscevamo come questi elementi chimici si combinassero tra di loro a formare questa straordinaria grande struttura di una grande macromolecola che prende il nome di DNA, che ce n'è tanto. Immaginate in un nucleo di ogni nostra cellula, di una cellula che nemmeno vedete al microscopio, ci sono 2 metri di DNA, cioè talmente lungo che provate a immaginare a moltiplicare 2 metri di DNA per i trilioni di cellule che è composto il nostro corpo. Potete farci un nastro che può andare da qui alla Luna e tornare indietro per 8.000 volte. Quindi immaginate quanta importanza c'è in questa molecola chimica per essere così complicata. La storia è lunga, ovviamente, non abbiamo tempo qui per scendere nei dettagli, però vi posso dire che tutte quelle medaglie che vedete lì sono i premi Nobel che sono stati assegnati negli anni alle persone che hanno fatto scoperte una dopo l'altra nel DNA o sul DNA per capire come è fatto, come funziona e come oggi lo utilizziamo. Uno di questi è addirittura Friedrich Sanger, che ne ha vinti due di premi Nobel per aver lavorato sul DNA. Che cosa ha scoperto Sanger? Ha trovato il modo di leggere questo codice lunghissimo che compone il nostro DNA, che in fondo è un nastro di informazione. Io ho detto un nastro che andate da qui alla Luna e tornate indietro, ma se lo trasformiamo in un libro, che ne so, in una Bibbia, ci vogliono 1.000 Bibbie per leggere tutto il nostro DNA presente in una cellula, quindi immaginate che grande informazione. Ecco perché il titolo che gli ho dato a questa lezione non è un codice. E sapete questo signore chi era? Perché adesso purtroppo è deceduto pochi mesi fa. È Jim Watson, quel ragazzo di prima che l'ha scoperto questa struttura del DNA, che negli anni nel 2009, all'epoca novantenne, fu la prima persona a cui è stato letto il tutto il DNA. Cioè questi famosi 8.000 libri presenti sono stati utilizzati e letti per la prima volta in un essere umano e lui è stato uno dei primi ad essersi sottoposto alla lettura del suo codice genetico, Jim Watson. E naturalmente adesso andiamo a capire un po' meglio, dopo la storia, che cos'è. Il DNA è vita, dice uno slogan famoso americano che vedete in questa slide. E tutto il resto non conta niente. Perché? È così forte questo slogan. Perché ogni vivente su questa terra, probabilmente anche su qualche altro pianeta, una informazione genetica. E questa informazione genetica è costituita dal DNA, magari con forme diverse, leggermente lunghe, corte, quello che volete, ma tutti i viventi, a partire dal più piccolo microbo, a finire al mammifero più grande o alla sequoia, queste famose piante della California che vivono 300-400 anni, hanno il loro DNA. I virus hanno il loro DNA, anche se non sono specie autonome, perché loro vivono in quanto infettano le cellule, ma possono essere considerate delle forme viventi a loro modo. E naturalmente questo DNA è organizzato, non è che è buttato così in maniera casuale nelle cellule. Questa diapositiva fa vedere uno schema piuttosto complesso del DNA nell'uomo, cioè come è organizzato, come è separato in forme diverse e che hanno in qualche modo funzioni diverse. E abbiamo una piccola quota, quella che noi chiamiamo i geni, cioè quella informazione che dà un'informazione per fare proteine. Ecco. C'è bisogno di un'informazione per fare la proteina del sangue. Pensate all'emoglobina, questa proteina che trasporta l'ossigeno nei globuli rossi, è fondamentale per la respirazione. Bene, l'informazione per costruire la emoglobina è scritta nel DNA, in una pagina soltanto. Potremmo fare una pagina di un libro. Poi ci sono tanti altri pezzi di DNA che non danno informazioni per fare proteine. E che cosa fanno? E danno informazioni di segnale. Sono dei regolatori, sono delle tratti del codice che ci dicono quando i geni che fanno le proteine devono funzionarsi, quando devono attivarsi, perché ogni pezzo di DNA che ha una funzione

deve attivarsi e funzionarsi in un determinato momento. Vi faccio un esempio banale, semplice. Immaginate di mangiare una pizza. Mangiare la pizza a mezzogiorno è diverso che mangiarla la sera, perché la sera l'organismo si prepara a fare delle cose diverse, attiva dei geni che ci preparano a dormire, non attiva i geni per mangiare. E allora questo crea ogni tanto qualche squilibrio, come vedremo poi quando parleremo delle malattie e così altre. Una delle cose più importanti che abbiamo potuto scoprire nel DNA è che appunto è variabile tra una persona e un altro, tra addirittura persone che hanno delle caratteristiche diverse, possono avere delle informazioni diverse. Questo non significa che il DNA dimostra quel concetto ormai obsoleto e che non ha niente a che fare con la biologia, con il concetto di razza, perché se c'è una cosa che il DNA ha dimostrato subito è che le razze umane non esistono. Non esistono, esistono nella fantasia di qualcuno o in qualche concetto, diciamo, politico-sociale, ma non certamente nella biologia. Il DNA è talmente variabile che c'è più differenza tra me e ognuno di voi che tra me ed un etiope, ad esempio. Quindi non ha senso parlare di razze, perché il DNA è variabile. Ci sono caratteristiche diverse, più frequenti in un gruppo rispetto a un altro, ma questo non significa che sono razze diverse. Ma la cosa incredibile è che oggi il DNA ci sta rivelando chi siamo, da dove veniamo, come eravamo, perché e sta riscrivendo i libri di storia, i libri di antropologia, perché prima non era possibile studiare il DNA dalle ossa fossili di umani preistorici, ad esempio. Oggi possiamo leggere il DNA degli uomini primitivi e capire da dove venivano o che rapporti di parentela avevano e se si incrociavano tra di loro gruppi diversi di umani. Stiamo riscrivendo la storia dell'umanità. Quindi immaginate com'è potente l'informazione contenuta in questa molecola. Ha fatto sì che lo stesso Jim Watson, in un altro congresso dove ha partecipato, disse: i geni umani non sono molecole chimiche ordinarie, come, che ne so, l'acido, che ne so, ribosio o un altro, ma sono qualcosa di straordinario e fondamentale, perché hanno una capacità, trasmettono le istruzioni per costruire gli esseri umani. Guardate che è una frase questa potentissima, incredibile, e nel corso di queste lezioni poi affronteremo questi argomenti. Ma gli esseri umani che pensavamo fossero, diciamo, tutti uguali tra di loro, ebbene, leggendo il DNA, riprendo un concetto di prima, scopriamo che siamo molto diversi. Pensate che addirittura due gemelli identici, come gocce d'acqua, i cosiddetti gemelli monozigoti, anche tra di loro ci sono delle differenze nel DNA. Oggi le quantifichiamo, in queste diapositive c'è scritto che se io prendo due persone come in questa diapositiva, che sembrano, no, così uguali e diverse allo stesso tempo, hanno in termini di variazioni di lettere del DNA qualcosa come 5 milioni di lettere. E ci sono differenze anche nel DNA di un figlio rispetto al DNA dei genitori. Ovviamente il DNA di un figlio viene metà dal papà e metà dalla mamma. Ma nel trasmettere questo DNA ogni tanto c'è qualche errore, cambia, e a volte i figli hanno quelle che noi chiamiamo mutazioni, quindi variazioni del DNA che non sono presenti né nel DNA del padre né nel DNA della madre. E naturalmente questo poi ci fa sentire. A che livello? A tutti i livelli. Ad esempio nel cervello, oggi, e prima non era possibile, noi possiamo studiare il DNA di ogni singola cellula del cervello. E la cosa che abbiamo scoperto abbastanza di recenti è che ci sono differenze incredibili, cioè non tutte le cellule di una persona come me o come uno di voi ha lo stesso DNA in tutte le cellule. E questo è molto importante, perché capite, a livello di malattie, per esempio, ci fa capire cosa succede quando c'è un tumore in una persona. Il DNA cambia. Non c'è nessun tumore dell'uomo in cui non ci sia una variazione del DNA. Non è mai stato scoperto.
Quindi immaginate come è importante anche per questo aspetto, perché nelle cellule normali c'è un DNA normale, diciamo così, nelle cellule tumorali c'è un DNA alterato, ma è la stessa persona. Quindi, come vedete, oggi riusciamo ad avere informazioni incredibili sulle variazioni del DNA. E pensate a questo signore che cosa ha rivoluzionato con la sua scoperta, cioè ha determinato con la sua scoperta nel

0: per la rappresentanza dei ruoli apicali nelle organizzazioni. E questo confermato da numerosi studi a livello worldwide, a livello europeo e anche italiano. E nonostante diversi interventi legislativi volti a ridurre questo gap, in realtà il gap c'è. E quindi la domanda successiva è stata: perché c'è questo gap della rappresentanza femminile nei ruoli apicali? Ci sono diverse risposte che ho trovato, alcune afferenti ad aspetti intrapersonali, altre intrapersonali. Quindi, per esempio, l'accesso al potere da parte delle donne è una storia recente, quindi le donne hanno avuto una limitata possibilità di avvicinarsi, di riconoscere e quindi di interiorizzare il loro potere, ma anche la motivazione al potere è stata minore, sembra essere stata minore rispetto a quella maschile. Poi abbiamo gli stereotipi di genere, quindi delle rappresentazioni, delle aspettative, delle credenze sociali, che hanno non solo un ruolo descrittivo, ma anche un ruolo prescrittivo, fino ad arrivare all'idea di ruolo sociale, quindi comportamenti più desiderabili, per un certo genere rispetto all'altro e che Eagley e Wood hanno identificato come agenticità, quindi l'agency per il maschile e la communion, cioè la capacità relazionale per il femminile. Questo porta quindi ad una simmetria tra la percezione sociale del ruolo di leader, che ha caratteristiche prettamente agentiche, quindi maschile, e ruolo femminile con qualità più relazionali. Quindi abbiamo anche osservato come l'insieme, l'interazione quindi di tutti questi elementi producono delle minacce, dei pregiudizi, delle discriminazioni, per cui essere conformi al proprio ruolo di genere comporta per il femminile essere percepito come incapace di soddisfare i requisiti del ruolo di leader, ma al contempo essere conformi al ruolo di leader significa essere percepite come inadeguate al ruolo di genere. Quindi questo produce delle sanzioni, a volte anche delle autosanzioni, che influenzano il comportamento. Siamo poi passati a verificare, a capire, insomma, quali sono gli stili di leadership femminili e tendenzialmente si è osservato come il femminile sia più rivolto a un approccio orientato alla relazione, al compito e anche a uno stile trasformazionale. Ma quindi l'altra domanda è stata: le maggiori capacità relazionali per semplificare delle donne può avere un vantaggio per le organizzazioni? Diciamo che ci sono alcuni fattori di cambiamento che hanno portato a rispondere in modo affermativo a questa domanda, quindi le organizzazioni hanno visto un'elevata competizione, una crescita tecnologica, una globalizzazione dei mercati, ma anche una diversità della forza lavoro. Ma anche l'identità femminile è cambiata nel corso del tempo, perché nuovi ruoli, sociale, società e nelle organizzazioni producono delle nuove dimensioni del sé, quindi si accrescono caratteristiche come l'agency, l'assertività, una maggiore ambizione, ma quindi il lavoro diventa una componente di autorealizzazione. Pertanto, assumere ruolo di leader in accordo con l'identità più autentica del sé, dell'identità femminile, significa un percorso interiore, costituito da una maggiore consapevolezza di sé, valorizzando le proprie specificità, avere un'accettazione di sé, quindi una benevolenza anche per le imperfezioni, e anche un'autodeterminazione, sentirsi efficaci. Quindi dal concetto dell'uguaglianza, pensiamo alle quote rosa o alle pari opportunità, si passa al paradigma della differenza. E quindi io sono poi approdata al concetto di diversity management, solo un accenno perché comprende anche altri aspetti oltre al genere, che però appunto mi è servito per capire come la valorizzazione delle differenze all'interno delle organizzazioni e quindi il valore del capitale umano, i talenti individuali e quindi una gestione orientata alle persone sia un vantaggio competitivo per le organizzazioni. Quindi questa riflessione sulla relazione delle donne e modelli di potere portano a concludere che i tempi sembrano maturi affinché le donne accedano al potere, essendo però coerenti con le proprie attitudini, quindi proponendo un nuovo modello di leadership che diciamo si configura non in antagonismo, ma come complementare ai modelli tradizionali, e quindi le organizzazioni ne possono trarre un potenziale trasformativo volto anche proprio all'innovazione e alla creatività come vantaggio competitivo.
1: Bene, grazie.
2: Bene,
0: Grazie,
2: grazie.
0: grazie a voi.
2: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in discipline psicosociali con la valutazione di 110.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Francesca Cattaneo, che ha svolto una tesi con me in marketing del turismo, una tesi dal titolo Il marketing del turismo nel trasporto aereo, strategie e impatti sul comportamento dei consumatori. La studentessa ha analizzato un po' quali sono i trend del marketing dei servizi, in particolare del marketing del trasporto aereo, qual è il mercato, poi ha analizzato e messo a confronto due compagnie aeree che hanno due business completamente differenti e alla fine ha voluto fare una ricerca sul campo attraverso una survey ai consumatori per cercare di comprendere quali siano i fattori di scelta o meno di una compagnia rispetto ad altra o di alcuni tipi di servizi che possono essere erogati in aeroporto. Lascio a lei la parola.
1: Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Appunto ho scelto questo argomento perché la relazione tra trasporto aereo e turismo è spesso sottovalutata, come se il volo fosse semplicemente un mezzo per raggiungere la destinazione. Con la mia tesi voglio dimostrare che il trasporto aereo non è accessorio al turismo, ma lo orienta, lo crea, lo rende possibile e lo fa attraverso precise strategie di marketing. Il mio lavoro nasce da una domanda: cosa guida davvero le scelte del passeggero aereo? Per rispondere ho articolato un percorso in tre fasi: contesto, strategie e consumatori. Quindi sono partita dalla teoria fino ad arrivare all'analisi dei dati. Partendo dal contesto, prima del 1978 il trasporto aereo era un sistema fortemente regolamentato, i prezzi dei biglietti erano altissimi, quindi l'accesso era elitario, le rotte erano definite dagli stati e la concorrenza praticamente non esisteva. La svolta arriva prima negli Stati Uniti nel 1978 con l'Air and Deregulation Act, successivamente anche in Europa nel 1992 con la liberalizzazione. Entrano nuovi operatori, i prezzi crollano e volare diventa accessibile a tutti. Oggi il mercato è aperto, la competizione è altissima e il consumatore è centrale. Nel 2024 sono stati trasportati 4,6 miliardi di passeggeri, con un load factor medio, quindi il riempimento dei voli, dell'83,5%. Parallelamente si è anche evoluto il modo in cui il marketing del turismo crea valore. In una prima fase il valore era nel prodotto, quindi nella prestazione tecnica, il trasporto del passeggero da A a B in sicurezza. Chiaramente tutte le compagnie offrivano lo stesso tipo di prodotto, diciamo, e si è iniziato a competere più sul servizio, quindi sulla relazione con il cliente, sul personale e la qualità dell'interazione. Anche il servizio si standardizza e oggi il valore è nell'esperienza, quindi ciò che il passeggero percepisce, sente e ricorda. Questo anche perché il servizio turistico è intangibile, non può essere provato prima di essere acquistato e nel caso specifico del trasporto aereo il rischio percepito è alto. Quindi il passeggero, il consumatore si affida a segnali indiretti ed è qui che il marketing diventa una funzione strategica. Le compagnie aeree operano in un mercato dalle caratteristiche strutturali precise, elevati costi fissi, una capacità produttiva rigida nel breve periodo e una quasi irreversibilità delle decisioni se si considera che il ciclo economico di un aeromobile può durare fino a 25 anni. Oggi l'età media della flotta mondiale è di 14,8 anni. La differenziazione avviene attraverso le 7 leve del marketing mix esteso. Sul prodotto, dalla configurazione della cabina alla differenziazione delle classi di viaggio per accontentare più disponibilità a pagare sullo stesso volo, i servizi di bordo e le strategie di unbundling, separando la tariffa base dai servizi accessori, gli stopover per rendere gli scali tecnici esperienze aggiuntive, poi il prezzo con il dynamic pricing e revenue management, tariffe che variano costantemente in base alle caratteristiche della domanda e ricavi ancillari da bagagli, posti e priorità. Poi la distribuzione con i canali digitali diretti, la gestione della rete e degli hub e il New Distribution Capability, il nuovo standard IATA per personalizzare l'offerta. Poi la promozione con i Frequent Flyer Programs, la comunicazione sui social media, numerose sponsorship, partnership e co-marketing con aeroporti o destinazioni. Infine le tre leve specifiche dei servizi, le persone, quindi con la qualità del personale, l'assistenza in caso di imprevisti, i processi dal check-in digitale al customer journey integrato con il modern airline retailing e infine l'ambiente fisico per rendere tangibile il servizio, dalle caratteristiche della cabina fino agli spazi aeroportuali. Queste sette leve agiscono su tre momenti: l'anticipazione, la fruizione e il ricordo. La coerenza tra ciò che il marketing promette e ciò che il servizio offre determina il valore percepito e con esso anche la fedeltà. Ho deciso in seguito di comparare due compagnie aeree con modelli di business opposti tra di loro. Nel mercato del trasporto aereo esistono principalmente tre modelli di business: low cost, full service e leisure career. Ogni modello di business rispecchia un posizionamento competitivo, quindi come la compagnia vuole collocarsi nella mente del consumatore rispetto ai concorrenti. Ho scelto Ryanair e Qatar Airways. Ryanair utilizza un modello di business low cost. Nell'ultimo esercizio ha avuto un load factor molto alto.

del 94%, utilizza un network point-to-point, quindi collega destinazioni in modo diretto, principalmente su aeroporti secondari, e collega 230 destinazioni, principalmente in Unione Europea. Sul prodotto offre trasporto base con degli optional a pagamento da cui ricava dei ricavi ancillari che nell'ultimo anno hanno rappresentato addirittura il 34% del fatturato. La comunicazione ironica e provocatoria e sulla sostenibilità è una compagnia sostenibile grazie all'efficienza della flotta perché ha aeromobili molto giovani e un alto load factor, appunto. Utilizza l'intelligenza artificiale principalmente per il pricing e l'ottimizzazione dei ricavi e Skytrax è un'agenzia che ogni anno dà dei premi e fa delle classifiche delle compagnie aeree e nell'ultimo anno è stata classificata come undicesima low cost airline. Per quanto riguarda Qatar Airways invece ha un modello di business che è full service premium, ha un load factor più basso dell'85% e utilizza un network hub and spoke, quindi con Doha come snodo centrale, collegando 177 destinazioni globali principalmente in modo indiretto. Il prodotto sono servizi inclusi nella tariffa del biglietto, cabine differenziate per classi di viaggio e un ricavo medio per passeggero più elevato senza saturare il load factor, appunto. Invece la comunicazione è principalmente uno storytelling emozionale e molte sponsorship internazionali. Sulla sostenibilità utilizza carburanti sostenibili e ha l'obiettivo di carbon neutrality per il 2050. A differenza di Ryanair utilizza la digitalizzazione principalmente per la personalizzazione dell'esperienza del consumatore. E per quanto riguarda la reputazione, Skytrax gli ha assegnato il premio l'anno scorso come World's Best Airline. Chiaramente non esiste una strategia migliore di un'altra, ma esiste la coerenza tra appunto quello che il marketing offre e quello che poi sì, il servizio propone. Il passeggero di Ryanair si accontenta di un servizio più basico nella misura in cui il prezzo pagato è realmente minore e il passeggero di Qatar Airways è disposto a pagare un prezzo più alto, però in cambio vuole un'esperienza di bordo decisamente maggiore. Successivamente ho deciso di mostrare dei post che hanno appunto postato sulle loro pagine social le due compagniere per far vedere la differenza della comunicazione. Ryanair posta e scrive Free food, wrong airline, quindi cibo gratis, hai scelto la compagnia aerea sbagliata. Qatar Airways invece posta un video dove mostra cibo pregiato e sotto scrive Why settle for less when you deserve the best, quindi perché accontentarti di meno quando ti meriti il meglio. Chiaramente qui si vede emblematicamente la differenza tra le due compagnie, in questo caso nella comunicazione. In seguito ho verificato empiricamente gli impatti sul comportamento dei consumatori delle strategie delle compagnie aeree, ho ottenuto 170 risposte in 20 giorni di raccolta dati, ho utilizzato una survey quantitativa descrittiva attraverso Google Forms, online e anonimamente. Principalmente è stato strutturato con scale Likert da 1 a 5 per misurare l'importanza di alcuni fattori e il grado di accordo o di disaccordo rispetto ad alcune affermazioni. Il focus sono stati i fattori di scelta, il valore percepito e il comportamento post volo. Per quanto riguarda il profilo dei rispondenti, il campione predominante sono giovani adulti. Principalmente per il 64,7% tra i 18 e i 35 anni, che volano principalmente su voli a corto raggio, quindi meno delle 4 ore 80, per l'82,4%, ed è principalmente una domanda leisure per il 71,8%, che effettua almeno 4 voli l'anno in aereo, 52,4%. Quindi il campione giovane leisure con una buona familiarità con il trasporto aereo. E quindi da ciò si deduce che è anche abituato al confronto, grazie alla trasparenza informativa che si trova online con le piattaforme digitali. Nella fase preacquisto i fattori di scelta, i dati sono chiari. Il prezzo,
ha una media come importanza di 4,29, seguito subito dal costo totale di 4,2. Quindi il consumatore è consapevole delle strategie di unbundling che applicano le compagnie aeree e calcola il costo totale dell'intero viaggio.

0: seguono poi alcune caratteristiche tecniche del viaggio, come la durata, la puntualità, gli orari, ma come ultimo fattore di importanza rappresentato dai programmi fedeltà, con una media di 2,16. Per quanto riguarda il valore percepito, il dato che ha avuto la media più alta è l'assistenza in caso di problemi. Seguito poi dal comfort a bordo, dal servizio del personale. Questo significa sicuramente che il trasporto aereo è ad alto rischio percepito. E poi in seguito vedremo meglio questo aspetto. Per quanto riguarda il comportamento, l'attitudine di riacquistare con un biglietto con la stessa compagnia aerea dopo un'esperienza positiva ha avuto una media di 4,12 e sempre dopo un'esperienza positiva la propensione al passaparola è di 3,95. Molto interessanti sono i dati della relazione tra la scelta della destinazione e il volo, con una media di 3,91 l'attitudine di scegliere la destinazione in base alle caratteristiche dei voli e con una media di 3,72 la dichiarazione di aver scelto almeno una volta la destinazione in base al volo. Sono nate numerose evidenze della mia ricerca, ho deciso di parlare principalmente di tre. La prima è il paradosso della fedeltà. Ho utilizzato un diagramma scatter perché pensavo che suddividendo i consumatori per frequenza di volo avrei trovato magari consumatori che viaggiavano con una frequenza maggiore più propensi a scegliere la compagnia in base ai programmi fedeltà. Ciò non è avvenuto per tutti, nel mio campione perlomeno, tutti hanno dato un'importanza bassa ai programmi loyalty, ma una propensione al riacquisto dopo un'esperienza positiva molto alta. Ciò significa che la fedeltà non si basa sui programmi fedeltà, ma sull'esperienza e sulla qualità vissuta a bordo. In seguito sicuramente l'importanza del service recovery come l'assistenza in caso di problemi con la media più alta. Quindi il consumatore giudica positivamente la compagnia aerea quando ha saputo fronteggiare un disagio più di quanto avrebbe fatto se quel disagio non fosse proprio avvenuto. Infine, il volo orienta la meta, le due linee, quella gialla rappresenta l'attitudine di scegliere la destinazione in base al volo, quella verde rappresenta la dichiarazione di averlo fatto, quella verde è leggermente più bassa, ma entrambe hanno la stessa tendenza. All'aumentare della frequenza di volo aumenta anche la propensione a scegliere la destinazione in base alle caratteristiche dei voli. Quindi per rispondere alla domanda iniziale, cosa guida davvero le scelte del passeggero aereo? Sicuramente il prezzo filtra, in una fase iniziale vince la convenienza economica ed è qui che le compagnie aeree low cost entrano nelle opzioni di scelta dei consumatori. L'esperienza valuta, il giudizio è costruito dall'assistenza in caso di problemi principalmente, ma anche da comfort, qualità del personale. Infine la qualità fidelizza, l'esperienza positiva genera riacquisto e passaparola. Trasversalmente a tutto ciò il volo orienta la destinazione e non il contrario. Ho voluto mettere una frase di Antoine de Saint-Exupéry che diceva che l'aeroplano ci ha svelato il vero volto della Terra. Prima dell'aereo le distanze erano reali. E dopo, con l'aereo, le distanze sono diventate tariffe, rotte, frequenze, variabili di marketing. Quindi il volo non è il mezzo per arrivare all'esperienza, ma è l'inizio dell'esperienza ed è il momento in cui si inizia a creare o a distruggere il valore dell'intero viaggio. Grazie.
1: Francesca Cattaneo, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 97 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: La candidata ha svolto una tesi anche lei sul diversity management, in questo caso però parlando dell'attivismo di marca e focalizzandosi di più sul fenomeno del washing. Lascia lei la parola.
1: Allora, come annunciato dalla professoressa, ho portato una tesi con l'obiettivo di esplorare come dietro spesso a dichiarazioni di aziende e brand che sempre più spesso parlano di diritti, sostenibilità e inclusione per mettersi vicino a quelli che sono i valori delle persone. Ma la domanda che dobbiamo porci è: queste dichiarazioni sono meramente strategiche o sincere? Ed è qui che entra, perché spesso dietro a queste dichiarazioni si nascondono delle contraddizioni molto profonde. Ed è qui che entra in gioco quello che è il concetto di washing. Il concetto di washing, ovvero una strategia che sfrutta in modo strumentale delle cause popolari, dove alla fine vince l'immagine sulla sostanza. Per indagare quindi questo fenomeno da più vicino, ho progettato e somministrato un questionario online che andasse ad indagare quelle che sono le politiche di inclusione all'interno dei luoghi di lavoro, con un focus specifico sulla comunità LGBTQIA+. Per orientarci quindi in questo panorama complesso è utile conoscere quelle che sono le diverse forme di washing, queste sono sicuramente le più note, dove in comune hanno una sola cosa, l'immagine che vince sulla sostanza. Abbiamo il greenwashing che parla di sostenibilità ambientale, ma dove le politiche dal punto appunto ecologiche non vengono trattate e sostenute adeguatamente. Il pinkwashing, che sfrutta il femminismo, ma che rimane mero simbolismo senza trattare quelle che sono le disuguaglianze di genere interne. Il wokewashing, che sfrutta come se fossero tendenze del momento quelle che sono le

le cause odierne senza una reale responsabilità, e infine il rainbow washing, che si manifesta soprattutto durante il mese di giugno in occasione del Pride Month, dove vediamo molti loghi di aziende che si colorano di arcobaleno e spesso, anzi senza spesso, non vi sono reali politiche di inclusione e di diversità. Proprio per questo motivo, proprio per il crescente fenomeno di washing, la comunità queer, ha adottato quello che è un approccio intersezionale. Cosa vuol dire? Dobbiamo ricordarci che una persona appartenente alla comunità LGBTQIA+ non può essere solo discriminata per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, ma anche per lo status migratorio, per la classe sociale, per la razza. Lasciare indietro questi aspetti vorrebbe dire lasciare indietro troppe persone, ed è per questo che molti attivisti e molte attiviste si sono fatte carico di altre cause sociali, come per esempio, posso confermare, avendo partecipato al Pride di Torino il 7 giugno, ho visto molte più bandiere palestinesi che bandiere arcobaleno. Questo è un segno concreto di un sostegno e di una mentalità politicamente trasversale. Come dicevo, per indagare più da vicino questo fenomeno, ho progettato e somministrato un questionario online tra febbraio e aprile 2025 che prevedeva cinque aree chiave, partendo dalle strategie aziendali, dalle percezioni delle persone, l'inclusione nel mondo aziendale, le esperienze personali dei partecipanti, le prospettive future di cambiamento e per chiudere un'analisi, per un'informazione, cioè per informazioni per un'analisi comparativa, soprattutto dal punto di vista sociodemografico. Partendo da quest'ultima e concentrandoci sulla parte geografica, con un focus su quello che è il sottogruppo LGBTQIA+, che in questo caso era il 17,7%, sono emersi tre paesi di provenienza maggiormente tra i partecipanti, che sono Giappone, Italia e Francia. I dati hanno dimostrato che i livelli più alti di discriminazione sono in Giappone, seguiti da Italia e Francia. Italia e Francia hanno aumentato quella che è la loro attenzione verso l'inclusione e la diversità, ma molto spesso permangono quelli che sono stereotipi e favoritismi. Mentre in Giappone parlare di identità di genere e orientamento sessuale è spesso considerato un tabù e mancano, spesso sono proprio assenti delle vere politiche inclusive. Mi sembrava importante comparare questi tre paesi, soprattutto perché si vede come l'esperienza di una persona LGBTQIA+ può essere diversa a partire dalla cultura del proprio paese e dalle leggi normative che sono in atto. Un dato trasversale emerso sono quelle che sono le percezioni e l'inclusione all'interno del mondo aziendale. Emerge fortemente la richiesta di un'inclusione che nasca appunto da partecipazione, coprogettazione, inserimento appunto nei processi decisionali. Allo stesso tempo la criticità che ne emerge, soprattutto per quanto riguarda il sottogruppo LGBTQIA+, e che è relativo al rainbow washing, il 21,8% dei partecipanti non aveva mai sentito parlare di rainbow washing e il restante lo considerava un fenomeno poco noto, non percepito o frainteso. Contrariamente, il pink washing è ampiamente riconosciuto, seppur subito con frustrazione. Ma i dati più interessanti sono quelli dal punto di vista qualitativo, quelli che emergono dalle testimonianze dei partecipanti. Anche dal punto di vista quantitativo vediamo, sia sottogruppo LGBTQIA+ che non, un 40% dei partecipanti che dichiara di aver subito almeno una volta discriminazione sul posto di lavoro. Per quanto riguarda la comunità LGBTQIA+, abbiamo un 17% che ha visto mancato il rispetto della propria identità e orientamento. Abbiamo altre testimonianze, come quella di un uomo che ha notato una disparità salariale a parità di ruolo con una collega, un fenomeno sicuramente meno noto ma esistente. Avanzamenti di carriera legati a favoritismi e simpatie del personale, stereotipi nei settori tecnici, quindi nei settori STEM, a lavori attribuiti socialmente al

0: sesso maschile, è ancora un tema molto attuale, barriere per madri lavoratrici, molto spesso, come confermava la partecipante, portati fino in tribunale per far valere i propri diritti. Ne emerge quindi un clima e i partecipanti rispondenti al questionario fortemente scettici e diffidenti rispetto a quelle che sono le politiche inclusive viste come mero marketing. A rafforzare questo dato sono soprattutto i dati che ci giungono a livello internazionale, lo diceva prima la collega, una delle prime azioni intraprese dall'amministrazione Trump è stato cancellare i programmi DEI, quindi di diversità e inclusione, e come effetto domino molte aziende, come ad esempio Mastercard, Pepsi e Co., hanno gradualmente ma notevolmente diminuito il sostegno a iniziative come per esempio il Pride, temendo pressioni politiche, cose che sono già successe per esempio a una multinazionale come Disney. E l'effetto domino perché si teme anche nel nostro paese? Perché come sappiamo, come è noto, il nostro governo è molto affine su determinati temi con l'amministrazione Trump, a partire dal WOC, lo status migratorio, e anche i temi come diversità e inclusione. Quindi i partecipanti chiedono che ci sia più trasparenza, più leadership, più coinvolgimento nei processi decisionali, ambienti di lavoro più sicuri, e invece vengono visti come percepiti come meno incisivi progetti come mentorship e collaborazioni con ONG. Quindi, per concludere, il brand activism può essere sicuramente un grande strumento di cambiamento, soprattutto se le aziende svolgono e attuano in modo parallelo delle politiche interne e una formazione adeguata del personale, e soprattutto restando coerenti ai valori che millantano a cui credere. Grazie per l'attenzione.
1: Questo è un tema su cui potremmo discutere ore. Quanto, secondo lei, ha un impatto la comunicazione esterna sulla percezione del washing? Prima parlavamo di comunicazione interna e comunicazione esterna. Per esempio, legarsi alle ONG è comunicazione esterna, perché lo utilizzo un po' a mo' di sponsorizzazione o altro. Prima parlavamo della certificazione. La certificazione è uno strumento a metà, perché è uno strumento interno, ma allo stesso tempo, diciamo, è come se ci fosse un marchio, qualcosa che dice al posto mio che sono certificato per la parità di genere. Le aziende ultimamente non stanno tanto comunicando verso l'esterno proprio perché hanno paura del washing, okay? Di essere percepite come washing. Lei pensa che invece la comunicazione esterna debba essere maggiormente implementata, oppure effettivamente fanno bene a rimanere un pochettino borderline?
0: Io credo che se sostenuta da ovviamente iniziative, formazioni certificate, o perlomeno far vedere anche all'esterno quello che si fa all'interno della propria azienda, come si vuole agire, in che modo. Quindi, se vi è una comunicazione trasparente, coerente e continua, penso si possa provare. Altrimenti sì, il rischio è che si venga percepiti come mero marketing, ed è ovvio che il rischio di un boomerang negativo tenga un po' le aziende a vacillare sull'esporsi o meno una determinata causa. Credo però che, come dicevo nelle mie conclusioni, schierarsi anche quando conviene meno, anche quando non lo fa nessuno, anche quando si temono pressioni politiche, si teme di essere percepiti dalla comunità, dalla società, come mero marketing, schierarsi, convincere le persone in modo trasparente e in modo veritiero, credo che poi abbia un ritorno immenso sulla carta, sia a livello di immagine dell'azienda, sia a livello interno, ma anche, perché parliamo di aziende, quindi c'è anche quella parte là, anche a livello pecuniario, sicuramente ci potrebbe essere un ritorno molto maggiore.
2: Signora Alessandra Raffa, la commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiute e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale a votazione di 110 su 110, a cui la commissione ha aggiunto la lode, anche qui all'unanimità. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienza della comunicazione. Complimenti.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful.
2: Amazing.
3: Very good.
4: Awesome. Perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Il tema che tratteremo insieme è cambiamenti climatici e rischi finanziari. Qui l'obiettivo è tentare di capire come cambia il clima e che implicazioni ha per un'azienda o per un investimento di natura finanziaria. Per affrontare questo tema, tratteremo i seguenti argomenti: l'impatto dei rischi climatici, l'analisi dei rischi finanziari e la valutazione e gestione dei rischi climatici. Quindi tenteremo di avere un quadro abbastanza completo di quello che può essere lo scenario attuale e le ripercussioni per un'azienda legate al cambiamento climatico. Iniziamo con l'impatto dei rischi climatici. Quindi tentiamo di capire un po' quanto è importante lato mercato il ruolo del cambiamento climatico e quali possono essere gli effetti per un'azienda o per un investimento che stiamo andando a valutare. I principali rischi percepiti nel mercato mondiale. Qui trovate una tabella che è una survey fatta per diversi anni in cui si chiedeva agli investitori presenti sul mercato quali erano i rischi che ritenevano più rilevanti per la gestione e la scelta degli investimenti disponibili. Se voi vedete quello che è evidenziato in blu in questa slide, quelle sono tutte le voci di rischi collegati al cambiamento climatico. Quindi, dando un'occhiata a questa slide, si vede chiaramente che il peso del rischio climatico è sempre rilevante e addirittura sta aumentando negli ultimi anni. Quali sono le voci più ricorrenti? Eventi estremi, quindi eventi climatici estremi, oppure il fallimento delle azioni per contrastare il cambiamento climatico, oppure gli aspetti relativi ai disastri naturali e così via. Questi sono tutti aspetti che ad oggi gli investitori sul mercato cominciano a ritenere come rilevanti per costruire la loro strategia di investimento. Quindi che cosa succede? Che le aree che sono più esposte a questi rischi climatici rischiano di avere meno capitale e meno risorse per effettuare investimenti. I rischi climatici possono essere classificati nelle seguenti tre categorie: rischio fisico, rischio di transizione e rischio di responsabilità. Allora, qual è la differenza tra queste categorie? La differenza più importante è quando si vanno a manifestare per il soggetto. Voi vedete che il rischio fisico si manifesta nella data in cui c'è un evento importante. Facciamo ad esempio un'alluvione, un terremoto, qualsiasi evento di natura naturale che può determinare danni ad un'azienda. Avete il rischio di transizione che si manifesta prima dell'evento, quindi è qualcosa che interessa l'azienda indipendentemente dal manifestarsi dell'evento e in anticipo rispetto al manifestarsi dell'evento. E da ultimo avete il rischio di responsabilità, che invece è qualcosa che interessa l'azienda dopo che si è manifestato

stato un evento, quando verrà chiamata in qualche modo a indennizzare per il fatto che si è realizzato l'evento che in qualche modo è riconducibile all'attività svolta dall'azienda. Ora quello che faremo sarà prendere uno per uno questi profili, quindi il rischio fisico, il rischio di transizione, il rischio di responsabilità, e tentare di capire nel dettaglio come funzionano e quanto sono rilevanti. Cominciamo dal rischio fisico. È il rischio di perdite legato al manifestarsi di eventi collegati al cambiamento climatico che possono generare perdite per l'azienda. In questa definizione che cosa è evidente? Che quando parliamo di rischio fisico stiamo parlando di perdite, quindi di effetti negativi per l'azienda. A seguito del cambiamento climatico voi potete avere il cambiamento delle temperature medie sul globo terrestre, potete avere eventi più estremi di precipitazioni, potete avere tutta una serie di eventi non prevedibili che quando si manifestano hanno un impatto sull'azienda. Vi ripeto, l'impatto in questo caso è soltanto negativo. Lato azienda quindi che cosa diventa importante? Misurare questo rischio fisico e tentare di avere delle soluzioni per gestirlo. L'impatto può essere legato all'azienda o alla sua supply chain e può essere mitigato attraverso strumenti assicurativi. Qui che cosa c'è scritto? C'è scritto qualcosa di importante in termini di misurazione del rischio fisico. Quando parliamo di misurazione del rischio fisico, noi dobbiamo parlare non solo dell'azienda, ma anche di tutti i soggetti che sono strettamente collegati all'azienda. Si parla in questo caso di supply chain, quindi si parla di fornitori, azienda e clienti, e devo andare a vedere per fornitori, azienda e clienti qual è l'esposizione a questo rischio di natura fisica. Se voi avete un evento estremo, quindi un'alluvione o un terremoto o un evento naturale comunque non prevedibile che interessa o un vostro grande cliente o un vostro fornitore, attenzione che voi come azienda comunque sosterrete delle perdite, perché lato cliente non ci saranno più acquisti, lato fornitore verranno ritardate e in alcuni casi non saranno possibili le consegne dei materiali necessari a svolgere i processi produttivi. Quindi quando noi ragioniamo su questo rischio fisico dobbiamo concentrarci non solo sull'azienda, ma come minimo azienda, fornitori, clienti. Il rischio fisico si distingue in rischio acuto e rischio cronico. Qual è la differenza tra queste due voci, rischio acuto e rischio cronico? Il rischio acuto è quello legato al manifestarsi di un evento, vi ripeto, imprevedibile, ma che si realizza una tantum. Quindi ho un evento particolarmente negativo che può capitare per l'azienda e a quel punto può avere degli effetti particolarmente negativi. A fianco a questo però voi avete anche un rischio di natura cronica, che è un rischio di eventi meno rilevanti dal punto di vista economico, ma che si ripetono frequentemente per l'azienda. Facciamo degli esempi per capire di cosa stiamo parlando. Quando parliamo di rischio cronico, di cosa parliamo? Parliamo di una alluvione che può impattare su un bene di proprietà dell'azienda e quindi può in alcuni casi danneggiarlo, distruggerlo o renderlo inutilizzabile per determinate settimane o mesi. A fianco a questo, sempre per lo stesso profilo, potreste avere non un'alluvione, ma semplicemente dei fenomeni atmosferici un po' più estremi, quindi delle piogge particolarmente significative che rallentano o impediscono temporaneamente l'utilizzo del bene per l'azienda, senza creare però direttamente dei danni o renderlo inutilizzabile nel medio-lungo termine. In questo caso abbiamo una distinzione chiara tra quello che è il rischio acuto, un evento estremo con delle perdite rilevanti, e quello che invece è un rischio cronico, cioè quello che succede oramai normalmente e che deve essere incorporato nell'utilizzo normale di quel bene. Seconda voce, rischio di transizione, sono i costi legati all'adattamento dell'azienda ai requisiti previsti dalla normativa e dal mercato per la transizione verde. Quindi quando noi parliamo di rischio di transizione, di che cosa stiamo parlando? Dell'esigenza di allineare quello che noi facciamo a livello dell'azienda alle nuove richieste del mercato o alle nuove richieste della collettività. Quello che diventa importante in questo caso è capire, uno, quanto la normativa o il mercato è stringente nei requisiti di allineamento, quindi che cosa ci chiede il mercato per allinearci a questi standard della transizione verde. E secondo poi,
quanto tempo abbiamo per adattarci. Okay? Ambedue le variabili sono importanti, ambedue le variabili vanno a influenzare qual è il costo economico per l'azienda. Facciamo anche in questo caso un esempio. Se io vado a parlare di transizione green e mi vado a focalizzare sugli immobili di proprietà dell'azienda, io che cosa posso avere? Posso avere l'esigenza di passare da immobili obsoleti a immobili che siano efficienti dal punto di vista energetico, quindi con degli infissi che siano isolanti, con degli impianti che siano a norma e permettano di risparmiare in termini di consumi, quindi abbiano delle fotocellule e così via, e tutto questo per me può richiedere tempo e investimento al fine di raggiungere questo obiettivo. Se il mercato mi dà 2, 3, 5 anni per allinearmi, il rischio di transizione è facilmente gestibile. Se purtroppo invece il mercato mi dice che da qui a un anno devo allinearmi a questi requisiti, l'azienda potrebbe non avere la disponibilità monetaria per fare immediatamente l'intervento e comunque nell'anno, avendo fretta di realizzare l'intervento, anche se ha risorse per farlo, per essere veloce dovrà non utilizzare quell'immobile o quell'impianto per tutto il tempo dell'intervento realizzato. Quindi in ambedue i casi, sia che guardiamo i problemi di finanziamento, sia che guardiamo i problemi di utilizzo, la variabile tempo diventa fondamentale, perché richieste di allineamento in tempi troppo brevi sono molto più penalizzanti rispetto alle stesse richieste di allineamento, però più spalmate nel tempo e quindi più gestibili lato azienda. L'entità dei costi dipende dal settore di riferimento, dall'area geografica e dalle caratteristiche dell'azienda. Che significa dal settore di riferimento, dall'area geografica e dalle caratteristiche dell'azienda? Allora, facciamo sempre l'esempio legato agli immobili. Se io sono un'azienda che opera nel settore dei servizi, quindi faccio consulenza, per me cambiare un immobile rispetto a un altro è abbastanza facile. Quindi se io voglio degli immobili green, basta che mi sposto dagli immobili che attualmente occupo a titolo di affitto a nuovi immobili che posso affittare sul mercato che però abbiano dei standard di efficientamento energetico migliori. Se invece io non sono un'azienda che fa consulenza o servizi di questo tipo, ma sono un'azienda che vende direttamente beni e servizi al cliente finale, facciamo l'esempio più semplice in assoluto, sono l'azienda che lavora con un negozio al dettaglio e vende a clientela piccola, quindi clientela retail, in una determinata zona, attenzione che se io mi sposto rischio di perdere clienti. E quindi a questo punto io che cosa devo fare? Io non mi devo spostare, ma devo sostenere i costi di adeguamento dell'immobile ai nuovi standard di efficientamento energetico, con più tempo, più oneri, più periodi in cui non posso svolgere la mia attività, semplicemente perché non avrò l'immobile disponibile per me. Poi ci sono i profili legati all'area geografica, e anche in questo caso l'area geografica può essere importante. Facciamo degli esempi molto semplici. Se voi siete in alta montagna rispetto ad essere in una zona costiera, logicamente i tipi di rischi ambientali e i tipi di problemi che potete avere legati al cambiamento climatico sono totalmente diversi. E l'intervento per allinearsi avrà dei costi, avrà dei tempi diversi a seconda di dove è posizionato l'immobile. È molto più facile per me fare degli interventi che prevedano un isolamento termico e quindi prevedano che l'immobile non sia più caratterizzato da una forte dispersione di calore, rispetto a fare degli interventi che, senza avere un impatto ambientale importante, riescano a assicurare la temperatura dell'immobile sia non troppo elevata e quindi anche in una zona costiera io riesco a avere comunque sempre l'immobile facilmente fruibile. Quindi a seconda del tipo di area geografica in cui vado a posizionare, il tipo di intervento diventa diverso e quindi il rischio di transizione può essere diverso. Ultima cosa relativa all'azienda. Sull'azienda che cosa diventa rilevante? Diventa rilevante una variabile chiave, che è la dimensione dell'azienda. Se l'azienda è un'azienda medio-grande, avrà tutto l'interesse a realizzare l'intervento e ad allinearsi agli standard ambientali nel più breve tempo possibile, perché questo ha impatto sulla sua reputazione, questo ha impatto sulla sua capacità di raccogliere capitali, questo ha impatto su tutta una serie di variabili rilevanti per il successo dell'azienda. Se invece la nostra azienda è una microimpresa o un'impresa familiare, a questo punto dire che quell'azienda abbia come priorità l'intervento per la transizione green è abbastanza
poco credibile.

incredibile, visto che quell'azienda avrà come primo obiettivo quello di sopravvivere sul mercato e non avrà quindi tante risorse o tanto tempo da spendere per allinearsi a queste richieste del mercato. Quindi il rischio di transizione si declina anche in funzione dell'azienda, andando a guardare prevalentemente la dimensione dell'azienda come variabile chiave per capire l'interesse o meno a fare un processo di transizione. Il rischio di transizione può essere legato a normativa, tecnologia, preferenze consumatori e reputazione. Quindi quando io vado a ragionare sul rischio di transizione, questi sono i profili che per me devono essere più rilevanti. La nuova normativa che può essere definita e alla quale io mi dovrò allineare entro i tempi previsti dalla normativa. Facciamo degli esempi. European Energy Efficiency Directive, che è una normativa che prevederà degli standard diversi di efficienza energetica per gli immobili a fine di poterli locare o di poterli vendere da qui ai prossimi anni, quindi 5 o 10 anni. E questa normativa che cosa prevede? Esattamente delle scadenze in cui io mi dovrò allineare per non uscire dal mercato. Logicamente la normativa in termini di rischio di transizione è uno degli aspetti più facilmente misurabili perché io conosco che cosa c'è scritto nella norma. E oltre a questo so anche le date in cui la normativa entrerà in vigore. Cosa diversa invece quando parlo di tecnologia? Quando parlo di tecnologia di cosa sto parlando? Della possibilità che si sviluppi nuova tecnologia sul mercato che rende obsoleta quella attualmente disponibile e quindi mi incentiva a velocizzare il processo di transizione. Quello che diventa quindi qui importante non è soltanto capire con quanta frequenza abbiamo nuovi brevetti o nuova tecnologia, ma anche quanto è efficace la nuova tecnologia. Quindi se la nuova tecnologia che vado a presentare è green, ma è anche una tecnologia che mi garantisce buoni standard di produzione, io come azienda velocizzo il processo di transizione. Se invece la stessa tecnologia ha dei buoni standard ambientali, ma non è molto efficiente dal punto di vista produttivo, io probabilmente cosa farò? Tenterò di ritardare il più possibile la transizione verso il nuovo standard green della mia attività. Poi ci sono le preferenze per i consumatori. Queste hanno un problema rilevante ed è legato al fatto che non sono prevedibili. Quindi io non ho idea di quando cambieranno le preferenze, non ho idea di quali saranno le richieste da qui ai prossimi anni e quindi mi devo andare a preoccupare un po' di includere questa variabile incerta nelle mie scelte di investimento nella transizione green, tenendo in considerazione che più sono veloce, più è probabile che i consumatori mi vadano a premiare. Però io non riesco a essere sicuro che ci sarà questo premio, non riesco a essere sicuro di quando si manifesterà questo premio. Ultimo aspetto, c'è un effetto sulla reputazione. Banalmente, se io faccio un intervento sulla mia azienda e la porto immediatamente a degli standard green più elevati, io ho immediatamente i benefici legati alla reputazione. Se invece io aspetto, devo preoccuparmi del fatto che se arriverò ultimo nella transizione ecologica, probabilmente non avrò più vantaggi alla reputazione, perché di fatto tutti gli altri player si saranno già allineati e io sarò l'ultimo dei player che ha avuto interesse o ha voluto investire nella transizione green. Quindi in questo caso non avrò un impatto positivo sulla reputazione, alcuni dicono che addirittura potrebbe avere un impatto negativo sulla reputazione, perché di fatto sono stato troppo lento nel raggiungere quell'obiettivo. Rischio di responsabilità. Il rischio di responsabilità è legato alla possibilità che un'azienda sia chiamata ad indennizzare altri soggetti per i danni collegati a eventi ambientali estremi, qualora il danno o una parte sia ascrivibile al comportamento dell'azienda. Qui è cosa c'è scritto? C'è scritto che quando io ragiono sull'azienda, non è sufficiente misurare il rischio che ho oggi o il rischio che ho sperimentato nella transizione green, ma devo anche tentare di capire se al manifestarsi degli eventi io posso avere degli effetti negativi perché devo indennizzare qualcuno in funzione di come mi sono andato a comportare. Quindi questo rischio di responsabilità è legato a che cosa? È legato semplicemente al fatto che la mia azienda potrebbe essere chiamata a indennizzare perché è stata troppo lenta nel gestire dei rischi climatici, siano essi di transizione o siano essi di rischi di natura fisica. La perdita può essere generata da controversie legali,
legami per

prodotti inquinanti, azioni legali di attivisti. Quindi io posso avere come effetto negativo per l'azienda un effetto che deriva proprio da una procedura giudiziale, e quindi una controversia legale dove l'azienda alla fine viene giudicata colpevole di qualcosa, oppure posso avere dei reclami per prodotti inquinanti e io per non perdere i clienti, in alcuni casi vado incontro alle esigenze di questi clienti e tento di tutelare il loro interesse. Quindi pensate ad esempio a quello che era successo qualche anno fa con il Dieselgate e con i problemi che c'erano stati per l'industria automobilistica che produceva delle macchine che erano certificate con un determinato standard di impatto ambientale, ma poi si è verificato un problema nella rilevazione di questo livello inquinante e quindi si è dovuto rettificare il tipo di inquinamento prodotto da quell'azienda e da quella macchina venduta dall'azienda, che era molto maggiore rispetto all'iniziale certificazione che era stata data. Da ultimo ci possono essere anche delle azioni legali, scusate, delle azioni legali oppure delle azioni immateriali degli attivisti che vanno a fare che cosa? Vanno ad andare contro l'azienda semplicemente perché ritengono che quell'attività, per come è svolta, è troppo inquinante. E quindi bisogna vedere poi queste azioni legali o queste azioni materiali fatte dagli attivisti, in che cosa si traducono, in che danno si possono tradurre per l'azienda. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nel caso di rischio fisico cronico, quali sono le soluzioni che deve intraprendere l'azienda? Secondo spunto, quando si possono manifestare le perdite legate ad eventi climatici? Possiamo adesso passare al secondo argomento, che è l'analisi dei rischi finanziari. Qui che cosa vogliamo fare? Vogliamo tentare di capire esattamente qual è l'effetto dei rischi che abbiamo visto prima, quindi rischio di natura fisica, rischio di transizione, rischio di responsabilità, sull'azienda e sulla situazione finanziaria dell'azienda. Il manifestarsi dei rischi ambientali può avere ripercussioni sull'azienda legate al credito, al mercato o ai profili operativi dell'azienda. Ok? Cominciamo a ragionare un po' su perché è rilevante questo. Quindi qui noi stiamo dicendo che c'è una possibilità per l'azienda di avere un differente accesso al mercato del credito in funzione del fatto che abbia o meno dei rischi di natura ambientale. Dobbiamo tentare di capire lato finanziatore perché un finanziatore potrebbe essere preoccupato di questi profili. Quando invece ragioniamo sul mercato, che cosa dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo andare a vedere lato azienda se non si allinea agli standard di eccellenza dal punto di vista della protezione dell'ambiente e quindi rimane esposta a rischi climatici, quale può essere il problema in termini di capacità di essere competitiva sul mercato? Ultimo aspetto, nella gestione day by day dell'azienda, quindi in come lavora ogni giorno la mia azienda, quanto può essere rilevante per l'azienda avere ancora delle esposizioni a rischi ambientali o rischi di natura climatica. Guardiamole uno per uno e tentiamo di capire un po' quali sono le motivazioni che giustificano ciascuna di queste voci. E cominciamo dal rischio di credito. Nel rischio di credito, che cosa potete avere come effetti, sul credito e sulla capacità di accesso al mercato del credito per un'azienda che è esposta a rischi ambientali? Abbiamo un elenco di quattro voci principali. La prima è la perdita di valore delle garanzie. Poi abbiamo l'insolvenza, poi abbiamo il costo del capitale e da ultimo i problemi di liquidità. Tentiamo di capire un po' che cosa succede. Se io ho un immobile o un bene che posso portare a garanzia di un finanziamento, tanto più quel bene è allineato con gli standard ambientali, tanto più è forte la domanda per quel bene sul mercato. Questo che cosa significa lato finanziatore? Che se io metto una garanzia, facciamo un esempio, una garanzia ipotecaria, su un bene che ha caratteristiche green, io mi posso aspettare che quel bene abbia mercato e sia più facile da mettere sul mercato. Quindi, detto in altro modo, la garanzia per me, banca o finanziatore, vale molto di più. Quindi io posso essere limitato come operatore ad accedere al mercato dei capitali perché i miei beni non sono green compliant e quindi una banca li vede come delle garanzie che valgono di meno. Altro aspetto importante è l'aspetto relativo all'insolvenza. Che cosa può succedere e perché l'insolvenza è legata alle caratteristiche green del bene? Oggi, se voi avete dei beni, quindi immobili, impianti o qualcosa
qualsiasi

infrastruttura non green, queste normalmente oggi sono caratterizzate da dei costi di gestione e dei costi di manutenzione abbastanza elevati. Se voi investite nella transizione green e quindi andate a sostituire questi beni con beni efficienti dal punto di vista energetico, con minore impatto ambientale e così via, questi beni qui vi permettono di risparmiare costi e questo significa che avrete una maggiore capacità a ripagare un debito perché avrete meno altri costi nel vostro bilancio. Altro aspetto importante è il costo del capitale. Ci sono oramai forme di finanziamento etichettate come green e se voi andate a vedere sul mercato queste forme di finanziamento etichettate come green, vedete che il mercato anche in Italia sta cominciando ad offrire possibilità di avere che cosa? Degli sconti sul costo delle risorse se io faccio degli investimenti di tipo green. Quindi soprattutto per la gestione del rischio di transizione, noi abbiamo un sacco di soluzioni di finanziamento a costi più bassi. Se investiamo le risorse per ridurre il rischio di transizione. Quindi lato soggetto che vi finanzia, se voi vi fate finanziare per dei progetti green, vi posso offrire dei tassi un po' più bassi. Ultimo aspetto, se voi non rispettate i parametri green, cosa può succedere all'azienda banalmente? Può succedere che in alcuni casi le autorità competenti possono comminare delle sanzioni. Perché comminano le sanzioni? Perché non avete rispettato gli standard ambientali richiesti e così via. Queste che sono delle spese inattese, le sanzioni che vi vengono applicate, determinano per l'azienda dei problemi di liquidità, perché essendo totalmente inattese è improbabile che l'azienda abbia immediatamente a disposizione tutta la liquidità necessaria per far fronte a quelle spese aggiuntive non previste. Quindi l'azienda che è più esposta a rischio ambientale ha maggiore rischio di liquidità, perché ha tutte queste componenti di incertezza legate a sanzioni che possono essere riconosciute a quell'azienda per l'attività che svolge. Passiamo al mercato. Nel mercato che cosa diventa importante? La concorrenza, l'obsolescenza e l'accesso al mercato. Cominciamo dalla concorrenza. Se voi siete degli operatori non green, attenzione che sul mercato questo comincia a essere scontato. Quindi se io voglio mantenere la mia quota di mercato e non voglio regalare ai miei concorrenti green la mia quota di mercato, mi devo allineare agli standard previsti dalla normativa vigente, ma anche agli standard richiesti dagli cittadini o dagli investitori più in generale, per evitare che questo qui rappresenti per me una penalizzazione che non mi permette di competere alla pari con le altre aziende presenti sul mercato. Secondo aspetto importante è relativo all'obsolescenza dei beni. L'obsolescenza dei beni che cos'è? Semplicemente è il tempo necessario affinché il bene debba essere dismesso perché non è più in grado di produrre o di essere utilizzato come era utilizzato in precedenza. Ora, l'obsolescenza da che dipende? Dipende da come viene utilizzato il bene, dalle caratteristiche del bene, ma anche dalla possibilità di fare una manutenzione adeguata su quel bene durante la sua vita. Questo ultimo aspetto è quello più rilevante per noi. Perché visto che la gran parte dei produttori di beni, infrastrutture e così via si sta muovendo da una produzione non green verso una produzione green, la manutenzione che voi potete fare sui beni già esistenti comincia ad essere più costosa, meno frequente, perché cominciano a mancare delle parti di ricambio, delle materie prime che vi servono per fare la manutenzione. In funzione del fatto che i produttori, quindi i vostri fornitori, si stanno posizionando su produzioni più green, se voi ancora avete dei beni non green, attenzione che da qui ai prossimi anni il costo di queste manutenzioni ordinarie o straordinarie è destinato a crescere e quindi l'obsolescenza diventerà molto più frequente su questi beni qui. Ultimo aspetto, in alcuni casi voi potete avere addirittura dei vincoli di accesso al mercato legati a rispettare alcuni standard. Da qui ai prossimi anni, quello che è stato fatto con alcune normative tipo tassonomia europea e così via, potrebbero rappresentare delle soglie d'ingresso e delle barriere d'ingresso previste per tutti gli operatori che vogliono lavorare nel mercato europeo. Questo significa che se io voglio continuare a servire il mercato europeo, o mi allineo a quella normativa o sono fuori dal mercato. Qui non stiamo parlando di un problema di concorrenza, ma stiamo parlando proprio di un problema di accesso al mercato,
in base alla normativa.

che verrà definita da qui ai prossimi anni. Ultimo aspetto relativo ai profili operativi, quindi ai costi di gestione, alla reputazione e alla compliance. Allora,

una clientela abbastanza ampia e siete in concorrenza con tanti operatori, attenzione che la scelta di muovervi verso una tecnologia green può essere una leva di marketing per vendere i vostri prodotti o i vostri servizi sul mercato. Ci sono operatori che hanno dei standard green elevati che già cominciano a registrare una crescita della domanda in funzione del fatto che loro si possono presentare sul mercato come soggetti green e soggetti attenti all'ambiente. Ultimo aspetto, attenzione, quando voi avete degli investimenti non green, quale sarà la logica di chi vi deve controllare? Cominciare a imporre tutta una serie di vincoli di compliance e di monitoraggio sempre più stringenti per evitare che se voi utilizzate ancora tecnologie obsolete, tecnologie inquinante, l'impatto della vostra scelta sia troppo rilevante per la collettività e per l'ambiente. Quindi quello che succederà è che nel caso di questa scelta di non essere green, l'azienda deve essere disposta a sostenere maggiori costi di compliance. Se invece l'azienda si allinea velocemente alla logica green, è più probabile che per queste aziende, almeno per i primi anni, si adotti una logica di tutelare lo sviluppo di questo nuovo mercato, andando ad imporre per la fase iniziale dei vincoli di compliance meno stringenti e meno pesanti. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali problemi può riscontrare un'azienda che deve indebitarsi se è esposta a rischi climatici? Secondo spunto, perché le imprese meno esposte a rischio climatico possono avere un vantaggio competitivo sul mercato? Passiamo all'ultimo argomento di questa lezione, che sarà focalizzato su che cosa? Valutazione e gestione dei rischi climatici. Quindi qui vogliamo capire, una volta che abbiamo identificato il rischio, una volta che abbiamo capito perché è rilevante, quali sono le soluzioni che deve adottare un'azienda per gestirlo nel modo migliore? Quindi quali sono le policy manageriali che può avere l'azienda per poter gestire o ridurre questo rischio legato a fattori ambientali? Gli intermediari finanziari devono definire una strategia che prevede che cosa? Identificazione del rischio, quindi questo strategy and forecasting, identificazione del rischio e misurazione, poi deve andare a definire qual è il livello di rischio che ritiene tollerabile, quello che si chiama il risk appetite, e da ultimo deve andare a definire dei meccanismi di governance che permettano di raggiungere questo obiettivo di gestione del rischio. Questo schema ci permette di capire una cosa importante, che è quella relativa al rischio di cui stiamo parlando. Il rischio di cui stiamo parlando, quello ambientale, quello climatico, non è eliminabile nel breve termine da qualsiasi azienda. Quindi quello che deve fare un intermediario finanziario è andare a definire per quelli che vogliono andare a finanziare quali devono essere gli standard che assicurano e come li devo portare a dei livelli di green compliance, quindi di allineamento ai profili green, che siano più elevati rispetto a quelli iniziali. Andiamo a guardare un po' più nel dettaglio che significa strategia, che significa risk appetite, che significa governance. Cominciamo la strategia. Definizione dell'approccio per l'accettazione e la gestione del rischio a livello di azienda. Quindi qui si parla non eliminazione del rischio a livello di azienda, ma accettazione e gestione a livello di azienda. Quindi quello che viene detto qui è che nella logica della finanza green non si investe solo in aziende che sono green compliant. Si tenta di privilegiare degli investimenti di tipo green compliant, ma se non sono green compliant comunque possono essere finanziati. Possono essere finanziati ma con una strategia di intervento, quindi con una strategia di azione sull'azienda che sarà leggermente diversa. La strategia deve considerare gli impatti attuali e potenziali per l'intermediario nel breve, nel medio e nel lungo termine. Quindi il focus che noi dobbiamo avere non è semplicemente che cosa succede oggi per l'intermediario che finanzia una data azienda, ma dobbiamo andare a capire per quell'intermediario quali sono le ripercussioni oggi, tra 4-5 anni o tra 10, 15 o 20 anni. Okay? Quando ragioniamo su questi impatti, attenzione che l'impatto di quest'anno è abbastanza misurabile. L'impatto a 3-5 anni può essere prevedibile. L'impatto di lungo termine è molto aleatorio, quindi è vero che dobbiamo monitorare tutti e tre gli impatti, però stiamo attenti che hanno delle misurazioni o delle bontà

delle misurazioni totalmente diverse se guardiamo il breve termine entro l'anno rispetto ai termini più lunghi, quelle oltre 10 anni del lungo termine. Passiamo ai profili di governance. Qui si parla di identificazione di azioni, politiche, processi, procedure, strutture e regole per la gestione del rischio climatico. Come vedete dall'elenco che abbiamo fatto, qui noi dobbiamo identificare cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare e quali sono le procedure e le strutture che mettiamo in piedi per raggiungere determinati obiettivi. Quindi quando noi ragioniamo sulla governance stiamo tentando di capire, dato l'obiettivo che abbiamo definito in termini di rischio climatico, di rischio ambientale, qual è la soluzione migliore e l'organizzazione migliore che possiamo andare ad adottare per raggiungere questo obiettivo. L'analisi deve considerare le seguenti fasi: identificazione, misurazione, gestione, reportistica e comunicazione. In questo elenco, rispetto a quello che abbiamo visto prima, ci sono due termini nuovi che non avevamo visto prima e sui quali non ci eravamo soffermati prima, che sono gli ultimi due, che sono la reportistica e la comunicazione. Qui che cosa diventa importante? Visto che alcune normative sono vincolanti ad azienda, tutto quello che io realizzo a livello di azienda per ridurre l'impatto ambientale deve essere oggetto di reportistica. Quindi io avrò tutta una serie di obblighi lato azienda e lato intermediario che finanzia l'azienda che vanno a specificare come stiamo intervenendo e quali risultati abbiamo già ottenuto. Ultimo aspetto è quello relativo alla comunicazione al mercato di queste informazioni in modo che il mercato sia conscio e abbia un'idea chiara di quelle che sono le scelte che ha fatto l'azienda e il finanziatore in termini di politiche di gestione dell'impatto ambientale. Quindi qui diventa importante che noi mettiamo in condizione l'investitore di essere consapevole del tipo di investimento che sta realizzando. Più siamo trasparenti, più siamo coerenti e compliant con quello che è previsto dalla normativa sulla gestione del rischio di transizione o del rischio fisico o del rischio legato alla responsabilità. Propensione a rischio. L'intermediario deve definire in base al proprio business model e alla propria strategia il livello di rischio da assumere. Quindi qui di nuovo torniamo sul profilo che vi ho già evidenziato in precedenza. Non dobbiamo ragionare necessariamente sulle aziende totalmente compliant rispetto a rischi ambientali. Possiamo anche accettare di finanziare aziende o di vendere strumenti finanziari a aziende che non siano al 100% compliant. Basta che la nostra azienda, il nostro intermediario, sia in grado di capire e di misurare il tipo di rischio che si assume. Quindi se io vado a finanziare delle aziende che sono esposte a rischio alluvione, lo posso fare, basta che io come intermediario sia in grado di capire che tipo di rischio mi sto assumendo e logicamente comincio ad accantonare delle riserve o dei capitali nel caso in cui si dovesse manifestare questo evento e dovesse impattare sul mio cliente. La definizione della soglia di rischio accettabile è definita dal top management e condivisa con l'intera struttura aziendale. Quindi è il top management che ha il compito di capire qual è il livello di rischio che vuole accettare. Logicamente il top management definirà la strategia oggi e poi tra qualche anno andrà a rivedere la strategia in base a come sta andando il mercato. Ma qui c'è anche un'altra cosa importante che va evidenziata, cioè che questa strategia non deve essere solo definita dal top management, ma condivisa da tutti i soggetti che lavorano all'interno dell'intermediario. Quindi io devo avere, facciamo l'esempio classico dell'intermediario che concede finanziamenti, non soltanto che l'amministratore delegato ha dichiarato un obiettivo in termini di impatto ambientale, ma devo avere anche che l'addetto FIDI, quello che valuta la singola richiesta di affidamento, abbia esattamente chiaro qual è l'obiettivo in termini di impatto ambientale che si è preso la banca per la quale lavora. In questo modo voi avrete una coerenza tra quelle che sono le linee guida di alto livello e quelle che sono le prassi operative, giorno per giorno che segue l'intermediario nella propria attività. Lo schema d'analisi qual è quindi? Lo schema d'analisi che deve seguire
il nostro intermediario prevede pianificare le soluzioni di governance del rischio. Una volta che ho definito qual è la governance che voglio adottare del rischio, andare a valutare la materialità dei rischi climatici, identificare dei possibili range e scenari, valutare l'impatto economico, identificare quali possono essere le azioni per mitigare l'impatto economico negativo e poi rendicontare e comunicare le informazioni alle parti interessate. Quindi, come vedete, si parte dalla governance, devo capire cosa voglio fare come soggetto intermediario finanziario sul mercato. Una volta che ho fatto quello, vado a vedere il mio portafoglio, come si caratterizza, e vado a vedere quanto sono materiali, quindi quanto possono avere un impatto economico determinati eventi sulla mia clientela. Vado a identificare dei possibili scenari futuri, quindi vado a fare una valutazione non solo a consuntivo, ma anche prospettica. Vado a identificare l'impatto economico futuro e le azioni da intraprendere in futuro per ridurre un po' questo rischio se necessario. Alla fine devo prendere poi tutto quello che ho realizzato e tutto quello che ho pianificato per il futuro e tradurlo in una comunicazione al mercato e in una reportistica da produrre per il mercato. Okay? Questo è il processo e questo è come più o meno dovrebbe lavorare l'intermediario nell'organizzare la propria attività. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nella selezione dei clienti da affidare, è vero che l'intermediario dovrebbe sempre evitare di concedere credito ai soggetti esposti a rischi climatici? Secondo spunto di riflessione, quale caratteristica del finanziatore viene considerata nel decidere il livello di esposizione del portafoglio credito a rischio climatico? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo visto in questa lezione riprendendo gli spunti di riflessione. Nel caso di rischio fisico cronico, quali sono le soluzioni che deve intraprendere l'azienda? Quando si possono manifestare le perdite legate a eventi climatici? Terzo spunto, quali problemi può riscontrare un'azienda che deve indebitarsi se esposta a rischi climatici? Passiamo agli altri tre spunti che abbiamo condiviso. Perché le imprese meno esposte a rischio climatico possono avere un vantaggio competitivo sul mercato? Nella selezione dei clienti da affidare, è vero che l'intermediario dovrebbe sempre evitare di concedere credito ai soggetti esposti a rischi climatici? Quale caratteristica del finanziatore viene considerata nel decidere il livello di esposizione del portafoglio credito a rischio climatico? Questo è tutto per la nostra lezione su cambiamenti climatici e rischi finanziari. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali della lezione sul sito dell'università e vi aspetto per approfondire meglio i temi legati alla Green Finance. Grazie per l'attenzione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni.

0: lezioni. La Biblioteca Virtuale Interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nuova lezione intitolata Simon e la teoria degli artefatti, dove andremo a indagare appunto una componente dei sistemi sociotecnici, ovvero gli artefatti, che sono proprio un qualcosa che gli operatori dei sistemi vanno a progettare per far sì di raggiungere i loro scopi e i loro obiettivi in maniera più agevolata, con più facilità. Gli argomenti di questa lezione sono: le scienze dell'artificiale come primo argomento, i sistemi sociotecnici come secondo argomento e gli artefatti come terzo argomento. Le scienze dell'artificiale. Le scienze dell'artificiale, appunto, in questo argomento andremo a vedere come gli strumenti, gli oggetti artificiali possono essere studiati in maniera simile a quelli naturali, ma con un approccio diverso. In questo libro pubblicato nel 1969, intitolato appunto Le scienze dell'artificiale, come questa lezione, Herbert Simon considera gli artefatti, ovvero qualsiasi ente, che sia esso materiale o immateriale, frutto della cognizione intenzionale umana, come un oggetto di studio scientifico, esattamente come facciamo con i fenomeni naturali. Ovvero, con questo libro, Simon propone di andare a studiare quelli che sono i fenomeni artificiali, con lo stesso approccio con cui l'umanità ha sempre studiato la fisica, la biologia o la geologia, ma diciamo improntando questo studio, concentrando questo studio in maniera molto più approfondita sul design e sulla progettazione, poiché ovviamente tutte le cose, gli artefatti e le cose artificiali sono state ovviamente create dall'uomo e di conseguenza hanno dovuto passare una fase di progettazione e di design più o meno profonda, più o meno approfondita. E di qui poi si andrà a scoprire che probabilmente una progettazione più dettagliata andrà anche a produrre un artefatto che funziona in maniera più ottimale. Gli artefatti nascono da un progetto intenzionale, con scopi e funzioni precise. Si ha quindi una prospettiva interdisciplinare, che va dall'informatica all'ingegneria, ma anche alla psicologia cognitiva e all'economia. Perché per capire il design dobbiamo capire chi progetta e perché lo fa. Ho riportato qui alcuni esempi come quello dell'aeroplano. Ma l'artefatto non è solo l'aeroplano in sé, ma tutta la progettazione dei sistemi di controllo, per esempio dei radar o del traffico aereo in generale. Come altro esempio ho inserito un personal computer, che è ovviamente l'artefatto per eccellenza di questi tempi, senza il quale i sistemi sociotecnici probabilmente ad oggi non andrebbero più avanti, poiché qualsiasi professione necessita di un'adeguata apparecchiatura tecnologica per essere performata. Oltre a questi due esempi, che erano fondamentalmente due oggetti, ho riportato poi un codice di procedura penale, che anche questo è un artefatto, poiché appunto è un oggetto inventato dall'uomo, che è stato progettato dall'uomo per capire come adottare determinate procedure. Ma procedure inteso anche come, per esempio, una ricetta di cucina. Anche questa è una forma, di artefatto che presuppone un design, una progettazione. L'artefatto, quindi, è un qualsiasi oggetto o processo che è stato creato per un fine specifico. Quando più artefatti interagiscono tra loro, abbiamo un cosiddetto sistema artificiale, come per esempio un giudice di corte di Cassazione con il suo codice civile, oppure un robot con i suoi processori, sensori ed attuatori. Ma un sistema artificiale può essere dato anche dalla collaborazione tra più robot. O, per esempio, da un'automobile, con tutti i suoi dispositivi, che siano questi sia di controllo, quindi per essere guidata, sia di sicurezza, ma anche al codice della strada, ai semafori e così via. Un altro esempio, di sistema artificiale complesso può essere quello delle industrie di costruzioni, dove appunto ci sta il cemento, ci sono gli operai e le tecnologie, per poi, che ovviamente progettano e vanno a produrre quel
quelle che sono per esempio infrastrutture come strade, gallerie e ponti, su cui a loro volta passano sopra le automobili, che fanno parte dello stesso sistema artificiale, compreso il codice della strada. E anche le automobili a loro volta però possono essere poi essere decomposte, diciamo, nei loro elementi inferiori in un loop che continua. L'approccio di Simon è quello di gestire la complessità dei sistemi artificiali, quindi suddividendoli in diversi livelli. Il primo livello, il livello superiore, descrive la funzione globale dell'artefatto. I livelli intermedi invece descrivono i sottosistemi, fino ai componenti elementari di questi sistemi artificiali. Per ripercorrere l'esempio appena fatto, il livello superiore che descrive la funzione globale, tornando all'esempio delle infrastrutture e delle automobili, potrebbe essere la funzione del trasporto. Il livello intermedio potrebbero essere appunto l'opera che consente di spostarsi da un punto A a un punto B, come un ponte, per esempio, o una galleria, fino ai componenti elementari, che sono invece le automobili, che come dicevo precedentemente possono essere a loro volta scomposte nella loro funzione, che può essere di nuovo quella del trasporto, fino ad arrivare poi ai singoli elementi tecnologici. L'approccio gerarchico semplifica sia il design sia la comprensione dell'artefatto. È possibile concentrarsi su un livello alla volta senza perdere di vista l'intero. È la stessa idea che si trova nel software a layer, nel design dei circuiti complessi e persino nelle organizzazioni aziendali. Poiché anche le organizzazioni aziendali hanno questi layer che possono essere le funzioni, i mezzi tecnologici e gli operai, andando quindi a destrutturare l'osservazione in questi, come abbiamo chiamato, layers, senza perdere però il controllo sul sistema artificiale globalmente, nel suo intero. In un sistema artificiale è oggetto di interesse la sua decomposizione funzionale e non strutturale, anche perché spesso la struttura dipende anche, soprattutto in una fase di progettazione e design, dalla funzione che un oggetto artificiale andrà a compiere, proprio per cui è stato progettato. I vincoli reali, quali costi, materiali, ambiente d'uso, impongono un processo iterativo di adattamento nel tempo. E Simon descrive il design proprio come una forma di risoluzione di un problema. Prima si definiscono obiettivi e limitazioni, poi si generano soluzioni e si valutano se soddisfano i requisiti. Ovviamente, per quanto riguarda l'artefatto nei sistemi

sistemi artificiali, più è approfondita la fase di design e di progettazione, più verosimilmente questo artefatto servirà per performare un'operazione e quindi arrivare agli obiettivi preposti in maniera ottimale. Invece, un debole design porterà a un artefatto difficile da utilizzare o che comunque performerà sicuramente in maniera peggiore rispetto a un artefatto per cui la progettazione è stata molto più dettagliata. Per progettare servono modelli, quindi rappresentazioni semplificate dell'oggetto o del processo. Questa viene chiamata la Design Science Research. Questi modelli possono essere grafici, grafici matematici o simbolici. Servono a esplorare idee, prevedere il comportamento e comunicare con altri progettisti. Nasce così la Design Science Research, che non altro è che l'applicazione più moderna e recente di quella che Simon definiva come scienza dell'artificiale. Ripeto, dove il design, che sia di un oggetto o di un grafico, assume sempre più un ruolo centrale e diventa fondamentale, soprattutto nei tempi moderni, per perseguire gli obiettivi che un dato sistema artificiale si è preposto. Ma un modello non è la realtà. Va sempre validato, confrontandolo con dati empirici, per assicurarsi che predica correttamente come si comporterà il sistema reale. Questa è una forte limitazione della Design Science Research, in quanto un modello, per quanto dettagliato possa essere e quanto sia stata dettagliata la sua progettazione, non potrà mai prendere in considerazione tutta l'infinita quantità di variabili che un sistema reale invece possiede. Nasce il concetto di agency. Qualunque ente del sistema dotato di una qualche forma di discrezionalità è un agente. Ma attenzione, un agente può anche essere inanimato. L'agente può essere quindi sia colui che va a validare il modello o un analista, ma come dice Bruno Latour, appunto l'oggetto può anche essere, l'agente può essere anche un oggetto inanimato, come per esempio, come oggi usiamo comunemente tutti quanti, sistemi di intelligenza artificiale come possono essere i large language models. L'agency è limitata. Gli agenti, umani e non hanno risorse infinite di tempo o conoscenza. Si parla quindi di bounded rationality, che è diversa dall'homo economicus, poiché si hanno strumenti a risorse finite. Ovvero, secondo la bounded rationality, quindi c'è una grossa differenza poiché non si può, la gente, sia questo umano o artificiale, non può interagire in maniera continua, come diceva per esempio Foucault con l'homo economicus, che ha sempre risorse infinite, lui ne parlava in termini economici ovviamente, ha sempre risorse infinite per riadattarsi alle esigenze di mercato e massimizzare quelli che poi era la sua potenza economica e i suoi profitti. Gli agenti quindi ottimizzano localmente per massimizzare l'utilità locale. Quindi, secondo la bounded rationality, gli agenti fanno un'ottimizzazione locale in un determinato periodo di tempo e di spazio per ottimizzare appunto tutto il processo e anche per cercare di salvaguardare le risorse. Questo ha profonde implicazioni per l'intelligenza artificiale e il design cognitivo. Impariamo a costruire sistemi che decompongono problemi complessi e che apprendono dall'esperienza. L'eredità di Simon ha posto le basi per l'intelligenza artificiale, le scienze cognitive e l'ingegneria del software, influenzando tuttora la ricerca e la pratica del design. Grazie a questo studio di Simon, quindi, ci si è potuto spingere oltre un confine che aveva delle forti limitazioni anche cognitive, ponendo il design al centro di diverse discipline, si sono potuti sviluppare i più moderni artefatti, come per esempio le applicazioni dei cellulari o alcune interfacce dei software, che altrimenti sarebbero state molto più difficili da utilizzare come artefatti e avrebbero sicuramente necessitato di un maggior dispendio di energia, quantomeno da parte dell'operatore, per essere utilizzati. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo primo argomento della lezione. Il primo, cos'è un artefatto?
ed il secondo spunto.

di riflessione. Che cos'è l'agency? Passiamo adesso al secondo argomento della lezione, che si chiama sistemi sociotecnici. Come avevamo accennato precedentemente, i sistemi sociotecnici sono dei sistemi in cui vi è l'intersezione tra una componente sociale, quella che possono essere quindi gli operatori, banalmente le persone, gli umani, e i sistemi tecnici, quindi tutte le macchine, tutta la componente tecnologica che sussiste in ogni sistema artificiale. Qualunque attività collaborativa umana prevede una serie di strumenti tecnologici ed organizzativi. Quando la persistenza di uno scopo, ovvero l'autoreferenzialità, è tale da far coesistere un insieme di attività collaborative all'interno di una struttura dedicata, quindi con chiusura strutturale, questa struttura prende il nome di sistema sociotecnico. In un sistema sociotecnico le attività collaborative non sono solo tra individui e tra persone, ma sono fortemente intrecciate tra le persone e i componenti tecnologici, così come all'organizzazione. Basti pensare a una qualsiasi azienda o un'università o un gruppo di ricerca, in cui la componente sociale non è prescindibile da quella tecnologica, ma si stabiliscono delle nuove routine tra uomo e macchina che vanno a far sì che si possano perseguire gli obiettivi in maniera più agevolata, più semplificata. In esso, dunque, nel sistema sociotecnico, coesistono sottosistemi sociali, come persone, organizzazioni e procedure, e sottosistemi tecnologici, come strumenti, tecniche, metodologie e tecnologia, che, solo per semplicità, consideriamo separati, mentre di fatto sono tanto strettamente interrelati da diventare inseparabili e per la gran parte indistinguibili. Si arriva quindi a un punto di maturità del sistema sociotecnico secondo cui gli strumenti, le tecniche e le tecnologie diventano inseparabili dalle persone e dalle organizzazioni per raggiungere i fini e gli obiettivi che ci si erano preposti. Di conseguenza il sistema sociotecnico può essere considerato quasi come un organismo più che come un sistema a sé. Un sistema sociotecnico è dunque un apparato che trova giustificazione nel perseguimento di uno o più obiettivi, auto e allopoiesi. C'è quindi necessità ed agenti dall'esterno, ma anche dall'interno. In questa slide ho riportato tre classici esempi di sistema sociotecnici, in cui nel primo esempio si vede una cabina di pilotaggio, quindi con i piloti e i copiloti che formano la componente sociale, mentre tutta l'apparecchiatura che permette di far volare l'aeroplano, ma anche l'aeroplano stesso, fanno parte della componente tecnica. Ma, come dicevamo inizialmente, anche tutte le procedure, le regole dell'aviazione fanno parte di questo sistema sociotecnico. Il secondo esempio invece riporta una sala operatoria, dove la componente sociale è data da tre figure ben distinte tra loro, quindi il medico, l'infermiere e il paziente. E la componente tecnica è ovviamente data da tutta la strumentazione medicale, che possano essere le macchine per la respirazione, le flebo, ma persino le lampade per l'illuminazione. Il terzo ed ultimo esempio invece riporta un sistema di fabbricazione industriale, probabilmente manufatturiera da quanto si evince, dove la componente sociale, in questa immagine nello specifico è formata dagli operai, mentre la componente tecnica è formata dalle apparecchiature che questi utilizzano, così come da questi tubi, ma una parte della componente sociale sicuramente riguarda anche l'organizzazione e la gerarchia superiore agli operai. Nel tempo, questi sistemi hanno prodotto metodi, tecnologie e figure professionali, organismi sociali, ordinamenti prescrittivi e normativi. In breve, una serie di artefatti, atti al conseguimento degli obiettivi perseguiti. I sistemi sociotecnici sono dunque dei complex adaptive systems. I sistemi sociotecnici, proprio come i complex adaptive system, quindi modificano le loro dinamiche interne, ma anche sono affetti da condizioni al contorno che si modificano in continuazione. Per esempio, in un'azienda, in un'università, cambiano continuamente le routine interne al sistema,
per far sì, per esempio, che ci si possa adattare con i tempi. Quindi anche qui si cerca di tornare a un nuovo equilibrio attraverso le modificazioni continue, sia dall'interno che rispondono a loro volta a delle condizioni ambientali modificate. Sistemi sociotecnici. In questa slide c'è appunto una rappresentazione di un ambiente complesso al cui interno si trova un sistema sociotecnico. Come dicevamo, il sistema sociotecnico è diviso fondamentalmente in due sezioni fortemente interrelate tra loro. Sulla sinistra vediamo la struttura e l'organizzazione e gli operai che hanno appunto compito cognitivo e sociale. E questa è la parte sociale del sistema sociotecnico. Per quanto riguarda invece l'altra sezione del sistema, quella che comprende il sistema tecnico, questo prevede sia un sistema fisico, quindi gli hardware, i software e le strutture di servizi, ma anche le attività, come il lavoro. Come potete vedere, le diverse frecce in tutte le direzioni sono proprio, servono a far capire la forte relazione che c'è sia tra il sistema sociale e il sistema tecnico, ma anche per esempio tra gli operatori e gli strumenti tecnologici e il sistema fisico che devono usare per compiere il loro lavoro e per portare avanti gli obiettivi preposti da quella che può essere una società, per esempio. Gli obiettivi primari dei sistemi sociotecnici, quindi, sono il perseguimento dello scopo funzionale principale, la conservazione dell'integrità strutturale e funzionale dei sottosistemi, e la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Quindi, come detto, l'obiettivo principale di un sistema sociotecnico è quello di perseguire lo scopo che ci si era posti già nel momento del design dell'artefatto. Quindi, un sistema sociotecnico creato per un determinato obiettivo, come funzione principale, avrà proprio quella di arrivare a raggiungere questo obiettivo. Molto importante è anche l'integrità strutturale e funzionale dei sottosistemi. Anche questo, come abbiamo accennato in precedenza, la modificazione continua tramite dinamiche interne che rispondono alle variate condizioni al contorno devono sempre tendere a raggiungere l'omeostasi, ovvero un'integrità strutturale per cercare di far riprodurre uguali a se stesse le peculiarità di questo sistema. Ovviamente, è anche molto importante la sicurezza delle persone e dell'ambiente, poiché, ormai è noto che, nella resilience engineering il problema della safety è un problema focale, un problema centrale, che non può essere trascurato, ma anzi c'è tutta una branca di questa, materia ingegneristica che si occupa solamente di safety. I sistemi sociotecnici hanno organizzazione frattale. Spesso fanno parte di sistemi di sistemi, ovvero i cosiddetti systems of SOS in inglese. Nella slide ho riportato appunto una schematizzazione di un'organizzazione industriale, che è appunto un sistema, questo disco grande in grigio, che è composto a sua volta di altri pi più piccoli dischi in bianco. Nell'esempio quindi dell'organizzazione industriale, uno di questi dischi bianchi potrebbe essere per esempio un reparto di un'organizzazione, che a sua volta è suddiviso in tre diverse postazioni di lavoro. Quindi questo reparto è diviso a sua volta in un altro sistema, ma anche le postazioni stesse possono essere divise, possono essere anche loro un sistema di sistema, poiché una postazione può avere per esempio tre operatori con tre diverse macchine con cui lavorare. Quindi il sottosistema è un elemento osservato come sistema, ma a livello gerarchicamente inferiore. Esiste quasi sempre un'organizzazione gerarchica strutturale. Non riflette perfettamente quella funzionale dichiarata. Esistono sia funzioni nascoste e strutture parassite. Funzioni nascoste, come per esempio tutte quelle funzioni che non sono riportate nell'organigramma, ma che in realtà sono funzionali, sono molto utili a far sì che venga perseguito l'obiettivo del sistema. Le strutture parassite invece sono delle strutture al contrario.

anche queste che non sono inserite nell'organigramma, quindi non sono dichiarate per esempio in una società, ma sono strutture che vanno ad erodere, a parassitare appunto quelle che sono le risorse di un sistema artificiale, che sia questo in termini economici, energetici o così via. In questo schema invece ho riportato un esempio di una multinazionale come soprasistema, appunto questa qui in alto. Il sistema osservato, questo secondo layer che invece è l'organizzazione industriale, che è suddiviso in un sottosistema di primo ordine. Questo sottosistema di primo ordine è composto dal reparto 1, dal reparto 2 e dal reparto 3. Questo sottosistema di primo ordine ha a sua volta, spostando il focus sul reparto 2, un sottosistema di secondo ordine, con la postazione 2.1 e la postazione 2.2. Prendendo in considerazione solamente la postazione 2.1, si arriva a poter analizzare, ad osservare meglio un livello elementare che è composto da un operatore, da una macchina e da uno strumento. Questo appunto, riferito anche alla slide di prima, ma anche altre parti della lezione, diciamo l'osservatore, anche qui, prende un ruolo fondamentale per capire quale funzione di un determinato sistema, in questo caso di una multinazionale, voglia essere considerato e analizzato. I sistemi sociotecnici hanno comportamenti complessi, alcuni dei quali sono dettati da pressione evoluzionistica, al di fuori degli obiettivi precedentemente elencati, e possono essere piuttosto resistenti alle azioni di controllo, ovvero alle politiche dei decisori. I sistemi sociotecnici, quindi, hanno comportamenti complessi che, spinti dalla pressione evoluzionistica, proprio in senso darwiniano, per esempio, quindi, in base a delle pressioni, delle modificazioni che provengono dal di fuori, vanno, ad attuare dei comportamenti che non sono controllati, volendo neanche controllabili, quindi anche delle resistenze che si possono avere dalle gerarchie più alte, se diciamo è in ballo la sopravvivenza, tra virgolette, del sistema. L'analogia con Darwin credo che possa rendere molto bene l'idea anche a livello semplicemente di sistema artificiale. E ripartiamo dall'inizio della lezione. Quello che proprio Simon si imponeva era di andare a studiare questi sistemi artificiali e gli artefatti, utilizzando lo stesso focus che viene poi utilizzato nella fisica, nella biologia e nelle scienze naturali in generale. I sistemi sociotecnici hanno effetti attesi e non attesi sull'ambiente, ma anche su se stessi. I sistemi sociotecnici seguono una propria evoluzione, non totalmente controllata. Quindi i sistemi sociotecnici possono avere anche evoluzioni non attese, non controllate. Per fare un esempio, in un'azienda viene istituita una chat per una comunicazione più rapida tra i dipendenti e tra gli operatori. Questa può avere sia effetti positivi e effetti negativi, come tutti i tipi di evoluzione non controllate, ovvero questa chat potrebbe far sì in maniera positiva velocizzare di molto la comunicazione tra i dipendenti, riducendo così magari i tempi di produzione, per esempio. D'altro lato, in maniera negativa potrebbe essere anche utilizzata dai dipendenti invece per chiacchierare tra loro, scherzare, perdere tempo e quindi agli occhi delle gerarchie superiori comportarsi, avere un'evoluzione negativa con l'introduzione di questo tipo di un tipo di strumento come una chat. I sistemi sociotecnici sono complex adaptive systems, quindi esibiscono comportamenti difficilmente prevedibili a partire da fenomeni locali. Inoltre possono essere controllati, ma le risposte di sistema non sono proporzionali alle azioni controllanti. Si comportano come superorganismi. Ho riportato come esempi dei superorganismi naturali, come gli insetti sociali, o le colonie di funghi, o le faggete, dove appunto sia le api, sia i funghi, sia alcuni tipi di boschi, di foreste o di comunque insieme di alberi
È come se si comportassero come un unico individuo.

data la super specializzazione di ognuno, porto l'esempio delle api, ogni ape ha il proprio compito all'interno dell'alveare e ciò è talmente funzionalizzato come artefatto, proprio artefatto in questo caso naturale, funziona talmente bene che l'alveare, che è un sistema chiuso e con la sua propria identità, può essere quasi considerato come un individuo a sé stante, senza e considerare di conseguenza le api come un elemento di questo individuo, un sottosistema di questo individuo. Come si studiano i sistemi sociotecnici? Ora riporterò alcuni modelli e teorie per lo studio dei sistemi sociotecnici, velocemente, senza entrare nel dettaglio, ma solo con una breve spiegazione. Si possono studiare con la CNT, ovvero la Complex Network Theory, che pone un focus sulle relazioni e sui grandi sistemi. Secondo la CNT, appunto, i sistemi sociotecnici vengono studiati come grandi reti in cui i singoli elementi sono dei nodi e presentano diverse relazioni e diverse connessioni gli uni con gli altri, che appunto vengono chiamate archi. I sistemi sociotecnici possono essere studiati attraverso la sociocibernetica o cibernetica di secondo o di terzo ordine, con focus sulla retroazione, ovvero secondo la sociocibernetica, attraverso i feedback avviene lo studio di questi sistemi che permettono di comprendere dove questi possano poi andare ad evolversi. E si studiano con la teoria dei sistemi, con focus sulle relazioni non lineari. Secondo la teoria dei sistemi, piccole azioni portano a grandi variazioni e viceversa, quindi anche secondo la teoria dei sistemi, lo studio dei sistemi sociotecnici diciamo, pone complessità nello studio della loro evoluzione. In ultimo, i sistemi sociotecnici vengono studiati con dei tipi di simulazione, come la Monte Carlo, la simulazione ad agenti, con focus sull'autopoiesi, non gaussianità ed emergenza che avvengono all'interno dei sistemi sociotecnici, andando anche a cercare di quantificare in maniera numerica le cause e gli effetti per cercare di avere un dato quantomeno più discreto su quella che potrebbe essere la loro evoluzione futura. Vi sono poi degli approcci integrati, come la data science, quindi focus su problemi di grandi dimensioni, con la Big Data Analytics vengono studiati enormi dataset con cui vengono descritti questi sistemi sociotecnici per cercare di aumentare la variabilità, descriverne la variabilità fondamentalmente e di conseguenza l'evoluzione. E poi ci sono metafore e modelli analogici, come il modello di Ising, la percolazione e gli sciami. Il modello di Ising, per esempio, va a vedere se delle particelle magnetiche si allineano oppure no. Ed è anche un modello che è stato ripreso, un'analogia di questo modello è stata ripresa in sociologia per andare a vedere appunto le scelte collettive, il famoso effetto gregge, dove appunto le persone si comportano come un gregge oppure no, se seguono tutte la stessa scelta oppure no. Si può fare anche un'analisi visiva dei dati aggregati e anche metodi propri della sociologia e della psicometria, come abbiamo appena visto col modello di Ising. Oppure, ovviamente, con i metodi dell'ingegneria, quindi con l'Organizational Human Factors e addirittura dell'ergonomia. È comunque necessario abbandonare gli approcci semplicistici perché non più rappresentativi, come per quanto riguardava i Complex Adaptive Systems. Ovvero bisogna cercare di abbandonare quella visione classica che si ha dei problemi ingegneristici che sono risolvibili in maniera lineare e gaussiana, ma adesso subentrano nello studio di questi sistemi delle complessità talmente grandi da appunto non riuscire quasi ad essere modellati. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Quali sono i componenti di un sistema sociotecnico? Secondo spunto di riflessione. Quali sono gli approcci ai sistemi sociotecnici? Passiamo adesso al terzo argomento di questa lezione, che è intitolato Artefatti. Gli artefatti, che sono tutta quella serie di oggetti, ma non solo, che vengono creati in maniera artificiale dall'uomo per essere agevolati nel compiere gli scopi e gli obiettivi che si erano prefissato un sistema artificiale.

Evoluzione dei sistemi sociotecnici. L'umanità si contraddistingue per la creazione di artefatti, materiali e immateriali, personali e sociali. Si parla quindi ormai di Homo Faber. C'era stata, come saprete, tutta una digressione, una ricerca secondo cui si identificava l'uomo, come animale sociale prima e come animale politico poi, invece, secondo appunto le scienze dell'artificiale e le teorie di Simon, l'uomo è considerato Homo Faber, ovvero l'uomo plasma, modella e crea artefatti che gli sono utili per perseguire i propri scopi e quindi banalmente anche per agevolare semplicemente la sua vita di tutti i giorni. L'evoluzione naturale è un processo operante su popolazioni attraverso variazione, generazione di un pool di candidati tra cui scegliere e selezione, quindi l'eliminazione interna e ambientale dei candidati inadatti. Questo, come accennato precedentemente, è ben descritto ed analizzato nei trattati evoluzionistici di Darwin, quindi nella sua opera L'origine delle specie, dove gli individui di una determinata specie sono ovviamente sempre spinti ad evolversi e a migliorare le loro condizioni di vita, poiché incalzati dalle pressioni che gli dà la selezione naturale, quindi in base alle variazioni delle condizioni esterne, delle condizioni ambientali, loro sono costretti ad adattarsi con una fitness sempre maggiore nell'habitat in cui vivono. Un'altra teoria che descrive sempre gli stessi concetti, ma in maniera un po' diversa, è quella della regina rossa di Van Valen, che vede addirittura le specie in competizione tra loro per la selezione naturale, per andare ad occupare la migliore nicchia ecologica e i migliori nutrienti. L'evoluzione umana, invece, opera anche attraverso l'evoluzione dei propri artefatti, come per esempio la trasmissione culturale. Il linguaggio è l'artefatto per eccellenza. Questi concetti, invece, vengono trattati nelle opere dell'evoluzionista Dawkins, come Il gene egoista o L'illusione di Dio, in cui sostiene che l'umanità si è evoluta e ha sviluppato la sua intelligenza anche attraverso la trasmissione non solo genetica, ma anche culturale, quelli che lui chiama meme, anche attraverso degli artefatti culturali. E attraverso questi, come per esempio può essere il linguaggio, ha sviluppato la sua intelligenza in maniera anche maggiore a che se solo fosse stato il pollice opponibile, per esempio, a far sviluppare l'intelligenza umana, pollice opponibile che si ricollega poi al concetto di Homo Faber, senza il quale l'uomo probabilmente invece non avrebbe potuto sviluppare la maggior parte degli artefatti di cui si è servito dall'inizio dell'umanità, quindi artefatti più semplici, fino ad oggi, via via, artefatti sempre più complessi. Gli artefatti umani si modificano grazie a un processo di selezione culturale. In esso la variazione può essere, a seconda se agisce indipendentemente dalle esperienze precedenti o meno, di tre tipi. Può essere casuale, quindi una selezione basata su varianti selezionate non sistematicamente o quasi non selezionate, quindi che avvengono totalmente in modo casuale, con una variazione, una selezione di tipo cieca, quindi dove le varianti sono selezionate non intenzionalmente o quantomeno non si fa un'analisi su l'utilizzo di un artefatto piuttosto che un altro, oppure distorta, con varianti selezionate intenzionalmente. Quindi queste varianti di un artefatto vengono via via progettate in un design per essere sempre utilizzate in maniera più ottimale, in maniera più semplice, in maniera più manuale. La selezione può essere naturale, da interazione con l'ambiente o artificiale, quindi come abbiamo visto su base decisionale. Può inoltre essere esterna oppure interna al sistema che produce artefatti, quando quindi risponde a dei requisiti di stabilità organizzativa e si parla nuovamente di allostasi, si hanno nuovamente delle modificazioni che cercano di portare a un nuovo punto di equilibrio per migliorare le proprie condizioni ed andare quindi ad agevolare quali siano gli obiettivi, quali per esempio può essere la vita, se facciamo l'esempio evoluzionistico. All'alba della civiltà,

design dell'artefatto era casuale. Ad un certo punto, determinate caratteristiche utili sono state riprodotte e poi perfezionate. Dapprima in maniera cieca e poi intenzionalmente distorta per migliorare determinate caratteristiche funzionali fino alla polifunzionalità. In questa slide ho portato l'esempio appunto della funzione di taglio, quindi del coltello, che inizialmente

Poi è stata distorta, diciamo, la scelta dell'artefatto è stata distorta, il design dell'artefatto è stato distorto più che la scelta. E a questo pezzo di pietra si diselce, si è andato a creare un manico che permettesse appunto un utilizzo più agevole senza magari costringersi a tagliarsi la mano. E via via questo è stato perfezionato sempre di più nel coltello. Quindi ancora perfezionate in maniera distorta, per poi arrivare, come dicevo, alla polifunzionalità in cui ci sono artefatti che hanno talmente tante funzioni che potrebbero risultare anche essere di difficile utilizzo, come l'esempio di questo coltellino svizzero che presenta la lama, le forbici e un sacco di altri elementi che appunto risulta quasi difficile capire dove poter mettere le mani per utilizzarlo. Artefatti e sistemi sociotecnici. Gli artefatti sono il prodotto emergente dei sistemi sociotecnici, ma hanno anche un effetto di ritorno sui sistemi che li hanno generati. Ogni nuova tecnologia modifica l'assetto sociale, creando e distruggendo posti di lavoro. Ogni nuovo posto di lavoro origina nuove procedure, che richiedono nuove competenze e nuovi approcci tecnologici in loop. Voglio riportare qui l'esempio molto attuale dell'intelligenza artificiale che, come molti dicono e credono, io non entro nel merito di giudicarlo, appunto si sostiene che l'intelligenza artificiale stia rimpiazzando molti operatori e molti lavoratori, ma sicuramente prima o poi, già sta succedendo, ci sarà bisogno di analisti esperti nell'intelligenza artificiale per riuscire ad ottimizzarne l'utilizzo e quindi si creeranno in loop nuovi posti di lavoro, sicuramente più specializzati. Ma partendo dall'esempio del coltello di prima, ovviamente la specializzazione è quello che ha contraddistinto l'umanità da sempre. Vi lascio l'unico spunto di riflessione di questo terzo argomento di questa lezione. Come agisce la selezione naturale sugli artefatti? Adesso faremo un breve riepilogo degli spunti di riflessione dell'intera lezione. Il primo, cos'è un artefatto? Il secondo spunto di riflessione, che cos'è l'agency? Il terzo, quali sono i componenti di un sistema sociotecnico? E poi, quali sono gli approcci ai sistemi sociotecnici? E per ultimo, come agisce la selezione naturale sugli artefatti? Io vi ringrazio per l'attenzione, questa lezione finisce qui e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per eventuali ulteriori materiali o delucidazioni o bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso quest'Ateneo. Inoltre sono un'esperta di marketing del turismo, in particolare in riferimento all'ambito culturale, quindi musei e teatri, e anche quindi dottore di ricerca proprio in questo ambito. Sono qui adesso a presentarvi il corso che ho registrato di Heritage Marketing e Cultura del Territorio. Andiamo a vedere insieme quali sono le macro aree di questo corso. La prima macro area riguarda proprio l'heritage, il corporate heritage. Andremo a definire che cos'è il patrimonio, quindi l'heritage, e come questo si declina all'interno delle imprese. Quindi andremo a vedere che cosa può essere considerato heritage, patrimonio all'interno dell'azienda, definendo così quindi il corporate heritage. Andremo poi a comprendere come le aziende possono attivare questo patrimonio in termini di marketing. Quindi andremo a vedere tutto il processo di heritage marketing, tutta la fase strategica e la fase operativa, andando a vedere anche quali sono i trend principali dell'heritage marketing oggi. Terzo macro argomento riguarda la cultura, il territorio e il turismo. Questo perché? Perché quest'area? Perché una volta che abbiamo definito cos'è il patrimonio e quale può essere l'utilizzo che del patrimonio aziendale fa un'azienda e come lo attiva, diventa importante cercare di comprendere come si fa il marketing della cultura, che è un tipo di marketing differente da quello dei prodotti e molto più vicino a quello dei servizi, area di cui fa parte, e come si fa marketing territoriale, valutando anche insieme e comprendendo cos'è un prodotto territoriale, come si può vendere in qualche modo un territorio, quali sono gli attori che ne fanno parte e come si fa un piano di marketing territoriale. Ultima area di quest'ultima macroarea è quella che riguarda il turismo. Il turismo è un fenomeno molto importante anche in termini proprio di valore per un territorio, ma anche di tutela e conservazione dei beni del territorio, quindi del patrimonio del territorio. Quindi un'ultima parte sarà dedicata proprio a questo fenomeno. Cercheremo di comprendere cos'è il prodotto turistico, quali sono i tipi di turismo e come si attiva un flusso turistico che sia sostenibile all'interno di una destinazione. L'obiettivo del corso è quello di formare dei professionisti che nell'ambito sia del marketing che della comunicazione siano in grado di comprendere il valore e di attivare il valore dei beni che sono all'interno sia di un'azienda che anche di un territorio, in modo tale da diventare dei facilitatori della cultura e del capitale culturale che c'è all'interno del nostro territorio, all'interno delle nostre imprese. Sono certa inoltre che questo corso, anche per chi poi magari non deciderà di occuparsi di questo tema, potrà

comunque essere un attivatore di curiosità e di conoscenze in ambiti diversi, magari da quello proprio di appartenenza. E con questo io chiudo la presentazione del corso, ci rivedremo durante tutto il corso e vi auguro buono studio.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Il titolo della nuova lezione è Gli stati micenei. Argomenti della lezione sono la natura dello stato miceneo, la dimensione regionale della Grecia micenea, i palazzi, la Grecia senza palazzi. La natura dello stato miceneo. In questo argomento affronteremo l'articolazione geografica, cronologica e l'estensione delle principali entità palaziale della Grecia micenea. Competizione a più livelli. Abbiamo visto nella lezione precedente anche come i gruppi che saranno poi le future élite al potere, a partire dalla fine del Bronzo Medio, sono diciamo, protagonisti di una serie di azioni che possiamo ricostruire dal record archeologico. In due regioni in particolare, qui nella mappa che vedete alla destra della vostra slide, sono indicate le regioni della Messenia e le regioni dell'Argolide, dove gli elementi, i dati archeologici a disposizione sono sicuramente più probanti e più importanti per ricostruire questo tipo di processo. E abbiamo distinto il tardo ellatico primo e secondo, gruppi in competizione appunto con l'emergere dei primi potentati locali e il tardo ellatico terzo, i gruppi vincenti al vertice, cioè soltanto a partire dal XV secolo, come esito di questa competizione, alcune famiglie o alcuni gruppi escono vincenti e rimarranno al vertice per qualche secolo fino alla dissoluzione della società palaziale micenea alla fine del XIII secolo a.C. Società palaziale micenea, stato secondario, gerarchico e networked. Abbiamo già definito nella lezione precedente cosa significa stato secondario, ovvero uno stato che non si è sviluppato in autonomia, ma per imitazione di entità statali più antiche, come quelle dell'Egitto o del Vicino Oriente. È uno stato gerarchico. E lo vedremo attraverso la documentazione delle tavolette in lineare B, che sarà possibile ricostruire una burocrazia e una gerarchia che avrà anche delle ricadute a livello architettonico e a livello anche territoriale. E networked, cioè gli stati arcaici micenei, sono degli stati che fondano il loro potere è essenzialmente sulla capacità di intercettare e mantenere delle reti di scambio con, in particolare, gli stati che si affacciano sul Mediterraneo orientale. I correlati archeologici importanti di questa definizione riguardano e riguarderanno, per esempio, la formazione delle città delle Micenee. Qui nella slide di sinistra vedete un'immagine della cittadella di Tirinto. Che dimostra un po' come, a differenza dell'architettura palaziale minoica, quella micenea si impernia su dei percorsi processionali molto precisi e molto limitati che dall'ingresso del palazzo conducono attraverso passi successivi fino alla sala del trono.

il cosiddetto megaron. E poi l'evidenza funeraria, perché l'evidenza funeraria ci consente di ricostruire queste società come società fondate sul lignaggio, ovvero laddove le tombe si raggruppano per gruppi di discendenza che riconoscono il genus, la famiglia, come punto generatore, no, della dinastia, e all'interno di queste tombe si identifica una figura eminente, il leader, che verrà poi celebrato. Espressioni tipiche di questa, diciamo, di questa visione societaria è l'architettura dei tumuli, che qui vedete al centro della slide, che poi costituisce la base che attraverso le tombe a fossa, che vedete nella parte destra della slide, porterà alla creazione delle tombe a tholos, di cui parleremo più avanti. Estensione degli stati micenei. Qui vedete una pianta della Grecia micenea, Creta, l'Egeo, con anche l'Anatolia e il Mediterraneo orientale. E vedete in questa pianta la distribuzione dei principali centri palaziali. Vedete, non ricoprono tutta la Grecia. Diverse regioni della Grecia, vedremo, non conosceranno il fenomeno palaziale, mentre i principali palazzi e conseguentemente gli stati micenei a loro corrispondenti si sviluppano lungo tutta quanta l'area, diciamo, meridionale della Grecia. Non si sviluppano sulle isole, con la sola eccezione dell'isola di Creta, non si svilupperanno neanche nell'area del Dodecaneso. Sono state date diverse spiegazioni, e tra quelle, diciamo, la diversa configurazione climatica tra la Grecia settentrionale e la Grecia meridionale. In particolare, nella Grecia meridionale, i climi più secchi e aridi avrebbero favorito un'agricoltura diversificata, tendenzialmente un'aridocultura con una estremamente variegata, e anche l'allevamento e la pastorizia, il che avrebbe consentito a queste regioni più calde, più mite rispetto a quelle settentrionali, più umide, più piovose, ad avere quella base economica su cui poi si basa la ricchezza, il surplus poi dei palazzi micenei. Viceversa, o conseguentemente, nelle isole, l'assenza del fenomeno palatino si spiegherebbe proprio per la ridotta configurazione territoriale delle isole, ripetiamo, con l'eccezione, non a caso, di Creta, che è l'isola maggiore dell'Egeo. Proprio perché, come vedremo, gli stati micenei fondano il loro consenso e il controllo del territorio su un rigido sistema di tassazione, con territori molto limitati, questo non è possibile. La natura del potere. Qui elenchiamo alcuni elementi che caratterizzano e sintetizzano la natura del potere degli stati micenei: la presenza di un'architettura monumentale, la capacità dei palazzi di mobilitare risorse, la produzione di beni di prestigio. Vedremo in particolare in questa e nelle altre lezioni successive come interesse dell'economia palaziale sarà quello di gestire determinati settori dell'economia, come quello per esempio dei tessuti o degli oli profumati, e di utilizzare questi oggetti di prestigio come scambio, come merce di scambio con altri stati del vicino Oriente. Le reti di scambio del Mediterraneo. In particolare è vero che la ceramica micenea sarà documentata anche nel Mediterraneo occidentale, come nell'Italia meridionale e nella Sicilia, ma è nel Mediterraneo orientale, con le coste dell'Egitto, del Levante e della Turchia, che si configurano i principali scambi commerciali. La presenza di un sistema burocratico e gli archivi, e alcuni archivi in particolare come quelli di Pilo e di Cnosso, dimostreranno che cosa significa il sistema burocratico miceneo, e poi l'autorappresentazione del potere. Abbiamo già visto nella lezione precedente, attraverso il record funerario, come questo elemento è già presente nella fase formativa della civiltà micenea e sarà sempre onnipresente anche nella fase di assestamento dell'elite al potere. È uno strumento, come vedremo in questa lezione, molto importante di comunicazione dei messaggi di potere, avverrà attraverso l'affresco. Gli spunti di riflessione di questo primo argomento: che cosa significa stato secondario?

qual è la natura degli stati micenei? E arriviamo adesso al secondo argomento, la dimensione regionale della Grecia micenea, i palazzi. Vedremo in particolare come si configurano nelle diverse regioni della Grecia i principali edifici palaziali. Faremo ovviamente una selezione dei più importanti, ma tenteremo anche di capire come, parallelamente a un processo di formalizzazione dell'architettura palaziale micenea, esistono anche degli elementi di forte diversità culturale, a dimostrazione che poi all'interno di un linguaggio architettonico comune ogni area, ogni regione, ogni regno miceneo, proprio il caso di dirlo, varia a seconda delle proprie esigenze. Gli stati micenei, i confini e i palazzi. Il termine di confine è un concetto molto difficile da descrivere e individuare nella preistoria, perché può essere non solo geografico il confine, ma può anche essere di tipo politico e quindi negoziato. La Grecia in particolare, come vediamo da questa pianta, mappa della Grecia, nuovamente con i principali centri palaziali, emerge in particolare per la presenza di grandi catene montuose, e le catene montuose hanno rappresentato nel tempo dei confini naturali importanti. Ma c'è anche qualche altra cosa. Per esempio, nel caso della Beozia, l'uso dei poligoni di Thyssen, il sistema, diciamo, di individuazione o di simulazione della espansione territoriale dei regni micenei, può essere, diciamo, calato sul terreno immaginando una estensione di circa 22-23 chilometri. E nel caso, per esempio, della Beozia micenea, ne viene un territorio parcellizzato in queste regioni, con i centri di Micene in Argolide, di Atene nell'Attica, e poi i due centri di cui parleremo, di Tebe e di Orcomenos Kongla, appunto nella Beozia. Si tratta ovviamente di una simulazione. Vedremo anche come in qualche caso le tavolette lineari B aiutano moltissimo a poter ricostruire una espansione del territorio in questo periodo. L'Argolide e la Corinzia. Si tratta di due regioni molto vicine tra di loro. Qui nell'immagine a destra della slide vedete la grande catena della Acrocorinto in questo punto qui. Qui siamo nella Corinzia, la regione a nord di questa catena montuosa, la grande piana di Corinto, densamente abitata con numerosi siti, come vedete, in questo periodo, ma curiosamente nessuno di questi siti fu sede di un centro palaziale. A Corinto, città storica molto importante in età greca e in età romana, conosciamo la costruzione di una monumentale tomba a Tolos, ma non sono state trovate tracce di un edificio palaziale. Probabilmente perché la eccessiva vicinanza con il centro dell'Argolide, che invece, come vedremo, sarà densamente caratterizzato da edifici di potere, aveva in qualche modo fatto sì che questa regione era stata assorbita dal territorio di Micene. E infatti più a sud troviamo qui, in questo rettangolo rosso, indicata proprio il cuore dell'Argolide, il cui centro è questa grande piana alluvionale a nord e ad est e a ovest, dalla quale si diparte una serie di valli importanti come la valle di Berbati e Dendrà qui, o la valle di Nemea in questa regione al di fuori del rettangolo. E in rosso sono indicati non solo siti di epoca micenea, ma siti che hanno restituito tracce di edifici palaziali. Questo fa sì che al momento l'Argolide è l'unica regione della Grecia micenea ad aver restituito questa presenza molto densa di edifici palaziali anche molto vicini tra di loro, a tal punto, qui andiamo alla parte sinistra della slide, che in passato alcuni ricercatori, archeologi come John Bintliff, hanno anche avuto la possibilità di ricostruire un territorio caratterizzato da diversi livelli, diciamo, con Micene in testa come primo livello, perché caratterizzato dal sito palaziale per eccellenza, dal numero più alto di tombe a Tolos, e poi via via i livelli successivi caratterizzati da centri minori, da villaggi e da fattorie sparse.

Ed eccoci a Micene. Nella slide vedete due immagini. Sulla sinistra una immagine aerea a volo d'uccello della cittadella difesa su tre lati. Qui vedete l'ingresso dal lato settentrionale della Porta dei Leoni con la rampa che portava alla cittadella. E vedete sulla destra la pianta della cittadella con la restituzione di tutte le principali emergenze di carattere domestico. La cittadella indicata in arancione, l'area in verde che include edifici che svolgevano una funzione di raccordo con la cittadella, erano diciamo, aree domestiche, aree abitative e aree artigianali, e tutta l'area complessa di, indicata in celeste, come vedete tutto attorno, che invece e costituisce l'insieme delle necropoli che caratterizzano questa cittadella. Le fasi più antiche della cittadella, il tardo e il latico terzo A. Si tratta di un insediamento che fu abitato per secoli e in cui sussiste una intensa attività edilizia anche dopo la distruzione delle cittadelle alla fine del XIII secolo, quindi è molto difficile ricostruire le fasi più antiche della cittadella di Micene. Ma sicuramente possiamo già dire che intorno al XV secolo, nella parte sinistra della slide, è questa ipotesi di ricostruzione della configurazione della parte più alta della cittadella. L'area fu spianata, fu realizzata una grande terrazza con la creazione di due ingressi, uno sul lato meridionale, uno sul lato settentrionale, con questo propilon, che dovevano portare a questo edificio che forse si configurava già come il Megaron della fase successiva. Siamo nella parte centrale e a destra della slide in cui vediamo la fase, diciamo, del XIV e del XIII secolo. Vedete, si sviluppa tutta la parte settentrionale della cittadella e poi troviamo il Megaron in parte crollato di questo edificio qui ricostruito in questa storica ricostruzione architettonica. Vediamo le rampe di accesso al Megaron, il Propylon e poi diciamo il cortile che porta alla sala del Megaron, di cui sono rimaste pochissime tracce architettoniche. Il periodo Auro, il tardo e latico terzo B. Questa è l'immagine, la pianta della cittadella, a destra l'immagine che abbiamo visto precedentemente, come si organizza nel XIII secolo. Nel XIII secolo essa infatti è frutto di una riorganizzazione di uno straordinario progetto architettonico che è essenzialmente, come vedremo subito, la materializzazione fisica di un paesaggio di potere, perché all'interno della cittadella viene costruita la cinta muraria che adesso ingloba, come abbiamo già visto, il circolo A, qui indicato col numero 3. La Porta dei Leoni, qui indicata col numero 1, la rampa di accesso a destra della quale sul lato occidentale starà, lo vedremo in una lezione successiva, il centro religioso della cittadella di Micene. Questa rampa portava al cuore della cittadella dove stava la sala del trono del sovrano. Gli altri edifici sistemati ad est sono i quartieri artigianali. Quello nel lato settentrionale è probabilmente un quartiere abitativo, e poi c'è questo ulteriore pezzo caratterizzato da una estensione ulteriore nel XIII secolo con la creazione anche di una fontana interna. Questo progetto, come dicevo, fu un progetto grandioso che riguardava non solo la cittadella vera e propria, ma anche al di fuori della cittadella, perché al di fuori della cittadella vengono costruite anche due tombe a tholos monumentali, la tholos di Atreo e la tholos di Clitennestra, lungo la strada che portava all'ingresso della cittadella. Dobbiamo quindi immaginare un paesaggio, le processioni o le delegazioni che dovevano, come dire, entrare a Micene, passavano all'esterno della cittadella attraverso questi monumenti straordinari di celebrazione del potere fino ad arrivare all'ingresso ufficiale della Porta dei Leoni. E qui vediamo una sintesi delle operazioni edilizie monumentali in cui spicca l'utilizzo di questa pietra, che qui vediamo nella rampa

rampa di accesso alla Porta dei Leoni del cosiddetto conglomerato, una materia, diciamo una roccia molto comune nell'area dell'Argoide che diventa uno strumento stesso di potere per la sua lavorazione. In basso, l'immagine che ormai penso sia nota a voi tutti del Circolo A di Micene, e a destra una veduta aerea appunto di una delle due Toloi che furono costruite in questa fase, la Tholos più grande, che è la Tholos cosiddetta di Atreo, di cui parleremo più avanti. La seconda cittadella più importante dell'Argolide è Tirinto, a circa 15 km di distanza da Atene, molto vicino alla linea di costa. Tirinto fu un palazzo in parte indipendente, in parte, come vorrebbero alcuni archeologi, anche che viveva in tandem con Micene, una sorta di porto di Micene. La cittadella si estende su questo basso pianoro molto allungato, qui ne vedete una visione a volo d'uccello, invece a sinistra vedete una restituzione grafica delle varie fasi, ipotetica, delle varie fasi di costruzione e di progressiva monumentalizzazione della cittadella dal bronzo antico, quando ancora non esisteva una cittadella fortificata. Alla fine del XV secolo, siamo esattamente nelle fasi iniziali più antiche della cittadella di Micene che abbiamo visto nelle precedenti slide, in cui possiamo immaginare già la costruzione di un doppio megaron, quindi vedete uno più grande e uno più piccolo, una fase matura che qui vediamo nella creazione, nella realizzazione accanto ai Megara di una prima parte della fortificazione su questo punto qui, e poi nel XIII secolo la fase monumentale, con l'estensione della cinta muraria nella parte alta della cittadella e nella parte bassa, e poi la fase finale del XIII secolo che vede un'ulteriore estensione nella parte bassa. Qui vediamo a sinistra la pianta della cittadella di Tirinto con le tre porzioni principali, la parte superiore, la grande terrazza della cittadella mediana e la cosiddetta cittadella inferiore, che era abitata prevalentemente da, diciamo, caratterizzata da strutture prevalentemente domestiche. Il palazzo vero e proprio si configura invece all'interno della cittadella superiore, con un ingresso sul lato orientale e poi questa rampa che portava a un primo cortile, un primo propileo, un secondo cortile con un secondo propileo, un terzo cortile su cui poi in asse era sistemato questo primo grande megaron. Qui ne vediamo una restituzione tridimensionale e in basso una moderna restituzione grafica della sala del trono con il focolare centrale, l'area della sistemazione del trono e i resti di affresco che decoravano il pavimento della sala del trono. Tebe è la casa di Cadmo. Questo è il nome con cui viene conosciuto il centro di potere miceneo, perché Cadmo era il personaggio mitologico, nella mitologia greca, il capostipite fondatore della dinastia. Si tratta, come vediamo da questa slide, in particolare nella parte centrale, di uno scavo urbano. Il sito è conosciuto al di sotto della cittadella moderna e dunque è conosciuto, come potremmo dire, a macchia di leopardo. Conosciamo diversi nuclei. Il più importante, qui riprodotto nell'immagine sinistra, si trova nella via di Pindaro, o Spindaru, ed è qui che è stato rinvenuto un nucleo, diciamo un corpo di fabbrica particolarmente monumentale con un doppio piano. La caratterizzazione palazziale di questa area, di questo nucleo, deriva dal ritrovamento di tavolette in lignea B e soprattutto dal ritrovamento di due categorie di materiali. La prima, oltre 60 anfore a staffa, alcune delle quali portano, come vediamo in questa slide, una iscrizione in lignea B. L'anfora staffa era di queste dimensioni il principale vaso per il trasporto di olio di vino nel Mediterraneo orientale. Alcune di queste, di produzione cretese, portano delle iscrizioni dipinte, ne parleremo in una lezione apposita, che stanno a dimostrare le transazioni commerciali, diciamo, tra le varie regioni
della Grecia micenica.

Cenea. E sempre da questa area provengono diversi frammenti di affresco in cui è stata ricostruita questa processione di figure femminili. Un altro ambiente particolarmente significativo della Tebe è la cosiddetta treasure room, la stanza del tesoro, perché da questo piccolo spazio è stato rinvenuto un deposito di 42 sigilli, per lo più in lapislazzulo. Si tratta di un lotto molto interessante di oggetti di varia provenienza, sigilli provenienti dall'area babilonese, di tipo cassita, di tipo ittita, di tipo miceneo, di tipo cipriota, ed è significativo che si tratta anche di materiale, una materia prima che non è documentata in Egeo e non è neanche documentata nella Turchia, perché il lapislazzulo proviene dal Pakistan, dall'Afghanistan e giungeva in Egeo attraverso la Mesopotamia e il Levante. Che cos'è questo lotto di materiali? Non lo sappiamo con precisione, ci dice che ovviamente i sovrani di Tebe erano in grado di tessere rapporti con, diciamo, regni ma anche molto lontani. Possiamo immaginare che il risultato di uno scambio di doni per, diciamo, un'azione diplomatica, oppure possiamo anche immaginare che esso provenga da un bottino di guerra. La fortezza di Gla. Qui, vediamo in questa, ricostruzione tridimensionale il cuore della Beozia Micenea, qui sta Tebe. La catena montuosa che separa a nord, verosimilmente, il regno di Tebe da quello di Orchomenos, che attraverso il sito di Gla, che vediamo qui, indicato nello slide, stava a guardia di questa grande piana della cosiddetta Copaide. Questa è la cittadella così come oggi noi la vediamo, la pianura è intensamente coltivata e le ricognizioni nell'area attorno alla cittadella hanno dimostrato che in età micenea fu realizzata un'opera ingegneristica di grandissima portata, deviando il corso di due torrenti attraverso dei canali e delle doline verso una baia a oriente e bonificando questa area fu possibile ottenere una superficie di oltre 250 km quadrati che attualmente è la più grande, la più estesa area coltivabile, area agricola in epoca micenea. Che cos'era dunque Gla? Gla era ed è conosciuta nella letteratura come una vera e propria fortezza. Qui vedete sulla destra la restituzione più moderna della cittadella e dei saggi e delle ricognizioni fatte sul lato occidentale della pianura, e qui vedete una restituzione grafica delle emergenze architettoniche della cittadella. Una cittadella che presenta un poderoso muro di fortificazione in tecnica ciclopica, come diversi palazzi micenei, come Micene e come Tirinto, ma che ha una configurazione molto particolare. Il cosiddetto palazzo, qui indicato con la lettera A, ha una formazione ad L, del tutto unica nel suo genere. Tutta l'area a sud, indicata con le lettere B e C, sono queste due grandi ale di magazzini che appaiono anche questi del tutto unici nell'ambito dell'architettura micenea. La Laconia e la Valle dell'Eurota. La Laconia, qui la vediamo in questa cartina, diciamo, fisica, sul lato destro della slide, è quella regione praticamente cinta da due grandi catene montuose, il Parnete e il Taigeto. La valle al centro, che è dominata dal fiume Eurota, fu densamente abitata in epoca micenea. Tra questi spiccano diversi centri, come quello del cosiddetto Menelaion, in cui fu costruito un primo edificio di potere. Vedete, ancora non si è formalizzata la pianta al Megaron con la sala del trono. Questo è una sorta di antesignano architettonico. Siamo infatti in una fase ancora tipica del XVI secolo. Questa struttura fu poi distrutta nel XV secolo e ricostruita con un orientamento differente, che qui vedete con la lettera numero 2. Altro centro della Valle dell'Eurota è la Tholos di Vafio, di cui abbiamo già parlato e ne riparliamo perché questa tomba monumentale ha restituito nei corredi funerari una serie di oggetti che per iconografie e simboli
recupera

creano quello stesso messaggio di comunicazione del potere che abbiamo già visto nei corredi funerari delle tombe a Fossa di Micene e di Edipilo. È esattamente lo stesso processo ed è esattamente la traccia archeologica di una tomba di un leader locale, probabilmente il leader di questa regione, prima della costruzione di un palazzo miceneo nella Laconia. Perché, ecco il palazzo di Agios Basileios, perché in anni recenti è stato trovato quello che molto probabilmente è conosciuto nella letteratura archeologica come il palazzo di Menelaio, ed è qui che sulla collina di Agios Basileios, qui vedete la chiesetta di Agios Basileo qui indicata in questa veduta a volo d'uccello, ancora si conoscono alcuni nuclei di questo edificio, ma da questi nuclei siamo in grado di poter dire che si tratta anche in questo caso di un edificio molto particolare, molto diverso dagli edifici canonici palaziali di epoca micenea. Troviamo diversi nuclei, troviamo forse un cortile centrale, che è una cosa molto strana, molto diversa, e troviamo soprattutto degli edifici allungati come questo sulla parte sinistra della slide, bordati da delle stoa colonnate. Al centro vedete uno dei depositi più noti che fu, diciamo, portato alla luce al momento dei primi scavi, con questo deposito di spade lunghe dello stesso tipo che abbiamo visto nella lezione precedente a Micene e a Pilo. Siamo in questo stesso frangente. Cosa molto importante è che questo fu un centro amministrativo, perché è stato trovato un archivio di oltre 100 tavolette, ancora sostanzialmente inedito, e che ci porterà a una serie di importanti progressi negli anni a venire. Il Palazzo di Dimini. Qui siamo ai bordi della Grecia palaziale micenea, siamo nella Tessaglia, siamo nella regione quasi settentrionale, oltre questa regione il palazzo non è più documentato. La Tessaglia è una terra ricca di siti, alcuni con vocazione costiera come Volos, dove sono stati trovati anche documenti in linea Rebi. E il sito di Dimini, qui vedete a destra della slide, la cittadella di epoca neolitica, perché fu abitato, fu uno dei siti più importanti del Neolitico della Grecia, e vedete che proprio a ridosso di questa cittadella, quando ormai non fu occupata da millenni, fu costruita una tomba a Tholos, qui crollata, traccia già di un elemento, diciamo, palaziale, e a poche centinaia di metri di distanza da questa cittadella è stato trovato questo complesso architettonico, caratterizzato da questa strada che divide il quartiere in due porzioni, una orientale probabilmente ed esclusivamente di natura domestica, mentre quella occidentale contiene due edifici che i colleghi greci, qui indicati in grigio, hanno ribattezzato come Megaron A e Megaron B, in cui ritroviamo la forma canonica della pianta a Megaron, bordata da altri edifici. I due edifici sono raccordati da un'area aperta, apparentemente aperta e mai edificata. Il palazzo è il regno di Pilo. Nella immagine a destra vedete una ipotesi di restituzione del regno, del territorio di Pilo, così come è desumibile dalle tavolette dell'archivio. E questa è la possibile immagine del regno di Pilo alla fine del XIII secolo, con il confine del Taigeto qui sul lato orientale che divide la Messenia dalla Laconia, la catena del Monte Aigaleion che divide, così come nelle tavolette in linea Re B noi sappiamo, una provincia ulteriore e una provincia citeriore, così viene ricordata nelle tavolette. La restituzione territoriale di questi centri è in alcuni casi precisa, in altri molto ipotetica. Ma dalle tavolette conosciamo il nome di questo centro palaziale antico, Puro, che in linea Re B si legge come in età storica, appunto Pilo. E sappiamo anche dalle ricognizioni che questo abitato, questo palazzo, che qui vedete in una ricostruzione in 3D, ovviamente per darvi un'idea, è molto lontano dalla linea di costa e che attraverso un'opera, anche questa ingegneristica, estremamente calcolata, riuscì attraverso la creazione di un canale

artificiale nell'area del sito di Romanu ad avere il collegamento con la linea di costa. Sarebbe una sorta di collegamento, diciamo, comparabile al rapporto che c'è diversi millenni dopo, per esempio, tra Roma e Ostia attraverso il fiume Tevere. Possiamo distinguere il palazzo e le sue fasi. La più antica, ancora nel XV secolo e XIV secolo, è quella indicata in nero, fa riferimento a delle strutture apparentemente, diciamo, non collegate tra di loro, in cui forse sussisteva un grande cortile centrale. Tra la fine del XIV e nel corso del XIII secolo conosciamo il palazzo così come noi oggi lo vediamo, nella sua fase di massima espansione, con un nucleo centrale, con questo primo ingresso, con vestibolo numero 1 e 2, la sala d'archivio qui indicata con il numero 7-8, il grande cortile qui indicato, il complesso del Megaron con il portico 4, vestibolo 5, la sala del trono 6, un nucleo occidentale, anche questo importante, con questo edificio con queste due grandi sale, la 64 e la 65, ma vedete ruotate di 90 gradi con il suo cortiletto numero 63, un terzo complesso che è il magazzino del vino, questo complesso qui a nord-est, e un altro complesso distaccato dal palazzo Mavicino, che è il complesso che troviamo più a, diciamo, sud-est. Conosciuto come complesso sud-est e che era verosimilmente un quartiere artigianale dedicato alla lavorazione di finimenti di cavalli. Il palazzo, gli affreschi del main building. Ci sono sicuramente per comprendere tutti gli aspetti, diciamo, dell'architettura palazziale di Pilo, la categoria degli affreschi è quella forse più significativa perché consente di cogliere in maniera immediata il tema della comunicazione del potere, anche se si tratta di una ricostruzione molto complessa, molto difficile, perché la documentazione è estremamente frammentaria. Per esempio, dall'area del main building, qui vediamo, questa è la visione della sala del trono con il focolare centrale, una selezione qui di vari affreschi di personaggi in processione, grifi, leoni, con la famosa rappresentazione del suonatore di lira. Così è stato ricostruito il complesso di affreschi. Una prima processione nel vestibolo, in cui diversi personaggi portano un toro di grandi dimensioni in processione, forse al sacrificio, e nella sala del trono i frammenti sono stati risistemati in questo modo. Il toro ormai si trova sulla tavola del sacrificio. Qui troviamo il cantore di lira con il grifone ad ali spiegate, che è una specie di apparizione divina del sovrano e dei personaggi impegnati in una operazione di consumazione di bevande. E qui gli affreschi dei vani 64-65, le conquiste di terra. Perché le conquiste di terra? Perché qui, in questa ricostruzione grafica, vediamo dei personaggi micenei, abbigliati con i caratteristici elmi e armi di tipo miceneo, lottano con dei personaggi abbigliati in maniera, diremo, non micenea. Probabilmente questo è un affresco che sta in qualche modo a celebrare le conquiste territoriali, quel territorio che abbiamo, diciamo, di cui abbiamo parlato in qualche slide precedente. Sempre dalla stessa sala, un altro importante nucleo di affreschi, ecco qui gli affreschi sempre dei vani 64 e 65, le conquiste di mare, è ovviamente una ipotesi suggestiva perché questo nucleo di affreschi rappresenta delle galere con dei rematori. E qui viene fuori l'altro aspetto, no? La vocazione marittima di questo palazzo rispetto a Micene, il collegamento con la linea di costa attraverso il bacino artificiale, la presenza degli affreschi con la raffigurazione delle navi, a dimostrare, accanto agli affreschi precedenti che dovrebbero in qualche modo, come dire, simboleggiare le conquiste di terra, quelle, diremo, appunto, di mare. Per questo argomento vi consegno alcuni spunti di riflessione. Quali regioni della Grecia furono interessate dal fenomeno palaziale? Quali le ragioni dell'assenza dei palazzi nelle isole?
La Grecia, se

Senza Palazzi. In questo argomento tratteremo e tenteremo di capire perché e soprattutto in quale regioni della Grecia micenea questo fenomeno architettonico monumentale non è documentato, non è attestato, nonostante la ricerca archeologica abbia diciamo, proseguito le sue attività. Le aree periferiche. Nuovamente una pianta della Grecia micenea, un po' diversa dalle precedenti, ma che ha lo stesso significato, cioè la distribuzione dei centri di potere, cioè la ricostruzione attraverso i poligoni di Thyssen, che abbiamo menzionato prima, una ipotesi di espansione territoriale dei regni micenei, e vedete qui con Iolcos, la città di Dimini di cui abbiamo parlato prima, l'estensione territoriale oltre il quale non è presente più il palazzo. Che cosa significa? Significa che la Grecia era spopolata? Non di certo, anzi, la ricerca archeologica ha dimostrato che varie aree della Grecia settentrionale erano densamente popolari e che in diverse aree e regioni della Grecia si svilupparono anche dei piccoli potentati locali, paragonabili ai chiefdom di cui abbiamo parlato nella lezione precedente degli inizi del bronzo tardo in Argolide e in Messenia. Il punto è che questi chiefdom non si evolvono in strutture statali vere e proprie, vengono in qualche modo bloccati, cristallizzati in uno stato, diciamo, molto ridimensionato, ma questi chiefdom entrano in contatto con la civiltà, diciamo, palaziale micenea più a sud, propriamente detta. Per esempio, la Macedonia e le tombe. Questa è un'immagine abbastanza chiara, eloquente della città di Salonicco, in cui insiste nel tessuto urbano moderno, questa collina che è una collina di formazione antropica, non naturale. È un tell, quella che in greco viene chiamato tumba, al plurale tombe. Cioè sono degli insediamenti che si articolano per secoli, se non addirittura per millenni, ma che si sviluppano in verticale in aree molto circoscritte. E tutto il paesaggio della Macedonia è caratterizzato da insediamenti di questo tipo. Abbiamo qui visto quello più significativo, quello più eloquente, l'Attica con le tombe di Menidi e di Spata. Vedremo che c'è una vasta letteratura sul tema e c'è stato in Attica e ad Atene un palazzo miceneo o meno. Vedremo qual è il punto, però conosciamo in questa regione alcune tracce archeologiche inequivocabili, come le tombe di Menidi e Spata, due tombe monumentali, la prima una tomba a Tholos e l'altra una tomba a Camera, che non hanno nulla da invidiare alle grandi tombe monumentali di Micene e di Pilo. E qui vedete nella slide una restituzione a destra della tomba Tholos di Menidi, che ha delle dimensioni, come vedete, colossali, e una diciamo, selezione di oggetti provenienti da questa tomba. Vedete qui questa particolare tipologia di anfora, che è detta anfora cananea, che è un'anfora che proviene dal Levante, dall'Egitto. Questo documento archeologico sta a dimostrare che questa regione, per quanto sembra non aver conosciuto il fenomeno palaziale, però era in grado di intessere dei rapporti con il Mediterraneo orientale. Altri prodotti importanti sono le produzioni in avorio. Qui abbiamo una pisside in avorio che proviene dalla necropoli della futura Agorà di Atene. Questa è una pisside sempre in avorio che proviene dalla tomba di Menidi, e questo è un pettine in avorio con la realizzazione di grifoni a rilievo che proviene dalla tomba di Spata. Ed eccoci ad Atene, un edificio di potere sull'Acropoli. Per molto tempo è stata dibattuta questa presenza o assenza di un edificio di potere. Sapete tutti che l'Acropoli è stata densamente abitata e soprattutto la grande trasformazione con gli edifici di culto di età arcaica e classica ha profondamente trasformato la cittadella di Micene. Quindi quello che possiamo dire lo possiamo dire attraverso delle piccole testimonianze architettoniche, attraverso cui è difficile, molto difficile leggere e rispondere a questa domanda. Perché si è parlato a lungo di un palazzo miceneo? Perché esiste una fortificazione, come vediamo in questa slide, che cinge ad un certo punto l'Acropoli, costruita in tecnica ciclopica, come le fortificazioni di Tirinto o di Micene o di Gla, e questa fortificazione è presente ancora oggi visibile.
come si vede nella parte destra della slide, in alcuni punti della visita dell'Acropoli, e perché era presente anche una fontana realizzata all'interno della cittadella dell'Acropoli, come le fontane delle cittadelle di Micene e di Tirinto. Sappiamo che l'abitato miceneo si sviluppava al di fuori dell'Acropoli, quindi fu abitata in epoca micenea, lattica, nei

XV secolo una serie di operazioni di terrazzamenti, che qui vediamo in grigio, sotto le future aree che poi sarà occupato dal tempio di Atena Polias e qui dall'edificio del Partenone. Ed è stata la presenza di queste terrazze che ha spinto alcuni archeologi a dire la presenza di una terrazza implica l'esistenza di un edificio di potere. In realtà non abbiamo gli strumenti per poter o gli elementi per poter arrivare a questo tipo di conclusione. E poi, in un'ultima fase, nel XIII secolo la cittadella è circondata da un muro in tecnica ciclopica che qui vediamo indicato. E poi, come ultimo sito, Eleusi. Eleusi è un sito importantissimo della Grecia di età storica, sede di uno dei culti misterici più importanti, ma fu anche un insediamento di epoca micenea. Noi da questo, dall'area dell'abitato, qui vedete nella slide a sinistra la pianta del futuro Telesterion, no? Il culto, l'edificio di culto dei culti misterici di Eleusi, al di sotto dell'edificio nominato come Telesterion stava questo complesso edificio definito Megaron B, che doveva svolgere una funzione sia di residenza sia una funzione probabilmente religiosa. E da questo edificio proviene un'anfora a staffa in lineare B, con l'iscrizione in lineare B come quelle che abbiamo visto a Tebe, che è l'unico documento, diciamo, in lineare B dell'Attica micenea. E sulla spalla di quest'anfora noi abbiamo questa iscrizione al primo rigo da 22 to, che è un toponimo cretese documentato negli archivi di Cnosso. Poi abbiamo un antroponimo da Purazzo, che probabilmente era un collettore, un personaggio che svolgeva, diciamo, la transazione economica nel prendere quest'anfora e consegnarla a chi? Consegnarla al Wanaka. Infatti nell'iscrizione troviamo questa abbreviazione WA, che nella lineare B sta per indicare il Wanakatero, cioè che riguarda il re. Si tratta quindi, probabilmente, per quanto sia isolato, di un'anfora che doveva far parte di una partita più ampia, che doveva attraverso l'Attica transitare la regione dell'Attica verso nord e raggiungere verosimilmente il centro di potere più vicino, che è quello di Tebe. Spunti di riflessione di quest'ultimo argomento: in quale regioni non fu presente il fenomeno palazziale? E con questo ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione della lezione. Che cosa significa stato secondario? Qual è la natura degli stati micenei? Quali regioni della Grecia furono interessate dal fenomeno palazziale? Quali le ragioni dell'assenza dei palazzi nelle isole e in quale regioni non fu presente il fenomeno palazziale? E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Per ulteriori approfondimenti potete consultare la pagina del sito web dedicata al corso. Vi ringrazio ancora molto e arrivederci.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare.

0: Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per un Inettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Ivan Dompé, sono adjunct professor presso la LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit delle Ferrovie dello Stato. Nel corso della mia carriera sono stato anche direttore della comunicazione di Terna, direttore della comunicazione di TIM, Telecom Italia, direttore delle relazioni esterne corporate e portavoce di Leonardo Del Vecchio in Luxottica. Negli anni precedenti sono stato capo ufficio stampa e digital di Edison, nonché di Pirelli. Ho una laurea in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano e sono giornalista iscritto all'Ordine dal 1995. Ma veniamo ora a questa lezione: la comunicazione corporate, definizioni, origini e perimetri. Di cosa andremo a parlare dunque in questa lezione? Quali ne sono gli argomenti? Origini e definizioni, nascita della disciplina e concetti chiave, la differenza con il marketing, che è poi una differenza cruciale fra clienti e stakeholder. Quali sono le funzioni strategiche di relazioni, coordinamento e crisi? Vedremo dei case study, Apple, Luxottica per l'appunto, ed Eni. E andremo a vedere qualche scenario e trend dal modello di Gruning all'impatto dell'intelligenza artificiale. Veniamo dunque a origini e definizioni, nascita della disciplina e concetti chiave. La comunicazione corporate è una disciplina recente. Fino a prima degli anni 80 vi erano soltanto alcune parti della comunicazione in generale, della pubblicità, della comunicazione interna, non vi era una definizione completa e una disciplina organica di comunicazione corporate. Ma che cos'è la comunicazione corporate? Qual è il concetto? La comunicazione corporate è il sistema nervoso dell'impresa, la gestione strategica di tutte le comunicazioni interne ed esterne volte a creare una relazione favorevole con gli stakeholder. Questo è il concetto chiave della comunicazione corporate, dove ogni parola che vedete su questa slide è molto pesata e riveste un'importanza cruciale per quello che è l'impresa. Sistema nervoso è un qualcosa di molto potente, perché è quello che gestisce quello che noi riusciamo a pensare e a fare. E ogni parola che vedete in questo concetto si riflette poi in una definizione. E qual è la definizione di comunicazione corporate? La comunicazione, spesso nota anche come relazioni pubbliche, è l'insieme delle attività finalizzate a sviluppare la credibilità di un'organizzazione, sia nell'ambiente generale che in quello specifico, sostenendone l'immagine e la reputazione presso i pubblici influenti, gli stakeholder, cui essa si rivolge, e ottenendo la loro benevolenza, goodwill per usare il termine inglese. Quindi vedete già alcuni termini chiave che andremo ad approfondire in questa e nelle altre lezioni del corso, fra cui appunto goodwill, stakeholder, reputazione, la credibilità. Insomma, l'ERP, le relazioni pubbliche, la comunicazione corporate, sono quindi uno strumento finalizzato a governare in modo proattivo i sistemi relazionali con tutti i soggetti che hanno influenza sugli obiettivi aziendali. Quindi, come vedete, è una disciplina rotonda, molto ampia. Non a caso, nel concetto iniziale, è veramente il sistema nervoso, dell'azienda, perché non è un qualche cosa che vive a parte rispetto all'azienda, non è un qualche cosa che vive e alberga nella torre d'avorio, ma è una disciplina, è una funzione, è un insieme di strategie e attività che sono intimamente connesse a quello che è l'essenza
della nostra azienda, della nostra istituzione. Vediamo un po' l'evoluzione. Perché la comunicazione, come la intendiamo, nasce come risposta alla complessità dei contesti aziendali moderni, interni ed esterni, ai contesti in cui la nostra realtà è calata, in cui fondamentali sono gli stakeholder, di cui dopo andremo a vedere esempi e definizioni. E qual è l'obiettivo? Andare oltre il marketing e la semplice promozione commerciale. Quindi ne vedremo chiaramente la differenza. La pubblicità, la promozione commerciale, non voglio dire c'è sempre stata, ma ovviamente è più intuitivo come concetto rispetto alla comunicazione corporate, perché se ho un prodotto o un'attività da vendere, è chiaro che il marketing e la pubblicità sono leve decisamente strategiche, quindi non è che esistono leve di serie A e leve di serie B. La comunicazione corporate si associa, vive anche insieme, ma come una disciplina a sé stante. La nascita della disciplina si fa risalire, per come la viviamo e la intendiamo, agli anni Ottanta. E qual è il contesto? Perché gli anni Ottanta? Gli anni Ottanta come un decennio di svolta, dove si vive un cambiamento significativo in cui le aziende capiscono che l'immagine non è solo estetica, ma un asset intangibile che vale denaro. Il tema dell'intangible asset della comunicazione dell'immagine aziendale è un concetto che si va affermando a partire dagli anni Ottanta, ovvero tutto quello che è il valore associato appunto alla nostra reputazione, alla comunicazione di quelli che sono i nostri valori, le nostre attività, la nostra missione, il nostro essere, i nostri risultati. Con una necessità, quella di unificare messaggi frammentati, l'abbiamo detto, la pubblicità, le PR, la comunicazione interna, sotto un'unica regia. Fino agli anni Ottanta tutte le singole discipline, tutte le singole attività vivevano sotto diversi ombrelli, sotto diverse regie. Spesso ovviamente riconducibili poi al capo azienda, al capo dell'istituzione, che però, come risulta intuitivo, ha troppi temi sulla stessa scrivania per poter essere lui in persona il garante, per quanto con un ruolo importante che dopo vedremo. Riuscire a unificare sotto una regia unica tutte le tematiche relative alla comunicazione e alle relazioni diventa quindi cruciale per affermare il successo in questo campo. Abbiamo tre pilastri fondamentali che sono l'identità, l'immagine e la reputazione. Qual è la differenza fra questi tre concetti che possono a una prima analisi sembrare sovrapponibili o simili? La corporate identity è chi siamo, quindi la realtà dell'azienda, l'abbiamo detto, i suoi valori, la sua missione. Alcuni addirittura si sbilanciano, e perdonate il rischio di blasfemia, e la definiscono addirittura la Bibbia, le tavole della legge del sapere, di quello che è un'azienda, un ente o un'istituzione. Rappresenta l'intimo di chi sei. La corporate image è come siamo percepiti, quindi l'immagine, l'impressione immediata che l'azienda suscita nel pubblico. È chiaro quindi che è uno scalino diverso rispetto al chi siamo, perché appunto è come siamo percepiti, che può essere diverso
dal che siamo. Quindi

ovviamente gli sforzi della comunicazione sono di omogeneizzare e riuscire a coordinare il tema. E la corporate reputation, quindi reputazione, cosa dicono di noi nel tempo, il giudizio consolidato, frutto della coerenza fra identità e immagine nel lungo periodo. Reputazione che sarà oggetto di una lezione ad hoc. È un pilastro fondamentale, andatosi affermando nel corso, del tempo, e come vedete è forse la punta, buona dell'iceberg, quindi la crema, perché è quello che poi può davvero fare, la differenza per il valore percepito e misurabile, di un'azienda per i suoi stakeholder. Vediamo dei primi spunti di riflessione, perché abbiamo messo già tanta carne al fuoco. Che cos'è la comunicazione corporate? Quali sono i suoi obiettivi principali? L'abbiamo detto, differenza con il marketing, clienti verso stakeholder. Questo è forse il primo punto rilevante anche di dibattito fra i cultori delle diverse discipline e su cui merita di focalizzare un attimo la nostra attenzione. Quindi corporate communication versus marketing. L'abbiamo detto, nel marketing il focus è sul prodotto, sul servizio. E qual è il nostro target, il nostro pubblico di riferimento principale? I clienti. Se dobbiamo vendere, in primis dobbiamo avere qualcuno che compra. L'obiettivo è appunto la vendita di un prodotto, di un servizio. Per la corporate communication, invece, il focus è sull'intera organizzazione, di cui naturalmente il prodotto e il servizio sono una parte molto importante, appunto una parte. E qual è il target di riferimento? Quindi il nostro pubblico sono gli stakeholder, i, tradotto dall'inglese, i portatori di interesse. Interesse che può essere di vario genere e di varia specie. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è il consenso, il goodwill, la benevolenza, la legittimazione. Quindi gli stakeholder sono un target molto più ampio, di cui i clienti sono una parte, ma solo una parte. E come nel marketing abbiamo le 4 P, per la comunicazione abbiamo le 3 P. P, vedrete, è una lettera dell'alfabeto che tornerà più volte, nelle lezioni di questo corso. E quali sono le 3 P della comunicazione corporate? Posizionare, in inglese to position, promuovere, to promote, e proteggere, to protect. Questi corrispondono a tre attività fondamentali, tre obiettivi fondamentali che abbiamo, perché posizionare è posizionare, raccontare agli stakeholder quelli che sono i valori, la missione. Pensiamo, se sono un'azienda che fa tecnologia, vorrò posizionarmi con una narrazione che mi veda ai vertici, ad esempio, della ricerca e sviluppo o ai vertici di quello che sia la frontiera tecnologica. Promuovere così, magari appunto anche insieme al marketing, prodotti e servizi, ma non solo. Può essere promuovere attività legate al nostro impegno sul sociale, può essere promuovere il nostro impegno su alcune cause legate alla corporate social responsibility, promuovere in generale il nostro essere cittadini all'interno di un ecosistema.
e proteggere la P che è ultima, ma non meno importante, perché la generazione, l'abbiamo visto, di goodwill, benevolenza, legittimazione, determina una specie di, chiamiamolo, scudo naturale laddove dovesse esserci, e purtroppo nella vita di un'azienda succede, delle emergenze e delle crisi. Pensiamo, facciamo un esempio molto semplice, un'azienda che abbia una reputazione molto alta, molto buona, laddove abbia un problema, diciamo, godrà di un maggiore beneficio del dubbio se, ad esempio, abbia rispettato, le norme sulla sicurezza o in caso di problemi ambientali, incidenti sul luogo di lavoro o problemi legati a un proprio prodotto. Quindi, maggiore è la reputazione, maggiore il goodwill, maggiore è il beneficio del dubbio, che può anche tradursi banalmente nel non finire nel titolo di un giornale o di un servizio di un TG, ma soltanto all'interno. E per questo è fondamentale il concetto di voce unica, di one voice, perché laddove le attività di marketing si rivolgono a un unico stakeholder, che è appunto il cliente, le nostre attività di comunicazione corporate si rivolgono alla pletora di stakeholder ed è quindi evidentemente fondamentale rivolgersi a tutti gli stakeholder con una voce, con una coerenza di messaggi. Non posso avere un posizionamento di un certo tipo nei confronti di uno stakeholder e un posizionamento diametralmente opposto nei confronti di altri stakeholder. E abbiamo quindi il concetto di orchestration. L'azienda deve suonare come un'orchestra, non come strumenti scordati o, se accordati, ma tutti solisti. Coerenza, e mi sentirete nel corso di tutte le lezioni di questo corso ripeterlo fino alla nausea, fino allo sfinimento, i messaggi inviati ai dipendenti, facciamo questo esempio, devono essere allineati con quelli inviati alla stampa o agli investitori, giusto per citare tre stakeholder oltre ai clienti, quindi complessivamente, come vedete, ne abbiamo già citati quattro. Tutto deve essere coerente e tutto deve essere allineato. E da chi deve essere allineato? In una funzione di coordinamento, dalla funzione comunicazione che agisce da regista. E il direttore della comunicazione come un vero e proprio direttore d'orchestra. Nei sistemi di relazione, come abbiamo visto e di cui stiamo parlando, vige il cosiddetto sistema circolare. Il sistema circolare è questo, è quello che vedete rappresentato in questa slide, dove intorno a questa che sembra una ruota abbiamo esposto gli stakeholder, andando in ordine ai dipendenti, il mercato di riferimento, gli intermediari, le comunità locali, gli azionisti, investitori, gli enti, le istituzioni, ad esempio anche quelle regolatorie, il management stesso dell'azienda, i fornitori, al cui centro è il responsabile della comunicazione, in quanto appunto direttore d'orchestra di tutto quanto, che gestisce i flussi. Lo vedete? Il flusso tratteggiato, un flusso di comunicazione multidirezionale che si crea attorno ad una certa azione dell'impresa, la linea invece non tratteggiata sono i livelli di comunicazione bidirezionale di impresa. Quindi io vado a colpire, nel senso buono del termine, i miei stakeholder con le mie attività di comunicazione plasmate dalla strategia e a loro volta ne ho dei feedback per rivedere, migliorare, raffinare le mie attività, ma ovviamente gli stakeholder non sono dei silos chiusi, ma appunto è per quello parliamo di sistema circolare delle relazioni, perché si contaminano fra di loro e quindi riuscire a fare una buona comunicazione ha un effetto moltiplicativo dei benefici sugli stakeholder, perché ho il beneficio diretto su uno stakeholder e il beneficio indiretto anche su altri stakeholder.
L'esempio più classico di questo, per dire un qualcosa che possa essere immediatamente riconducibile, se faccio una buona attività di comunicazione e di engagement, altra parola che mi sentirete dire nelle lezioni, nei confronti dei miei dipendenti, i miei dipendenti potranno trasformarsi in ambasciatori di quello che io faccio nei confronti della comunità locale, nei confronti di parenti, amici, conoscenti, per banalizzare, che facciano eventualmente parte di altre comunità di stakeholder. Quindi non esiste lo stakeholder chiuso nel suo steccato, perché la logica è quella circolare. Vediamo dunque degli spunti di riflessione. Sapresti definire la comunicazione corporate con parole tue? Quali sono le differenze tangibili rispetto al marketing? Perché la voce unica è difficile da mantenere nelle multinazionali? Vediamo le funzioni strategiche. Relazioni, coordinamento e crisi. Sono tre termini cruciali nelle attività di comunicazione corporate e, come abbiamo detto, nel sistema circolare appunto delle relazioni della One Voice, che vanno poi a impattare su quella che è la gestione di una crisi. Di crisi mi sentirete parlare, perché purtroppo non possiamo far finta di vivere nella sfera di cristallo o di poter mettere come uno struzzo la testa sotto la sabbia. Le crisi possono accadere e spesso accadono. Quindi essere preparati ad affrontare una crisi fa parte delle attività canoniche e non è un male, non è una diminuzio, o non possiamo essere, diciamo, scaramantici e dire oddio, succede. Prima o poi succede, quindi meglio essere preparati. Quindi le funzioni principali, le relazioni, l'abbiamo detto, gestire i rapporti con gruppi diversi e, ahimè, spesso in conflitto. Quindi, l'abbiamo detto, è il responsabile delle relazioni esterne, responsabile della comunicazione, il direttore della comunicazione, chiamiamolo un po' come vogliamo, come un direttore d'orchestra deve essere anche in grado di contemperare i differenti interessi, deve essere in grado di far convivere questi interessi all'interno della sfera di attività dell'azienda, deve essere in grado di far convivere banalmente prime donne all'interno della medesima orchestra. La credibilità, perché, come abbiamo detto, uno degli obiettivi cruciali è costruire un capitale di fiducia, di goodwill. È un capitale il cui valore è enorme. Credibilità e reputazione, l'avrete sentito dire anche in altre circostanze, impieghi anni a costruirlo, impieghi pochi secondi a distruggerlo, è un elemento che è intimamente legato ai concetti di coerenza e autenticità di cui mi sentirete parlare anche in altre lezioni. E coordinamento, in una armonizzazione di comunicazione interna ed esterna. Perché indichiamo questo tema come una funzione principale? Perché, e lo vedremo più diffusamente nella lezione sulla comunicazione interna, se 30 anni fa comunicazione interna ed esterna erano dei silos chiusi, quello che si comunicava all'interno di un'azienda, di un ente, di un'istituzione, lì rimaneva, è chiaro che nei tempi moderni, con l'avvento del digitale, con l'avvento dei social, questo non solo non è più vero, anzi, oggi quello che viene raccontato all'interno sicuramente andrà all'esterno, quindi è meglio che sia armonizzato e pensato già in quest'ottica in un circolo virtuoso di comunicazione interna ed esterna. Quindi costruire fiducia e prevenire la crisi. Quindi, l'abbiamo detto, la gestione reputazionale, la reputazione è un cuscinetto in caso di crisi, quindi è un accrescimento del beneficio del dubbio, è riuscire a garantirsi anche soltanto più tempo per una potenziale reazione,
più tempo per avere un impatto negativo su quelle che sono le nostre attività. È un qualcosa che ha un valore ben oltre quello che è, aggiungo, difficilmente misurabile nell'immediato, perché è il vero e proprio capitale di lungo periodo. Il responsabile della comunicazione, quindi, che si rivolge e contempera le azioni sui diversi stakeholder, cosa fa? Fa stakeholder management. E quali sono alcune delle principali discipline dello stakeholder management e quali sono alcuni dei principali stakeholder di quelli che abbiamo visto? Gli investitori, se sei una società quotata, sono un tuo stakeholder assolutamente fondamentale, quindi hai la disciplina delle investor relations, hai i media tradizionali o digitali, quindi la disciplina delle media relations a cui dedicheremo due lezioni, hai le istituzioni, la disciplina dei public affairs, hai il grande pubblico, volendo anche indifferenziato, e hai quindi la social e digital communication, e anche a questa dedicheremo due lezioni. Il crisis management, non dico che faccia disciplina a sé stante, ma la capacità di reazione rapida e strutturata va attraverso le differenti discipline ed è uno degli elementi che deve essere sempre nella bussola che il direttore della comunicazione usa nella sua quotidianità. Vediamo degli altri spunti di riflessione. Quali sono le funzioni principali della comunicazione corporate? Qual è il ruolo del direttore della comunicazione? Vediamo dunque rapidamente tre case study: Apple, Luxottica ed Eni. Perché abbiamo selezionato questi tre? Perché sono rappresentativi di l'unitarietà della comunicazione, così come ne abbiamo parlato sinora. Partiamo quindi dal case study Apple. Apple, che tutti noi conosciamo, si è data e quindi ha un'identità forte che è Think Different. Non vendono solo tecnologia, ma uno status e una visione del mondo. Se pensiamo alla comunicazione integrata che hanno fatto e che fanno tuttora, vediamo rappresentato in immagine quello che insomma è il fondatore e rappresentante primo, pace all'anima sua, di tutto questo che stiamo dicendo, che è Steve Jobs. Dal design del prodotto agli store, alle keynote di presentazione, tutto parla la stessa lingua. E uno dei grandi successi della loro comunicazione e del loro diverso posizionamento, per tornare a una delle P che abbiamo visto, è che oggi come oggi la comunicazione di Apple, che pure vende telefoni, che pure vende computer, che pure vende wearables, non ha come focus principale le caratteristiche tecniche di un prodotto, che possono non essere neanche le migliori sul mercato, ma vendono uno status, vendono una visione, vendono un senso di appartenenza a un ecosistema. E questo, per certi versi, polarizza. Vi sono gli amanti sfrenati del mondo Apple e quelli che non comprano mai un prodotto Apple. Una comunicazione distintiva può essere divisiva. Ovviamente il direttore della comunicazione di Apple e con lui all'epoca Steve Jobs hanno fatto le valutazioni che i benefici di questo tipo di comunicazione fossero superiori ai rischi collegati. Il secondo case study è quello di Luxottica. Mi piace un po' giocare in casa, come vi ho detto, sono stato direttore della comunicazione e portavoce di Leonardo Del Vecchio per svariati anni. Luxottica ha una visione globale, è un leader mondiale nell'eyewear che unisce eccellenza manifatturiera e retail globale. Qual è l'impronta di comunicazione? Qual è l'unicità?
la capacità di gestire un portafoglio marchi enorme, pensiamo Ray-Ban, Oakley, Persol, giusto per citare gli occhiali, Lenscraft, Sunglassat, Salmoiraghi & Viganò, giusto per citare retail e via discorrendo, mantenendo un'identità corporate solida e riconoscibile. È chiaro che, soprattutto a suo tempo, la presenza stessa di un personaggio come il fondatore Leonardo Del Vecchio, come nel caso di Steve Jobs per Apple, aiuta significativamente da questo punto di vista, però Luxottica non ha mai rinunciato, ad esempio, a un posizionamento corporate chiaro e distintivo, a mantenere sempre, ad esempio, il nome Luxottica, anche nell'operazione con Essilor, molto chiaro, molto evidente da un punto di vista corporate, differenziando l'approccio agli stakeholder. Il valore Luxottica per uno stakeholder corporate è ovviamente diverso dal valore di Ray-Ban per uno stakeholder commerciale. Il terzo case study, e ne vedremo alcune specificità anche in altre lezioni, è quello di Eni, la sfida della transizione. Eni è un colosso dell'oil and gas che deve comunicare la trasformazione in azienda energetica sostenibile. Questo è forse il caso più divisivo per certi versi. È il caso dove Eni non ha trovato subito la soluzione migliore. Qualcuno di voi potrebbe ricordare immagini di comunicazione pubblicitaria, in questo caso un po' forzate, di associazioni di tematiche green a tematiche invece legate al mondo fossile. Ma qual è stata la leva che ha consentito loro invece di avere successo in termini di comunicazione? Avere la CSR integrata. Quindi la comunicazione non nasconde la natura del business, ma racconta il percorso verso la decarbonizzazione e lo fa nella maniera più coerente e trasparente possibile. L'abbiamo detto, con magari qualche incidente di percorso, ma sicuramente in maniera, oggi come oggi, efficace. Altri spunti di riflessione. Pensate ai tratti distintivi di una comunicazione corporate di successo. Quali elementi riconoscete? Vediamo adesso qualche scenario e trend, dal modello di Gruning all'impatto dell'intelligenza artificiale. Per quanto sia una disciplina recente, comunque la comunicazione corporate affonda le sue radici in anni molto lontani ed è plasmata in questo momento anche dagli effetti dell'intelligenza artificiale. Riassumiamo per certi versi quello che è corporate verso brand communication. La comunicazione corporate è istituzionale, quindi parla dei valori, della governance, di sostenibilità, aggiungo della missione, dei risultati, mentre quella di brand è più commerciale, parla dei benefici del prodotto, del servizio. L'abbiamo detto, sono due discipline separate, la cui sfida è l'integrazione, anche perché oggi i confini sono più labili. Anche il brand deve avere un purpose, che è storicamente un tema legato più alla comunicazione corporate. I silos non sono più a sé stanti, ma l'integrazione nell'ottica orchestrale, come abbiamo visto poc'anzi, è fondamentale. Vi sono poi delle differenze anche rilevanti in quella che può essere la comunicazione per una piccola e media impresa, per una società quotata o non quotata. Quello che abbiamo raccontato finora ovviamente è quello che è il mondo ideale di una grande azienda che abbia molteplicità di stakeholder chiaramente identificati, identificabili e abbia risorse per poter fare un certo tipo di lavoro di comunicazione. Nelle piccole e medie imprese spesso le risorse sono limitate. La comunicazione è legata all'imprenditore e al territorio locale, per certi versi è meno strutturata ma più autentica. Dopodiché il grande rischio è che l'imprenditore, se non illuminato, non
riesca ad ampliare il proprio orizzonte e la propria visione per abbracciare una comunicazione integrata e mantenga costantemente l'attenzione alla comunicazione commerciale, non cogliendo le opportunità di valore che abbiamo visto la comunicazione corporate può dare. Diverso il concetto per le società quotate, dove invece vigono addirittura degli obblighi di trasparenza, di compliance e quindi di comunicazione, dove per certi versi, prima abbiamo visto, uno degli stakeholder, se non lo stakeholder principale dell'azienda è il mercato finanziario, quindi il focus è sui mercati finanziari, hai dei vincoli di comunicazione e di reportistica rigida. Le società quotate, non voglio dire che rappresentino un mondo a sé stante per la comunicazione, ma è sicuramente un mondo dove la comunicazione ha delle regole chiare e conoscere queste regole è fondamentale per riuscire a orchestrare una comunicazione coerente e compliant. Andando a vedere un po' la teoria e quindi i modelli di Gruning e Hunt, che è un po' quello sulle radici, la storia della comunicazione corporate prima che essa fosse proprio una disciplina, e Gruning e Hunt hanno identificato quelli che possono essere i modelli di relazione pubblica. Il primo modello, che forse è il più antico, in inglese è la press agentry, tradotto è la propaganda. Propaganda che può avere un'accezione positiva, ma molto spesso ha un'accezione negativa, che non necessariamente è vincolata ai concetti di coerenza e autenticità. Se ripensiamo a un esempio di una novantina di anni fa, uno dei negativamente massimi esperti di propaganda era il ministro Goebbels, dello stato nazista, il cui mantra era: una bugia ripetuta migliaia di volte diventa una verità. Ecco, è ovvio che questo non può essere un modello di comunicazione, per quanto in alcuni settori alcuni ancora oggi cerchino di applicarlo. Una prima evoluzione è quella della public information, ovvero della informazione unidirezionale. Per certi versi è anche la pubblicità. Io emetto, pubblico una pubblicità, emetto un messaggio, lo lancio, erga omnes, non lo misuro e la finisce. Il passaggio successivo nella piramide è la two-way asymmetric communication, quindi comunico e interagisco, ma in realtà ascolto per persuadere. L'ultima evoluzione è la two-way symmetric communication, quindi è il dialogo reale. Ascolto, ma agisco anche per venirti incontro. L'obiettivo quindi è la comprensione reciproca. È chiaro, ovviamente, che il modello ideale è che la comunicazione corporate tende al modello simmetrico, quindi l'ascolto, il dialogo costante, l'engagement, parola appunto che mi sentirete utilizzare fino allo sfinimento, è dove la comunicazione corporate sta andando. L'abbiamo accennato in precedenza, il ruolo del CEO, l'amministratore delegato, quello che alla fine della fiera è il capo azienda, e i trend internazionali, quindi il CEO può essere un brand per l'azienda, il leader diventa il volto umano dell'azienda, sintetizzato al CEO activism. Quindi nel momento in cui, come abbiamo detto, la comunicazione corporate è quella che racconta la missione, i valori, chi è che deve incarnarli per primo? Ovviamente l'amministratore delegato. La comunicazione dell'amministratore delegato, che con gli strumenti digitali, pensiamo a LinkedIn e non solo, è diventata anche molto più semplice da implementare, è una leva strategica fondamentale e
nei confronti della nostra audience interna, pensiamo ai dipendenti, e nei confronti degli stakeholder esterni. Nei trend che andiamo a osservare in questo periodo, li distinguiamo per aree geografiche, perché se vediamo i trend negli Stati Uniti, vediamo affermarsi sempre di più un focus sugli investitori, sui mercati e su un pragmatismo del fare. In Europa, invece, il focus è più sulla sostenibilità, sulla CSR e sugli stakeholder sociali, di cui andremo poi a vedere diffusamente nel corso di una lezione ad hoc sul tema. In Asia, invece, anche per differenze culturali, il focus è sull'armonia e su positive relazioni governative. Il futuro e la conclusione. Le vere sfide future riguardano l'impatto della digitalizzazione, velocità e multicanalità, e dell'intelligenza artificiale sulla gestione della reputazione. Qua vediamo due esempi in negativo, fake news e deepfake, in cui insomma, le aziende devono imparare, le istituzioni devono imparare a tutelarsi, capire e analizzare. L'intelligenza artificiale ovviamente ha anche numerosi benefici in termini di supporto, pensiamo alla creazione dei contenuti utili per la nostra narrazione e non solo. E qual è quindi l'equazione finale? Comunicazione corporate è identità, più messaggi, più relazione, più reputazione. Il tutto in un'ottica integrata in un piano di comunicazione che sarà oggetto di due lezioni dedicate. Spunti di riflessione. Pensate a un'azienda e alla sua comunicazione corporate. Quali tratti distintivi riconoscete? E quali sono i rischi della non comunicazione corporate? Andiamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la comunicazione corporate? Quali sono i suoi obiettivi principali? Sapresti definire la comunicazione corporate con parole tue? Quali sono le differenze tangibili rispetto al marketing? E perché la voce unica è difficile da mantenere nelle multinazionali? Quali sono le funzioni principali della comunicazione corporate? Qual è il ruolo del direttore della comunicazione? Pensate ai tratti distintivi di una comunicazione corporate di successo. Quali elementi riconoscete? E quali sono i rischi della non comunicazione corporate? La lezione è terminata. Vi ricordo che queste slide e ulteriori materiali di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata al corso. Vi ringrazio.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, mi presento, sono la professoressa Cinzia Lucantoni e sono medico, neuropsichiatra infantile e faccio parte della Società Italiana di Psicanalisi.

Definizione e metodo, finalità e campi di applicazione, l'osservazione infantile da strumento conoscitivo a strumento formativo. Definizione e metodo. Ora analizzeremo parte per parte proprio le parole di cui è composta osservazione diretta e partecipe, per capire innanzitutto, definire, no? Di che cosa si tratta. Osservazione, prevalenza delle capacità percettive, sviluppo della capacità negativa. Cosa significa? Che l'osservazione implica un nostro stato interno che sarà prevalentemente percettivo, recettivo, direi che la parola chiave è recettivo. E perché parliamo di capacità negativa? Innanzitutto per capacità negativa non intendiamo quello che si intende colloquialmente, cioè positivo o negativo, e piuttosto si riferisce a una sorta di spazio interno libero, spazio concavo, che ci permette di sgomberare da quello che è un aspetto di maggiore attività e creare uno stato di invece percezione, recettività. Ma su questo concetto penso che torneremo anche in seguito. Diretta. Non si frappongono strumenti tecnici. Non ci sono input standardizzati, più vicina possibile alla condizione naturale. Allora, in questo tipo di osservazione di cui parleremo, che ha una sua precisa identità e un metodo, una caratteristica è il fatto che non abbiamo input standardizzati. Noi osserviamo senza che ci siano né questionari né appunto input, neanche telecamere, registrazioni e neanche appunti che noi prendiamo, proprio perché questo si frapporrebbe tra noi e l'ambiente che osserviamo e ci impegnerebbe riducendo un po' quella recettività di cui parlavamo, e per questo la definiamo diretta. Partecipe. L'osservatore è parte del campo di osservazione, consapevolezza di vissuti, sentimenti, associazioni interne. Allora, e beh, questo riguarda un po' l'aspetto dell'epistemologia, come probabilmente sapete, la moderna epistemologia ritiene che gli strumenti di osservazione e l'osservatore stesso non siano separati dal campo di osservazione, perché l'osservazione è in qualche modo influenzata, inferita anche dallo strumento che uso e da me come osservatore. In questo campo questo è fondamentale, nel senso che noi poi parleremo in particolare come semplificazione dell'osservazione della coppia madre-bambino. Io faccio parte del campo di osservazione. Questo significa che osservo anche me. Quindi me con i miei pensieri, i miei vissuti, le mie associazioni, che in questa esperienza conterrò, cioè terrò dentro, non sarò attiva e non comunicherò. E quindi anche io sono uno strumento e sono parte del campo, quindi anche l'interazione che io avrò col campo di osservazione fa parte del campo che vado ad osservare. Attenzione benevola e non giudicante. Questo fa parte dell'aspetto partecipazione. Certo, noi oggi parliamo di atteggiamenti interni, no? Oltre che di una tecnica osservativa di cui poi vedremo meglio. Un aspetto di posizione, diciamo, interna è quello di un'astensione dal giudizio.

di immaginarsi come un occhio che guarda con una certa benevolenza. Identificazione empatica, significa che io in questo stato sarò facilmente, potrò anche, diciamolo in modo semplice, capire, mettermi nei panni, di ciò che osservo, quella che viene chiamata in un termine più appropriato appunto identificazione empatica. L'esempio dell'osservazione madre-bambino nella formazione alla clinica dell'infanzia. Allora, questa slide è un'occasione per precisare qualcosa anche su questa lezione. Questa è una lezione ovviamente teorica, però io vorrei che fosse presa anche come istruzioni per l'uso, nel senso che è un invito a sperimentare il metodo di cui oggi parliamo, trovarsi, perché nella propria formazione imparare a osservare, avendo un metodo di osservazione, è un bagaglio molto importante per chi si forma. Allora, non è questo metodo no, si può applicare in tantissimi campi di osservazione. Io utilizzerò solo come esempio, perché è più semplice, perché appunto per comodità didattica, proprio l'osservazione madre e bambino, ma, e questo comunque lo riprenderemo dopo, è applicabile veramente in ogni ambito. Equilibrio tra partecipazione e neutralità in una situazione prefissata. Ecco, allora, c'è un'attenzione che noi poniamo ad avere un equilibrio tra partecipazione e neutralità. Di seguito poi entrerò meglio in dettaglio per far comprendere questo concetto. Neutralità. Intervenire nei limiti in cui il nostro intervento non devi sensibilmente il corso della dinamica in atto tra madre e bambino. Allora, il limite del nostro intervento, almeno idealmente, è di non andare oltre il agire, fare, dire qualcosa, intervenire, tanto da deviare sensibilmente il corso, l'andamento delle dinamiche che noi stiamo osservando. In neutralità, intervengo il meno possibile in modo da poter attribuire ciò che accade esclusivamente all'iniziativa del bambino. Winnicott 1941. Ho voluto citare questa frase tratta da un libro di Winnicott, perché mi sembra che esprima bene tutto ciò. Faccio un esempio. Se io mi trovo a osservare, sono nell'ambiente, perché noi andiamo nell'ambiente naturale, quindi andiamo a casa, dove, sempre semplificando, ci sono una madre e un bambino nella loro normale quotidianità. La mamma va in cucina a preparare la pappa e il bambino a quel punto piange. Se io intervenissi subito, come in una situazione di altro genere, lo prendo in braccio, lo distraggo, se è più grande ci gioco, io mi tolgo la possibilità di osservare come si comporta quella mamma se sente il bambino piangere, come si autoconsola o non si autoconsola quel bambino, che andamento andrà il suo pianto. Quindi, mi levo delle possibilità conoscitive di quella situazione e in questo caso appunto faccio un intervento che devierà il corso degli item successivi. Metodo operativo, costituzione condivisa della situazione prefissata, scrittura di un protocollo, fase riflessiva. Ecco. Adesso entriamo un po' negli aspetti tecnici di questo tipo di osservazione. Allora, che cosa faremo, ripeto, ad esempio,
nell'osservazione madre-bambino ci accorderemo, ci presenteremo, ci accorderemo con la mamma e stabiliremo un setting, cioè una certa regolarità della nostra presenza. Per esempio, verrò una volta a settimana, per un'ora, si stabilirà quell'ora. È molto importante che, avvenuta l'osservazione, come vi dicevo, nella condizione più vicina a quella naturale, quindi senza prendere appunti o registrare, però dopo la fase successiva di scrittura è estremamente importante. Questo riguarda un po' in generale proprio la scrittura. Non mi è mai capitato di vedere che scrivendo non nasca una riflessione nuova. Scrivere dopo amplia molto la nostra possibilità di riflessione e conoscitiva, non solo, ma ovviamente diventa la base, il protocollo, il materiale su cui io posso riflettere. Quindi la fase successiva è di riflessione, quindi avrò le sequenze, avrò i particolari che ho osservato, l'andamento, il processo. Nell'ambito della esemplificativo che ho scelto c'è un seminario che ha un conduttore, quindi c'è uno scambio che avviene tra colleghi in formazione, però per quello che vi dicevo, cioè che è qualcosa che tutti possono utilizzare anche al di là di questo tipo di strutturazione didattica, naturalmente l'aspetto di riflessione si può fare anche da soli, per quello che uno, per il lavoro osservativo che uno ha svolto. Metodo osservativo, dettaglio, contesto, continuità genetica. Allora, siamo un po' qui nel cuore della tecnica osservativa. Come devo osservare? Cosa devo osservare? Devo osservare il dettaglio. È importante, voglio dire, se io scrivo la mamma allatta oppure il bambino ha cambiato umore e piange. Questo è una descrizione generale. Come allatta la mamma invece? Cioè, come prende in braccio il bambino? La vediamo più rigida, più morbida, sorride. In quale parte del collo, del corpo, no? Si pone il bambino, oppure il bambino che piange, sgambetta, è irrigidito. Allora, il dettaglio ci dice tanto e quindi le nostre osservazioni richiedono il dettaglio, richiedono per esempio nel dialogo che si fissano per quanto possibile il discorso diretto, perché le parole usate hanno importanza. Il contesto significa semplicemente che il nostro campo di osservazione non è un focus sulla mamma e il bambino senza la stessa attenzione anche a tutto l'ambiente, tutto il mio campo visivo, per cui se il bambino ha un fratellino che gioca perché cerca di distrarre l'attenzione, anche quello fa parte del campo di osservazione. Che significa continuità genetica? Non ha niente a che fare con la genetica, viene da genos, che è l'aspetto di trasformazione, andamento dell'essere, delle cose, no? Quindi noi riteniamo che ogni fotogramma, ogni item che osserviamo, ha senso perché c'è un antecedente e c'è un item seguente. Quindi la continuità del processo che osserviamo è molto importante. Dato osservativo, inferenza, interpretazione. Allora, e anche qui siamo un po' nel cuore del metodo. Questi aspetti sono molto importanti perché dopo parleremo meglio di quanto l'osservazione possa essere un bagaglio utile per quella che sarà la clinica.
Questi aspetti lo sono in particolare.

Dato osservativo, facciamo un esempio molto semplice. Il bambino piange perché la mamma si è distratta, ha ricevuto una chiamata al cellulare, per dire. Allora, il bambino piange è il fatto, è un dato incontrovertibile. Quindi quello è il dato osservativo. Nel momento in cui io dico, ma il bambino piange arrabbiato, io sto già dando una qualità. Cioè inferisco su quell'aspetto osservativo, questa è l'inferenza. Ritengo che il bambino pianga perché la mamma si è allontanata, è la mia interpretazione. Per comodità ho appunto esemplificato, dato veramente una sequenza elementare, immaginate poi invece sequenze molto più complesse. Imparare quando si inizia questa un'esperienza osservativa nella formazione a fare questa distinzione è molto importante come base per la clinica. È un po' come imparare a guidare una macchina. All'inizio abbiamo la necessità di pensare separatamente cos'è la frizione, il cambio, cosa devo toccare prima, cosa dopo. Dopo diventa automatico, ma solo se prima questo esercizio l'abbiamo fatto. Ecco, insomma, una metafora che mi sembra che ci possa stare rispetto a quello che volevo dire, sottolineando l'importanza di imparare a distinguere questi tre aspetti. Spunti di riflessione: nel metodo dell'osservazione diretta partecipe, qual è la differenza tra dato osservativo, inferenza e interpretazione? Finalità e campi di applicazione. Finalità formativa, finalità conoscitiva. Allora, ho voluto qui distinguere tra queste due finalità, una più strettamente legata alla formazione e una conoscitiva che si allarga più verso uno strumento che ci aiuta a comprendere, a capire le dinamiche del campo di osservazione, noi inclusi, come dicevo. In realtà è un po' per comodità didattica che li ho separati, ma poi, come capirete intuitivamente, sono abbastanza intrecciati tra loro. Finalità formativa e propedeutica alla clinica. Utilizzare se stessi come strumento di conoscenza, transfert contro transfert. Equilibrio tra neutralità e partecipazione, alleanza e astinenza. Ecco, qui arriviamo, no, al punto a cui accennavo prima, cioè perché? Perché è importante nella formazione imparare a osservare secondo un metodo? Perché proprio getta le basi per quelli che poi saranno alcuni elementi della clinica. Appunto, il fatto di acquisire l'elemento che noi facciamo parte del campo di osservazione, inclusi i nostri vissuti e sentimenti, ci porterà poi a capire, a percepire il transfert e il controtransfert. Tentativo di trovare ogni volta un equilibrio tra neutralità e partecipazione si trasformerà poi nella clinica, nell'alleanza che è sempre in equilibrio con l'astinenza. Capacità di cogliere la circolarità degli elementi in gioco, psicodinamica. Costruzione delle ipotesi interpretative, rintracciare costanti. Allora, nell'osservazione noi percepiremo che esiste una dinamica che è sempre circolare. Se, per esempio, la mamma che allatta è preoccupata per l'allattamento, ha paura che il bambino non mangi abbastanza o qualunque altra cosa e ha una postura rigida, non accomoda bene il bambino morbidamente al suo corpo, può
probabilmente il bambino stesso sarà a disagio. Il disagio del bambino ritorna sulla

preoccupazione della madre che non si ammorbidisce ma diventa ancora più rigida e quindi questo di nuovo esempio semplice volevo farlo per far capire il concetto di circolarità. Questa circolarità è proprio la base della psicodinamica. Le ipotesi interpretative. Allora, le osservazioni hanno una loro validità se hanno una certa continuità, cioè se io ho un'osservazione e solo quella, per carità, posso fare un buon lavoro, ma sicuramente c'è un valore aggiunto enorme se ho una sequenza nell'arco di mesi, settimane o mesi di osservazioni. Perché? Perché io su una singola osservazione posso fare un'ipotesi interpretativa solo se rileverò una costante di quel tipo di dinamica, quella comincia a essere una interpretazione. Facciamo anche qui un esempio. Se un bambino di fronte a una frustrazione, qualcosa che non ha semplicemente corrisposto al proprio desiderio, tende a mollare e girare le spalle, se avviene una volta, io faccio l'ipotesi che questa sia la sua modalità difensiva, facciamola semplice. Se questo tipo di cosa si ripete, io posso cominciare attendibilmente a pensare che quel bambino usa proprio quel modo per fronteggiare quella difesa, per fronteggiare la frustrazione. Fare esperienza di cosa sia lo sviluppo. Teorie e unicità dello sviluppo di un bambino, aspetti non verbali della comunicazione, come si costituiscono funzionamenti mentali, difese, sviluppo simbolico. Allora, un'altra grande potenziale dell'osservazione con questo metodo fatta con continuità è proprio imparare ad integrare quello che è il nostro bagaglio teorico con la nostra esperienza, il che significa che ogni teoria ha in sé necessariamente una generalizzazione, ma noi nell'esperienza che abbiamo riconosciamo anche l'unicità, ogni persona è diversa, ogni rapporto è diverso, quindi imparare a integrare l'aspetto generalizzante della nostra teoria pur riconoscendo poi l'unicità di quella esperienza. Inoltre, osservare in questo modo, attraverso appunto i dettagli, per esempio, di cui abbiamo parlato, significa imparare a dare valore a tutta la comunicazione non verbale. Noi siamo abituati a puntare molto la nostra attenzione su quello che ci diciamo, ricordiamo anche in fondo più facilmente quello che ci si è detti, come se quello fosse in fondo la cosa fondamentale. In questo caso invece impariamo a percepire innanzitutto la comunicazione extraverbale. Se poi osserviamo un bambino piccolo, è ovvio che questo siamo spinti a farlo perché il bambino non parla, ecco, però è un discorso che prescinde anche da questo. Inoltre, una certa continuità ci offre una possibilità quasi unica di vedere come si costruisce la funzione simbolica, come si costruiscono le difese. Per esempio, riprendiamo quell'esempio del bambino che volta le spalle, no? Quell'aspetto che all'inizio è un aspetto fisico, diventerà una difesa psichica, la negazione. Questo per far capire, no? Che cosa intendo in questo senso. Finalità conoscitiva. Gli elementi fin qui evidenziati costruiscono un modello utile in ambiti professionali diversi, scolastico e di comunità, contesto clinico-diagnostico. Come dicevo prima, anche se io ho esemplificato dall'osservazione madre-bambino, una volta acquisito questo metodo, sarà utile, intendo
anche professionalmente, in tutti gli ambiti in cui andiamo ad operare, in qualunque contesto che possa essere una classe.

una comunità, ma anche in fondo in un contesto a due, in un contesto diagnostico, in cui certe nostre capacità percettive sono ovviamente importanti, con tutto il corredo, no, di cui abbiamo parlato. Durante l'osservazione diretta partecipe come esperienza formativa si sviluppano ipotesi interpretative che non vengono utilizzate a fini terapeutici. Questo è per specificare anche le differenze tra l'esperienza formativa dell'osservazione e quella che sarà la clinica. Siamo affrancati nell'osservazione dallo scopo terapeutico e questo ha un senso perché insomma, è come se uno si attrezzasse per andare a scalare una montagna, no? Il fatto che lo possa fare in palestra senza il rischio di cadere e rischiare tanto o che non abbia la cima che deve raggiungere, ci permette di, siamo più liberi e quindi più liberi di apprendere, concentrarci sul metodo e sulla forma, no? Sul modo che acquisiamo. Da tutti gli elementi fin qui definiti si costruisce una visione di complessità epigenetica. Forse voi conoscerete cos'è l'epigenetica, però faccio un cenno. La moderna genetica non ritiene che noi abbiamo un corredo cromosomico a cui corrispondono determinati epifenomeni ben precisi. In realtà oggi sappiamo che noi abbiamo un potenziale genetico molto vasto e da quel mazzetto, diciamo, di una qualità, una diventerà il fatto osservabile, diventerà fenomeno esterno, epifenomeno. L'ambiente è in grado di sollecitare la, tra virgolette, scelta tra uno o l'altro di questi aspetti della genetica. Cosa significa rispetto al discorso che noi stiamo facendo? Che noi facciamo l'esperienza dell'intreccio tra gli aspetti costituzionali e gli aspetti ambientali che non sono distinti e separati, ma creano anche qui una loro circolarità. Spunti di riflessione: in che modo l'esperienza di osservazione diretta partecipe è propedeutica alla clinica infantile. L'osservazione infantile da strumento conoscitivo a strumento formativo. Per capire pienamente il senso dell'osservazione diretta partecipe è necessario rintracciare le sue radici nella funzione che l'osservazione infantile ha avuto nel costituirsi delle teorie dello sviluppo infantile. Allora, non è un caso che io ho preferito non offrirvi per prima la storia, come è nata l'osservazione diretta partecipe. Mi interessava far capire che cos'è e spero avere dato anche il senso dell'importanza di questo strumento formativo. Adesso invece è importante capire quali sono le radici, perché non è una tecnica che a un certo punto è nata perché qualcuno ha avuto un lampo di genio. No, ha delle radici proprio nella modalità con cui si è cercato di conoscere lo sviluppo del bambino. Chi studiava lo sviluppo del bambino nella prima metà del Novecento? Psicologia accademica, infant research, studi psicanalitici. Allora, nella prima metà del Novecento, insomma, da che cosa noi sappiamo che esistono delle tappe di sviluppo in ambito intellettivo, in ambito emotivo? Chi le studiava? Nella prima metà del Novecento c'erano due scuole che erano ben differenziate. La scuola accademica, cosiddetta infant research, studiava principalmente lo sviluppo cognitivo del bambino. La psicanalisi si interessava invece delle tappe di sviluppo emotivo. E così è andata appunto per la prima metà del Novecento.

cosa veniva studiato e come? Psicologia accademica, sviluppo cognitivo, metodo sperimentale. Allora, la psicologia accademica usava appunto degli input, degli strumenti, doveva standardizzare perché doveva giustamente usare un metodo sperimentale in cui diverse item erano confrontabili tra loro, quindi doveva dare degli input ben stabiliti per essere confrontabili e confutare o confermare una teoria iniziale, metodo sperimentale. Studi psicoanalitici, sviluppo emotivo, metodo ricostruttivo, metodo osservativo. Nel frattempo, invece, gli studi psicoanalitici come hanno elaborato le teorie dello sviluppo? In due modi. Uno ricostruttivo. Ricostruttivo è quello che ha usato Freud. Lui dall'esperienza clinica ha ricostruito delle ipotesi sullo sviluppo. Ma accanto a questo sono cominciate a nascere invece degli ambiti in cui osservare direttamente lo sviluppo del bambino. Studi osservativi psicoanalitici, Anna Freud, Hartmann Chris, Hempstead Clinic, Psicologia dell'io, Melanie Klein, Margaret Middlemore, Suzak Isaak, The Nursing Couple, Fantasia inconscia. Gli studi osservativi, diciamo intorno agli anni 40-50, avevano a loro volta due filoni, uno più legato originariamente alla scuola di Anna Freud e l'altro di Melanie Klein. All'inizio si trattò di mettere in piedi degli asili, che poi diventarono delle cliniche intese non in senso curativo, ma insomma chiamiamole asili, ambienti di accoglienza dei bambini. Anna Freud è nota per l'Hempstead Clinic e da Anna Freud deriva poi la cosiddetta psicologia dell'io che ha attecchito soprattutto nel Nord America. In ambito kleiniano ci sono degli studi osservativi che sono pioneristici. Ho voluto in particolare citare The Nursing Couple di Margaret Middlemore, perché lei, siamo ai primordi dell'osservazione, andò nelle nursery, andò a osservare proprio il momento dell'allattamento e cercò di studiare quella circolarità di cui parlavamo, incluso cercare di capire che fantasia interna, no? A quella mamma sull'allattamento, sul suo bambino. Faccio un esempio: alcune mamme possono sentire che l'allattamento è un depauperamento, no? Che si tolgono qualcosa. Allora, come influisce questo poi nella modalità di allattamento, nella modalità del bambino di prendere il latte e così via. Quindi inserì anche, tentò di inserire anche la fantasia inconscia, che è un concetto, sarebbe ovviamente troppo lungo approfondirlo, ma è un concetto importante della scuola kleiniana. Seconda metà del Novecento, studi di etologia. La conoscenza del comportamento animale migliora se invece di utilizzare il laboratorio, l'etologo si reca nell'ambiente naturale, cercando di alterarlo il meno possibile. Ecco, parrà strano, curioso, ma è l'etologia che ha dato poi una spinta anche agli studi sullo sviluppo umano infantile, perché furono gli etologi a rendersi conto che il comportamento di una scimmia si capiva molto meglio non portandola in laboratorio, ma andando lì dove vivono le scimmie, nell'ambiente naturale. L'etologia ha contribuito allo sviluppo dell'osservazione della coppia madre-bambino nel loro ambiente naturale. Nuovi risultati avvicinano l'Infant Research e gli studi psicanalitici. Fu quando ci si rese conto che andando nell'ambiente naturale che si acquisiscono più comprensione e conoscenza, che questo concetto entrò anche

all'interno degli studi conoscitivi del bambino e avvicinò quelle due scuole, Infant Research e scuola psicanalitica di cui parlavamo. L'intelligenza nasce dalla matrice interpersonale, Schaffer-Treverton. Il bambino non è una tabula rasa, concetto di competenza della coppia madre-bambino. Da questi studi, fatti più vicino all'ambiente naturale, nacquero in realtà delle conoscenze, scoperte che avvicinarono le due scuole. Innanzitutto perché si comprese che anche lo sviluppo intellettivo nasce nell'ambito del rapporto tra madre e bambino e quindi nella matrice interpersonale. E questo naturalmente è il nucleo di questo avvicinamento. Inoltre, si riconobbe che il bambino, appunto, non nasce come un foglio bianco, una tabula rasa, ma una sua predisposizione a agganciare il rapporto. Ogni bambino, per esempio, è predisposto a stimolare adeguatamente, più o meno adeguatamente, la cura su di lui. Quindi, più che la valutazione di un bambino o di una mamma, si è valorizzata la cosiddetta competenza della coppia, cioè la capacità di quella coppia di incontrarsi utilmente allo sviluppo. Bowlby, teoria dell'attaccamento, Margaret Mahler, separazione e individuazione, Donald Winnicott, dalla pediatria alla psicanalisi. Ho voluto semplicemente citare, che per chi fosse interessato a approfondire, le pietre miliari degli studi osservativi. E vedete anche l'immagine di questi fondamentali psicanalisti che hanno dato un grandissimo contributo. Esther Bick sperimenta l'osservazione della coppia madre-bambino nella formazione e ne valorizza la funzione propedeutica alla clinica. Allora, ecco, l'ultimo anello rispetto a quello di cui oggi abbiamo parlato è la scoperta, diciamo così, riflessiva di Esther Bick, che ha capito quanto imparare a osservare getta le basi per la clinica. E quindi quel raffronto che noi abbiamo fatto e tutto sommato proprio il dar corpo al senso di utilità e di bagaglio formativo nasce proprio con Esther Bick. Nasce il raffronto tra incontro di osservazione diretta partecipe e i parametri della clinica. Ribadisco un po' questo concetto. Spunti di riflessione: quali elementi hanno contribuito ad avvicinare la psicologia accademica agli studi psicoanalitici del bambino? Riepilogo spunti di riflessione. Nel metodo dell'osservazione diretta partecipe, qual è la differenza tra dato osservativo, inferenza e interpretazione? In che modo l'esperienza di osservazione diretta partecipe è propedeutica alla clinica infantile? Quali elementi hanno contribuito ad avvicinare la psicologia accademica agli studi psicoanalitici del bambino? Allora, in conclusione, io spero che questa, appunto, non venga recepita solo come una lezione teorica, anche se ovviamente è importante, no? Sapere, che cosa si muove, nel mondo della formazione, gli strumenti, però veramente io penso che debbano essere un po' istruzioni per l'uso, perché ritengo che ciascuno, anche se non ha un ambito strutturato come può essere appunto un seminario, può veramente ricavarsi il proprio ambito osservativo e provare a imparare attraverso questo metodo.
Io mi ricordo che prima di avere il mio seminario, sto parlando della mia formazione strutturato, facevo il tirocinio in ambito pediatrico. Allora chiesi per esempio al primario di darmi la possibilità, mezz'ora al giorno, di osservare quando la mamma arrivava dal bambino che era ricoverato. Perché faccio questo esempio? Perché penso che ciascuno di voi può ricavarsi ovunque sia, ma anche nella vita extra lavorativa, un ambito in cui si attrezza, impara, si esercita in questo tipo di osservazione. Vi ricordo, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che se volete approfondire, sul sito del corso, trovate la bibliografia per ogni approfondimento. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, io sono Emanuele Brienza, professore di metodologia e tecnica della ricerca archeologica presso il nostro Ateneo. Sono qui per introdurvi al corso di archeologia preventiva e paesaggio. Questo corso è estremamente professionalizzante e tocca temi di stringente attualità. Ed è stato girato da me e da altri professionisti del campo, sia a livello di organi statali, sia a livello di università e accademia. I temi principali toccati dal corso sono: definizione dell'archeologia preventiva, potenziale archeologico e rischio archeologico. E in questa parte del corso cercheremo di capire a che cosa serve l'archeologia preventiva, che cosa si intenda per potenziale archeologico, e cioè la potenzialità di trovare dei rinvenimenti nel sottosuolo e quale tipo di rinvenimenti essi siano, e il rischio archeologico, cioè l'incidenza delle opere rispetto agli esistenti.

rinvenimenti. L'evoluzione legislativa è la norma vigente. Evidentemente questo dell'archeologia preventiva è un tema che già esiste prima che fosse realizzata una norma specifica e nel corso degli anni le leggi si sono susseguite migliorando i temi e adeguandosi al giorno di oggi. L'Istituto Centrale per l'Archeologia è il portale nazionale. Uno degli organi ministeriali e del Ministero dei Beni Culturali è proprio l'Istituto Centrale per l'Archeologia che si occupa dell'archeologia preventiva ed ha creato il Geoportale Nazionale, che è un sito web dove tutte le operazioni legate all'archeologia preventiva vengono registrate e sono disponibili per chi vuole appunto reperire questo tipo di informazioni. Le fasi della procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico e il template GNA. Come vedrete, per realizzare uno studio di archeologia preventiva bisogna seguire delle fasi e delle linee guida che sono state proprio sviluppate dall'Istituto Centrale dell'Archeologia, che ha anche realizzato degli standard, come il template GNA, su cui noi possiamo registrare sia i dati scritti che i dati archeologici e spaziali che abbiamo raccolto durante le nostre indagini di archeologia preventiva. Open Data e Archeologia. C'è una parte del corso che tratta proprio la possibilità di utilizzare dei dati aperti e disponibili a tutti sul web, dati ovviamente di carattere archeologico, che abbiano una forte validità scientifica. La figura professionale dell'archeologo. Ovviamente c'è una figura professionale dell'archeologo di un certo tipo che può realizzare questi studi. Cioè esistono archeologi di seconda e prima fascia. Vedremo quali archeologi possono e con quali requisiti possono appunto realizzare questi studi, che sono quelli che di più interessano al giorno d'oggi il Ministero dei Beni Culturali. L'archeologia preventiva in Europa e nel mondo. Ovviamente, vivendo nella comunità europea, l'archeologia preventiva ha degli standard che non riguardano soltanto l'Italia, ma anche la Francia, l'Inghilterra e altri paesi. E quindi gli archeologi europei possono svolgere, secondo questi standard, il lavoro in queste nazioni. Vediamo anche come nel mondo viene realizzata l'archeologia preventiva per darle appunto un contesto globale. Affronteremo da ultimo dei casi di studio in cui l'archeologia preventiva è stata applicata in maniera efficace, sia in Italia, in particolare a Roma, ma anche in Sardegna e in altre regioni, e sia all'estero, come per esempio in Egitto o in Iraq. Gli obiettivi del nostro corso sono quelli di darvi una formazione professionale per quanto riguarda uno dei temi più caldi dell'archeologia, ed è proprio uno dei posti in cui gli archeologi trovano da lavorare. E quindi voi dovrete conoscere bene sia le fasi, sia gli standard utilizzati, ma anche come questo Istituto Centrale di Archeologia italiano opera. A questo punto non mi resta di augurarvi buono studio e di salutarvi. Grazie per l'attenzione.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova lezione del corso che tratterà l'argomento nuovi scenari per il lavoro. Sarà articolata in due argomenti di interesse per il tema generale: influenza dei megatrend sul lavoro, nuove tecnologie e impatti sul lavoro e sulle persone. Partiamo dal primo argomento, influenza dei megatrend sul lavoro. Cosa vuole rappresentare? Vuole sottolineare la dipendenza dei modi di funzionare della psicologia del lavoro e del lavoro da caratteristiche generali, da processi di natura socio-economica, strutturale, che appunto hanno un potere di influenzamento sia sul lavoro sia sul modo di leggere il lavoro. Proviamo ad approfondire questo aspetto. Megatrend, le grandi forze che plasmano il lavoro. Lavorare è una condotta situata, frutto dell'interazione fra persona e contesto. Behavior è uguale a person per environment, person per environment, cioè questo rapporto stretto fra l'interazione di queste due componenti, la persona e l'ambiente. E il risultato finale è espressione appunto del modo con cui questa relazione si svolge. Essa, per definizione, non è solo legata per l'appunto alle vicende interne alla persona, ai suoi modi di fare, alle sue intenzioni, alla sua volontà, ma c'è il contesto. E il contesto sia nel senso di qualche cosa che è circostante alla persona, ma è contesto anche ciò che è molto distante apparentemente dalla persona, come processi di natura economica, di carattere generale, e processi di natura tecnologica, processi di natura ambientale e climatica, cioè tutti quegli elementi che sono a contorno della vita organizzativa e della vita lavorativa delle persone. Quali sono i principali megatrend di rilevanza psicologica? La letteratura psicologica e gli organismi internazionali hanno individuato numerosi megatrend che incidono sulla natura del lavoro e sul mercato del lavoro odierno. Ad esempio, globalizzazione, un termine di cui si parla naturalmente da molti anni, perché ha questo carattere di profonda incisività sul contesto di lavoro, ma direi sul contesto sociale in senso lato. La tecnologia è un elemento che produce una trasformazione generalizzata, sia nelle modalità di funzionamento organizzativo generale, sia nelle modalità concrete con cui le persone attuano la loro esperienza lavorativa. La demografia organizzativa, un elemento apparentemente nuovo, ma che attualmente diventa particolarmente importante, perché riguarda l'invecchiamento e la coesistenza nello stesso organizzazione di generazioni diverse. E questa caratteristica appunto della compresenza di età, di classi di età diverse, rappresenta un fattore di particolare interesse perché incide sulla fluidità delle relazioni all'interno dell'organizzazione. Il cambiamento climatico e la scarsità di risorse, e cioè quello che viene chiamata la transizione verso un'economia verde come una necessità assolutamente da considerare
con più attenzione per rendere sostenibile l'esperienza delle organizzazioni, ma anche l'esperienza delle persone. La pressione migratoria, altro fattore di particolare importanza, perché rappresenta da un lato una necessità, soprattutto per i paesi occidentali, ma nello stesso tempo una fonte di tensioni interne legate alle difficoltà di integrazione sociale di grandi flussi di popolazione. La flessibilità lavorativa, soprattutto in termini di flessibilità contrattuale, altro elemento che, come dire, rappresenta un driver molto ampio di cambiamenti nella vita organizzativa che si riflettono sulla esperienza soggettiva, sul vissuto delle persone. Bene, nel loro insieme, i vari megatrend che ho solo

richiamato convergono nel determinare un cambiamento molto incisivo del lavoro. E nelle loro analisi e negli interventi, gli psicologi devono tenere conto

a tempo determinato, ma ci sono delle articolazioni interne che portano ad aumentare la frammentazione e la diversificazione all'interno di una popolazione lavorativa. Diversità di aspettative e di condizioni di lavoro, disuguaglianze sostanzialmente nel modo con cui le persone sperimentano la realtà lavorativa. Una diminuita unità, una diminuita unificazione dei luoghi, dei tempi e delle attività lavorative. Questo significa in particolare la perdita di centralità del posto e la distribuzione delle modalità di lavoro nel tempo, negli spazi e che rappresentano per l'appunto delle modalità assolutamente diverse rispetto al passato, che implicano nuovi problemi per la vita di una persona. Un aumento dei percorsi di carriera molto diversificati, non lineari, sfaccettati e discontinui nel tempo. Anche questo è un effetto di questi mega trend che abbiamo richiamato poco fa. Vi è un gap di competenze che sta aumentando e molto spesso queste competenze necessarie per il buon funzionamento della prestazione lavorativa sono di assai diverse rispetto al passato e richiedono una spinta all'apprendimento continuo da parte dei lavoratori. L'aumento delle esigenze di interconnessione tra lavoro e vita privata. Ecco, questo aspetto che va sotto l'etichetta work-life balance, e cioè la ricerca di una conciliazione fra queste due componenti, è uno dei fattori principali di cambiamento e anche di aspettativa delle persone che cominciano a lavorare o che hanno cambiato qualche aspetto della loro esperienza lavorativa e magari perché si sono sposati o hanno avuto dei figli, e questo ha portato a mettere in primo piano nuove esigenze, appunto, di equilibrio fra lavoro e famiglia. Una diminuzione dei mercati del lavoro statici e prevedibili del passato e un aumento della loro volatilità. Oggi i dinamismi del mercato del lavoro sono talmente forti che è molto difficile procedere ad una progettazione della propria vita. Bisogna mettere in campo invece una capacità di riprogettazione continua proprio in funzione di questi cambiamenti anche drastici che avvengono nel mercato del lavoro. Bene, questo primo argomento può essere, come dire, oggetto di ulteriore riflessione attraverso alcune domande. Abbiamo definito appunto il concetto di megatrend e quale rilevanza psicologica hanno i diversi megatrend richiamati per i contesti lavorativi? Passiamo ora al secondo argomento, nuove tecnologie, impatti sul lavoro e sulle persone. Ecco, questo è un argomento di particolare interesse perché mostra, ci aiuta, come dire, a comprendere da un lato la pervasività dei nuovi strumenti di lavoro ad alto tasso di tecnologie avanzate, ma nello stesso tempo ci stimola a vedere come potenziare le capacità delle persone in maniera tale da poter mantenere il controllo della tecnologia stessa, che potrebbe viceversa rappresentare un'occasione di difficoltà, un'occasione di sovraccarico, un'occasione di stress sostanzialmente. Partiamo dall'idea che c'è di fatto un irrompere delle tecnologie digitali, quella che va sotto l'etichetta un po' giornalistica di quarta rivoluzione industriale.
Bene, la quarta rivoluzione industriale

vista con l'occhio dello psicologo è riconoscere il fatto che c'è un'automazione particolarmente spinta, lo sviluppo di una robotica di ultima generazione particolarmente ricca, l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, l'Internet delle cose, i data analytics, tutti strumenti che potenziano i modelli di information communication technology che erano tipici della terza rivoluzione industriale. Ecco, tutto questo perché interessa questo fenomeno anche agli psicologi? Beh, la risposta è perché è necessario inquadrare e analizzare l'impatto di queste nuove tecnologie emergenti sulla vita delle organizzazioni, ma anche sui lavoratori e in generale sullo sviluppo umano. E quindi cercare di capire i cambiamenti, i loro vantaggi, ma anche i loro costi per le persone. Quindi l'ottica non è un'ottica di paura del nuovo, ma di attenzione a coglierne le dimensioni significative, sia quando hanno un segno positivo, ma anche quando hanno un segno negativo. E da questo punto di vista, quali impatti delle nuove tecnologie sulla società? Dal punto di vista degli impatti positivi, possiamo certamente dire che c'è un più facile accesso alle informazioni. Con i social media tutti hanno una voce e un modo per comunicare istantaneo. Vi è un potenziale sviluppo dell'istruzione, aumento dei livelli di istruzione, un miglioramento di prodotti e servizi, dei progressi nelle scienze, in particolare le scienze biomediche, che permettono vite più sane e di maggior durata. Ma accanto a questa faccia positiva c'è una faccia negativa di questa medaglia, e cioè l'aumento dei divari sociali e delle disuguaglianze economiche, un certo aumento della trasgressività sociale con occasioni di cyberbullismo, incitamento all'odio, diffusione di storie false, antiscientifiche, l'intrusione e violazione della privacy, la frammentazione sociale con mancanza di fiducia nelle istituzioni, instabilità sociopolitica. Ripeto, è necessario per l'appunto tenere presente entrambe le dimensioni che all'interno del cambiamento che sta avvenendo nella vita sociale sono presenti e rappresentano un fattore di perturbazione, diciamo, della linearità e della continuità dell'esperienza, come poteva avvenire anche solo pochi anni fa. Ma ci interessano in particolare, dato il nostro corso, gli impatti sulla natura del lavoro. Quali impatti sulla natura del lavoro? Beh, intanto dobbiamo cogliere e prestare attenzione al fatto che ci sono delle tecnologie che hanno carattere integrativo e complementare e quindi sono un aiuto, perché si può liberare i lavoratori da attività automatizzabili per fare altre attività significative, si può ridurre il numero dei lavori faticosi e pericolosi e ridurre gli errori umani, si può aumentare la sicurezza, si può aumentare la produttività, e quindi da questo punto di vista utilizzare queste tecnologie nell'ottica di essere tecnologie di tipo integrativo e complementare è un elemento certamente di grande vantaggio. Ma ci sono invece delle tecnologie, tra quelle che abbiamo citato, che sono definite come tecnologie sostitutive. Ecco, le tecnologie sostitutive possono portare alla disoccupazione tecnologica, cioè alla perdita di posti di lavoro, alla sostituzione di posti e profili lavorativi integrati appunto dalle tecnologie, alla creazione di nuovi lavori e di nuove imprese,

generalmente però per persone diverse, non per la stessa persona, e in questo caso si può parlare di distruzione creativa, cioè nel senso che la nuova tecnologia diventa un fattore sicuramente di cambiamento, sicuramente di innovazione, ma va a incidere sull'equilibrio che c'è fra persona e lavoro, fra numero delle persone e numero delle esigenze che provengono dalle organizzazioni. L'impatto naturalmente dipende da quanto i lavori sono automatizzabili, cioè dalle attività di routine e ben codificabili, le quali sono, come sappiamo, ormai in gran parte sostituite dalle macchine. Basti pensare al lavoro, non so, dell'archivista o al vecchio lavoro di chi imputava dati in un computer. Ormai queste operazioni sono sostituite da macchine e quindi i lavori poco qualificati sono più vulnerabili da questo punto di vista, mentre i lavori meno vulnerabili sono quelli che implicano creatività, pensiero critico, interazione sociale, alti livelli di destrezza e molte variazioni nei compiti. Da questo punto di vista possiamo dire che le nuove tecnologie, come dire, hanno prodotto questa distinzione forte tra lavoratori vulnerabili e lavoratori meno vulnerabili. E il cambiamento, l'impatto, si vede anche per l'esistenza di un nuovo mix di compiti, con dosaggi diversi di componenti manuali, componenti cognitive e relazionali. E anche da questo punto di vista è un cambiamento forte, soprattutto pensando a delle nuove generazioni che si stanno preparando per entrare nel lavoro e che quindi dovrebbero già in qualche modo potenziare tutte le componenti, non solo la componente, come dire, psicofisica, ma anche la componente per l'appunto cognitiva e la componente di capacità relazionale. Cambiano inoltre i processi organizzativi di lavoro e i luoghi e i tempi di lavoro. Questo è uno dei fattori di cambiamento più consistente, che è stato peraltro accelerato durante gli anni della pandemia, quando improvvisamente una massa molto grande di lavoratori è passata al lavoro a distanza, al lavoro da remoto, e quindi ha in qualche modo incrinato un modello storico di lavoro che era centrato non solo su un orario, ma centrato su un posto fisico, che era quello, e basta, insomma. E da questo punto di vista, allora diventa interessante fare una piccola parentesi, come esempio, il lavoro a distanza, appunto il lavoro da distanza, da remoto, ma lavoro agile, come viene chiamato, che rappresenta una forma di flessibilità e nello stesso tempo una nuova modalità di esecuzione del lavoro. Non è un nuovo contratto, ma è una nuova modalità di esecuzione del lavoro che è in forte crescita, proprio dopo l'esperienza pandemica. Implica dei cambiamenti organizzativi molto forti, e cioè una differente leadership che non stia sempre lì a controllare, ma svolga un monitoraggio e un coordinamento sensato. La consultazione dei lavoratori implica un'analisi del lavoro ben accurata sul lavoro che è possibile svolgere da remoto, determina dei benefici per la persona, indubbiamente, migliori prestazioni, soddisfazioni stando entro una certa soglia, la riduzione del carico emotivo, un minore pendolarismo, un livello di autonomia più elevata, un più facile equilibrio tra lavoro e vita privata. E quindi sicuramente abbiamo degli elementi di positività che sono apprezzati dalla persona, e lo si è visto in particolare quando si sono conclusi i picchi della pandemia e c'è stata la fase, tra virgolette, di

rientro alla normalità, chiuse virgolette, si è visto come molte persone hanno continuato a chiedere di poter svolgere il lavoro a distanza proprio per questi vantaggi che avevano direttamente sperimentato. Ma ci sono però anche dei costi per la persona, e cioè distacco dalle relazioni, interazioni sociali, una minore influenza sulle persone e gli eventi che avvengono sul posto di lavoro, un minore senso di appartenenza, esperienze di particolare di stress, e cioè il tecnostress, meno garanzie di sicurezza del lavoro, meno opzioni di sviluppo di carriera. E quindi, come dire, la necessità di riflettere su come implementare in maniera efficace e corretta le esperienze del lavoro a distanza, affinché ovviamente si ottengano i benefici diretti per la persona, oltre che per l'organizzazione, e nello stesso tempo si riducano le occasioni di pagare un costo, di pagare un prezzo per un'esperienza che comunque per certi aspetti rappresenta l'invadenza del lavoro, l'allargamento, diciamo, degli spazi di lavoro dentro agli spazi della vita personale e privata. Un correttivo che viene in qualche modo attualmente considerato come soluzione intermedia viene chiamato appunto lavoro ibrido, che rappresenta un bilanciamento concordato fra i tempi del lavoro fatto da remoto e i tempi del ritorno in presenza per mantenere le relazioni, per mantenere il senso di appartenenza e quindi mantenere la propria, come dire, presenza organizzativa in maniera più efficace e produttiva. Ci sono poi degli impatti sulla struttura occupazionale. Quali sono quegli impatti? Beh, intanto la possibile disoccupazione tecnologica di massa, come accennavamo prima, il fatto che si attui una polarizzazione, cioè il mercato si scompone nei due estremi, in sostanza, fra le posizioni più qualificate, che sono avvantaggiate anche dall'utilizzo di queste nuove tecnologie, e le posizioni meno qualificate, in cui i lavori sono meno significativi, più faticosi, più a rischio anche per il benessere della persona. Crescono le disuguaglianze occupazionali, perché non tutti hanno le chance per sviluppare immediatamente e arricchire le loro competenze e in qualche modo sfruttare le opportunità determinate dal cambiamento tecnologico. Aumenta la job insecurity, cioè la percezione del rischio occupazionale. Anche per chi sta lavorando si sta diffondendo questa preoccupazione per il proprio futuro. Quanto resterò? Se ci sarà un nuovo cambiamento di organizzazione basato su nuove tecnologie più potenti, il mio posto sarà conservato o meno? Ecco, questa preoccupazione, che è non solamente basata, come dire, sulle percezioni soggettive, ma è centrata sulla informazione circa le debolezze crescenti del mercato del lavoro, rappresenta per l'appunto una dimensione di preoccupazione che aumenta il tasso di job insecurity. E poi lo sviluppo di questa nuova area, cioè l'espansione della gig economy, che appunto rappresenta lo sviluppo di una nuova area lavorativa che sta prendendo piede, soprattutto, ma non solo, per i lavoratori più giovani. Su questo vale la pena fermarsi un attimo. Cos'è la gig economy e perché interessa anche gli psicologi? Beh, intanto perché è un sistema di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro basato sulle piattaforme tecnologiche. È simile al lavoro a chiamata,
che rappresenta una delle forme di flessibilità, e risulta in forte crescita. Sostanzialmente ci sono prestazioni web-based, ad esempio traduttori, correttori di bozze, ricerche online, e prestazioni invece location-based, come possono essere taxi, fattorini, rider. Ecco, questa articolazione ci mostra per l'appunto come il mercato, creando questa area che chiamiamo di gig economy, tende ad andare incontro a delle esigenze di natura molto diverse. Intanto esigenze proprie di sviluppo di certi tipi di servizi, ma anche esigenze delle persone, soprattutto in certe fasi della loro esperienza, insomma. Ecco, quali sono infatti le motivazioni personali per partecipare a questo tipo di modello economico di lavoro? Beh, intanto l'integrazione del reddito per qualcuno, mi sto riferendo in questo caso a persone che hanno già un altro lavoro ma che integrano attraverso questa modalità, oppure a un'occupazione completa più o meno temporanea. Ecco, anche qui occorrerebbe riflettere, perché in molti casi si tratta per esempio di giovani oppure di anche di studenti universitari, ma in altri casi si tratta di soluzioni provvisorie di ripiego in carenza di altre opportunità raggiungibili facilmente. Ma vi è anche da considerare per l'appunto l'aspetto di precarietà, cioè la diagnosi della precarietà, perché in questo tipo di lavoro, soprattutto nelle prestazioni location based, cioè dove c'è il fattorino, il rider, eccetera, vi sono notevoli rischi fisici, perché sono attività basate fondamentalmente sui trasporti, e rischi psicosociali, in particolare scarsa autonomia e controllo, fatica psicofisica, intensificazione del lavoro, orari anomali, squilibri fra lavoro e vita personale, reddito a cottimo. In sostanza, queste piattaforme tecnologiche, queste strumentazioni, diciamo, con cui viene regolato il lavoro della gig economy, fondamentalmente richiamano dei modelli antichi del passato basati sul cottimo, cioè sul numero dei prodotti fatti nell'unità di tempo, cosa che già succedeva negli anni di fine 800, primi anni del 900, con il taylorismo, dove il tuo salario era legato per l'appunto al cottimo, a quanto tu lavoravi nell'unità di tempo. E un po' in questo caso il modo con cui vengono organizzati gli orari e il modo con cui vengono usati i pagamenti in funzione del numero delle prestazioni fatte ricorda questa antica modalità di regolazione del lavoro. Ci sono poi degli impatti sulle persone. Quali impatti sulle persone? Osserviamo prima di tutto le migliorie del lavoro. Le nuove tecnologie sono una risorsa importante del contesto per affrontare il lavoro con efficacia ed efficienza, in quanto possono migliorare le condizioni di lavoro se è progettato il preventivo coinvolgimento dei lavoratori, cioè non è automatico il miglioramento del lavoro, è possibile, è probabile se viene concordato, se c'è una progettazione condivisa che coinvolga gli stessi lavoratori. Facilitano l'accesso alle informazioni, gli scambi informativi e l'analisi dei dati per i vari scopi, quindi anche da questo punto di vista è un fattore di facilitazione e di semplificazione del lavoro. Accrescono la velocità delle prestazioni e della produttività,
anche questo rappresenta, sempre stando entro soglie di controllo da parte delle persone, rappresenta certamente un fattore di miglioramento della prestazione. Permettono lo svolgimento di prestazioni complesse e molto sofisticate. Basterebbe pensare alla microchirurgia, alla chirurgia robotica, tutti elementi che sono stati resi possibili proprio dallo sviluppo di queste potenti nuove tecnologie che da questo punto di vista rendono la prestazione più accurata, meno faticosa e con risultati più soddisfacenti. Riducono i compiti gravosi e ripetitivi e questo vuol dire anche più sicurezza. In sostanza, il poter usufruire di tecnologie che sono in grado anche automaticamente di svolgere prestazioni un tempo esclusivamente di natura fisica è certamente un vantaggio. Sicuramente, come noi sappiamo, gran parte degli incidenti e poi degli infortuni che derivano soprattutto all'interno del lavoro industriale sono connessi a malfunzionamenti delle meccanici sostanzialmente. Ma ci sono anche dei peggioramenti che è bene in qualche modo analizzare, e cioè aumentano i rischi ergonomici, cioè gli ambienti inadeguati che implicano fatica visiva, problemi muscoloscheletrici, sedentarietà, e cioè non attuare delle procedure di carattere preventivo per ridurre questo tipo di rischi determina, come dire, la perdita o di parte, per quantomeno, dei vantaggi che abbiamo presentato prima. Vi è una intensificazione del lavoro, un multitasking, un uso distorto delle tecnologie, iperconnettività e limitata separazione tra vita privata e lavoro. Come voi sapete, il tema della disconnessione è stato oggetto di dibattiti, di discussioni e anche di interventi normativi proprio per fare in modo di proteggere il lavoratore dalla invadenza che le nuove tecnologie rendono di fatto non solo fattibile, ma molto facile, anche perché, ad esempio, l'utilizzo degli smartphone per la vita personale è molto spesso non distinguibile, questo utilizzo, dalla parte che riguarda più direttamente il lavoro. Vi è poi la spinta a lavorare da soli, cioè la tendenza, in questo caso, della tecnologia è quella di stimolare il lavoro singolo e a volte è necessario, come dire, sviluppare delle forme di coordinamento molto forte per arricchire la capacità relazionale, per esempio nei gruppi virtuali, nei gruppi a distanza e utilizzare bene queste riunioni in maniera produttiva e non come perdite di tempo, come purtroppo spesso accade. Vi è un aumento della pressione a produrre sempre di più, non solo meglio, ma sempre di più anche in termini quantitativi. È come dire, una conseguenza diretta dell'uso di tecnologie che hanno margini di potenzialità molto elevati. Un aumento delle percezioni di perdita di autonomia e di invasione della privacy. È molto facile sentire che da parte del lavoratore ci sia l'occhio del controllore, l'occhio virtuale che controlla. Anche se questo non è vero, sempre, anche se questo è in gran parte protetto dallo statuto dei lavoratori, ma sostanzialmente l'idea di essere immerso in una realtà dove peraltro, ad esempio, episodi di cyberbullismo non sono rari. Vi è l'aumento di preoccupazione per il futuro, proprio per il fatto che quanto più si velocizza la scoperta di nuove tecnologie, la loro applicazione, tanto più lavori che erano tranquilli.

punto di vista della loro trasformazione tecnologica possono diventare a rischio. Basti pensare, insomma, che anche dei rapporti narrativi possono essere prodotti ormai in maniera molto rapida attraverso un'intelligenza artificiale senza l'utilizzo della mente umana. Quali ulteriori impatti sulle persone? Beh, intanto il gap di competenze, e cioè nuovi sistemi di competenze da potenziare perché sono apprezzate dall'organizzazione. I report internazionali mostrano una notevole discrepanza tra le competenze effettivamente necessarie e quelle disponibili. E quali tipi di competenze si tratta? Beh, intanto competenze cognitive generali, per esempio di natura diagnostica e di pensiero critico, abilità di ordine superiore come abilità relazionali e di auto e di self-management, e competenze naturalmente di natura digitale. Questo chiama in causa il problema del digital divide tra generazioni, tra carriere scolastiche, tra esperienze lavorative. E quindi non è semplicissimo, come dire, controllare e stare al passo con queste spinte innovatrici quando esse vanno a incidere sul bagaglio di competenze di una persona. Questo naturalmente porta ad aggiungere alla fatica della prestazione anche la fatica dei nuovi apprendimenti necessari per potenziare quel tipo di competenze, sia di carattere generale, sia di carattere più psicosociale, come le abilità di tipo relazionale, abilità di leadership, che sono spesso carenti nel modo con cui si è andata sviluppando la nostra esperienza precedente. Quali ulteriori impatti vengono segnalati e che merita di essere approfonditi? Beh, la parte delle resistenze, e cioè siamo di fronte a un cambiamento non solo di natura ingegneristica, è un cambiamento socio-tecnico. La sola progettazione ingegneristica non assicura un adeguato funzionamento e utilizzo delle tecnologie stesse. In sostanza, nel cambiamento che stiamo discutendo, che stiamo presentando, c'è da considerare questa interconnessione fra la dimensione tecnica in senso stretto e la dimensione umana. Per questo che è importante avere questo approccio socio-tecnico, che fa sottolineare le resistenze attive che si evidenziano, come malcontento verbale, le resistenze passive, che sono esemplificate dagli usi distorti, da negligenze volontarie e da microconflitti. Cioè, in sostanza, i lavoratori di fronte a questo cambiamento spesso non sono passivamente in grado di aderire ad esso, ma, e cioè non lo accettano e resistono nei modi, come dire, anche immediati, anche impulsivi, con del malcontento, con delle proteste, oppure indirettamente usando male le tecnologie, magari rompendo qualche cosa, provocando qualche guasto per in qualche modo autodifendersi da questo. Quindi anche il problema della resistenza è uno degli oggetti di studio della psicologia del lavoro per tentare ovviamente di comprenderne il significato e di stimolare con dei suggerimenti concreti delle soluzioni. Fattori psicosociali da diagnosticare come l'utilità percepita, la percezione delle aspettative dei vantaggi, le preferenze, la piacevolezza nell'uso delle tecnologie, le percezioni invece di minacciosità. Ecco, tutti fattori da diagnosticare bene per cogliere il senso di queste resistenze. E un antidoto è il coinvolgimento precoce dei lavoratori nella progettazione

e implementazione di questi cambiamenti. In questo senso possiamo dire che l'uso dell'analisi psicologica diventa un fattore di impulso per l'uso delle nuove tecnologie, però in maniera ragionata, sensata, cioè tenendo conto che le resistenze non nascono a caso, ma nascono proprio perché siamo di fronte a un cambiamento di natura sociotecnica. Diamo allora alcuni spunti di riflessione su questo argomento che abbiamo trattato. Abbiamo descritto le caratteristiche essenziali delle nuove tecnologie nei contesti di lavoro. Quali impatti determinano sulla natura del lavoro e sulla struttura occupazionale? Quali effetti principali sulle persone? Proviamo ora a riepilogare quanto abbiamo trattato, richiamando gli spunti di riflessione identificati. Abbiamo definito il concetto di megatrend e quale rilevanza psicologica hanno i diversi megatrend per i contesti lavorativi. Abbiamo descritto le caratteristiche essenziali delle nuove tecnologie nei contesti di lavoro. Quali impatti determinano sulla natura del lavoro e sulla struttura occupazionale? Quali effetti principali sulle persone? La lezione termina qui, vi ringrazio per averla seguita e vi ricordo che materiale aggiuntivo di approfondimento sarà presente nel sito dell'Ateneo, nelle pagine web dedicate a questo corso.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sulla vita, potremmo dire. Il titolo di questa lezione è Il gene non è un codice, ma noi dobbiamo prima definire che cos'è un gene e che cos'è un codice. E lo facciamo prendendo spunto da un libro che è appena stato pubblicato il 23 gennaio 2026, è già disponibile e il titolo è, come potete vedere, Leggere i geni, un viaggio nelle meraviglie del DNA. Ed è quello che faremo insieme in questa lezione.

Partiremo da un accenno storico. Che cos'è questo DNA? Quando è stato scoperto? Com'era il mondo quando è stato scoperto il DNA? Questa molecola che ha cambiato la nostra vita, le nostre abitudini, le nostre certezze diagnostiche, la storia evolutiva di tutti i viventi. Ebbene, lo facciamo vedendo esattamente come è fatto il DNA. E in che contesto si trova questo DNA? Che è appunto l'ambiente, che vediamo che influenza molto il DNA, perché il DNA non è nudo nelle nostre cellule, ma è vestito. E il vestito sapete chi glielo dà? L'ambiente. Ecco perché è importante capire l'ambiente sull'effetto del DNA. Infine, DNA e ambiente cooperano, dialogano, litigano? Sì, per fare che cosa? Molto spesso alla base di tutte le malattie dell'uomo. Un mio collega americano diceva: tutte le malattie dell'uomo sono scritte nel DNA, ad eccezione forse del trauma. Immaginate come la pensava questo mio collega. E allora vi porto negli anni 50, 1950. Com'era il mondo negli anni 50? Lo vedete qui. Lo vedete qui dai personaggi importanti, famosi dell'epoca, lo vedete qui dalle macchine che circolavano a quell'epoca. E in quel periodo due giovani ricercatori, in un mondo che è appunto fatto da tante cose, vi ricordate la guerra in Corea? Ovviamente i giovani non possono ricordarsi, ma sui libri di storia c'è. I primi vaccini, si parlava che cosa fossero, la scoperta dei primi animali da esperimenti per capire la biologia delle malattie e infine la scoperta della televisione, il primo satellite sovietico messo in orbita dallo Sputnik, era appunto una navicella spaziale russa e quant'altro. In questo mondo, in quel periodo, due giovani ricercatori, un americano e un inglese, che chi vedete è i nomi loro sono ormai famosissimi, chi non sa chi era Francis Crick e Jim Watson sono gli scopritori del DNA. In Inghilterra, nell'Università di Cambridge, stavano studiando la molecola chimica presente nelle nostre cellule e che è alla base di tutti gli esseri viventi. Eccolo, lo vedete qui, è una struttura strana, una struttura chimica fatta come una specie di scala Pioli di vari elementi fatti da zuccheri, da fosforo, da quello che si chiamano le basi azotate. Il problema era che conoscevamo già all'epoca la natura chimica, ma non conoscevamo come questi elementi chimici si combinassero tra di loro a formare questa straordinaria grande struttura di una grande macromolecola che prende il nome di DNA, che ce n'è tanto. Immaginate in un nucleo di ogni nostra cellula, di una cellula che nemmeno vedete al microscopio, ci sono 2 metri di DNA, cioè talmente lungo che provate a immaginare a moltiplicare 2 metri di DNA per i trilioni di cellule che è composto il nostro corpo. Potete farci un nastro che può andare da qui alla Luna e tornare indietro per 8.000 volte. Quindi immaginate quanta importanza c'è in questa molecola chimica per essere così complicata. La storia è lunga, ovviamente, non abbiamo tempo qui per scendere nei dettagli, però vi posso dire che tutte quelle medaglie che vedete lì sono i premi Nobel che sono stati assegnati negli anni alle persone che hanno fatto scoperte una dopo l'altra nel DNA o sul DNA per capire come è fatto, come funziona e come oggi lo utilizziamo. Uno di questi è addirittura Friedrich Sanger, che ne ha vinti due di premi Nobel per aver lavorato sul DNA. Che cosa ha scoperto Sanger? Ha trovato il modo di leggere questo codice lunghissimo che compone il nostro DNA, che in fondo è un nastro di informazione. Io ho detto un nastro che andate da qui alla Luna e tornate indietro, ma se lo trasformiamo in un libro, che ne so, in una Bibbia, ci vogliono 1.000 Bibbie per leggere tutto il nostro DNA presenti in una cellula. Quindi immaginate che grande informazione. Ecco perché il titolo che gli ho dato a questa lezione non è un codice. E sapete questo signore chi era? Perché adesso purtroppo è deceduto pochi mesi fa.
Egitto.

Watson, quel ragazzo di prima che l'ha scoperto, questa struttura del DNA, che negli anni, nel 2009, all'epoca novantenne, fu la prima persona a cui è stato letto il tutto il DNA. Cioè questi famosi 8.000 libri presenti sono stati utilizzati e letti per la prima volta in un essere umano. E lui è stato uno dei primi ad essersi sottoposto alla lettura del suo codice genetico, Jim Watson. E naturalmente adesso andiamo a capire un po' meglio, dopo la storia, che cos'è. Il DNA è vita, dice uno slogan famoso americano che vedete in questa slide. E tutto il resto non conta niente. Perché è così forte questo slogan? Perché ogni vivente su questa terra, probabilmente anche su qualche altro pianeta, ha una informazione genetica. E questa informazione genetica è costituita dal DNA, magari con forme diverse, leggermente lunghe, corte, quello che volete, ma tutti i viventi, a partire dal più piccolo microbo, a finire al mammifero più grande o alla sequoia, queste famose piante della California che vivono 300-400 anni, hanno il loro DNA. I virus hanno il loro DNA, anche se non sono specie autonome, perché loro vivono in quanto infettano le cellule, ma sono, possono essere considerate delle forme viventi a loro modo. E naturalmente questo DNA è organizzato, non è che è buttato così in maniera casuale nelle cellule. Questa diapositiva fa vedere uno schema piuttosto complesso del DNA nell'uomo, cioè come è organizzato, come è separato in forme diverse e che hanno in qualche modo funzioni diverse. E ci abbiamo una piccola quota, quella che noi chiamiamo i geni, cioè quella informazione che dà un'informazione per fare proteine. Ecco, c'è bisogno di un'informazione per fare la proteina del sangue, pensate all'emoglobina, questa proteina che trasporta l'ossigeno nei globuli rossi, è fondamentale per la respirazione. Bene, l'informazione per costruire la emoglobina è scritta nel DNA, in una pagina soltanto, potremmo fare una pagina di un libro. Poi ci sono tanti altri pezzi di DNA che non danno informazioni per fare proteine. E che cosa fanno? Danno informazioni di segnale. Sono dei regolatori, sono delle tratti del codice che ci dicono quando i geni che fanno le proteine devono funzionarsi, quando devono attivarsi, perché ogni pezzo di DNA che ha una funzione deve attivarsi e funzionarsi in un determinato momento. Vi faccio un esempio banale, semplice. Immaginate di mangiare una pizza. Mangiare la pizza a mezzogiorno è diverso che mangiarla la sera, perché la sera l'organismo si prepara a fare delle cose diverse, attiva dei geni che ci preparano a dormire, non attiva i geni per mangiare. E allora questo crea ogni tanto qualche squilibrio, come vedremo poi quando parleremo delle malattie e così altre. Una delle cose più importanti che abbiamo potuto scoprire nel DNA è che appunto è variabile tra una persona e un altro, tra addirittura persone che hanno delle caratteristiche diverse, possono avere delle informazioni diverse. Questo non significa che il DNA dimostra quel concetto ormai obsoleto e che non ha niente a che fare con la biologia e con il concetto di razza. Perché se c'è una cosa che il DNA ha dimostrato subito è che le razze umane non esistono. Non esistono, esistono nella fantasia di qualcuno o in qualche concetto, diciamo, politico-sociale, ma non certamente nella biologia. Il DNA è talmente variabile che c'è più differenza tra me e ognuno di voi che tra me ed un etiope, ad esempio. Quindi non ha senso parlare di razze, perché il DNA è variabile. Ci sono caratteristiche diverse, più frequenti in un gruppo rispetto a un altro, ma questo non significa che sono razze diverse. Ma la cosa incredibile è che oggi il DNA ci sta rivelando chi siamo, da dove veniamo, come eravamo, perché e sta riscrivendo i libri di storia, i libri di antropologia, perché prima non era possibile studiare il DNA dalle ossa fossili di umani preistorici, ad esempio. Oggi possiamo leggere il DNA degli uomini primitivi e capire da dove venivano o che rapporti di parentela

avevano e se si incrociavano tra di loro gruppi diversi di umani. Stiamo riscrivendo la storia dell'umanità. Quindi immaginate com'è potente l'informazione contenuta in questa molecola. Ha fatto sì che lo stesso Jim Watson, in un altro congresso dove ha partecipato, disse: i geni umani non sono molecole chimiche ordinarie, come, che ne so, l'acido, che ne so, ribosio o un altro, ma sono qualcosa di straordinario e fondamentale, perché hanno una capacità, trasmettono le istruzioni per costruire gli esseri umani. Guardate che è una frase questa potentissima, incredibile, e nel corso di queste lezioni poi affronteremo questi argomenti. Ma gli esseri umani, che pensavamo fossero, diciamo, tutti uguali tra di loro, ebbene, leggendo il DNA, riprendo un concetto di prima, scopriamo che siamo molto diversi. Pensate che addirittura due gemelli identici, come gocce d'acqua, i cosiddetti gemelli monozigoti, anche tra di loro ci sono delle differenze nel DNA. Oggi le quantifichiamo, in queste diapositive c'è scritto che se io prendo due persone come in questa diapositiva, che sembrano, no, così uguali e diverse allo stesso tempo, hanno in termini di variazioni di lettere del DNA qualcosa come 5 milioni di lettere. E ci sono differenze anche nel DNA di un figlio rispetto al DNA dei genitori. Ovviamente il DNA di un figlio viene metà dal papà e metà dalla mamma, ma nel trasmettere questo DNA ogni tanto c'è qualche errore, cambia, e a volte i figli hanno quelle che noi chiamiamo mutazioni, quindi variazioni del DNA che non sono presenti né nel DNA del padre né nel DNA della madre. E naturalmente questo poi ci fa sentire. A che livello? A tutti i livelli. Ad esempio nel cervello, oggi, e prima non era possibile, noi possiamo studiare il DNA di ogni singola cellula del cervello. E la cosa che abbiamo scoperto abbastanza di recenti è che ci sono differenze incredibili, cioè non tutte le cellule di una persona come me o come uno di voi ha lo stesso DNA in tutte le cellule. E questo è molto importante, perché capite, a livello di malattie, per esempio, ci fa capire cosa succede quando c'è un tumore in una persona. Il DNA cambia. Non c'è nessun tumore dell'uomo in cui non ci sia una variazione del DNA. Non è mai stato scoperto. Quindi immaginate com'è importante anche per questo aspetto, perché nelle cellule normali c'è un DNA normale, diciamo così, nelle cellule tumorali c'è un DNA alterato, ma è la stessa persona. Quindi, come vedete, oggi riusciamo ad avere informazioni incredibili sulle variazioni del DNA. E pensate a questo signore che cosa ha rivoluzionato con la sua scoperta, cioè ha determinato con la sua scoperta nel 1985. Ho detto che il DNA varia da persona a persona e lui ha detto: accidenti, e se noi sfruttiamo questa capacità per fare che cosa? Per dire di chi è quel DNA, quando lo troviamo ad esempio in un luogo dove c'è stato un omicidio, dove c'è una traccia di DNA, dove c'è una traccia di sperma, di sangue, di saliva. E di chi è quel DNA? Se io ho detto prima che possiamo individuare e assegnarlo a una persona piuttosto che a un altro, e lo vedete tutti i giorni, basta accendere la televisione in questi giorni, cioè, si parla continuamente di casi giudiziari, di casi di omicidio in cui si attende la prova regina. Che cos'è la prova regina? Questa, l'analisi del DNA che ci dice di chi è quel DNA, e poi, una volta trovato di chi è, quella persona ci deve dire perché il tuo DNA stava lì. E questo poi naturalmente ci penserà la polizia a dire perché e come. Però questa analisi lo dobbiamo a questo scopritore che si chiama Alec Jeffries, che in Inghilterra utilizzò per la prima volta al mondo questa tecnica del DNA per identificare, in un caso di omicidio, pluriomicidio, di alcune ragazzine stuprate, violentate e ammazzate da un signore, che è stato poi individuato, arrestato e condannato attraverso lo studio del DNA. Subito dopo, io stesso e il mio laboratorio abbiamo cominciato ad applicare questa tecnica in Italia,
anche per l'economia.

conoscenze e i rapporti che avevo con lui che mi consentiva di applicare questa tecnica in Italia in quel periodo. E la cosa più importante che è stata fatta, e l'abbiamo utilizzata anche per identificare l'appartenenza di un DNA trovato in un reperto, diciamo così, bioptico, di una biopsia, di un tessuto biopto di un signore che era stato operato di prostata, ma che la polizia seguiva e voleva sapere a chi appartenesse quella prostata e perché era andato lì. Ebbene, il DNA di quella prostata è stato identificato e assegnato a dire che apparteneva ad una persona molto importante, ancora non catturato dalla polizia, che si chiamava Bernardo Provenzano, oggi non c'è più, e avete capito di chi parlo. Oggi addirittura negli Stati Uniti stanno utilizzando questi test del DNA per poter addirittura dire: abbiamo trovato una traccia di DNA in un luogo di un omicidio, ma non ci sono altre indicazioni, non ci sono segnalazioni, non si sa chi appartiene, di chi era. Brancoliamo nel buio, ma possiamo avere un'indicazione di massima per poter dire: ma è stato un bianco, perché è stato un nero, perché nella comunità, per esempio, di Los Angeles, dove ci sono molti gruppi etnici diversi, ci sono caratteristiche per dire con certe probabilità, non con sicurezza ovviamente, perché ho detto che il DNA è molto variabile. Bene, oggi con certi, diciamo così, accorgimenti è possibile dare una certa probabilità di appartenenza a un gruppo etnico piuttosto che ad un altro, e in alcuni casi la polizia americana e europea lo sta utilizzando. Questo per dirvi che le applicazioni oggi tecniche del DNA hanno incredibilmente superato veramente l'immaginazione. Immaginate dove si usa. Per la diagnosi delle malattie, ne parleremo fra poco. Per dire se una persona è portatore sano di una malattia che può trasmettere ai figli. Per dire se avrò una malattia e fra quanto tempo addirittura. Sono quelli che noi chiamiamo i test presintomatici. Cioè tu non hai niente e vuoi sapere se avrai quella malattia. Addirittura per poter predire se un farmaco mi funziona o mi fa male, perché noi sappiamo benissimo che non tutti i farmaci funzionano allo stesso modo. Sappiamo bene che a uno gli fa bene e a uno gli fa male, ma è importante saperlo prima di prendere il farmaco. Oggi siamo in grado di farlo. Sapere se, ad esempio, una persona appunto ha lasciato un suo DNA nel campo, vi ho detto, criminalistico, che è quello che noi chiamiamo il DNA forense, e tante altre caratteristiche. Cioè, era per dirvi che il DNA è dappertutto. E non potrebbe essere diversamente, perché è alla base di tutti i viventi, come diceva Jim Watson prima. Vi dicevo quindi che, e stiamo avvicinandoci all'altro gruppo di discussione della lezione di oggi, se questo DNA ci può aiutare a sconfiggere le malattie dell'uomo. E nel libro che ho citato all'inizio ci sono esempi molto peculiari e specifici di come questo DNA ha permesso di capire la natura di alcune malattie rare, ad esempio, e addirittura per aprire la strada a terapie nuove che prima non c'erano. Oggi, attraverso il DNA, abbiamo ragazzi che sono guariti completamente da malattie genetiche che fino a pochi anni fa era impensabile pensare di guarirli. Immaginate la potenza di questa tecnologia. E l'ambiente come si interfaccia con questo DNA? Ve lo faccio vedere con questa diapositiva, che secondo me è molto caratteristica. Sulla vostra sinistra vedete gli indiani Pima dell'Arizona, belli, snelli, atletici, vivevano in un ambiente bellissimo. Era l'Arizona di quel tempo, senza inquinamento, fiumi bellissimi, montagne straordinarie. Indiani Pima dell'Arizona di oggi, uno su due di loro è affetto da obesità, aterosclerosi, diabete di tipo 2
e altre patologie.

croniche. E cosa è successo in 800 anni? È cambiato il DNA o è cambiato l'ambiente? Guardate come oggi è l'Arizona. C'è poco da dire, è cambiato l'ambiente enormemente. Ma perché in questo ambiente, nel 1800 circa, gli indiani erano così? Ebbene, ve lo dico io.

istintivi in qualche modo, guardate oggi cosa fanno. Non sono cambiati, sono gli stessi. Ma se qui erano in un ambiente in cui reagivano in un modo, questi stessi geni all'ambiente che è cambiato reagiscono in un altro modo. Eccolo, nel modo che favoriscono le malattie. L'obesità, l'aterosclerosi, il diabete di tipo 2. E vedete che l'ambiente non ha cambiato il DNA, ma lo modifica, lo attiva, lo spegne, diciamo lo regola. E questo è naturalmente una situazione molto, ma molto peculiare. E allora, ritorniamo alla cellula per darvi uno schema più generale. Nel nucleo di ogni nostra cellula si trova il DNA. Eccolo. Organizzate in queste strutture che chiamiamo cromosomi. E vedete com'è una catena lunghissima il DNA, vi ho detto metri addirittura, 2 metri, eccolo qua, svolto. E questi 2 metri contengono le informazioni genetiche di cui parlavo prima. E l'ambiente che fa? Ecco, riveste questo DNA con ciò che facciamo, ciò che respiriamo, ciò che mangiamo, che poi è chimica alla fine. E la chimica si attacca al DNA, lo rende in qualche modo modificabile, adattabile, e questo può cambiare. E allora voi vedete che ci sono qui già un esempio di grande effetto dell'ambiente sul DNA. Ogni malattia dell'uomo, quindi, è certamente il risultato di una stretta interazione e dialogo tra DNA e ambiente. Allora il DNA non possiamo cambiarlo tutto, ma l'ambiente sì. Ecco perché dobbiamo conoscere il DNA che reagisce in un certo modo, in un certo ambiente. E noi dobbiamo prepararci appunto a studiare molto bene l'ambiente. Anche perché noi di DNA ci siamo immersi, non solo perché ce l'abbiamo dentro di noi in tutte le nostre cellule, ma immaginate quanti organismi e microrganismi abbiamo all'interno del nostro intestino, ad esempio, il cosiddetto microbioma, batteri, virus, funghi, piccoli vermi e quant'altro, che hanno il loro DNA. Ma ogni cosa che è vivente su questa terra, dalle piante agli animali, vi ho detto, e noi la ingeriamo, ingeriamo anche DNA. Quindi ci siamo immersi nel nostro DNA. Questo è un mio amico che sta nel Minnesota che ha scritto una volta in una conferenza, ha detto: noi pensate un attimo, ogni volta che mangiamo, mangiamo qualcosa come 10 alla 14esima molecola di DNA, cioè una quantità mostruosa di DNA, eppure non veniamo modificati. E questo è un messaggio molto forte a quelli che dicono che gli OGM, oddio, fanno male, ma se mangiamo continuamente DNA, quindi che DNA ci fanno male? Per cui è ridicolo molte queste cose, sono un problema di scienza e di conoscenza. Tutti noi siamo fatti di DNA misti. Il nostro DNA è una molecola che ci portiamo dietro, diciamo, da qualche miliardo di anni, da quando è nata la vita sulla Terra. Poi si è evoluta, modificata, cambiata e gli organismi, come vedete, hanno pezzi di DNA che vengono da forme viventi diverse. Come vedete da questa diapositiva schematica, vi fa vedere che il nostro DNA, ad esempio, c'ha DNA che troviamo nelle mosche, che troviamo nell'uomo primitivo, che troviamo nei batteri, perché durante questi miliardi di anni si è compattato, assemblato, riorganizzato negli organismi viventi attuali. E allora oggi, vedete, questo è un esempio assolutamente illeggibile, ma è schematico per far capire il modo con cui noi oggi analizziamo questo DNA. Abbiamo macchine che ci servono per leggere il DNA e lo leggiamo pezzo per pezzo per cercare di capire qualcosa di più di noi. E riusciamo addirittura, pensate, in maniera straordinaria, oggi riusciamo a fare, leggere il DNA di un feto, non prendendo il DNA del feto, ma studiando il DNA della

La madre è qualcosa di incredibile. Per sapere se un bambino sta male in utero mentre si trova nel grembo materno, una volta dovevamo fare dei buchi sulla pancia e prendere un pezzo di o di sangue del feto o di tessuto del feto. Oggi abbiamo scoperto una cosa straordinaria. Basta analizzare molto bene il sangue della madre, perché nel sangue della madre troviamo molecole del DNA del feto, del figlio, e ci dà informazioni sullo stato di salute del figlio mentre è ancora nella pancia della madre, senza indurre un aborto. Immaginate che potenza ha questa tecnologia che oggi usiamo per fare la cosiddetta diagnosi prenatale. E allora, adesso un piccolo flash sulle malattie dell'uomo che sono strettamente legate al DNA. Ebbene, è questo che vedete in questo disegno. Oggi noi siamo abituati a chiedere ai nostri pazienti quando vengono in ospedale, e lo visitiamo, quali sintomi hai? Che cos'hai? Cosa ti senti? Bene, fra qualche anno forse dovremo, ma io direi anche mesi, abituarci a fare anche un'altra domanda. Qual è il tuo genoma? Cioè, qual è l'informazione del tuo DNA? Quindi lo schema è leggere il tuo DNA per cercare di capire perché ti ammali e perché no. Perché un farmaco ti fa bene e perché un farmaco ti fa male. E perché a queste persone il farmaco gli fa venire, che ne so, una diarrea, ad esempio, e ad altri no. E allora sapere questo non lo puoi sentire toccandogli la pancia. Devi leggere il DNA per capirlo. E oggi abbiamo molti farmaci in cui c'è scritto se puoi assumere o non assumere un certo farmaco, se hai alcune caratteristiche del tuo DNA che lo consentono. Poi troviamo qualcosa ogni tanto molto strano all'interno del DNA, delle alterazioni che quando ci sono non c'è niente da fare, non c'è ambiente che tiene, la malattia ti viene come? L'esempio? E questo ragazzo qui, che forse avete visto anche in televisione, sono ragazzi che hanno la forma più drammatica di invecchiamento accelerato dell'uomo. Questi ragazzini a 14 anni sono come se fossero dei vecchi di 80 anni. Invecchiano in maniera accelerata, veloce. Per una sola lettera del codice del DNA, badate bene, di lettere ce ne sono 3 miliardi nel DNA. Ne basta una per diventare in quel modo e non c'è niente da fare, niente per arrestarlo. Oggi non abbiamo una cura per questa malattia. Ne nasce uno ogni 8 milioni di nati, per caso. Non è presente nella famiglia, non è presente nei genitori, è quella che noi chiamiamo una mutazione. Ce ne sono altre qui di mutazioni che danno luogo a malattie diverse. Malattie metaboliche, cioè del metabolismo, il diabete, ad esempio, l'aterosclerosi, oppure malattie nervose, malattie del cuore, le cardiopatie, malattie per le quali un cuore magari non funziona, va sostituito, patologie diverse. Ecco, basta leggere il DNA per trovare la causa e quindi fare la diagnosi. Fino a qualche anno fa non eravamo in grado di fare una diagnosi di una malattia. Oggi, con un semplice prelievo di sangue o anche con un prelievo di saliva, quindi addirittura senza nemmeno usare un ago, riusciamo a dire se sei portatore di una malattia o no, come in questo caso, e dire se sei portatore di talassemia, che è la cosiddetta anemia mediterranea. In Italia ci sono 3 milioni di portatori sani e dovrebbero fare questo screening, che si fa anche con altri mezzi, ma il DNA è più preciso, perché altrimenti rischi di, se sposi, diciamo pure, due portatori sani decidono di fare un figlio, rischiano, con una probabilità del 25%, di fare un figlio gravemente malato da anemia mediterranea, che oggi fortunatamente curiamo, ma fino a qualche anno fa era semplicemente disastrosa. Oggi riusciamo a fare gli screening neonatali col DNA. Prima

A tutti i neonati gli viene presa una goccia di sangue dal tallone e viene letto una parte del DNA che è associato a differenti malattie. Perché è utile? Perché scoprire queste malattie prima lo scopri, prima le diagnostichi, prima puoi avere una terapia. Quindi è fondamentale fare lo screening di questa come di altre malattie dell'adulto. Oggi in Italia fortunatamente abbiamo una legge, siamo molto all'avanguardia su questo e che prevede proprio lo screening neonatale. A tutti i neonati gli viene preso una goccia di sangue dal tallone, mandata ai laboratori centralizzati che analizzano e ti dicono se quel bambino ha mutazioni che possono appunto portarlo da lì a breve, magari non l'ha ancora manifestato, ad una malattia più o meno grave. È più o meno debilitante. Oggi è possibile farlo. Questi test servono anche per capire alcune malattie che noi chiamiamo ad esordio tardivo. Che vuol dire? Malattie che si manifestano più avanti nella vita adulta. E allora dice: perché mi faccio il test per saperlo prima? Dopo non vivo più. Non è così. Molte persone vogliono sapere di essere a rischio perché magari hanno avuto il papà o la mamma che si è ammalato di quella malattia e vogliono sapere se anche loro avranno quella malattia. In molti casi lo vogliono sapere prima, per esempio per mettersi in lista per un trapianto renale, per esempio per togliersi la tiroide perché altrimenti può sfociarsi in cancro, o in togliersi le mammelle come ha fatto una persona che adesso vi faccio vedere, prima che possa svilupparsi un tumore. Ecco, alcune di queste patologie oggi vengono diagnosticate precocemente attraverso lo studio del DNA. Eccola, la persona di cui vi parlavo. Straordinaria attrice, Angelina Jolie, in perfetta salute, in perfetta forma, un giorno ha deciso di sottoporsi ad un grande intervento chirurgico, grande nel senso demolitivo. Si è fatta togliere le ghiandole mammarie, quindi le mammelle, con una tecnica che si chiama mastectomia bilaterale predittiva, e le ovaie. Perché? Perché nel suo DNA c'era, c'è, non è detto che c'è ancora, una mutazione che la predisponeva a sviluppare un tumore della mammella o dell'ovaio entro 10 anni con una probabilità superiore all'85%. Perché la madre aveva avuto questa malattia, la sorella aveva avuto questa malattia, una zia aveva avuto questa malattia. Pensate che potenza ha questo DNA, cioè ci fa fare diagnosi prima ancora di avere una malattia. E non è una decisione facile questa. Noi oggi facciamo questi test a persone che vengono da queste famiglie, che vogliono sapere se avranno e con che probabilità un tumore così aggressivo, maligno, e lo vogliono sapere prima per ridurre il rischio e abbassare il rischio. Grazie a questa testimonianza, che per noi è stata fondamentale, moltissime donne oggi vengono a chiedere questo test proprio per ridurre il loro rischio familiare di sviluppare un tumore della mammella o dell'ovaio. Ma stiamo andando in un'epoca anche nuova, un'epoca che noi chiamiamo di medicina personalizzata. Proprio perché ho detto dall'inizio di questa lezione che ognuno di noi ha un suo DNA. E allora, se ognuno di noi ha un suo DNA, ognuno di noi reagisce a un farmaco in un certo modo, ognuno di noi si ammala in un certo modo, è finita l'epoca del vestito a taglia unica. È finita l'epoca della medicina uguale per tutta la stessa dose, lo stesso dosaggio. È finita l'epoca della terapia uguale per tutti. Ecco la medicina personalizzata. La medicina fatta su misura per ogni singola persona. E oggi è una realtà. Non è fantasia, non è futuro, è una realtà. Nei tumori oggi cominciamo a fare queste analisi perché abbiamo terapie mirate, precise
e abbiamo farmaci

solo se hai quel tipo di malattia, in quel tipo di tumore, ad esempio. È come dire, otto malati dello stesso tumore, che ne so, la mammella, possono avere otto terapie diverse. Non c'è più la chemio uguale per tutti, perché abbiamo visto che ha fatto disastri, perché alcune persone le ammazzava più la chemia che non il DNA, perché non li tollerava, che non il tumore. Ecco, oggi riusciamo appunto a fare una medicina mirata sulla persona. Vi do un esempio che ha cambiato la storia di un farmaco nel nostro paese. Immaginate, durante la crisi, ma anche oggi, dell'AIDS, era stato sviluppato un farmaco che ancora oggi si usa, è un nome commerciale famoso, che funziona anche oggi, ma a quell'epoca aveva un problema. Il 5-6% dei malati con AIDS che prendevano questo farmaco sviluppavano una reazione terribile, che vedete lì quelle foto sotto, una reazione cutanea terribile, pezzi di pelle che si staccavano, e quella che noi chiamiamo una necrolisi infiammatoria eccessiva. E a un certo momento la gente aveva paura di prendere il farmaco, anche se serviva a curarsi l'AIDS, perché aveva paura di sviluppare questa malattia o addirittura di morire per questa malattia, perché in alcuni casi è successo. Ebbene, si è scoperto che c'era un test banale basato sul DNA, la presenza o l'assenza di una caratteristica genetica particolare. Oggi, anche oggi, usiamo questo test per dire se tu hai quella caratteristica, quel farmaco, tu non lo devi prendere e ne devi prendere un altro. Questo è diventato obbligatorio, questo test in Italia nel 2008, e oggi chi vuole prendere quel farmaco deve fare il test. Quindi immaginate che rivoluzione c'è stata con l'introduzione di questo test che costa qualche decina di euro per riuscire a risolvere una malattia che non c'è più, non l'AIDS, ma le conseguenze di un farmaco anti-AIDS che praticamente ha fatto scomparire quella reazione da farmaco e oggi non vediamo più malati per quello. Naturalmente oggi le cose stanno ancora di più incrementandosi perché nell'epoca dell'intelligenza artificiale, delle grandi banche dati, molte persone, pensate, ci sono più di 50 milioni di persone che si sono fatti leggere il DNA nel mondo. E queste informazioni vengono contenute, elaborate, studiate in grandi banche, chiamiamole banche di DNA al mondo. La più grande, la più attrezzata, la più funzionale è quella inglese, in cui ci sono quasi 500.000 persone studiate. E oggi noi tutti cerchiamo l'accesso a questa banca per studiare e capire alcune malattie dell'uomo. Ma ci sono progetti per aumentare sempre di più questa conoscenza. Ecco, qui ci sono alcuni, la banca inglese, cosa stanno facendo? È stato per primo l'Inghilterra a capire l'importanza di avere queste banche per sviluppare test diagnostici e farmaci. E ci accingiamo adesso verso la conclusione di questa lezione. Una volta un grande giornalista italiano scomparso, si chiamava Enzo Biagi, fece una domanda ad un grande scienziato genetista italiano, Renato Dulbecco, che è stato quello che dopo Watson e Crick ha deciso, sapete che dobbiamo fare? Dobbiamo leggere tutto il DNA per capire qualcosa. Beh, il famoso progetto Genoma di Renato Dulbecco, eccolo lì. Di Biagi chiese a Dulbecco, ma si può creare la vita? E Dulbecco rispose in maniera intelligente, creare la vita è impossibile perché è una cosa troppo complicata. Ebbene, io penso che nelle prossime argomenti che potranno essere affrontati potremo discutere se il DNA è la molecola che serve per creare la vita, perché oggi abbiamo imparato a leggerlo e lo leggiamo molto bene come raccontato nel mio libro che ho citato all'inizio della lezione. Ma il punto è se noi possiamo riscrivere il DNA. E questa tecnica, rappresentata da un disegno, da un cartoon,
ci fa capire che la risposta è sì. Noi oggi possiamo fare una sorta di tagli e cuci di questa grande molecola, di questa molecola lunga, ricucirla, riscriverla e quindi arrivare a fare qualcosa di straordinario. Forse a rispondere alla domanda di Biagio a Dulbecco, ma sarà affrontato in altre lezioni. Intanto vi ringrazio per avermi ascoltato in questa lezione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful.
2: Amazing.
3: Very good.
4: Awesome.
5: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.

Dunque, io sono nato a Torino un po' di anni fa e la mia famiglia è torinese dai tempi dei tempi. Una volta ho fatto una ricerca per capire chi erano i miei antenati. Beh, si poteva fare all'epoca, oggi è molto più difficile, perché si andava nelle parrocchie a vedere come e quando erano stati registrati i propri antenati. Allora uno andava a vedere dove era nato il padre. E lì trovava anche dove era nato suo padre. E così con una catena si arriva, e si arriva, ancora oggi si può fare, si arriva lontanissimi. Se non che con queste leggi della privacy, benissimo, però ormai nessuno può più andare a vedere i documenti dell'epoca. Insomma, comunque io sono torinese doc. E ho frequentato una scuola elementare vicino a casa mia, e devo dire che era un bravo studente, un bravo scolaro, ero il secondo della classe, non il primo. Il primo era il contino Pier Vittorio Barbiellini Amidei, di nobile famiglia piemontese, il quale aveva il De Agostini già allora, che era un libretto in cui si diceva tutto. Tutti gli affluenti dell'Orinoco, e quindi lui sapeva benissimo tante cose. È un po' debole in ginnastica, come capita ai primi della classe. Poi avevo, anzi, anche nella quarta e quinta elementare, ero già un po' meno studioso, ma sempre con le menzioni onorevoli. Avevo un maestro che era un prete, era una scuola laica, però lui era impiegato dello Stato, un prete che, devo dire, aveva un metodo di insegnamento eccellente. Prima cosa ci portava in palestra, così a sbollire gli spiriti. Poi in classe a scrivere un documentario, tutti i giorni, scrivere un componimento, tutti i giorni. Quindi ci abituava a scrivere. E poi portava in classe i suoi strumenti scientifici per fare degli esperimenti. Esperimenti per mostrare come nasceva con la pila, l'elettricità, la bottiglia di Leyda, l'elettrolisi, cose che naturalmente ci affascinavano.

Io non ho, devo dire, non ho mai più avuto degli insegnanti che in qualche modo mi abbiano coinvolto nello studio e per questo non sono stato uno studente studioso, mai bocciato perché col minimo sindacale riuscivo sempre poi a passare da una classe all'altra. Però non, nessuno mi ha fatto amare lo studio, perché questa è una grande lezione che ho avuto. Amare lo studio vuole dire interessarsi alle materie ed è un insegnante che deve poter fare questo. Io quelle stesse materie che ho poco studiato, comunque non amato in ginnasio e soprattutto al liceo, poi le ho studiate con amore per conto mio, perché ho scoperto l'interesse, ma rivedendole in un altro modo. Io credo veramente che nella scuola ci siano cose nuove da fare. Pensate, nell'83 io ero stato coinvolto stranamente nella commissione per la riforma della scuola elementare al Ministero della Pubblica Istruzione. Io dissi, ma guardate che io non ho esperienza. E il professor Lang, che era il curatore di questo gruppo, mi disse, ma lei venendo da fuori, proprio per quello può avere delle idee un po' più fresche, diverse, e feci delle proposte e mi resi conto della difficoltà di modificare un sistema che è estremamente solido, ha delle basi che funziona, ma che manca di quella capacità di innovazione che può essere forse data all'autonomia scolastica. Per esempio, io proponevo l'insegnamento dell'inglese nella scuola elementare, che è stato, no, c'erano moltissime persone contrarie, dicevano no, confonde la mente il bambino, che non è vero, per gli studi si vede che chi è bilingue ha una marcia in più. Oppure non c'erano gli insegnanti, oppure bisogna studiare la lingua del paese vicino, oppure l'esperanto, insomma. Non è un'ipotesi, anche perché io le lingue ho dovuto impararle poi da solo. E la base delle lingue sono le parole. A un bambino, quando comincia a parlare, lo si insegnano le parole, mica si insegna la grammatica. Pensi che io, dopo 8 anni di francese, fatte tra ginnasio e liceo, sono poi andato a Parigi e quasi non sapevo parlare francese. Perché però mi avevano insegnato le parole che al plurale non prendono la S, ma prendono la X, come Juju, che io me la ricordo ancora, Bijou, Nununu, eccetera. Questo è un errore, va bene per esercitare la mente, ma non per imparare le lingue. Insomma, morale, ho fatto questi studi nelle scuole elementari e lì ho incontrato il mio carissimo amico del cuore, un ragazzo che si chiamava Lodovico in onore a Beethoven. Chiamarsi Lodovico in onore di Beethoven voleva dire essere predestinato a diventare un concertista. E difatti il padre, che era critico musicale alla Gazzetta del Popolo, e la madre che era pittrice, poi io prendevo anche lei lezioni, pensavano di avviarlo a una carriera musicale, concertistica. E lui suonava molto bene il pianoforte. E io no, certo, allora i miei genitori, anche loro dicevano, allora anche tu studierai il pianoforte. Infatti questa era una cosa abbastanza frequente nelle famiglie borghesi dell'epoca, perché era un'educazione musicale che comunque completava, specialmente per le ragazze. Però l'insegnamento all'epoca era fatto in un modo estremamente noioso, direi punitivo, perché in realtà bisogna studiare le scale, i solfeggi, mai fare un pezzetto che ti piace perché ti rovini la mano, gli setticlavio, non serve a niente. Insomma, morale, a un certo punto arrivava l'insegnante, noi eravamo, sì, io e mia sorella coinvolta anche lei, malgrado il suo parere.

studiare il pianoforte e ci chiudevamo in bagno, la maestra veniva a bussare, insomma, fine delle lezioni di pianoforte. Però il pianoforte era rimasto e quindi io ho cominciato ad andare per conto mio a piano te, c'erano delle canzoni alla radio. E allora cominciavo a suonare queste canzoncine. C'era una cameriera che cantava. E allora io facevamo il duetto vocale su queste canzoni. Insomma, vabbè. Però durante la guerra cominciai a esercitarmi di più. Ne eravamo sfollati. Vicino a Torino, vicino a un paese che, vicino a Caselle, all'aeroporto. Un paese si chiama San Maurizio Canavese. E cominciai a esercitarmi sempre meglio. E alla fine della guerra la grande rivelazione era quella del jazz, perché avevo proprio a scuola un altro amico e poi un altro ancora, che anche loro si erano innamorati di questa musica attraverso un film famoso che poi oggi non si rivede più e si intitolava Serenata Valle Chiara. Era la storia dell'orchestra di Glenn Miller, una grande orchestra ballo americana, che suonava dei pezzi famosi, tanti famosi. Ma soprattutto c'era la sera una radio americana che trasmetteva da Stuttgart. Alle 10 di sera per un'ora faceva solo jazz. E noi con delle radioline, io e mio amico Gigi Marsico, ascoltare questa radio. Poi nel frattempo è successa una tragedia, perché questo mio carissimo amico Ludovico Lessona divenne un grande concertista, andò addirittura in giro a fare il tournée nel mondo e durante una tournée cadde con un aereo in Bulgaria e morì. Quindi quello fu un grande trauma anche perché da bambini andavamo in bicicletta con tutta la famiglia sua a Rivarossa Canavese, dove loro avevano un castello di famiglia, un castello vero, con la torre del 200, dove ci arrampicavamo, andavamo sopra a fingere assedi. Tra l'altro c'era una scala di legno marcia che era pericolosissima. E tra l'altro, invece, una cosa curiosa, ma che è molto significativa, lì in questo castello non c'era l'acqua corrente, non c'era l'acqua per niente. Dovevamo andare al villaggio, al pozzo, a tirarla su a secchi e poi restava lì per tutti i vari usi, con vari tipi di secchi. Non c'era l'elettricità in certe parti ancora del villaggio. Insomma, era un'Italia povera che viveva molto poco a lungo. Pensate che la speranza di vita quando sono nato io era di 52 anni, oggi è di 80. E poi la cultura era poco diffusa, una persona su cinque non sapeva neppure fare la firma, era completamente analfabeta. Insomma, morale, in questo clima il jazz comincia a diventare per me una musica di grande attrazione, anche perché a Torino c'erano dei bravi musicisti jazz dilettanti. E ricordo un'orchestra formata, dalla quale poi facevo parte anch'io, il sassofonista era un avvocato, il vibrafonista un assicuratore, il chitarrista uno che vendeva insalata al mercato, la tromba, uno che allevava vitelli, eccetera. E sì, poi c'era anche un avvocato, che faceva, il batterista, che era anche un avvocato, e io al pianoforte. Quindi il fatto di avere un gruppo ti stimolava, perché poi c'è anche un'emulazione, ma anche il piacere di fare piccoli arrangiamenti. E così cominciai a suonare sempre meglio e a diventare un buon professionista amatore. E difatti cominciai a studiare, o meglio, a suonare con tantissimi
maestri dell'epoca.

come Nunzio Rotondo, che era considerato uno dei più bravi suonatori di tromba in Europa, non solo in Italia, e tra l'altro fare anche delle registrazioni alla RAI che scomparvero in quartetto in cui eravamo Nunzio Rotondo, io il pianoforte, più la ritmica. E naturalmente continuavo a studiare. E c'è una cosa curiosa, che quando io sono nato già dovevo diventare un ingegnere, perché mio padre era medico, c'erano degli avvocati, c'è un po' di professionisti, però chissà perché, mi è sempre stata questa cosa che io dovevo fare ingegneria. E difatti, finito il liceo classico, mi iscrissi a ingegneria. Però nel frattempo, nel corso degli anni seguenti, questo mio amico Gigi Marsico era diventato un radiocronista alla sede RAI di Torino e mi chiese di fare un documentario insieme a lui, anzi due, sulla storia del jazz. Io allora ero molto preparato anche sulla parte teorica del jazz. E facevo questi due documentarietti deliziosi, devo dire, anche rivedendoli a distanza di tempo, molto carini, con tutti effetti strani, così, un po'. E noi andavamo al cinema molto all'epoca a vedere questi film, abbiamo visto 5-6 volte Elsa Poppin, che era un film comico, ma così pazzo. E insomma, facevamo questi due programmi bene. E lui mi disse: ma perché non lavori anche tu per la radio come radiocronista? Perché c'era bisogno di altre persone, che cominciava a emergere Radio Sera. Cioè, la radio allora, cioè, la RAI non era quella che è oggi, era una cosa molto più familiare, meno mitica. E io dissi: guarda, io quella roba lì proprio per me, io non lo so fare, parlare in pubblico, improvvisare. E gli disse: guarda, io conosco uno molto bravo che si sta laureando in matematica, Mario Pogliotti, che lui scrive testi, sceneggiature per film, ha avuto anche dei premi dalla Presidenza del Consiglio, fa poesie, canzoni, fa tutto. È certamente uno che è molto bravo. E infatti glielo dissi e lui si presentò. Beh, alla fine questo Gigi Marsico dice: ma prova anche tu. E mi mise questo microfono in mano. Insomma, anche a mio andai bene e fu tra l'altro promossi, per così dire, tutti e due. Però nessun concorso, nessuna assunzione alla RAI, niente. Eravamo, come dire, come al servizio militare, abili. E quindi passarono mesi e a un certo punto fu necessario, durante l'estate, avere qualcuno che coprisse cose. E il caporedattore aveva sentito dei servizietti che avevamo fatto, perché ci avevano mandato in giro un po' dappertutto con le macchine RAI, e che quindi potevamo fare. E così feci il mio primo servizio per il notiziario piemontese, che fu un grande avvenimento. E poi la cosa ogni tanto riprendevamo. Ma naturalmente come freelance, come esterni, come persone che l'assunzione, per carità, questa non era roba per noi. Poi avevamo un rifiuto totale per la raccomandazione, perché questo era qualcosa che proprio era agli antipodi del nostro modo di pensare. E quindi continuavamo però a lavorare apprezzati, cominciamo a lavorare per Radio Sera, poi per le varie rubriche, e arrivò lì a un certo punto un altro giovanotto, anche lui un po' nella stessa nostra lunghezza d'onda, che era Enzo Tortora. Enzo Tortora prima lavorava in un settore amministrativo della RAI a Torino, e cominciò anche lui a fare i servizi. E devo dire che formammo un quartetto affiatatissimo, molto amici, nessuna competizione o gelosia da noi, veramente molto amici in quel periodo in cui stavamo sempre insieme praticamente. Poi
Poi ognuno partì per la sua strada, Enzo Tortora andò a Roma, tra l'altro fu notato per la prima volta in televisione in una manifestazione a Genova dove lui andò a presentare uno spettacolo, perché lui aveva anche questa capacità di prendere. Con uno smoking di Gigi Marzico, perché lui non c'era via. E lo notò un dirigente televisivo che dice: quel giovanotto lì fa la strada. Difatti lo chiamarono ad un certo punto a Roma e lui fece la sua strada. Io a un certo punto partì per Parigi perché il caporedattore a Roma, Carlo Bonciani, mi disse: perché non vai su per 3 mesi a fare una sostituzione? E io andai e rimasi 9 anni e lì cominciai la televisione. Televisione che allora non esisteva, perché io quando ho cominciato a lavorare alla RAI non c'era la televisione. C'erano le prove, le prime prove che si fecero proprio a Torino. Tant'è vero che mia moglie ha lavorato in televisione prima di me perché faceva parte di un balletto di Susanna Egri, una bravissima coreografa, che lavorava in televisione in questo periodo sperimentale e in un programma che si chiamava Sette Note. Poi io dissi a questa giovane danzatrice, che nel frattempo era andata alla Scala: guarda, noi dobbiamo decidere, o ognuno va sulla sua strada, io appunto per Parigi non so quando tornerò, perché ormai era passato più qualche mese e ho capito che sarei rimasto a Parigi. Lei avrebbe dovuto fare tutt'altro e allora abbiamo pensato: che facciamo? Ci sposiamo. E ci siamo sposati. E i figli sono venuti molto presto e quindi la sua carriera di danzatrice mi sento molto in colpa per averla distrutta, però abbiamo combinato insieme tante altre cose, tra cui anche Alberto Angela. E quindi questi figli nati a Parigi hanno poi continuato in Italia i loro studi e la loro vita. Però in realtà noi siamo stati fuori dall'Italia 13 anni, 9 a Parigi e 4 a Bruxelles. Il ritorno in Italia è stato abbastanza movimentato perché io stavo benissimo a Bruxelles, mentre a Parigi non stavamo bene. Parigi è una città che respinge, ostica, spigolosa, specialmente parliamo degli anni 50. E poi Parigi va bene per uno studente, per un artista, per chiunque va per prendere i lati migliori, ma chi fa una vita di famiglia, portare la biancheria, comprare il pane, cos'è? È una vita, hai pochi amici, amici stranieri soprattutto. Comunque, certamente quello che ha segnato per me la Parigi è una svolta professionale fortissima, non solo per il tipo di lavoro, ma perché tu vivi in un paese colto. L'Italia allora era molto contadina ancora, dove la politica già era qualcosa in cui il rapporto anche tra i politici e i giornalisti era completamente diverso. In Italia era tutto molto ufficiale, paludato. Io ricordo la prima conferenza stampa in cui sono andato a Parigi ed era con il capo del governo, che allora era Edgar Faure. Era un piacere ascoltarlo, era divertente. Si era intorno a un tavolo con amici, si parlava, quindi un'atmosfera completamente diversa. E poi una televisione dove c'era molta cultura anche. Ricordo un programma sui libri fatto benissimo, che aveva grandi ascolti. Insomma, vivere all'estero è qualcosa che io consiglio a tutti, perché si imparano tante cose, non solo le lingue, quello è proprio l'ultima delle cose.
si conosce un po' il mondo, ma soprattutto si vedono dei principi che qui purtroppo sono molto calpestati, ignorati, dimenticati. È inutile fare un po' la predica, ma insomma sappiamo benissimo tutti di cosa si tratta. Quindi a un certo punto da Bruxelles io ho dovuto tornare, sono tornato in Italia, ma dicevo in un modo un po' strano, perché ricordo che ero andato in Russia, a Mosca, con mia moglie, per un viaggio turistico di una dozzina di giorni, concordato con la redazione, per cui c'era la restituzione, cioè era tutto regolare. Tra l'altro, io in Russia avrei voluto andare come corrispondente per un periodo, perché era una sede noiosa, per carità, però importante professionalmente. E proprio per questo avevo cominciato a studiare il russo e l'ho studiato per 6 anni. Quindi lo parlavo già all'epoca abbastanza bene. Tant'è vero che quando siamo andati a Mosca, poi ci siamo staccati dal gruppo e andavamo in giro perché io parlavo con la gente. Abbiamo fatto la fila davanti a un negozio lunghissima per capire perché c'era questa fila. Dietro c'era praticamente il fatto che quella era la settimana del cocomero e c'era uno che vendeva il cocomero che non comprava nessuno e tutti compravano. La frutta e la verdura, ma questa aspettava i clienti e non andava ad aiutare. E questo mi ha fatto riflettere molto su come il sistema imbrigliava e paralizzava un po' la flessibilità anche in piccole cose. Insomma, morale, tornato da questo viaggio a Mosca, era una domenica mattina, mi ricordo, mi telefona da Roma Fabiano Fabiani, che era il direttore del telegiornale. E mi dice così, proprio subito, senza inconvenevoli, devi venire a Roma subito. Dico, guarda, sì, domani, no, oggi, devi venire immediatamente. E io ho cominciato a preoccuparmi, che dico, guarda che questo viaggio a Mosca era tutto concordato, vieni qua e parliamo. Allora ho preso con un po' di. Subito il primo aereo alle 3 del pomeriggio e sono arrivato un po' preoccupato a Roma, ma che è successo? E invece mi disse, guarda, noi è un bel po' che stiamo facendo delle prove per un telegiornale fatto con i giornalisti, perché fino ad ora il telegiornale era presentato dagli annunciatori. I redattori scrivevano i testi, li portavano agli annunciatori che li leggevano, mentre tutti i telegiornali all'estero e poi anche in Italia erano fatti da giornalisti in studio che raccontavano le cose che scrivevano loro. E dice, uno l'abbiamo trovato, è Andrea Barbato, e l'altro non l'abbiamo trovato. Quindi domani mattina tu alle 9 vai in redazione, prepari il telegiornale, all'1:30, che era il TG delle 13:30, si va in onda, ma solo internamente, in bassa frequenza, come se fossimo in trasmissione. E poi vediamo. E quindi io andai, preparai i cose, feci questa conduzione del telegiornale, finito. E allora incontrai Fabiani fuori dalla porta, dice, allora tu vai a Bruxelles, ti prendi una camicia di ricambio, lo spazzolino, dopodomani sei qui perché lunedì partiamo col nuovo telegiornale. E io dissi, ma un momento, io ero fuori da 13 anni in Italia, non avevo intenzione di tornare perché non mi piaceva la politica, non mi piaceva, insomma, stavo bene fuori. E anche mia moglie era molto contraria. Però abbiamo detto, senti, sono 13 anni che siamo via, un giorno bisognerà tornare, questa è una buona occasione. Fabiani mi ha assicurato che questo sarà un telegiornale indipendente, faremo una specie di repubblica diversa da tutti gli altri telegiornali, con inviati diversi, nessun corrispondente, nessun collegamento. E dovrà essere un telegiornale nuovo, quello
che la RAI dovrà avere in futuro e che poi si funziona.

passerà alla sera. E difatti così fu, io fui contento in fondo di questa cosa. Fu anche una soddisfazione professionale perché veramente ci siamo applicati tantissimo per fare bene questo programma. Il redattore capo era Biagio Agnes, che era un personaggio, una forza della natura, perché veramente lui lavorava 24 ore al giorno, aveva molte idee e devo dire ho lavorato molto bene con lui. E poi ho scoperto Fabiani, direttore, io l'ho sempre detto, credo che sia l'unico direttore che ho avuto in Rai. Gli altri erano dirigenti, lui era un direttore. E così, dopo un anno e mezzo di telegiornale, ebbi lì la grande occasione dell'impresa lunare. Perché quando non presentavamo il telegiornale, sia io che Barbato andavamo a fare servizi per il telegiornale. E a me capitò tra l'68 e il 69 di seguire tutto il progetto Apollo che portò gli astronauti americani sulla Luna. E quindi andare negli Stati Uniti per seguire l'Apollo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Non solo feci telecronache, servizi per TV7, collegamenti telegiornale, tutta la routine, diciamo, ma feci molti documentari e soprattutto andai a trovare le aziende che facevano le macchine per la Luna, perché la NASA è un'amministrazione, dirige, paga i conti, ma tutto il i progetti, le macchine, le innovazioni, queste erano state commissionate a aziende in tutto il paese. E tra l'altro incontrai nella sua base in Alabama, a Huntsville, Wernher von Braun, che era stata la mente che aveva organizzato questo progetto. Wernher von Braun, oggi molti non lo ricordano, ma era uno, anzi era il capo di quel gruppo di tedeschi che inventarono le V2, i missili che furono inviati su Londra. E alla fine della guerra ci fu una corsa tra sovietici e americani per acchiapparli questi e portarseli via. E gli americani riuscirono a prendere questo gruppo che si prestò volontariamente a loro. E in America, finita la guerra, divennero un gruppo iniziale che poi portò a tutto lo sviluppo della missilistica, che aveva ovviamente grandi implicazioni militari e non soltanto spaziali. E così seguì questa cosa e ebbe l'occasione, andando nei vari centri della NASA, di seguire realizzare anche dei servizi in un centro particolare che si trova vicino a San Francisco e che si chiama Ames Center. E lì si studia la biologia spaziale, cioè la possibilità che la vita sia nata su altri pianeti. E c'era una ragione anche pratica perché sin dall'inizio si decise di disinfettare tutti i razzi che potevano atterrare su altri pianeti, anche sulla Luna, su Marte, per non portare batteri dalla Terra, perché questi batteri viaggiano anche nello spazio. Si è visto che riescono a temperature bassissime comunque a sopravvivere e quindi inquinare in qualche modo dei terreni che sono vergini. Ma non solo, ma anche evitare che poi gli astronauti portassero qualcosa di qualche batterio sulla Terra. Infatti, non tutti lo ricordano, ma dopo l'atterraggio dei famosi Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna nel luglio del 69, quando rientrarono sulla Terra, non vennero subito liberati, vennero messi in una roulotte per una quarantena.

vedere se non sviluppavano malattie. Quindi c'era questa cosa di stare attenti alla vita nello spazio. E studiando la vita nello spazio avevano come modello, che è l'unico possibile, quello della Terra. La Terra è nata la vita, si è sviluppata poi sotto forme più diverse, arrivando fino all'uomo. Quindi lì c'erano degli scienziati che studiavano in particolare la nascita della vita sulla Terra per farne un modello e capire se le condizioni altrove erano le stesse di atmosfera, di temperatura, di umidità, di pressione. E quindi mi interessai molto questa cosa qua e decisi che quella era la cosa che volevo fare. Allora, finito il telegiornale, dissi a Fabiani: guarda, e lui fu molto d'accordo che io facessi dei servizi, dei documentari, che nel frattempo la formula era passata sul telegiornale della sera. E quindi cominciai lì a farmi servizi documentari di scienza nel 69, ne feci quattro in occasione dello sbarco sulla Luna, che si chiamavano Il futuro nello spazio, e poi c'è un piccolo episodio che mi ha colpito, che magari non è importante, ma per me lo è, e che quando feci questi programmi sulla Luna, uno dei temi era la vita anche umana fuori dallo spazio, che era l'ultima puntata. E naturalmente mi sarebbe molto piaciuto utilizzare dei frammenti di Odissea nello spazio, dove c'era quella grande ruota rotante, gli astronauti. Però chiesi alla rappresentante della produzione Roma, cioè, lui non si può toccare, schiami in America. Scrissi in America: ah, assolutamente questo non si può fare. Se chiede al regista, a quel punto uno si scoraggia, e io mi sono scoraggiato, ho preso carta e penna, caro regista, ed era Stanley Kubrick. E io ho mandato una letterina spiegando chi ero, che volevo fare questo documentario. Dopo qualche giorno mi arriva la risposta: Stanley Kubrick, lo faccia, prenda pure queste silhouette. E questo mi ha colpito molto, che in fondo, credo che abbia capito, perché era un uomo intelligente, direi che il regista per me è più ammirato, che in fondo tutti quanti hanno bisogno poi di qualcuno che gli dia una mano per fare le cose. Se uno è giovane, in un campo nuovo, e mi diede l'autorizzazione, ne fui molto contento. Allora, finita l'impresa lunare, decido quindi di fare scienza in televisione, divulgazione, e comincia questa mia seconda carriera, per così dire. Comincia con un programma che si intitolava Destinazione Uomo, fatto di 10 puntate di un'ora, 5 di biologia e 5 di neurologia. E qui c'è un episodio curioso che però spiega bene qual era l'atteggiamento degli scienziati all'epoca. All'epoca c'era poca divulgazione scientifica, sia in televisione che sui giornali. C'erano pochi libri scritti, ma in Italia in particolare, da scienziati. E quindi anche l'atmosfera nei confronti di giornalisti che in televisione facevano la divulgazione scientifica era un po' a volte sospetta, perché c'erano stati casi anche poco felici. E c'è questo episodio che, dicevo, riguarda la Rita Levi Montalcini, perché in una delle puntate avrei parlato del fattore di crescita nervosa. Questo fattore di crescita era stato scoperto dalla Rita Levi Montalcini, che allora non era premio Nobel, ma si pensava che proprio questa scoperta meritasse un tale riconoscimento. Le telefonai, fu d'accordo perché venni andati a trovarla e parlare di questa intervista in modo da accordarsi.
fu molto gentile, sorridente. Lì le raccontai le persone che avevo incontrato, che avevo intervistato, e fu molto soddisfatta della scelta delle persone.

sempre più piccolo sulla sedia, cercai di spiegargli che era un documentario in cui si parlava un po' di tutto e si dava un panorama, un'idea delle ricerche in corso. Ah no, no, mi salutò, grazie, e via. Quello fu il mio primo contatto con la Levi Montalcini, che anche mostra un po' come c'era poca abitudine a vedere la divulgazione televisiva in un modo che non fosse quello professorale, accademico. Ebbe però soddisfazione quando poi il programma andò in onda, lei lo vide, di incontrarla casualmente in una stazione ferroviaria e mi disse: "Ah, Angela, sì, sono in debito con lei, perché poi ho visto il programma e ho letto anche il suo libro e ha capito quello che intendeva, mi spiace." E da allora fummo grandi amici, anzi con lei andammo anche al Festival di Sanremo per fare raccolta per la ricerca di fondi. Però è un segnale che mostrava che la scienza allora era un po' lontana, mentre oggi tutti hanno capito l'importanza che circoli l'informazione scientifica, anche perché la scienza ha bisogno di sostegno, ha bisogno di fondi, ha bisogno di essere capita. E quindi credo che i miei collaboratori abbiano fatto un buon lavoro in tutti questi anni in quel senso. Nel frattempo stavano emergendo i problemi ambientali e a quell'epoca, negli anni 70, feci tantissimi programmi sui problemi ambientali. E siamo arrivati qui poi al momento forse più di svolta del mio lavoro, cioè la creazione di una rubrica, Quark. Perché? Perché io mi resi conto che facendo da solo i documentari, facendo tutto, io andando in giro a intervistare, a cogliere, filmare, documentarmi, non potevo fare più di un certo numero di puntate l'anno. Al massimo un anno riuscivo a farne 9, ma 9 nell'arco di un anno sono cose che si perdono. Era molto più importante creare un appuntamento, una rubrica. E allora proposi questo alla RAI e furono d'accordo i dirigenti dell'epoca e feci quindi questo programma. Si chiama Quark, raccogliendo delle persone, dei giornalisti, degli registi che avevano fatto cose di scienza. Inizialmente erano molti, poi si ridussero rapidamente e il gruppo iniziale rimase, che era sostanzialmente di 3 o 4 autori, è quello che è rimasto fino alla fine, cioè persone che hanno capito il senso della scienza. Sanno raccontare le cose in televisione, scrivere dei testi e preparare e montare un servizio in modo che sia comprensibile per il pubblico. Poi questo Quark ha avuto una grande quantità di figli, nipoti, cugini, cognati, perché abbiamo fatto intanto dei programmi speciali di economia con Alfredo Brosetti, che era quello che faceva, che fa ancora i convegni di Cernobbio sull'economia, mi mise insieme un gruppo fortissimo di economisti in cui c'era Umberto Colombo, intanto con il quale eravamo molto amici, che è stato ministro della scienza, ma economisti come Padoa-Schioppa, come Paolo Savona, Sello Slavini, e ci riunivamo per 4 weekend all'Hotel Ambasciatore anche a Roma e io facevo domande, loro rispondevano, io prendevo appunti e da questo sono nate 14 puntate di economia brevi di 20 minuti che sono andate in prima serata su Rai 1 e il segreto era farlo solo con il mio racconto, animazioni e cartoni animati fatti da Bruno Bazzetto. E lì è stata una grande avventura, anche un'innovazione,
Brambozzetto io non lo conoscevo se non per fama.

per aver visto alcuni dei suoi film. E ricevetti da lui una lettera un giorno che mi diceva: senta, io ho letto un suo libro, L'uomo e la marionetta, per me è un film, perché non facciamo un film cartone animato? E io dico: beh, certo, sono felicissimo. Allora, sento, cominciamo a fare una prova. Io ho questa rubrica, Quark, le mando un articolo che io ho appena scritto. Io allora collaboravo con la Repubblica per la pagina culturale, feci per una decina d'anni tanti articoli. E gli mandai un articolo che era intitolato Quanto petrolio consuma il filosofo? Perché il filosofo è forse il più grande consumatore di petrolio, di energia, nel senso che non produce cibo, non produce oggetti, non fa servizi. Parla, pensa, se pensa bene è utile. Comunque era un discorso. E lui mi mandò giù uno storyboard, che era poi esattamente quello che io pensavo. Noi lavoravamo quasi per telepatia, nel senso che io scrivevo il testo e mettevo le mie gag a lato. Lui le nascondeva per non essere influenzato, poi mi diceva l'80%. Erano simili. E cominciamo così, funziona molto bene. E facciamo insieme 47 cartoni animati di 8-10 minuti, perché poi ho fatto i conti che equivale 6-7 film di animazione. E con quello noi tra l'altro facciamo le cose più difficili, perché ci sono degli argomenti in cui non si può filmare. La meccanica quantistica, cioè il compartimento delle particelle subnucleari, l'entropia, l'embriologia, la superconduttività, l'ingegneria genetica, tutte queste cose sono possibili realizzarle attraverso questi cartoni animati, che ebbero un enorme successo. Abbiamo fatto con quello poi l'economia e anche un programma sull'Europa. 11 puntate quando fu il momento di Maastricht con la creazione dell'Unione Europea. Ecco, quindi è stata anche quella un'esperienza nuova perché continuò poi, Pozzetto ogni tanto ancora adesso ci fa. Purtroppo questi cartoni animati oggi è molto difficile farli per i costi, perché sono dei costi molto alti in quanto bisogna colorare a mano ogni singolo fotogramma e ce ne sono 25 al secondo. Ecco. E quindi restiamo molto amici, ci vediamo ancora oggi ogni tanto e cominciamo a fare anche altre cose usando il computer. Succede che questo programma va molto bene, Quark. Pensate che la prima puntata è andata nel 1981, in seconda serata, allora andavo in seconda serata, e si andava in seconda serata alle 9:30 di sera, perché il telegiornale finiva alle 8:30, 10 minuti di carosello, dopo il carosello andava all'epoca Dallas, che era un famoso telefilm d'amore, di un'avventura americana, che durava però 55 minuti. E quindi poi c'erano 5 minuti o 3 minuti di pubblicità, quindi alle 9:35 andava in onda Quark. Prima puntata, spettatori, 9 milioni, perché era l'epoca, o vedevi quello o andavi a letto. E poi naturalmente ci furono le pillole di Quark, dei programmini di 30 secondi che parlavano un po' di tutto, qua e messi qua e là, persino dentro la pubblicità, e ne passarono 5.000 di queste pillole. E poi tante altre cose, sempre con Bozzetto, ma anche fatte con i documentari di natura, che avendoli visti così in passato un po' poco valorizzati, li misi in una serie.

realtà dove io li presentavo ed ebbero anche lì grande successo. Nel corso di questi anni abbiamo fatto poi anche Quark Storia, abbiamo fatto 48 puntate, a volte fatte di due puntate, 48 personaggi, c'è tutto dentro, dai faraoni agli imperatori francesi, a tutti il risorgimento italiano, i samurai, insomma, praticamente queste cose andarono poi anche in edicola e ne avevamo vendute successivamente con altre serie in tutto 3 milioni di copie a 10 euro l'uno, fate un po' il conto. Tra l'altro io devo dire, non lo dico mai, ma ogni tanto devo anche dirlo, che questi nostri programmi sono stati venduti in tutto il mondo, in particolare quelli che abbiamo fatto. Io ho fatto un viaggio nel corpo umano in cui andavo dentro nelle dimensioni di un batterio e mostravo poi tutti gli organi. Un altro sul pianeta dei dinosauri, dove anche lì abbiamo fatto noi i modelli costruendo elettromeccanici, alcuni lunghi 5 metri, altri manovrati da mimi travestiti di blu, oppure il viaggio nel cosmo, in cui io volavo in assenza di peso, come avviene nelle stazioni spaziali. Quelli sono stati venduti in 40 paesi in tutto il mondo. Poi abbiamo venduto tante altre serie, che alcune tra l'altro grandi, perché la Cina mi hanno poi segnalato, per dire, questi programmi, quelli di natura soprattutto, e li trasmettere senza pagare diritti né a noi né a tantomeno agli autori. E quindi, diciamo, questo marchio ha creato anche una rivista che ha portato la RAI molti soldi. La morale è che io ho fatto i conti, li ho presentati anche ai miei dirigenti, che io in tutto questo periodo ho lavorato gratis per la RAI, perché quello che la RAI mi ha pagato l'ha recuperato in altri modi, da varie fonti e in varie collocazioni. La cosa che ha sorpreso molti sin dall'inizio è che in fondo la scienza portata in prima serata sulla prima rete ha funzionato. Ecco, questo è stata. Io ne ero convinto perché qualunque persona intelligente, curiosa, come non può non essere interessata a cos'è l'universo, come è fatto il corpo umano, come tutte queste tecnologie stanno cambiando la vita. Quindi gli argomenti sono interessanti. Bisogna renderli commestibili. Io dico sempre, dalla parte degli scienziati per i contenuti, dalla parte del pubblico per il linguaggio. E quindi bisogna inventarsi un linguaggio adatto e anche bisogna essere creativi per creare con le animazioni, con i cartoni animati, con gli esempi, con gli esperimenti in studio o cercando anche le persone che sanno esporre con una serie di, non so, trucchi. Diciamo, ferri del mestiere professionali, riuscire a bucare lo schermo e arrivare. Ecco, tutti questi programmi hanno mostrato che questo è possibile farlo. E lo abbiamo visto anche recentemente con certi programmi culturali che sono andati in onda sulla prima rete, che sono quelli che fa Alberto. Meraviglie. Ecco, quella roba lì nessuno si aspettava che fossero seguiti in questo modo. Questa cosa ha sorpreso perché si ha un po' l'impressione che i grandi ascolti si facciano con i quiz, con le canzoni, con i grandi spettacoli di varietà, ed è vero, o con i telefilm come Albano, certo. Però anche la cultura, se è fatta in un certo modo, può raccogliere, perché le cose belle piacciono, le cose interessanti interessano.

E allora, tra l'altro, vorrei dire due parole anche su Alberto, perché la sua storia è anche meno conosciuta della mia, ma intanto io l'ho fatto studiare. Lui, poveretto, d'estate mica andava in vacanza, andava a studiare le lingue, ma faceva esperienze fuori e ha studiato nelle università americane, dando gli esami là, a Harvard, a Columbia, a UCLA, California, che sono dei corsi estivi, però che danno, in cui si fanno degli esami, degli esami di computer science, di paleontologia, di economia, di psicologia. E quindi lui era molto pronto. Poi ha fatto per molti anni campagne di scavo in Africa, perché la sua laurea in scienze naturali l'ha fatta su un corso di paleontologia umana e ha lavorato con i grandi paleontologi dell'Università di Berkeley, dell'Istituto di Human Origin. E poi casualmente è capitato alla televisione svizzera a raccontare, come intervistato, queste sue esperienze e queste conversazioni sono diventate una rubrica che si chiamava Albatros, che era un po' faceva concorrenza a Quark, era un po' la stessa cosa, che fu acquistata proprio perché funzionava da Tele Monte Carlo, quindi messa in onda da Tele Monte Carlo, che era l'attuale 7. E a quell'epoca cominciò il Super Quark, che lo chiamiamo così perché fu Gian Gipoli a dargli questo nome, perché raddoppiava da un'ora a 2 ore. E quindi lo chiamo Super Quark. E ho bisogno di altra gente. E io, certamente, era già lì pronto uno, però era mio figlio. E allora dico, qui sparano a lui e a me, perché ecco il figlio, il padre, lo Spirito Santo. E allora, però ci fu un direttore di Tele Monte Carlo, che era anche vice direttore di Rai 1, Andrea Melodia, e disse: ma tuo figlio è bravissimo, abbiamo persino comprato i suoi documentari, e perché non lo fai lavorare? Diventa una discriminazione a rovescio. E allora alla fine lavorò per Quark e effettivamente era bravo sia allora come oggi, e oggi ha tutti questi programmi, La Notte a Ulisse, che vanno molto bene, come del resto vanno bene anche i miei. Super Quark l'anno scorso ha sempre vinto la serata. Questo vuol dire, nel nostro gergo, che ha fatto più ascolto di tutti gli altri programmi della serata. Ecco, quindi il fatto che non si possa fare cultura in prima serata è vero, ma solo se la si fa male. Il problema è di farla bene. Io credo che ci sia un po' un errore di base di dividere i programmi televisivi in generi, cioè telefilm, film, commedie, sitcom, eccetera. In parte è vero, ma se è un cattivo film non funziona. Se è un'eccellente novella funziona. Ma è così anche per la cultura. Se è fatta bene, se viene incontro al telespettatore, un po' come la scienza, che ha un linguaggio giusto, però dietro ci sono sempre i consulenti, c'è la scienza, in questo caso ci sono gli esperti. Noi interpelliamo sempre la gente giusta. Non è che ci inventiamo le cose. E questa è un'altra caratteristica per poter fare bene, è quella di studiare tanto, di arrivare in onda dopo aver letto libri, parlato con gli esperti, verificato, provato, immaginato, eccetera. Con tanto lavoro serio, poi la cosa funziona. E anche con talento, perché quello in qualsiasi ricetta di cucina, bisogna che il cuoco sappia poi fare bene i suoi piatti. Quindi

Io credo che ci sia largo spazio in televisione per fare cultura, ma la televisione è fatta non solo di generi, è fatta di uomini, di autori, di persone che sanno raccontare. E questa è la televisione.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Salve, io sono Sandro Iannaccone, sono un autore, uno degli autori di questo libro che si chiama La scienza coatta, edito da Garzanti a maggio 2018, libro che ha vinto il premio Giancarlo Dosi come miglior libro di divulgazione scientifica scritto dagli Under 35. Dico che sono uno degli autori perché in realtà lo abbiamo scritto in tre, in particolare gli altri due di cui io faccio le veci in questo momento sono Paolo Barucca e Letizia Scacchi. Siamo un collettivo abbastanza eterogeneo perché io mi occupo di comunicazione scientifica per lavoro, faccio il giornalista scientifico. Paolo è un fisico, quindi è quello che poi ha direttamente più degli altri le mani in pasta nel mondo della ricerca e della scienza. E Letizia, che è un architetto e un grafico. Il libro è il risultato di un progetto che è cominciato ormai 3 anni fa. Un progetto che è cominciato in maniera molto informale e poi questo spirito ha continuato a caratterizzarci fino a oggi e speriamo che continui a caratterizzarci anche dopo. È nato in maniera molto informale davanti a una birra, mentre riflettevamo su come è divulgata e comunicata la scienza oggi e come si potrebbe fare, come si sarebbe potuto fare per portare la scienza e i contenuti scientifici anche a chi viene da un altro mondo, anche a chi è un profano, anche a chi apparentemente non è interessato a questo, anche ai più giovani, insomma, allargare la bolla di chi potenzialmente potrebbe essere interessato alla scienza. E per farlo, diciamo, abbiamo la prima cosa che ci è venuta in mente, da persone che un po' la scienza, chi per una ragione e chi per un'altra l'hanno masticata e diciamo, persone che hanno la scienza parte del proprio bagaglio e della propria vita quotidiana è stata, in realtà dobbiamo raccontare che la scienza è bella, la scienza non è quella che sta, nell'accademia, lo scienziato non è quello che è avulso dal resto della società e dal quale poi scendono come se fosse appunto manna dal cielo i risultati delle sue ricerche. Lo scienziato è una persona che va allo stadio, è una persona che esulta, è una persona che canta a squarciagola, è una persona che si abbatte, che piange, che impreca, che passa le notti in bianco. E questo è stato, diciamo, il punto dal quale abbiamo preso l'abbrivio poi per fare quello che abbiamo fatto. In realtà la genesi di questo è un po' più profonda, è un po' a volerla, diciamo, raccontare per bene, è un po' più lunga. Questo può essere considerato il risultato di un processo che in realtà va ben oltre

diciamo, le nostre intenzioni e anche la nostra vita, perché siamo tutti appunto under 35. Questo processo è iniziato nel secolo scorso e ha avuto, diciamo, il suo un punto di svolta molto importante a metà degli anni 80. Fino alla metà degli anni 80 si credeva in uno schema un po' semplicistico di divulgazione e comunicazione della scienza. Si pensava che ci fosse da una parte lo scienziato che faceva le scoperte, dall'altra il pubblico, un non meglio precisato pubblico che le doveva recepire senza neanche chiedersi se poi effettivamente il pubblico fosse realmente interessato a quello che lo scienziato aveva fatto, e nel mezzo c'era questa figura un po' chimerica, un po' ibrida del comunicatore che doveva in qualche modo prendere quello che aveva fatto lo scienziato, rimasticarlo, semplificarlo e raccontarlo agli altri. Si credeva anche nel cosiddetto deficit model. Il deficit model diceva che se il pubblico non era abbastanza interessato alla scienza o se non era in grado di comprendere la scienza era perché mancava di alfabetizzazione scientifica. Quindi l'idea era che bastava riempire questo deficit, dare all'audience le conoscenze che a quell'audience mancavano per qualsiasi fosse la ragione di questa lacuna, e improvvisamente, diciamo, colmando questo deficit, questa lacuna, superando l'analfabetizzazione scientifica, improvvisamente, come per magia, sarebbero diventati tutti interessatissimi, espertissimi e coinvolti nella scienza e in quello che accadeva nei laboratori. In realtà questo modello, che qualcuno, diciamo, i profani ritengono ancora valido, in realtà fu dimostrato appunto alla metà degli anni 80, in questa rivoluzione che partì dall'Inghilterra di Thatcher, fu dimostrato che questo modello non funzionava così. In particolare, non basta riempire il deficit per far sì che la scienza arrivi in tutte le case e dove deve arrivare. Non basta perché le cose sono molto più complesse, perché non c'è solo lo scienziato e il pubblico, ci sono tanti scienziati, la scienza si articola e si divide in tantissimi rivoli, in questo quadro entrano tantissimi altri attori, entrano la pubblicità, entrano gli avvenimenti del momento, entrano insomma, tanti fattori che poi in realtà si frappongono tra lo scienziato e il pubblico. E entra anche il fatto che la scienza e gli interessi cambiano col tempo. E, dopo il deficit model, i modelli che furono proposti, perché non dimentichiamo che la comunicazione scientifica è una branca accademica al pari di altre, quindi ha le sue riviste specialistiche, i suoi esperti e diciamo, i suoi esperimenti che vengono condotti anche con un certo rigore. Dopo questo modello ne furono elaborati altri due successivi, che hanno due acronimi, diciamo, abbastanza infelici, almeno in italiano. Gli acronimi sono PUS e PEST, che stanno per Public Understandment of Science e Public Engagement with Science and Technology. E rappresentano il superamento del modello del deficit e postulano il fatto che la comunicazione non debba essere unidirezionale, non deve andare dallo scienziato al pubblico mediata dal comunicatore, ma deve essere bidirezionale, cioè scienziato e pubblico, con l'aiuto del comunicatore, instaurano un rapporto, un dialogo, un'interazione tra loro che porta appunto il pubblico a essere engaged con la scienza. Ecco perché Public Engagement with Science and Technology. Perché tutto questo, diciamo, sbrodolamento su questo tema? Perché per volerla fare un po' più accademica, un po' più seriosa, è questo quello che è da quello da cui siamo partiti, l'idea che è alla base di questo approccio alla scienza, che appunto non è nuovissimo, è cominciato negli anni Ottanta. Noi l'abbiamo provato a portare un po' all'estremo, un po' alla sua declinazione più immediata e più d'impatto, almeno così ci è sembrato, avvalendoci anche del fatto che nel tempo ci sono stati altri strumenti a disposizione del divulgatore, in particolare chiaramente c'è stata la rete e i social network. E proprio da quello siamo partiti, cioè dai format più in voga e più efficaci sui social network, cioè ci siamo chiesti qual è un modo per raccontare la scienza facendo sorridere, facendo interessare alla scienza anche chi non lo sarebbe, l'umorismo. Banalmente, che tipo di umorismo? Siamo a Roma, proviamo col romanesco. E devo dire che l'esperimento, che è cominciato appunto con una pagina Facebook, ha funzionato abbastanza bene. Abbiamo ricevuto un grande riscontro di pubblico, abbiamo superato i 100.000
follower su Facebook.

siamo riusciti nel corso del tempo a pubblicare il libro e a portare la nostra attività anche al di fuori della rete, cioè adesso non operiamo più sui social network, ma facciamo anche degli eventi nei locali, nelle scuole, addirittura con nostra grande soddisfazione ci scrivono tanti professori, tanti maestri che dicono: io ho portato il vostro libro in classe, ho letto agli studenti quello che avete scritto e finalmente gli studenti, diciamo, hanno cominciato a capire qualcosa della scienza ed appassionarsi al tema. E poi banalmente, diciamo, al di là di questi intenti comunicativi, la cosa che ci piace è che ci divertiamo noi per primi a scrivere queste cose. Adesso non siamo più solo noi a occuparci di questo, abbiamo una rete di volontari che ci dà un aiuto fortissimo e speriamo di proseguire su questa scia e su questo abbrivio. Per, diciamo, rendere più chiaro quello di cui parlo, forse la cosa più opportuna è leggere degli estratti del libro in cui, appunto, forse emerge ancora più immediatamente quello a cui faccio riferimento. E volevo cominciare dall'introduzione, che è brevissima e che cita due o tre aneddoti che possono, appunto, rendere più lampante quello di cui parlavo. Fleming scoprì la penicillina perché, partito per le vacanze, aveva lasciato il laboratorio sporco. Newton, per studiare il funzionamento della vista, si infilò un ago in un occhio. Buzz Aldrin ha realmente preso a pugni un complottista che negava l'allunaggio. I benpensanti lo chiamerebbero pensiero laterale, approccio alternativo, intuizioni non convenzionali. Per noi, a Roma, la parola adatta è un'altra: coattanza. Ovvero l'atteggiamento mentale e fisico di chi sa come imporsi nelle situazioni, nel bene o nel male, con arroganza, simpatia e un pizzico di bonaria ingenuità. E non siamo dunque noi a portarla nella scienza, c'è già. È quella che spinge gli scienziati a sezionare le cellule, a schiantare i protoni, a bombardare gli asteroidi, a costruire rilevatori lunghi chilometri per catturare onde gravitazionali infinitesimali. La coattanza è una delle tante imperscrutabili e irrinunciabili vie che portano alla scoperta e al progresso. La più divertente, tra l'altro, e anche la meno raccontata. Noi la portiamo allo scoperto. La divulgazione tradizionale comincia solo a scoperta già avvenuta, con lo scienziato in giacca e cravatta che racconta la verità acquisita. Ma dietro c'è un processo che richiede tante altre qualità umane. Perseveranza, cocciutaggine e faccia tosta. Ma anche imprecazioni, nottate in laboratorio, speranze taciute, angosce ed esultanze a squarciagola. Raccontiamo la scienza che si sporca le mani, sperando così di renderla più vicina all'esperienza di tutti e, perché no, di strappare una risata. Allora, che cosa vuol dire strappare una risata con la scienza? Davvero si può fare? Secondo noi si può fare. Una, diciamo, delle nostre grandi fonti di ispirazione, non poteva essere altrimenti, è chiaramente Galileo Galilei, che è in qualche modo il padre della scienza, per come la intendiamo oggi, e il padre del metodo scientifico. E per raccontare cosa ha fatto Galileo Galilei, forse una cosa che avevo dimenticato di dire è che questo libro è articolato in biografie, cioè ci sono le biografie di alcuni che abbiamo identificato come gli scienziati più importanti e significativi della storia. Tra queste, diciamo, è organizzato cronologicamente, quindi parte da Talete e arriva fino agli scienziati dei giorni nostri. Uno dei primi scienziati che si incontra è Galileo Galilei, che noi abbiamo rappresentato, appunto, simpaticamente, con una birra in mano, seduto comodamente in poltrona con la televisione sullo sfondo, che dice: e chi se muove? E chiaramente è una storpiatura di eppur si muove, che è una frase erroneamente attribuita a Galilei. In realtà non fu lui a dirla, però, diciamo, nell'immaginario collettivo è Galileo Galilei che ha intuito che era la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa, superando quindi il modello eliocentrico. Quindi c'è Galileo assiepato sulla sua poltrona che dice: e chi se muove? E a ogni immagine poi è corredato un piccolo testo che racconta, appunto, utilizzando il dialetto romanesco e alcuni riferimenti alla vita quotidiana, al mondo del calcio, al mondo della TV, eccetera, eccetera, che racconta brevemente la vita e le opere dello scienziato. Mi scuso in anticipo per la mia pronuncia romanesca, che sicuramente non sarà da purista, essendo io, diciamo, solo un trapiantato, un oriundo di Roma, ma farò del mio meglio, insomma. E questo è come abbiamo raccontato la vita di Galileo. Er più matto de tutti i matti, da storia dei matti coatti, er Gigi. Dici tu mo, ma che avrà mai fatto sto facciolo de Pisano per meritasse tutti ste elogi? Ci voleva tanto per dire che la Terra cor quasi che stava ferma e piottava intorno al Sole? A parte che sì,
Ci voleva un genio per dirlo all'epoca, che non è che ci avevamo tutti gli strumenti che c'hai te a casa. Ma comunque, a grandezza del Gali, che a una certa poraccia ha dovuto far pippa perché i preti gli volevano male, non è mica solo questa, manco per niente. Il Galileo, belli de casa, si è praticamente inventato la scienza. Se prima ognuno si poteva arzare di un po' quello che gli pareva, tipo, che ne so, che i fulmini cascavano perché a Zeus gli rodeva il culo, dopo il Gali mica si poteva far più sta cosa. Perché il Gali dice, tu c'hai una teoria scientifica, frate, allora me la devi far vedere, devi fare gli esperimenti per verificarla, devi provare e riprovare, e poi io devo essere in grado di rifarlo e ottenere gli stessi risultati tuoi. Sta cosa si chiama metodo scientifico, pia e porta a casa. Quindi questo è come noi abbiamo raccontato il metodo scientifico moderno, che effettivamente funziona più o meno così, questa è una semplificazione estrema chiaramente. E quello che abbiamo cercato di fare è anche, diciamo, nelle semplificazioni estreme, nell'uso del dialetto, nell'uso di metafore, nell'uso appunto di giri di parole più o meno arditi, abbiamo sempre cercato di mantenere un certo rigore nei contenuti e metodologico per appunto evitare di dire castronerie. E a questo proposito, quello che vorrei aggiungere è che il rigore adesso è particolarmente importante in questo momento in cui, la disinformazione e le fake news, specialmente in ambito scientifico, sono così di cocente attualità. Pensiamo per esempio al caso dei cambiamenti climatici, dei negazionismi del cambiamento climatico, di tutto il dibattito che si è sviluppato sui vaccini. A questo proposito pensiamo che il rigore scientifico è un approccio, diciamo, che non sia dall'alto in basso, che un approccio che si è stato dimostrato non funzionare o non funzionare in tutti i casi, perché questo approccio porta sempre alla polarizzazione, alla creazione di tribù che si scontrano tra loro e non porta assolutamente alcun giovamento alla causa che uno vuole portare avanti. Pensiamo che questo approccio, diciamo, un po' più umoristico, un po' più scherzoso, un po' più leggero e soft possa dare i suoi risultati, poi staremo a vedere chiaramente. E a proposito di vaccini, un altro scienziato che abbiamo raccontato è Edward Jenner. Edward Jenner, ritenuto il padre delle vaccinazioni, abbiamo rappresentato Jenner che somministra un vaccino a un bambino e dice: mi hai dato un dito e mi sono preso tutto il braccio. E appunto anche in questo caso abbiamo fatto riferimento a un modo di dire abbastanza in voga. E Jenner l'abbiamo raccontato così. Diciamo insieme 10-100.000 volte grazione a Ed Jenner, perché sto matto coatto d'inglese si è chiuso a studiare i germi e le malattie e t'ha tirato fuori una cosa tipo il vaccino contro il vaiolo. Sai come le sono andate le cose? Non lo sai? In pratica il Jenner ha notato due cose. Ci stavano due versioni di vaiolo. Una più pippa che si accollava alle vacche, l'altra più imbruttita che si accollava alle persone. C'erano certi soggetti, quelli che mungevano le vacche, che si ammalavano della versione pippa del vaiolo e poi quello imbruttito non gli faceva né caldo né freddo, gli rimbarzava. Te che avresti fatto? Er Jenner, che non era un fagiolo, ha capito subito il trucco, che nel corpo ci stanno tanti anticorpi che ci difendono, tipo Kolarov, Fazio, Manolas, e che questi per difenderci si devono proprio che allenare per diventare sempre più forti e preparati al nemico. E una volta che si sono allenati con un nemico scrauso, tipo il vaiolo delle vacche, diventano forti contro il nemico forte, tipo il vaiolo umano. E sai che c'è? Funziona. E basta. Un altro scienziato che ci siamo divertiti molto a raccontare, che anche lui può essere considerato un padre della scienza, anche se non nell'ambito della fisica come Galileo, è Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione. Con Darwin, diciamo, la battuta ci è venuta abbastanza spontanea e è stata una di quelle che più ha fatto divertire chi l'ha letta. Abbiamo scelto di rappresentare Darwin con un'espressione abbastanza seria, quasi disgustata, che dice: me fai specie. Chiaramente il riferimento è al libro L'origine della specie di Darwin. E Darwin lo abbiamo raccontato così. Sulle mani per l'amico delle tartarughe ninja, Charles sei stato selezionato Darwin. Già da pischello era interessato a madre natura, s'andava sempre a fa du passi e tornava a casa che le saccocce piene d'eserci, de piantine e de insetti che gli piaceva tanto collezionare. Il padre lo voleva prete o medico, ma lui no, lui voleva fare naturalista.
E quel proto hipster de Carletto Darwin, dopo aver girato mezzo mondo sur Beagle, la barchetta sua, spese da regina per spizzarsi animali, piante e pischelle, t'ha tirato fuori.

fuori sto librone che si chiama L'origine delle specie, che è tipo la Bibbia, ma che dico la Bibbia molto di più, è tipo il Francesco Totti da biologia. In questo librone Carletto ti spiega sta cosa che si chiama selezione naturale, che tutti gli individui della specie si fanno la guerra per accattarsi le risorse e alla fine la natura fa sopravvivere solo i più coatti, quelli che hanno più presenza e sono più adatti. Ecco perché noi ci raccomandiamo sempre, studiate e pompate per pettorale, che l'evoluzione non si ferma mai. E questo era Darwin. Diciamo, impossibile non citare in questa carrellata la persona che, diciamo, nella nostra esperienza, se siamo davanti a un pubblico, qualsiasi esso sia, di ragazzi, di bambini, di adulti, e gli chiediamo, diteci il primo scienziato che vi viene in mente. 99 persone su 100 dicono Albert Einstein. E infatti di Albert Einstein ci siamo occupati. Lo abbiamo soprannominato simpaticamente il baffo. L'immagine con cui lo abbiamo celebrato è Albert Einstein che sta ridendo e scherzando con la moglie e gli dice: "E dai, amo, c'ho bisogno del mio spazio-tempo". E la vita di Albert Einstein in chiave coatta è questa. Albertone Einstein nasceva nel punto dello spazio-tempo Ulm, Germania, il 14 marzo 1879 ed è stato il più coatto del secolo XX. Dopo aver mezzo fatto a botte col professore del liceo che lo stava a far impazzire con la legge de Ohm e fattosi un viaggetto in Italia con una giustificazione farsa come l'età di tua madre su Tinder, Albertone mezzo comincia a ingarellarsi con l'elettromagnetismo e all'età proprio che de 26 anni te fa sta tripletta. Te dimostra la validità del concetto di quanto di energia per spiegarti l'effetto fotoelettrico nei metalli. Formula teoria stocastica del moto browniano per poi prendersi una nota perché il professore l'aveva capito male, st'infame. Espone la teoria della relatività ristretta per giustificarsi ad essere stato 2 ore fuori a ricreazione con marica sua. Non gli bastava. Il 4 novembre 1915, a 36 anni, quel mostro se ne uscì con una serie di equazioni che t'ammischiano insieme. Il campo gravitazionale, la densità, l'energia, la pressione e una cosa che si chiama curvatura dello spazio-tempo. Che vuol dire? Vuol dire che come quando io ti tiro un destro in faccia, ti ammischio e ti deformo i connotati, allo stesso modo la massa fa caciara nell'universo e ti deforma tutto come se fosse de Pongo. Sbo. Un'altra cosa che ci siamo divertiti molto a raccontare, anche se un po', diciamo, eterogenea rispetto al resto perché non è propriamente una biografia, però è il racconto dello sbarco sulla Luna, che è, diciamo, appunto, non si tratta di una biografia, ma un evento troppo importante nella storia della scienza per non raccontarlo. Anche perché l'immagine che lo racconta l'avevamo trovata particolarmente divertente. L'immagine è di un astronauta che sta piantando un paletto sul suolo lunare e chiede alla sua donna, che immaginiamo fuori campo, te va bene qua l'ombrellone, amò? In realtà, diciamo, per precisione e correttezza, dico che l'immagine non è dello sbarco, primo sbarco sulla Luna, che è stato quello dell'Apollo 11 nel 69, ma è della missione Apollo 15, ma diciamo, il succo non cambia. E lo abbiamo raccontato qui, così, questo sbarco troppo coatto, attribuendo anzitutto a Neil Armstrong una frase che lui chiaramente non ha detto, abbiamo modificato la sua frase più famosa e gli abbiamo messo in bocca questo. Un piccolo passo per l'uomo, ma un grande gol del capitano. Alle 2:56 del 21 luglio 1969, la quattanza umana metteva ufficialmente piede sulla Luna. Gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin scesero sul suolo dalla Luna a bordo del modulo Eagle, mentre Michael Collins rimase sul Columbia a farsi un sudoku. Dopo aver dato due spicci al parcheggiatore abusivo, Armstrong e Aldrin cominciarono l'esplorazione del satellite, raccogliendo circa 22 gradi di materiale. Si fecero una cifra di selfie. Poi, visto che sulla Luna le donne scarseggiavano, si ritornarono al Faber Beach a fare panico. Altro che D-Day. E il vero sbarco coatto coattissimo, che ancora se lo ricordamo, è proprio che questo. No, ma provateci ancora a dire che non siamo mai andati sulla Luna. Provateci, però glielo dovete dire in faccia al signor Aldrin. Comunque, tornato su sta vecchia terra, Ernil continuò all'epoca l'opera di coattizzazione del mondo, dedicandosi soprattutto alla beneficenza e al supporto della curva sud. Eroe vero. Al di là di quello che abbiamo provato a raccontare in questo libro e della bellezza degli aneddoti, della scienza, delle scoperte, della coattanza degli scienziati che ho provato a raccontarvi leggendovi questi stralci,
Una delle cose che più

Ricordo con piacere della scrittura di questo libro è stata proprio la scrittura del libro, nel senso che è stato un processo che ci ha fatto molto divertire, ci ha fatto molto riflettere su delle cose. È stato un processo collaborativo al quale abbiamo lavorato in tre, poi anche con chiaramente i consigli e l'aiuto degli editor di Garzanti, che chiaramente vogliamo ringraziare e ancora una volta sottolineare quanto ci ha fatto piacere che una casa editrice come Garzanti abbia creduto in questo progetto. E chiaramente quello che facciamo, il nostro intento, il nostro spirito va oltre questo libro, va oltre la divulgazione su carta e la divulgazione online, che comunque continueremo a fare anche perché si è costruito attorno al libro e attorno a quello che facevamo, si è coagulata una comunità di volontari e di persone che ci continuano ad aiutare e che hanno dato un nuovo impulso e una nuova linfa al progetto. Come dicevo, stiamo cercando di restare nelle librerie, restare sui social network, ma anche di uscire fuori, di incontrare le persone. Abbiamo tenuto, continueremo a tenere nei mesi precedenti e nei prossimi mesi degli incontri nelle scuole, nei teatri. Abbiamo collaborato con la Sapienza. Abbiamo organizzato questo workshop in un casolare nei dintorni di Roma, immerso nella campagna, con tanti ospiti, tanti invitati, tanti eventi, completamente dedicato alla divulgazione scientifica e in parte dedicato anche alla coattanza, quindi con dei momenti anche di relax e di divertimento. Cos'altro aggiungere? Se vi è piaciuto quello che vi ho letto e il progetto di cui vi ho parlato, se ci credete, se siete interessati alla scienza, ma soprattutto se non siete interessati alla scienza, ma per qualche ragione pensate che possa interessarvi, l'invito è chiaramente quello di seguirci sulle nostre pagine social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, sul nostro sito che è www.lascienzacoatta.it e poi chiaramente di passare in libreria e se volete, per regalarvi questo libro. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
1: I'm Noemi, I was born in Rome. I work full time for a company.
2: My name is Devon. In 2015 I became a refugee.

0: chosen Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
2: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Il tema che tratteremo insieme è cambiamenti climatici e rischi finanziari. Qui l'obiettivo è tentare di capire come cambia il clima e che implicazioni ha per un'azienda o per un investimento di natura finanziaria. Per affrontare questo tema, tratteremo i seguenti argomenti: l'impatto dei rischi climatici, l'analisi dei rischi finanziari e la valutazione e gestione dei rischi climatici. Quindi tenteremo di avere un quadro abbastanza completo di quello che può essere lo scenario attuale e le ripercussioni per un'azienda legate al cambiamento climatico. Iniziamo con l'impatto dei rischi climatici. Quindi tentiamo di capire un po' quanto è importante lato mercato il ruolo del cambiamento climatico e quali possono essere gli effetti per un'azienda o per un investimento che stiamo andando a valutare. I principali rischi percepiti nel mercato mondiale. Qui trovate una tabella che è una survey fatta per diversi anni in cui si chiedeva agli investitori presenti sul mercato quali erano i rischi che ritenevano più rilevanti per la gestione e la scelta degli investimenti disponibili. Se voi vedete quello che è evidenziato in blu in questa slide, quelle sono tutte le voci di rischi collegati al cambiamento climatico. Quindi, dando un'occhiata a questa slide, si vede chiaramente che il peso del rischio climatico è sempre rilevante e addirittura sta aumentando negli ultimi anni. Quali sono le voci più ricorrenti? Eventi estremi, quindi eventi climatici estremi, oppure il fallimento delle azioni per contrastare il cambiamento climatico, oppure gli aspetti relativi ai disastri naturali e così via. Questi sono tutti aspetti che ad oggi gli investitori sul mercato cominciano a ritenere come rilevanti per costruire la loro strategia di investimento. Quindi che cosa succede? Che le aree che sono più esposte a questi rischi climatici rischiano di avere meno capitale e meno risorse per effettuare investimenti. I rischi climatici possono essere classificati nelle seguenti tre categorie: rischio fisico, rischio di transizione e rischio di responsabilità. Allora, qual è la differenza tra queste categorie? La differenza più importante è quando si vanno a manifestare per il soggetto. Voi vedete che il rischio fisico si manifesta nella data in cui c'è un evento importante, facciamo ad esempio un'alluvione, un terremoto, qualsiasi evento di natura naturale che può determinare danni ad un'azienda. Avete il rischio di transizione che si manifesta prima dell'evento, quindi è qualcosa che interessa l'azienda indipendentemente dal manifestarsi dell'evento e in anticipo rispetto al manifestarsi dell'evento. E da ultimo avete il rischio di responsabilità, che invece è qualcosa che interessa l'azienda dopo che si è manifestato un evento, quando verrà chiamata in qualche modo a indennizzare per il fatto che si è realizzato l'evento che in qualche modo è riconducibile all'attività svolta dall'azienda. Ora quello che faremo sarà prendere uno per uno questi profili, quindi il rischio fisico, il rischio di transizione, il rischio di responsabilità, e tentare di capire nel dettaglio come funzionano e quanto sono rilevanti. Cominciamo dal rischio fisico. È il rischio di perdite legato al manifestarsi di eventi collegati al cambiamento climatico che possono generare perdite per l'azienda. In questa definizione che cosa è evidente?

Quando parliamo di rischio fisico, stiamo parlando di perdite, quindi di effetti negativi per l'azienda. A seguito del cambiamento climatico, voi potete avere il cambiamento delle temperature medie sul globo terrestre, potete avere eventi più estremi di precipitazioni, potete avere tutta una serie di eventi non prevedibili che quando si manifestano hanno un impatto sull'azienda. Vi ripeto, l'impatto in questo caso è soltanto negativo. Lato azienda, quindi, che cosa diventa importante? Misurare questo rischio fisico e tentare di avere delle soluzioni per gestirlo. L'impatto può essere legato all'azienda o alla sua supply chain e può essere mitigato attraverso strumenti assicurativi. Qui che cosa c'è scritto? C'è scritto qualcosa di importante in termini di misurazione del rischio fisico. Quando parliamo di misurazione del rischio fisico, noi dobbiamo parlare non solo dell'azienda, ma anche di tutti i soggetti che sono strettamente collegati all'azienda. Si parla in questo caso di supply chain, quindi si parla di fornitori, aziende e clienti, e devo andare a vedere per fornitori, aziende e clienti qual è l'esposizione a questo rischio di natura fisica. Se voi avete un evento estremo, quindi un'alluvione o un terremoto o un evento naturale comunque non prevedibile che interessa o un vostro grande cliente o un vostro fornitore, attenzione che voi come azienda comunque sosterrete delle perdite perché lato cliente non ci saranno più acquisti, lato fornitore verranno ritardate e in alcuni casi non saranno possibili le consegne dei materiali necessari a svolgere i processi produttivi. Quindi quando noi ragioniamo su questo rischio fisico dobbiamo concentrarci non solo sull'azienda, ma come minimo azienda, fornitori, clienti. Il rischio fisico si distingue in rischio acuto e rischio cronico. Qual è la differenza tra queste due voci, rischio acuto e rischio cronico? Il rischio acuto è quello legato al manifestarsi di un evento, vi ripeto, imprevedibile, ma che si realizza una tantum. Quindi ho un evento particolarmente negativo che può capitare per l'azienda e a quel punto può avere degli effetti particolarmente negativi. A fianco a questo però voi avete anche un rischio di natura cronica, che è un rischio di eventi meno rilevanti dal punto di vista economico, ma che si ripetono frequentemente per l'azienda. Facciamo degli esempi per capire di cosa stiamo parlando. Quando parliamo di rischio cronico, di cosa parliamo? Parliamo di una alluvione che può impattare su un bene di proprietà dell'azienda e quindi può in alcuni casi danneggiarlo, distruggerlo o renderlo inutilizzabile per determinate settimane o mesi. A fianco a questo, sempre per lo stesso profilo, potreste avere non un'alluvione, ma semplicemente dei fenomeni atmosferici un po' più estremi, quindi delle piogge particolarmente significative che rallentano o impediscono temporaneamente l'utilizzo del bene per l'azienda, senza creare però direttamente dei danni o renderlo inutilizzabile nel medio-lungo termine. In questo caso abbiamo una distinzione chiara tra quello che è il rischio acuto, un evento estremo con delle perdite rilevanti, e quello che invece è un rischio cronico, cioè quello che succede oramai normalmente e che deve essere incorporato nell'utilizzo normale di quel bene. Seconda voce, rischio di transizione, sono i costi legati all'adattamento dell'azienda ai requisiti previsti dalla normativa e dal mercato per la transizione verde. Quindi quando noi parliamo di rischio di transizione, di che cosa stiamo parlando? Dell'esigenza di allineare quello che noi facciamo a livello d'azienda alle nuove richieste del mercato o alle nuove richieste della collettività. Quello che diventa importante in questo caso è capire, uno, quanto la normativa o il mercato è stringente nei requisiti di allineamento, quindi che cosa ci chiede il mercato per allinearci a questi standard della transizione verde. E secondo poi quanto tempo abbiamo per adattarci. Ok? Ambedue le variabili sono importanti, ambedue le variabili vanno a influenzare qual è il costo economico per l'azienda. Facciamo anche in questo caso un esempio. Se io vado a parlare di transizione green e mi vado a focalizzare sugli immobili di proprietà dell'azienda, io che cosa posso avere? Posso avere l'esigenza di passare da immobili obsoleti a immobili che siano efficienti dal punto di vista energetico. Quindi con degli infissi che siano isolanti, con degli impianti che siano a norma e permettano di risparmiare in termini di consumi, quindi abbiano delle fotocellule e così via, e

E tutto questo per me può richiedere tempo e investimento al fine di raggiungere questo obiettivo. Se il mercato mi dà 2, 3, 5 anni per allinearmi, il rischio di transizione è facilmente gestibile. Se purtroppo invece il mercato mi dice che da qui a un anno devo allinearmi a questi requisiti, l'azienda potrebbe non avere la disponibilità monetaria per fare immediatamente l'intervento e comunque nell'anno, avendo fretta di realizzare l'intervento, anche se ha risorse per farlo, per essere veloce dovrà non utilizzare quell'immobile o quell'impianto per tutto il tempo dell'intervento realizzato. Quindi in ambedue i casi, sia che guardiamo i problemi di finanziamento, sia che guardiamo i problemi di utilizzo, la variabile tempo diventa fondamentale perché richieste di allineamento in tempi troppo brevi sono molto più penalizzanti rispetto alle stesse richieste di allineamento, però più spalmate nel tempo e quindi più gestibili lato azienda. L'entità dei costi dipende dal settore di riferimento, dall'area geografica e dalle caratteristiche dell'azienda. Che significa dal settore di riferimento, dall'area geografica e dalle caratteristiche dell'azienda? Allora, facciamo sempre l'esempio legato agli immobili. Se io sono un'azienda che opera nel settore dei servizi, quindi faccio consulenza, per me cambiare un immobile rispetto a un altro è abbastanza facile. Quindi se io voglio degli immobili green, basta che mi sposto dagli immobili che attualmente occupo a titolo di affitto a nuovi immobili che posso affittare sul mercato che però abbiano dei standard di efficientamento energetico migliori. Se invece io non sono un'azienda che fa consulenza o servizi di questo tipo, ma sono un'azienda che vende direttamente beni e servizi al cliente finale, facciamo l'esempio più semplice in assoluto. Sono l'azienda che lavora con un negozio al dettaglio e vende a clientela piccola, quindi clientela retail, in una determinata zona. Attenzione che se io mi sposto rischio di perdere clienti. E quindi a questo punto io che cosa devo fare? Io non mi devo spostare, ma devo sostenere i costi di adeguamento dell'immobile ai nuovi standard di efficientamento energetico, con più tempo, più oneri, più periodi in cui non posso svolgere la mia attività, semplicemente perché non avrò l'immobile disponibile per me. Poi ci sono i profili legati alla area geografica e anche in questo caso l'area geografica può essere importante. Facciamo degli esempi molto semplici. Se voi siete in alta montagna rispetto ad essere in una zona costiera, logicamente i tipi di rischi ambientali e i tipi di problemi che potete avere legati al cambiamento climatico sono totalmente diversi e l'intervento per allinearsi avrà dei costi, avrà dei tempi diversi a seconda di dove è posizionato l'immobile. È molto più facile per me fare degli interventi che prevedano un isolamento termico e quindi prevedano che l'immobile non sia più caratterizzato da una forte dispersione di calore rispetto a fare degli interventi che senza avere un impatto ambientale importante, riescono ad assicurare la temperatura dell'immobile sia non troppo elevata e quindi anche in una zona costiera io riesco ad avere comunque sempre l'immobile facilmente fruibile. Quindi a seconda del tipo di area geografica in cui vado a posizionare, il tipo di intervento diventa diverso e quindi il rischio di transizione può essere diverso. Ultima cosa relativa all'azienda, sull'azienda che cosa diventa rilevante? Diventa rilevante una variabile chiave che è la dimensione dell'azienda. Se l'azienda è un'azienda medio-grande, avrà tutto l'interesse a realizzare l'intervento e ad allinearsi agli standard ambientali nel più breve tempo possibile, perché questo ha impatto sulla sua reputazione, questo ha impatto sulla sua capacità di raccogliere capitali, questo ha impatto su tutta una serie di variabili rilevanti per il successo dell'azienda. Se invece la nostra azienda è una microimpresa, un'impresa familiare, a questo punto dire che quell'azienda abbia come priorità l'intervento per la transizione green è abbastanza poco credibile, visto che quell'azienda avrà come primo obiettivo quello di sopravvivere sul mercato e non avrà quindi tante risorse o tanto tempo da spendere per allinearsi a queste richieste del mercato. Quindi il rischio di transizione si declina anche in funzione dell'azienda, andando a guardare prevalentemente la dimensione dell'azienda come variabile chiave per capire l'interesse o meno a fare un processo di transizione. Il rischio di transizione può essere legato a normativa, tecnologia, preferenze consumatori e reputazione. Quindi quando io vado a ragionare sul rischio di transizione,

Questi sono i profili che per me devono essere più rilevanti. La nuova normativa che può essere definita e alla quale io mi dovrò allineare entro i tempi previsti dalla normativa. Facciamo degli esempi. European Energy Efficiency Directive, che è una normativa che prevederà degli standard diversi di efficienza energetica per gli immobili al fine di poterli locare o di poterli vendere da qui ai prossimi anni, quindi 5 o 10 anni. E questa normativa che cosa prevede? Esattamente delle scadenze in cui io mi dovrò allineare per non uscire dal mercato. Logicamente la normativa in termini di rischio di transizione è uno degli aspetti più facilmente misurabili, perché io conosco che cosa c'è scritto nella norma e oltre a questo so anche le date in cui la normativa entrerà in vigore. Cosa diversa invece quando parlo di tecnologia? Quando parlo di tecnologia, di cosa sto parlando? Della possibilità che si sviluppi nuova tecnologia sul mercato che rende obsoleta quella attualmente disponibile e quindi mi incentiva a velocizzare il processo di transizione. Quello che diventa quindi qui importante non è soltanto capire con quanta frequenza abbiamo nuovi brevetti o nuova tecnologia, ma anche quanto è efficace la nuova tecnologia. Quindi se la nuova tecnologia che vado a presentare è green, ma è anche una tecnologia che mi garantisce buoni standard di produzione, io come azienda velocizzo il processo di transizione. Se invece la stessa tecnologia ha dei buoni standard ambientali, ma non è molto efficiente dal punto di vista produttivo, io probabilmente cosa farò? Tenterò di ritardare il più possibile la transizione verso il nuovo standard green della mia attività. Poi ci sono le preferenze per i consumatori. Queste hanno un problema rilevante ed è legato al fatto che non sono prevedibili. Quindi io non ho idea di quando cambieranno le preferenze, non ho idea di quali saranno le richieste da qui ai prossimi anni e quindi mi devo andare a preoccupare un po' di includere questa variabile incerta nelle mie scelte di investimento nella transizione green, tenendo in considerazione che più sono veloce, più è probabile che i consumatori mi vadano a premiare. Però io non riesco a essere sicuro che ci sarà questo premio e non riesco a essere sicuro di quando sarà, si manifesterà questo premio. Ultimo aspetto, c'è un effetto sulla reputazione. Banalmente, se io faccio un intervento su la mia azienda e la porto immediatamente a degli standard green più elevati, io ho immediatamente i benefici legati alla reputazione. Se invece io aspetto, devo preoccuparmi del fatto che se arriverò ultimo nella transizione ecologica, probabilmente non avrò più vantaggi alla reputazione, perché di fatto tutti gli altri player si saranno già allineati e io sarò l'ultimo dei player che ha avuto interesse o ha voluto investire nella transizione green. Quindi in questo caso non avrò un impatto positivo sulla reputazione, alcuni dicono che addirittura potrei avere un impatto negativo sulla reputazione perché di fatto sono stato troppo lento nel raggiungere quell'obiettivo. Rischio di responsabilità. Il rischio di responsabilità è legato alla possibilità che un'azienda sia chiamata ad indennizzare altri soggetti per i danni collegati a eventi ambientali estremi, qualora il danno o una parte sia ascrivibile al comportamento dell'azienda. Qui è cosa c'è scritto? C'è scritto che quando io ragiono sull'azienda non è sufficiente misurare il rischio che ho oggi o il rischio che ho sperimentato nella transizione green, ma devo anche tentare di capire se al manifestarsi degli eventi io posso avere degli effetti negativi perché devo indennizzare qualcuno in funzione di come mi sono andato a comportare. Quindi questo rischio di responsabilità è legato a che cosa? È legato semplicemente al fatto che la mia azienda potrebbe essere chiamata a indennizzare perché è stata troppo lenta nel gestire dei rischi climatici, siano essi di transizione o siano essi di rischi di natura fisica. La perdita può essere generata da controversie legali, legami per prodotti inquinanti, azioni legali di attivisti. Quindi io posso avere come effetto negativo per l'azienda un effetto che deriva proprio da una procedura giudiziale e quindi una controversia legale dove l'azienda alla fine viene giudicata colpevole di qualcosa, oppure posso avere dei reclami per prodotti inquinanti e io per non perdere i clienti in alcuni casi vado incontro alle esigenze di questi clienti e tento di tutelare il loro interesse. Quindi pensate ad esempio a quello che era successo qualche anno fa con il Dieselgate e con i problemi che c'erano stati per l'industria americana
automobilistica che produceva delle macchine che erano certificate con un determinato standard di impatto ambientale, ma poi si è verificato un problema nella rilevazione di questo livello inquinante e quindi si è dovuto rettificare il tipo di inquinamento prodotto da quell'azienda e da quella macchina venduta dall'azienda, che era molto maggiore rispetto all'iniziale certificazione che era stata.

anno si possono tradurre per l'azienda. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nel caso di rischio fisico cronico, quali sono le soluzioni che deve intraprendere l'azienda? Secondo spunto, quando si possono manifestare le perdite legate ad eventi climatici? Possiamo adesso passare al secondo argomento, che è l'analisi dei rischi finanziari. Qui che cosa vogliamo fare? Vogliamo tentare di capire esattamente qual è l'effetto dei rischi che abbiamo visto prima, quindi rischio di natura fisica, rischio di transizione, rischio di responsabilità sull'azienda e sulla situazione finanziaria dell'azienda. Il manifestarsi dei rischi ambientali può avere ripercussioni sull'azienda legati al credito, al mercato o ai profili operativi dell'azienda. Ok? Cominciamo a ragionare un po' su perché è rilevante questo. Qui noi stiamo dicendo che c'è una possibilità per l'azienda di avere un differente accesso al mercato del credito, in funzione del fatto che abbia o meno dei rischi di natura ambientale. Dobbiamo tentare di capire lato finanziatore perché un finanziatore potrebbe essere preoccupato di questi profili. Quando invece ragioniamo sul mercato, che cosa dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo andare a vedere lato azienda se non si allinea agli standard di eccellenza dal punto di vista della protezione dell'ambiente e quindi rimane esposta a rischi climatici. Quale può essere il problema in termini di capacità di essere competitiva sul mercato? Ultimo aspetto, nella gestione day by day dell'azienda, quindi in come lavora ogni giorno la mia azienda, quanto può essere rilevante per l'azienda avere ancora delle esposizioni a rischi ambientali o rischi di natura climatica? Guardiamole uno per uno e tentiamo di capire un po' quali sono le motivazioni che giustificano ciascuna di queste voci. E cominciamo dal rischio di credito. Nel rischio di credito, che cosa potete avere come effetti sul credito e sulla capacità di accesso al mercato del credito per un'azienda che è esposta a rischi ambientali? Abbiamo un elenco di quattro voci principali. La prima è la perdita di valore delle garanzie, poi abbiamo l'insolvenza, poi abbiamo il costo del capitale e da ultimo i problemi di liquidità. Tentiamo di capire un po' che cosa succede. Se io ho un immobile o un bene che posso portare a garanzia di un finanziamento, tanto più quel bene è allineato con gli standard ambientali, tanto più è forte la domanda per quel bene sul mercato. Questo che cosa significa lato finanziatore? Che se io metto una garanzia, facciamo un esempio, una garanzia ipotecaria, su un bene che ha caratteristiche green, io mi posso aspettare che quel bene abbia mercato e sia più facile da mettere sul mercato. Quindi, detto in altro modo, la garanzia per me, banca o finanziatore, vale molto di più. Quindi io posso essere limitato come operatore ad accedere al mercato dei capitali perché i miei beni non sono green compliant e quindi una banca li vede come delle garanzie che valgono di meno. Altro aspetto importante è l'aspetto relativo all'insolvenza. Che cosa può succedere e perché l'insolvenza è legata alle caratteristiche green del bene. Oggi, se voi avete dei beni, quindi immobili, impianti o qualsiasi infrastruttura non green, queste normalmente oggi sono caratterizzate da dei costi di gestione e dei costi di manutenzione abbastanza elevati. Se voi investite nella transizione green e quindi andate a sostituire questi beni con beni efficienti dal punto di vista energetico, con minore impatto ambientale e così via, questi beni qui vi permettono di risparmiare costi e questo significa che avrete una maggiore capacità a ripagare un debito perché avrete meno altri costi nel vostro bilancio. Altro aspetto importante è il costo del capitale. Ci sono oramai forme di finanziamento etichettate come green e se voi andate a vedere sul mercato queste forme di finanziamento etichettate come green, vedete che il mercato anche in Italia sta cominciando ad offrire possibilità di avere che cosa? Degli sconti sul costo delle risorse se io faccio degli investimenti di tipo green. Quindi soprattutto per la gestione del rischio di transizione, noi abbiamo un sacco di soluzioni di finanziamento a costi più bassi se investiamo le risorse per ridurre il rischio di transizione. Quindi lato soggetto che vi finanzia. Se voi vi fate finanziare per dei progetti green, vi posso offrire dei tassi un po' più bassi. Ultimo aspetto, se voi non rispettate i parametri green, cosa può succedere all'azienda banalmente? Potete
Può succedere.

che in alcuni casi le autorità competenti possono comminare delle sanzioni. Perché comminare sanzioni? Perché non avete rispettato gli standard ambientali richiesti e così via. Queste che sono delle spese in attesa, le sanzioni che vengono applicate, determinano per l'azienda dei problemi di liquidità, perché essendo totalmente in attesa è improbabile che l'azienda abbia immediatamente a disposizione tutta la liquidità necessaria per far fronte a quelle spese aggiuntive non previste. Quindi l'azienda che è più esposta a rischio ambientale ha maggiore rischio di liquidità perché ha tutte queste componenti di incertezza legate a sanzioni che possono essere riconosciute a quell'azienda per l'attività che svolge. Passiamo al mercato. Nel mercato che cosa diventa importante? La concorrenza, l'obsolescenza e l'accesso al mercato. Cominciamo dalla concorrenza. Se voi siete degli operatori non green, attenzione che sul mercato questo comincia a essere scontato. Quindi se io voglio mantenere la mia quota di mercato e non voglio regalare ai miei concorrenti green la mia quota di mercato, mi devo allineare agli standard previsti dalla normativa vigente, ma anche agli standard richiesti dagli cittadini o dagli investitori più in generale, per evitare che questo qui rappresenti per me una penalizzazione che non mi permette di competere alla pari con le altre aziende presenti sul mercato. Secondo aspetto importante è relativo all'obsolescenza dei beni. L'obsolescenza dei beni che cos'è? Semplicemente è il tempo necessario affinché il bene debba essere dismesso perché non è più in grado di produrre o di essere utilizzato come era utilizzato in precedenza. Ora, l'obsolescenza da che dipende? Dipende da come viene utilizzato il bene, dalle caratteristiche del bene, ma anche dalla possibilità di fare una manutenzione adeguata su quel bene durante la sua vita. Questo ultimo aspetto è quello più rilevante per noi, perché visto che la gran parte dei produttori di beni, infrastrutture e così via si sta muovendo da una produzione non green verso una produzione green, la manutenzione che voi potete fare sui beni già esistenti comincia ad essere più costosa, meno frequente, perché cominciano a mancare delle parti di ricambio, delle materie prime che vi servono per fare la manutenzione. Quindi, in funzione del fatto che i produttori, quindi i vostri fornitori, si stanno posizionando su produzioni più green, se voi ancora avete dei beni non green, attenzione che da qui ai prossimi anni il costo di queste manutenzioni, ordinarie o straordinarie, è destinata a crescere e quindi l'obsolescenza diventerà molto più frequente su questi beni qui. Ultimo aspetto, in alcuni casi voi potete avere addirittura dei vincoli di accesso al mercato legati a rispettare alcuni standard. Da qui ai prossimi anni, quello che è stato fatto con alcune normative tipo tassonomia europea e così via, potrebbero rappresentare delle soglie d'ingresso e delle barriere d'ingresso previste per tutti gli operatori che vogliono lavorare nel mercato europeo. Questo significa che se io voglio continuare a servire il mercato europeo, o mi allineo a quella normativa o sono fuori dal mercato. Quindi non stiamo parlando di un problema di concorrenza, ma stiamo parlando proprio di un problema di accesso al mercato in base alla normativa che verrà definita da qui ai prossimi anni. Ultimo aspetto relativo ai profili operativi. Quindi ai costi di gestione, alla reputazione e alla compliance. Allora, come abbiamo detto prima, i costi di gestione, se io ho un bene che sta diventando obsoleto, cominciano a crescere di anno in anno. Tanto più voi avete tecnologia che non è green, tanto più è probabile che abbiate beni obsoleti e quindi tanto più è probabile che i vostri costi di gestione cresceranno di anno in anno e a breve diventeranno insostenibili. Altra cosa importante, se voi siete un'azienda che offre beni e servizi a una clientela abbastanza ampia e siete in concorrenza con tanti operatori, attenzione che la scelta di muovervi verso una tecnologia green può essere una leva di marketing per vendere i vostri prodotti o i vostri servizi sul mercato. Ci sono operatori che hanno dei standard green elevati che già cominciano a registrare una crescita della domanda in funzione del fatto che loro si possono presentare sul mercato come soggetti green e soggetti attenti all'ambiente. Ultimo aspetto, attenzione, quando voi avete degli investimenti non green, quale sarà la logica di chi vi deve controllare? Cominciare a imporre tutta una serie di vincoli di compliance e di monitoraggio sempre più stringenti perché
per evitare che se voi utilizzate ancora tecnologie

obsolete, tecnologie inquinante, l'impatto della vostra scelta sia troppo rilevante per la collettività e per l'ambiente. Quindi quello che succederà è che nel caso di questa scelta di non essere green, l'azienda deve essere disposta a sostenere maggiori costi di compliance. Se invece l'azienda si allinea velocemente alla logica green, è più probabile che per queste aziende, almeno per i primi anni, si adotti una logica di tutelare lo sviluppo di questo nuovo mercato, andando ad imporre per la fase iniziale dei vincoli di compliance meno stringenti e meno pesanti. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali problemi può riscontrare un'azienda che deve indebitarsi se esposta a rischi climatici? Secondo spunto, perché le imprese meno esposte a rischio climatico possono avere un vantaggio competitivo sul mercato? Passiamo all'ultimo argomento di questa lezione, che sarà focalizzato su che cosa? Valutazione e gestione dei rischi climatici. Quindi qui vogliamo capire, una volta che abbiamo identificato il rischio, una volta che abbiamo capito perché è rilevante, quali sono le soluzioni che deve adottare un'azienda per gestirlo nel modo migliore? Quindi quali sono le policy manageriali che può avere l'azienda per poter gestire o ridurre questo rischio legato a fattori ambientali? Gli intermediari finanziari devono definire una strategia che prevede che cosa? Identificazione del rischio, quindi questo strategy and forecasting, identificazione del rischio e misurazione, poi deve andare a definire qual è il livello di rischio che ritiene tollerabile, quello che si chiama il risk appetite, e da ultimo deve andare a definire dei meccanismi di governance che permettano di raggiungere questo obiettivo di gestione del rischio. Questo schema ci permette di capire una cosa importante, che è quella relativa al rischio di cui stiamo parlando. Il rischio di cui stiamo parlando, quello ambientale, quello climatico, non è eliminabile nel breve termine da qualsiasi azienda. Quindi quello che deve fare un intermediario finanziario è andare a definire per quelli che vogliono andare a finanziare quali devono essere gli standard che assicurano e come li devo portare a dei livelli di green compliance, quindi di allineamento ai profili green, che siano più elevati rispetto a quelli iniziali. Andiamo a guardare un po' più nel dettaglio che significa strategia, che significa risk appetite, che significa governance. Cominciamo dalla strategia. Definizione dell'approccio per l'accettazione e la gestione del rischio a livello di azienda. Quindi qui si parla non eliminazione del rischio a livello di azienda, ma accettazione e gestione a livello di azienda. Quindi quello che viene detto qui è che nella logica della finanza green non si investe solo in aziende che sono green compliant. Si tenta di privilegiare degli investimenti di tipo green compliant, ma se non sono green compliant comunque possono essere finanziati. Possono essere finanziati ma con una strategia di intervento, quindi con una strategia di azione sull'azienda che sarà leggermente diversa. La strategia deve considerare gli impatti attuali e potenziali per l'intermediario nel breve, nel medio e nel lungo termine. Quindi il focus che noi dobbiamo avere non è semplicemente che cosa succede oggi per l'intermediario che finanzia una data azienda, ma dobbiamo andare a capire per quell'intermediario quali sono le ripercussioni oggi, tra 4-5 anni o tra 10, 15 o 20 anni. Ok? Quando ragioniamo su questi impatti, attenzione che l'impatto di quest'anno è abbastanza misurabile. L'impatto a 3-5 anni può essere prevedibile. L'impatto di lungo termine è molto aleatorio, quindi è vero che dobbiamo monitorare tutti e tre gli impatti, però stiamo attenti che hanno delle misurazioni o delle bontà delle misurazioni totalmente diverse se guardiamo il breve termine entro l'anno rispetto ai termini più lunghi, quelli oltre 10 anni del lungo termine. Passiamo ai profili di governance. Qui si parla di identificazione di azioni, politiche, processi, procedure, strutture e regole per la gestione del rischio climatico. Come vedete dall'elenco che abbiamo fatto, qui noi dobbiamo identificare cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare e quali sono le procedure e le strutture che mettiamo in piedi per raggiungere determinati obiettivi. Quindi quando noi ragioniamo sulla governance, stiamo tentando di capire, dato l'obiettivo che abbiamo definito in termini di rischio climatico, di rischio ambientale,
qual è la

soluzione migliore e l'organizzazione migliore che possiamo andare ad adottare per raggiungere questo obiettivo. L'analisi deve considerare le seguenti fasi: identificazione, misurazione, gestione, reportistica e comunicazione. In questo elenco, rispetto a quello che abbiamo visto prima, ci sono due termini nuovi che non avevamo visto prima e sui quali non ci eravamo soffermati prima, che sono gli ultimi due, che sono la reportistica e la comunicazione. Qui che cosa diventa importante? Visto che alcune normative sono vincolanti ad azienda, tutto quello che io realizzo a livello di azienda per ridurre l'impatto ambientale deve essere oggetto di reportistica. Quindi io avrò tutta una serie di obblighi lato azienda e lato intermediario che finanzia l'azienda, che vanno a specificare come stiamo intervenendo e quali risultati abbiamo già ottenuto. Ultimo aspetto è quello relativo alla comunicazione al mercato di queste informazioni, in modo che il mercato sia conscio e abbia un'idea chiara di quelle che sono le scelte che ha fatto l'azienda e il finanziatore in termini di politiche di gestione dell'impatto ambientale. Quindi qui diventa importante che noi mettiamo in condizione l'investitore di essere consapevole del tipo di investimento che sta realizzando. Più siamo trasparenti, più siamo coerenti e compliant con quello che è previsto dalla normativa sulla gestione del rischio di transizione o del rischio fisico o del rischio legato alla responsabilità. Propensione a rischio. L'intermediario deve definire in base al proprio business model e alla propria strategia il livello di rischio da assumere. Quindi qui di nuovo torniamo sul profilo che vi ho già evidenziato in precedenza. Non dobbiamo ragionare necessariamente sulle aziende totalmente compliant rispetto a rischi ambientali. Possiamo anche accettare di finanziare aziende o di vendere strumenti finanziari a aziende che non siano al 100% compliant. Basta che la nostra azienda, il nostro intermediario, sia in grado di capire e di misurare il tipo di rischio che si assume. Quindi se io vado a finanziare delle aziende che sono esposte a rischio alluvione, lo posso fare, basta che io come intermediario sia in grado di capire che tipo di rischio mi sto assumendo e logicamente comincio ad accantonare delle riserve o dei capitali nel caso in cui si dovesse manifestare questo evento e dovesse impattare sul mio cliente. La definizione della soglia di rischio accettabile è definita dal top management e condivisa con l'intera struttura aziendale. Quindi è il top management che ha il compito di capire qual è il livello di rischio che vuole accettare. Logicamente il top management definirà la strategia oggi e poi tra qualche anno andrà a rivedere la strategia in base a come sta andando il mercato. Ma qui c'è anche un'altra cosa importante che va evidenziata, cioè che questa strategia non deve essere solo definita dal top management, ma condivisa da tutti i soggetti che lavorano all'interno dell'intermediario. Quindi io devo avere, facciamo l'esempio classico dell'intermediario che concede finanziamenti, non soltanto che l'amministratore delegato ha dichiarato un obiettivo in termini di impatto ambientale, ma devo avere anche che l'addetto FIDI, quello che valuta la singola richiesta di affidamento, abbia esattamente chiaro qual è l'obiettivo in termini di impatto ambientale che si è preso la banca per la quale lavora. In questo modo voi avrete una coerenza tra quelle che sono le linee guida di alto livello e quelle che sono le prassi operative, giorno per giorno che segue l'intermediario nella propria attività. Lo schema d'analisi qual è quindi? Lo schema d'analisi che deve seguire il nostro intermediario prevede pianificare le soluzioni di governance del rischio. Una volta che ho definito qual è la governance che voglio adottare del rischio, andare a valutare la materialità dei rischi climatici, identificare dei possibili range e scenari, valutare l'impatto economico, identificare quali possono essere le azioni per mitigare l'impatto economico negativo e poi rendicontare e comunicare le informazioni alle parti interessate. Quindi, come vedete, si parte dalla governance, devo capire cosa voglio fare come soggetto intermediario finanziario sul mercato. Una volta che ho fatto quello, vado a vedere il mio portafoglio, come si caratterizza e vado a vedere quanto sono materiali, quindi quanto

possono avere un impatto economico determinati eventi sulla mia clientela, vado ad identificare dei possibili scenari futuri, quindi vado a fare una valutazione non solo a consuntivo ma anche prospettica, vado ad identificare l'impatto economico futuro e le azioni da intraprendere in futuro per ridurre un po' questo rischio se necessario. Alla fine devo prendere poi tutto quello che ho realizzato e tutto quello che ho pianificato per il futuro e tradurlo in una comunicazione al mercato e in una reportistica da produrre per il mercato. Okay? Questo è il processo e questo è come più o meno dovrebbe lavorare l'intermediario nell'organizzare la propria attività. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nella selezione dei clienti da affidare, è vero che l'intermediario dovrebbe sempre evitare di concedere credito ai soggetti esposti a rischi climatici? Secondo spunto di riflessione, quale caratteristica del finanziatore viene considerata nel decidere il livello di esposizione del portafoglio credito a rischio climatico? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo visto in questa lezione riprendendo gli spunti di riflessione. Nel caso di rischio fisico cronico, quali sono le soluzioni che deve intraprendere l'azienda? Quando si possono manifestare le perdite legate a eventi climatici? Terzo spunto, quali problemi può riscontrare un'azienda che deve indebitarsi se esposta a rischi climatici? Passiamo agli altri tre spunti che abbiamo condiviso. Perché le imprese meno esposte a rischio climatico possono avere un vantaggio competitivo sul mercato? Nella selezione dei clienti da affidare, è vero che l'intermediario dovrebbe sempre evitare di concedere credito ai soggetti esposti a rischi climatici? Quale caratteristica del finanziatore viene considerata nel decidere il livello di esposizione del portafoglio credito a rischio climatico? Questo è tutto per la nostra lezione su cambiamenti climatici e rischi finanziari. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali della lezione sul sito dell'università e vi aspetto per approfondire meglio i temi legati alla Green Finance. Grazie per l'attenzione.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

0: 21.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea

Di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nuova lezione intitolata Simon e la teoria degli artefatti, dove andremo a indagare appunto una componente dei sistemi sociotecnici, ovvero gli artefatti, che sono proprio un qualcosa che gli operatori dei sistemi vanno a progettare per far sì di raggiungere i loro scopi e i loro obiettivi in maniera più agevolata, con più facilità. Gli argomenti di questa lezione sono: le scienze dell'artificiale come primo argomento, i sistemi sociotecnici come secondo argomento e gli artefatti come terzo argomento. Le scienze dell'artificiale. Le scienze dell'artificiale, appunto, in questo argomento andremo a vedere come gli strumenti, gli oggetti artificiali possono essere studiati in maniera simile a quelli naturali, ma con un approccio diverso. In questo libro pubblicato nel 1969, intitolato appunto Le scienze dell'artificiale, come questa lezione, Herbert Simon considera gli artefatti, ovvero qualsiasi ente, che sia esso materiale o immateriale, frutto della cognizione intenzionale umana, come un oggetto di studio scientifico, esattamente come facciamo con i fenomeni naturali. Ovvero, con questo libro, Simon propone di andare a studiare quelli che sono i fenomeni artificiali, con lo stesso approccio con cui l'umanità ha sempre studiato la fisica, la biologia o la geologia, ma diciamo improntando questo studio, concentrando questo studio in maniera molto più approfondita sul design e sulla progettazione, poiché ovviamente tutte le cose, gli artefatti e le cose artificiali sono state ovviamente create dall'uomo e di conseguenza hanno dovuto passare una fase di progettazione e di design più o meno profonda, più o meno approfondita. E di qui poi si andrà a scoprire che probabilmente una progettazione più dettagliata andrà anche a produrre un artefatto che funziona in maniera più ottimale. Gli artefatti nascono da un progetto intenzionale, con scopi e funzioni precise. Si ha quindi una prospettiva interdisciplinare, che va dall'informatica all'ingegneria, ma anche alla psicologia cognitiva e all'economia. Perché per capire il design dobbiamo capire chi progetta e perché lo fa. Ho riportato qui alcuni esempi come quello dell'aeroplano. Ma l'artefatto non è solo l'aeroplano in sé, ma tutta la progettazione dei sistemi di controllo, per esempio dei radar o del traffico aereo in generale. Come altro esempio ho inserito un personal computer, che è ovviamente l'artefatto per eccellenza di questi tempi, senza il quale i sistemi sociotecnici probabilmente ad oggi non andrebbero più avanti, poiché qualsiasi professione necessita di un'adeguata apparecchiatura tecnologica per essere performata. Oltre a questi due esempi, che erano fondamentalmente due oggetti, ho riportato poi un codice di procedura penale, che anche questo è un artefatto, poiché appunto è un oggetto inventato dall'uomo, che è stato progettato dall'uomo, per capire come adottare determinate procedure. Ma procedure inteso anche come per esempio una ricetta di cucina. Anche questa è una forma di artefatto che presuppone un design, una progettazione. L'artefatto, quindi, è un qualsiasi oggetto o processo che è stato creato per un fine specifico. Quando più artefatti interagiscono tra loro, abbiamo un cosiddetto sistema artificiale, come per esempio un giudice di corte di Cassazione con il suo codice civile, oppure un robot con i suoi processori, sensori ed attuatori. Ma un sistema artificiale può essere dato anche dalla collaborazione tra più robot. O, per esempio, da un'automobile, con tutti i suoi dispositivi, che siano questi sia di controllo, quindi per essere guidata, sia di sicurezza, ma anche al codice della strada, ai semafori e così via. Un altro esempio, di sistema artificiale complesso può essere quello delle industrie di costruzioni, dove appunto ci sta il cemento, ci sono gli operai e le tecnologie, per poi, che ovviamente progettano e vanno a produrre
quelle che sono per esempio infrastrutture come strade, gallerie e ponti, su cui a loro volta passano sopra le automobili, che fanno parte dello stesso sistema artificiale, compreso il codice della strada. E anche le automobili a loro volta però possono essere poi essere decomposte, diciamo, nei loro elementi inferiori in un loop che continua. L'approccio di Simon è quello di gestire la complessità dei sistemi artificiali, quindi suddividendoli in diversi livelli. Il primo livello, il livello superiore, descrive la funzione globale dell'artefatto. I livelli intermedi invece descrivono i sottosistemi, fino ai componenti elementari di questi sistemi artificiali. Per ripercorrere l'esempio appena fatto, il livello superiore che descrive la funzione globale, tornando all'esempio delle infrastrutture e delle automobili, potrebbero essere la funzione del trasporto. Il livello intermedio potrebbero essere appunto l'opera che consente di spostarsi da un punto A a un punto B, come un ponte, per esempio, o una galleria, fino ai componenti elementari, che sono invece le automobili, che, come dicevo precedentemente, possono essere a loro volta scomposte nella loro funzione, che può essere di nuovo quella del trasporto, fino ad arrivare poi ai singoli elementi tecnologici. L'approccio gerarchico semplifica sia il design sia la comprensione dell'artefatto. È possibile concentrarsi su un livello alla volta senza perdere di vista l'intero. È la stessa idea che si trova nel software a layer, nel design dei circuiti complessi e persino nelle organizzazioni aziendali. Poiché anche le organizzazioni aziendali hanno questi layer che possono essere le funzioni, i mezzi tecnologici e gli operai, andando quindi a destrutturare l'osservazione in questi, come abbiamo chiamato, layers, senza perdere però il controllo sul sistema artificiale globalmente, nel suo intero. In un sistema artificiale è oggetto di interesse la sua decomposizione funzionale e non strutturale, anche perché spesso la struttura dipende anche, soprattutto in una fase di progettazione e design, dalla funzione che un oggetto artificiale andrà a compiere, proprio per cui è stato progettato. I vincoli reali, quali costi, materiali, ambiente d'uso, impongono un processo iterativo di adattamento nel tempo. E Simon descrive il design proprio come una forma di risoluzione di un problema. Prima si definiscono obiettivi e limitazioni, poi si generano soluzioni e si valutano se soddisfano i requisiti. Ovviamente, per quanto riguarda l'artefatto nei sistemi artificiali, più è approfondita la fase di design e di progettazione, più verosimilmente questo artefatto servirà per performare un'operazione e quindi arrivare agli obiettivi preposti in maniera ottimale. Invece, un debole design porterà a un artefatto difficile da utilizzare o che comunque performerà sicuramente in maniera peggiore rispetto, a un artefatto per cui la progettazione è stata molto più dettagliata. Per progettare servono modelli, quindi rappresentazioni semplificate dell'oggetto o del processo. Questa viene chiamata la Design Science Research. Questi modelli possono essere grafici, grafici matematici o simbolici. Servono a esplorare

idee, prevedere il comportamento e comunicare con altri progettisti. Nasce così la Design Science Research, che non altro è che l'applicazione più moderna e recente di quella che Simon definiva come scienza dell'artificiale. Ripeto, dove il design, che sia di un oggetto o di un grafico, assume sempre più un ruolo centrale e diventa fondamentale, soprattutto nei tempi moderni, per perseguire gli obiettivi che un dato sistema artificiale si è preposto. Ma un modello non è la realtà. Va sempre validato, confrontandolo con dati empirici, per assicurarsi che predica correttamente come si comporterà il sistema reale. Questa è una forte limitazione della Design Science Research, in quanto un modello, per quanto dettagliato possa essere e quanto sia stata dettagliata la sua progettazione, non potrà mai prendere in considerazione tutta l'infinita quantità di variabili che un sistema reale invece possiede. Nasce il concetto di agency. Qualunque ente del sistema dotato di una qualche forma di discrezionalità è un agente. Ma attenzione, un agente può anche essere inanimato. L'agente può essere quindi sia colui che va a validare il modello o un analista, ma come dice Bruno Latour, appunto l'oggetto può anche essere, l'agente può essere anche un oggetto inanimato, come per esempio, come oggi usiamo comunemente tutti quanti, sistemi di intelligenza artificiale come possono essere i large language models. L'agency è limitata. Gli agenti, umani e non hanno risorse infinite di tempo o conoscenza. Si parla quindi di bounded rationality, che è diversa dall'homo economicus, poiché si hanno strumenti a risorse finite. Ovvero, secondo la bounded rationality, quindi c'è una grossa differenza poiché non si può, l'agente, sia questo umano o artificiale, non può interagire in maniera continua, come diceva per esempio Foucault con l'homo economicus, che ha sempre risorse infinite, lui ne parlava in termini economici ovviamente, ha sempre risorse infinite per riadattarsi alle esigenze di mercato e massimizzare quelli che poi era la sua potenza economica e i suoi profitti. Gli agenti quindi ottimizzano localmente per massimizzare l'utilità locale. Quindi, secondo la bounded rationality, gli agenti fanno un'ottimizzazione locale in un determinato periodo di tempo e di spazio per ottimizzare appunto tutto il processo e anche per cercare di salvaguardare le risorse. Questo ha profonde implicazioni per l'intelligenza artificiale e il design cognitivo. Impariamo a costruire sistemi che decompongono problemi complessi e che apprendono dall'esperienza. L'eredità di Simon ha posto le basi per l'intelligenza artificiale, le scienze cognitive e l'ingegneria del software, influenzando tuttora la ricerca e la pratica del design. Grazie a questo studio di Simon, quindi, ci si è potuto spingere oltre un confine che aveva delle forti limitazioni anche cognitive. Ponendo il design al centro di diverse discipline, si sono potuti sviluppare i più moderni artefatti, come per esempio le applicazioni dei cellulari o alcune interfacce dei software, che altrimenti sarebbero state molto più difficili da utilizzare come artefatti e avrebbero sicuramente necessitato di un maggior dispendio di energia, quantomeno da parte dell'operatore, per essere utilizzati. Vi lascio alcuni spunti di riflessione per questo primo argomento della lezione. Il primo, cos'è un artefatto? Ed il secondo spunto di riflessione, che cos'è l'agency? Passiamo adesso al secondo argomento della lezione, che si chiama sistemi sociotecnici. Come avevamo accennato precedentemente, i sistemi sociotecnici sono dei sistemi in cui vi è l'intersezione tra una componente sociale, quella che possono essere quindi gli operatori, banalmente le persone, gli umani, e i sistemi tecnici, quindi tutte le macchine, tutta la componente tecnologica che sussiste in ogni sistema artificiale. Qualunque attività collaborativa umana prevede una serie di strumenti tecnologici ed organizzativi. Quando la persistenza di uno scopo, ovvero l'autoreferenzialità,
è tale da

far coesistere un insieme di attività collaborative all'interno di una struttura dedicata, quindi con chiusura strutturale, questa struttura prende il nome di sistema sociotecnico. In un sistema sociotecnico le attività collaborative non sono solo tra individui e tra persone, ma sono fortemente intrecciate tra le persone e i componenti tecnologici, così come all'organizzazione. Basti pensare a una qualsiasi azienda o un'università o un gruppo di ricerca, in cui la componente sociale non è prescindibile da quella tecnologica, ma si stabiliscono delle nuove routine tra uomo e macchina che vanno a far sì che si possano perseguire gli obiettivi in maniera più agevolata, più semplificata. In esso, dunque, nel sistema sociotecnico, coesistono sottosistemi sociali, come persone, organizzazioni e procedure, e sottosistemi tecnologici, come strumenti, tecniche, metodologie e tecnologia, che, solo per semplicità, consideriamo separati, mentre di fatto sono tanto strettamente interrelati da diventare inseparabili e per la gran parte indistinguibili. Si arriva quindi a un punto di maturità del sistema sociotecnico secondo cui gli strumenti, le tecniche e le tecnologie diventano inseparabili dalle persone e dalle organizzazioni per raggiungere i fini e gli obiettivi che ci si erano preposti. Di conseguenza, il sistema sociotecnico può essere considerato quasi come un organismo, più che come un sistema a sé. Un sistema sociotecnico è dunque un apparato che trova giustificazione nel perseguimento di uno o più obiettivi, auto e allopoiesi. C'è quindi necessità ed agenti dall'esterno, ma anche dall'interno. In questa slide ho riportato tre classici esempi di sistema sociotecnici in cui Nel primo esempio si vede una cabina di pilotaggio, quindi con i piloti e i copiloti che formano la componente sociale, mentre tutta l'apparecchiatura che permette di far volare l'aeroplano, ma anche l'aeroplano stesso, fanno parte della componente tecnica. Ma, come dicevamo inizialmente, anche tutte le procedure, le regole dell'aviazione fanno parte di questo sistema sociotecnico. Il secondo esempio invece riporta una sala operatoria dove la componente sociale è data da tre figure ben distinte tra loro, quindi il medico, l'infermiere e il paziente. E la componente tecnica è ovviamente data da tutta la strumentazione medicale che possano essere le macchine per la respirazione, le flebo, ma persino le lampade per l'illuminazione. Il terzo ed ultimo esempio invece riporta un sistema di fabbricazione industriale, probabilmente manufatturiera da quanto si evince, dove la componente sociale, in questa immagine nello specifico, è formata dagli operai, mentre la componente tecnica è formata dalle apparecchiature che questi utilizzano, così come da questi tubi, ma una parte della componente sociale sicuramente riguarda anche l'organizzazione e la gerarchia superiore agli operai. Nel tempo, questi sistemi hanno prodotto metodi, tecnologie e figure professionali, organismi sociali, ordinamenti prescrittivi e normativi. In breve, una serie di artefatti, atti al conseguimento degli obiettivi perseguiti. I sistemi sociotecnici sono dunque dei complex adaptive systems. I sistemi sociotecnici, proprio come i complex adaptive system, quindi modificano le loro dinamiche interne, ma anche sono affetti da condizioni al contorno che si modificano in continuazione. Per esempio, in un'azienda, in un'università, cambiano continuamente le routine interne al sistema per far sì, per esempio, che ci si possa adattare con i tempi. Quindi anche qui si cerca di tornare a un nuovo equilibrio attraverso le modificazioni continue sia dall'interno che rispondono a loro volta a delle condizioni ambientali modificate. Sistemi sociotecnici. In questa slide c'è appunto una rappresentazione di un ambiente complesso al cui interno si trova un sistema sociotecnico. Come dicevamo, il sistema sociotecnico è diviso fondamentalmente in due sezioni fortemente interrelate tra loro. Sulla sinistra vediamo la struttura e l'organizzazione,

e gli operai che hanno appunto compito cognitivo e sociale. E questa è la parte sociale del sistema sociotecnico. Per quanto riguarda invece l'altra sezione del sistema, quella che comprende il sistema tecnico, questo prevede sia un sistema fisico, quindi gli hardware, i software e le strutture di servizi, ma anche le attività, come il lavoro. Come potete vedere, le diverse frecce in tutte le direzioni sono proprio, servono a far capire la forte relazione che c'è sia tra il sistema sociale e il sistema tecnico, ma anche, per esempio, tra gli operatori e gli strumenti tecnologici e il sistema fisico che devono usare per compiere il loro lavoro e per portare avanti, gli obiettivi preposti da quella che può essere una società, per esempio. Gli obiettivi primari dei sistemi sociotecnici, quindi, sono il perseguimento dello scopo funzionale principale, la conservazione dell'integrità strutturale e funzionale dei sottosistemi e la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Quindi, come detto, l'obiettivo principale di un sistema sociotecnico è quello di perseguire lo scopo che ci si era posti già nel momento del design dell'artefatto, quindi un sistema sociotecnico creato per un determinato obiettivo, come funzione principale, avrà proprio quella di arrivare a raggiungere questo obiettivo. Molto importante è anche l'integrità strutturale e funzionale dei sottosistemi. Anche questo, come abbiamo accennato in precedenza, la modificazione continua tramite dinamiche interne che rispondono alle variate condizioni al contorno. Devono sempre tendere a raggiungere l'omeostasi, ovvero un'integrità strutturale per cercare di far riprodurre uguali a se stesse le peculiarità di questo sistema. Ovviamente, è anche molto importante la sicurezza delle persone e dell'ambiente, poiché, ormai è noto che, nella resilience engineering il problema della safety è un problema focale, un problema centrale, che non può essere trascurato, ma anzi c'è tutta una branca di questa materia ingegneristica che si occupa solamente di safety. I sistemi sociotecnici hanno organizzazione frattale. Spesso fanno parte di sistemi di sistemi, ovvero i cosiddetti systems of systems, o SOS in inglese. Nella slide ho riportato appunto una schematizzazione di un'organizzazione industriale, che è appunto un sistema, questo disco grande in grigio, che è composto a sua volta di altri più piccoli dischi in bianco. Nell'esempio quindi dell'organizzazione industriale, uno di questi dischi bianchi potrebbe essere per esempio un reparto di un'organizzazione, che a sua volta è suddiviso in tre diverse postazioni di lavoro. Quindi questo reparto è diviso a sua volta in un altro sistema, ma anche le postazioni stesse possono essere divise, possono essere anche loro un sistema di sistema, poiché una postazione può avere per esempio tre operatori con tre diverse macchine con cui lavorare. Quindi il sottosistema è un elemento osservato come sistema, ma a livello gerarchicamente inferiore. Esiste quasi sempre un'organizzazione gerarchica strutturale. Non riflette perfettamente quella funzionale dichiarata. Esistono sia funzioni nascoste e strutture parassite. Funzioni nascoste, come per esempio tutte quelle funzioni che non sono riportate nell'organigramma, ma che in realtà sono funzionali, sono molto utili a far sì che venga perseguito l'obiettivo del sistema. Le strutture parassite, invece, sono delle strutture, al contrario, anche queste che non sono inserite nell'organigramma, quindi non sono dichiarate, per esempio, in una società, ma sono strutture che vanno ad erodere, a parassitare, appunto, quelle che sono le risorse di un sistema artificiale, che sia questo in termini economici, energetici o così via. In questo schema, invece, ho riportato un esempio di una multinazionale, come soprasistema, appunto questa qui in alto, il sistema osservato, questo secondo layer che è invece l'organizzazione industriale, che è suddiviso in un sottosistema di primo ordine. Questo sottosistema di primo ordine è composto dal reparto 1, dal reparto 2 e dal reparto 3. Questo sottosistema di primo ordine ha a sua volta